0: quasi 100.000 invece evacuati per l'incendio vicino a Madrid e Avila, una vittima a Valencia. E in India il ministro dell'istruzione Prahlad si è dimesso dopo settimane di proteste che hanno portato decine di migliaia di giovani nelle piazze di New Delhi e di altre città del paese. Il movimento di contestazione, che ha preso il nome di Partito degli Scarafaggi, è nato dalle proteste scatenate dall'annullamento e dalla ripetizione dei test d'ingresso alla facoltà di medicina. E veniamo alla cronaca e alle questioni più politiche. Un difficile quadro internazionale infatti sta dando problemi sul prezzo dei carburanti. Il governo ora lavora sulle accise.
1: L'impatto della guerra e dei crescenti timori per gli approvvigionamenti di gas e petrolio diventa sempre più pesante sui costi dell'energia e sui carburanti e a cascata su famiglie e imprese. Tra bollette, benzina e diesel, la CGA di Mestre stima per l'economia italiana una stangata da 29 miliardi nel 2026. Per il Codacons, solo a luglio e agosto, gli italiani spenderanno 2 miliardi in più rispetto allo scorso anno, in tutto quasi 11. Oggi in autostrada benzina e gasolio costano già più di 2 euro al litro. Sulla rete stradale si vedono per la benzina in modalità servito picchi fino a 2,60 euro a Milano e fino a 2,30 euro a Roma. Il governo punta ad abbassare la tensione con un nuovo taglio delle accise, anche se i margini finanziari cui ricorrere sembrano per ora ristretti. Novità potrebbero però arrivare in settimana. Il ministro delle imprese Urso ha parlato di intervento tempestivo ed efficace. Fabio Comini, GR1.
0: Vediamo alla cronaca nuovi sviluppi sul caso Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia a Bologna. Un video mostra il corpo con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale della famiglia le immagini confermano le violenze subite. La difesa degli agenti replica che il sangue proviene dalla ferita alla nuca riportata dopo la caduta, attesi gli esami tossicologici. E c'è una svolta nell'indagine sulla morte del giornalista Luigi Esposito. Il suo corpo era stato trovato carbonizzato il 19 luglio scorso a Eboli in un terreno agricolo. Ha confessato il 26enne tunisino arrestato ieri mattina. L'uomo senza fissa dimora e irregolare in Italia avrebbe, dopo una lite, pestato violentemente Esposito, provocandogli diverse fratture per poi dargli fuoco mentre era ancora vivo. E in questo weekend a bollino rosso non solo il costo dei carburanti, come abbiamo sentito, disagi anche per chi sceglie il treno. Dalle 23 di ieri sera fino alle 11 di giovedì mattina sarà sospesa di nuovo la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze per i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino demolito nei giorni scorsi. Sulla linea ad alta velocità tra Roma e Milano i tempi di percorrenza potranno allungarsi da un'ora e 40 fino alle 3 ore. E chiudiamo con lo sport. Volley, la nazionale azzurra femminile si ferma in semifinale di National League, sconfitta al quinto set dal Brasile. Per l'atletica, Jacobs torna a vincere nei 100 metri agli assoluti Firenze, tra i protagonisti anche Andy Diaz, nuovo primatista italiano del salto triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Nadia Batocletti nei 5.000 metri. Formula 1, Norris in pole position in Ungheria, penalità per Hamilton e Antonelli. Leclerc partirà invece in seconda posizione. Poi il ciclismo, Carapaz vince la penultima tappa del Tour de France, oggi ci sarà invece la chiusura a Parigi. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3, linea ora torna alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Furgone contro la folla a Berlino, una vittima, una donna e 16 feriti, di cui 11 in gravi condizioni. Il veicolo è entrato a grande velocità nel parco cittadino di Tiergarten, dove erano riunite centinaia di persone per le celebrazioni del Gay Pride. Secondo alcuni testimoni, un uomo sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe aggredito alcune persone con un coltello prima di fuggire a piedi. La polizia fa sapere che un sospetto identificato ma non ancora arrestato sarebbe legato agli ambienti dell'estremismo islamico. Il sindaco della capitale tedesca: è un attacco contro la nostra società libera, un atto abominevole, per il cancelliere tedesco Merz. Seconda ondata di raid in corso su Kiev. Gli ucraini denunciano una pioggia di missili balistici. Un palazzo di 18 piani è andato a fuoco. In Italia, assalto Notav al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte in Val di Susa, pietre, bombe e carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 gli agenti feriti, 2 camionette dei carabinieri sono state incendiate. Il presidente Mattarella ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per esprimere vicinanza agli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato, le parole della premier Meloni, condanna unanime dei partiti.
3: Parole molto ferme dai presidenti delle Camere e dai ministri del governo, a cominciare da Piantedosi, che denuncia modi eversivi e chiede una posizione unitaria da parte della politica. I toni dello sdegno per gli assalti in Ottav, nei commenti dei vice premier che esprimono massima solidarietà alle forze dell'ordine e puntano il dito contro una sinistra che da Bologna alla Val Susa alimenta odio, dice Salvini, e sembra addirittura connivente, aggiunge Tajani. Stessa linea di Noi Moderati e del partito della premier, Lucio Malan.
4: Fratelli d'Italia esprime piena solidarietà, carabinieri e poliziotti di nuovo oggetto di violenza da parte di manifestanti mascherati e vili.
3: Dall'opposizione i primi commenti severi sono di Renzi: chi assalta un criminale deve pagare, e Calenda. Dal suo partito, Ettore Rosato:
5: no a polemiche politiche, sì ad atti concreti a sostegno delle forze di polizia.
3: Ma anche il campo largo è unanime nel condannare senza se e senza ma, sottolinea il Verde Bonelli, gli assalti Notav vergognosi, dice anche il 5 Stelle Conte: nessuna indulgenza verso chi attacca gli agenti che fanno solo il loro dovere. Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri: violenza mai accettabile. Detto questo, le opposizioni respingono le accuse di connivenza e parlano di strumentalizzazione da parte della maggioranza. Noemi Giunta, GR1.
2: Il caso della morte di Fakir a Bologna, spunta un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo il decesso. Intanto il sindaco della città, Lepore, denuncia minacce via social dopo gli scontri, e a Bologna si prepara una nuova manifestazione.
6: Una volta tolto il lenzuolo che ricopre il corpo di Fakir, pochi minuti dopo la sua morte, un agente della polizia scientifica vede una pozza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino, il volto macchiato di sangue, le caviglie dell'uomo ancora legate. Tutte immagini che fanno parte del nuovo video. Sembra che Fakir avesse anche un piede rotto, cosa finora non emersa. Per Fabio Anselmo, avvocato della famiglia del 42enne, il sangue sotto la testa è legato alle manovre di fermo messe in atto dai due poliziotti.
7: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integra.
6: Per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti, Fakir si sarebbe ferito strisciando la testa per terra.
8: Si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. In quel momento è chiaro che il capo striscia per qualche istante sull'asfalto e si procura una lesione.
6: Dopo gli scontri di lunedì scorso c'è allerta infine per la manifestazione di oggi alle 18, corteo organizzato al Pilastro da collettivi e comitati. Anna Maria Caresta, GR1.
2: L'omicidio del giornalista Luigi Esposito a Eboli, arrestato un 26enne senza fissa dimora.
9: Ha confessato tutto, ride Rachmouni. Ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente, tanto da procurargli fratture in varie parti del corpo. Corpo che, secondo l'autopsia, il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio, ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita. La cattura in un casolare abbandonato, dove il giovane si nascondeva.
10: È stata una ricerca molto articolata, perché lui, non avendo fissa dimora, una sorta
0: sorta di fantasma.
9: Ai nostri microfoni il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone, che a proposito del movente ci dice:
0: lui nell'interrogatorio ha dato spiegazioni su tutto quello che c'era da dare, spiegazioni sul movente, su quello che ha indicato del movente. Noi faremo accertamenti, ma non è un tema su cui io posso parlare.
9: Da quanto avete ricostruito? I due si conoscevano da tempo?
0: Noi siamo arrivati a lui per il fatto che avevamo verificato l'esistenza di contatti, oltre che di questa impronta digitale sull'autovettura. C'erano stati vari contatti negli ultimi giorni. I due certamente si conoscevano.
9: Valeria Volatile, GR1.
2: La guerra in Iran. Secondo i media americani, Trump avrebbe abbandonato l'idea di un'escalation nell'offensiva, temendo che possano esaurirsi le scorte di armi e munizioni del Pentagono per il Medio Oriente. Intanto il conflitto e il blocco di Hormuz fanno lievitare ancora i prezzi dei carburanti. In autostrada la benzina è oltre 2,60 euro al litro, diesel anche sopra i 2,70. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in due mesi. Dobbiamo agire, le parole del ministro Urso. In Gran Bretagna all'asta un pezzo di storia del paese, la corrispondente.
1: Saranno vendute al miglior offerente due isolette in mezzo al Tamigi, dove si è svolta la vicenda che ha cambiato il corso della monarchia. Home Island e Hollyhock Island in Berkshire sono due isole private collegate tra loro. La prossima settimana saranno messe in vendita dall'agenzia immobiliare Savills, base d'asta 1.650.000 sterline, quasi 2 milioni di euro, il prezzo per acquistare un pezzo di storia. All'inizio degli anni 30 le due isolette offrivano un rifugio lontano da occhi indiscreti al futuro re Edoardo VIII e la sua amante segreta, la socialite americana e due volte divorziata Wallis Simpson. L'amore ebbe così modo di crescere, poi Edoardo VIII ereditò il trono, il governo inglese chiarì che un matrimonio con la signora Simpson sarebbe stato impossibile e si scatenò la crisi costituzionale che portò alla storica abdicazione di Edoardo nel 1936. Oggi la tenuta grande, poco più di un ettaro, ospita una casa ristrutturata con 5 camere da letto. Savills descrive l'opportunità di acquistare le due isole private a breve distanza da Londra come straordinariamente rara e tutto sommato a buon mercato. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Sport: la nazionale azzurra femminile di pallavolo si ferma in semifinale di Nations League, sconfitta al quinto set dal Brasile. In caso di vittoria finale sarebbe stata la terza Nations League consecutiva per le ragazze dell'Italvolley allenate da Julio Velasco, attualmente detentrici dell'oro alle ultime Olimpiadi e campionesse del mondo in carica. Formula 1, Norris in pole position in Ungheria, penalità per Hamilton e Antonelli, Leclerc partirà dalla seconda posizione. Ciclismo, Carapaz vince la penultima tappa del Tour de France, oggi chiusura a Parigi. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con gli aggiornamenti che arrivano dalla Germania. Momenti di paura a Berlino durante la manifestazione del Gay Pride. Un'auto si è lanciata sulla folla nei pressi del Tiergarten, provocando un morto, una donna, e 16 feriti, di cui 11 sono in gravi condizioni. La polizia ha isolato l'area. Gli organizzatori hanno interrotto la manifestazione e invitato i partecipanti a lasciare la zona in modo ordinato. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'attentatore sarebbe stato identificato. Si tratta di un uomo di 21 anni, noto anche per i suoi legami con i circoli estremisti islamici. Al momento è caccia in tutta la capitale tedesca. E torniamo in Italia. È stata una giornata di guerriglia in Val di Susa. Centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato il cantiere TAV di Chiomonte. Incendiati 4 mezzi dei carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti, secondo un primo bilancio. Il capo della polizia, Vittorio Pisani, ha annunciato il massimo impegno per individuare i responsabili, tra i quali ci sarebbero anche molti attivisti arrivati da altri paesi europei. E solidarietà alle forze dell'ordine arrivata da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla Premier Meloni, che sui social ferma: chi lancia bombe carte, aggredisce, attacca lo Stato e non difende un'idea. Unanime la condanna della politica. E veniamo alla pagina degli esteri. Nella notte, nuovi attacchi russi su Kiev. Gli ucraini denunciano una pioggia di missili balistici su 3 distretti residenziali. Un palazzo sarebbe stato colpito e andato a fuoco. La guerra nel Golfo. Donald Trump avrebbe ordinato di sospendere gli attacchi contro l'Iran per lasciare spazio al diplomatico. Lo riferisce Axios, secondo cui Teheran e l'Oman sarebbero vicini a un'intesa. Intanto i Pasdaran rivendicano la distruzione di aerei e droni statunitensi nelle basi della regione, affermazioni che Washington non ha confermato. Martedì alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Netanyahu proprio sul nucleare iraniano. E Francia e Spagna continuano a bruciare. Gli incendi boschivi hanno raggiunto proporzioni senza precedenti. In Francia 98.000 ettari sono stati bruciati, oltre 55.000 gli sfollati. Parigi schiera 1.500 soldati nella Gironda. Quasi 100.000 evacuati invece vicino Madrid e Avila, e una vittima purtroppo a Valencia.
3: La menace reste très sérieuse.
4: La minaccia rappresentata dagli incendi nella Gironda resta molto grave, fa sapere Sophie Brocas, responsabile regionale dei Vigili del Fuoco. Il governo Le Cornu ha deciso da questa sera di mobilitare 1.500 soldati per rafforzare i soccorsi, insieme a un aereo militare che è stato modificato per sganciare un liquido ritardante per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti e turisti. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E il difficile quadro internazionale si ripercuote sul prezzo dei carburanti. Sulla rete stradale ordinaria la benzina sfiora ormai 2 euro al litro di media, anche se a Milano sono segnate punte sino a 2,63 euro. Il governo potrebbe reintrodurre il taglio delle accise. Dopo l'incontro tra la Premier Meloni e il ministro Giorgetti, il ministro delle imprese Urso ha annunciato un intervento tempestivo ed efficace. E veniamo alla cronaca. Nuovi sviluppi sul caso Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia a Bologna. Un video mostra il corpo con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale della famiglia le immagini confermano le violenze subite. La difesa degli agenti replica che il sangue proviene dalla ferita alla nuca riportata dopo la caduta. Attesi gli esami tossicologici. E c'è una svolta nell'indagine sulla morte del giornalista Luigi Esposito. Il suo corpo era stato trovato carbonizzato il 19 luglio scorso a Eboli, in un terreno agricolo, ha confessato il 26enne tunisino arrestato ieri mattina. L'uomo, senza fissa dimora e irregolare in Italia, avrebbe avrebbe, dopo una lite, pestato violentemente Esposito, provocandogli diverse fratture, per poi dargli fuoco mentre era ancora vivo. E veniamo al tempo. Dopo il caldo estremo cambia, la perturbazione arriva, una perturbazione atlantica, e porta temporali anche di forte intensità al centro-nord, con raffiche di vento e possibili grandinate. Ma da mercoledì è invece previsto un nuovo rialzo delle temperature. Gli esperti intanto rilanciano allarme sul riscaldamento globale e il Niño potrebbe raggiungere un'intensità senza precedenti.
0: I dati e le proiezioni degli scienziati, come documentato da un articolo su Nature, confermano che quest'anno El Niño, il fenomeno climatico periodico che causa un innalzamento della temperatura superficiale dell'Oceano Pacifico tropicale, è destinato a diventare il più imponente degli ultimi 150 anni. Ma non è tutto. L'ondata di calore che si sprigionerà, combinata con gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, potrebbe fare del 2027 l'anno più caldo mai registrato, con il rischio di eventi meteo estremi in molte aree del mondo. Antonello Pasini, climatologo del CNR.
5: Siccità, grosse ondate di calore in Australia e grandi alluvioni in Perù, in Cile. Sull'Europa ci sono influenze soltanto indirette. Bisogna capire come si combina il Niño con quanto succede nell'Atlantico. Quello di cui veramente dobbiamo preoccuparci è invece il trend in salita di temperatura globale di origine antropica. Dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a scenari molto più brutti. Dobbiamo agire sulle nostre combustioni fossili, perché l'adattamento è un limite.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: E veniamo alla pagina sportiva. Volley, la nazionale azzurra femminile si ferma in semifinale di National League, sconfitta al quinto set dal Brasile. Atletica, Marcel Jacobs torna a vincere nei 100 metri agli assoluti Firenze, tra i protagonisti anche Andy Diaz, il nuovo primatista italiano del salto triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Nadia Batocletti nei 5000 metri. Ciclismo, Carapaz vince la penultima tappa del Tour de France, oggi chiusura invece a Parigi. Formula 1, Norris in pole position in Ungheria, penalità per Hamilton e Antonelli. Leclerc invece partirà dalla seconda posizione.
6: Il veleno nella coda, letteralmente, nel senso che la griglia di partenza definitiva in Ungheria è stata sancita 2 ore e mezzo dopo la fine delle ostilità, francamente un po' troppo. Nessuna ombra sulla pole di Norris, imperioso, con una McLaren che vola sull'angusto tracciato magiaro. Alle sue spalle scatterà Leclerc con la Ferrari. Leclerc che si era qualificato terzo, ma che eredita la seconda posizione per una penalizzazione inflitta al compagno di squadra Hamilton, in origine secondo, per aver rallentato Piastri. Il monegasco promette battaglia per la gara.
7: Speriamo di salire sul podio, ma non ambisco solo a quello. Ieri andavo molto forte nel race run, vorrei vedere dove siamo domani. Detto questo, farò di tutto per provare a vincere.
6: Hamilton da secondo a quinto, dunque, ma non finisce qui. Antonelli, leader del mondiale, da quarto a settimo, in questo caso però per non aver rallentato a sufficienza con le bandiere gialle. Decisione questa che stride un po' con quanto accaduto invece in Austria, ma tant'è. Il furetto bolognese scatterà dunque dalla quarta fila e aveva analizzato, così, prima della penalizzazione, l'episodio.
8: L'ultima curva, ovviamente, con Max con la bandiera gialla, ho mollato, perché la bandiera gialla è arrivata proprio quando stava entrando in curva, mi ha un po' anche distratto, quindi ho perso anche un bel po' in percorrenza.
6: Seconda fila che così diventa Piastri Verstappen, terza fila Hamilton Russell, poi appunto Antonelli settimo. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 5. Ora vi lascio ancora la musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Erika Crispo. SUV contro la folla a Berlino, una donna è morta e 16 persone sono rimaste ferite, di cui 11 in gravi condizioni. L'auto è entrata a grande velocità nel parco cittadino di Tiergarten, dove erano riuniti in centinaia per le celebrazioni del Gay Pride. Secondo alcuni testimoni, un uomo sarebbe sceso dal mezzo e avrebbe aggredito alcune persone con un coltello prima di fuggire a piedi. La polizia fa sapere che un sospetto è stato identificato, ma non ancora arrestato, è un 21enne legato agli ambienti dell'estremismo islamico. Il sindaco della capitale tedesca: un attacco contro la nostra società libera, un atto abominevole, per il cancelliere tedesco Merz. Nella notte, pioggia di missili balistici su Kiev. Gli ucraini denunciano raid russi sulla capitale, un palazzo di 18 piani andato a fuoco. Assalto Notava al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte in Val di Susa, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 gli agenti feriti, 2 camionette dei carabinieri sono state incendiate. Il presidente Mattarella ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per esprimere vicinanza agli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato, le parole della premier Meloni, condanna unanime dai partiti.
3: Parole molto ferme dai presidenti delle Camere, dai ministri del governo, a cominciare da Piantedosi, che denuncia modi eversivi e chiede una posizione unitaria da parte della politica. I toni dello sdegno per gli assalti in Ottavo, nei commenti dei vice premier che esprimono massima solidarietà alle forze dell'ordine e puntano il dito contro una sinistra che da Bologna alla Val Susa alimenta odio, dice Salvini, e sembra addirittura connivente, aggiunge Tajani. Stessa linea di Noi Moderati e del partito della premier, Lucio Malan.
4: Fratelli d'Italia esprime piena solidarietà a carabinieri e poliziotti, di nuovo oggetto di violenza da parte di manifestanti mascherati e vili.
3: Dall'opposizione i primi commenti severi sono di Renzi: chi assalta un criminale deve pagare, e Calenda. Dal suo partito, Ettore Rosato:
5: no a polemiche politiche, sì ad atti concreti a sostegno delle forze di polizia.
3: Ma anche il campo largo è unanime nel condannare, senza se e senza ma, sottolinea il Verde Bonelli, gli assalti Notav vergognosi, dice anche il 5 Stelle Conte, nessuna indulgenza verso chi attacca gli agenti che fanno solo il loro dovere. Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri: violenza mai accettabile. Detto questo, le opposizioni respingono le accuse di connivenza e parlano di strumentalizzazione da parte della maggioranza. Noemi Giunta, GR1.
2: Il caso della morte di Fakir spunta un nuovo video che mostra gli attimi subito dopo il decesso. Intanto il sindaco di Bologna, Lepore, denuncia minacce via social dopo gli scontri e la città si prepara a una nuova manifestazione.
6: Una volta tolto il lenzuolo che ricopre il corpo di Fakir, pochi minuti dopo la sua morte, un agente della polizia scientifica vede una pozza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino, il volto macchiato di sangue, le caviglie dell'uomo ancora legate. Tutte immagini che fanno parte del nuovo video. Sembra che Fakir avesse anche un piede rotto, cosa finora non emersa. Per Fabio Anselmo, avvocato della famiglia del 42enne, il sangue sotto la testa è legato alle manovre di fermo messe in atto dai due poliziotti.
7: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integre.
6: Per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti, Fakir si sarebbe ferito strisciando la testa per terra.
8: Si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. In quel momento è chiaro che il capo striscia per qualche istante sull'asfalto e si procura una lesione.
6: Dopo gli scontri di lunedì scorso c'è allerta infine per la manifestazione di oggi alle 18, corteo organizzato al Pilastro da collettivi e comitati. Anna Maria Caresta, GR1.
2: L'omicidio del giornalista Luigi Esposito a Eboli, arrestato un 26enne senza fissa dimora.
9: Ha confessato tutto, ride Rachmouni. Ha raccontato di aver ucciso Luigi Esposito dopo un litigio, di averlo colpito violentemente e ripetutamente, tanto da procurargli fratture in varie parti del corpo. Corpo che, secondo l'autopsia, il 26enne tunisino senza fissa dimora, già destinatario di un obbligo di rimpatrio, ha dato alle fiamme quando Esposito era ancora in vita. La cattura in un casolare abbandonato, dove il giovane si nascondeva.
10: È stata una ricerca molto articolata, perché lui, non avendo fissa dimora, è una sorta
0: sorta di fantasma.
9: Ai nostri microfoni il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone, che a proposito del movente ci dice:
0: lui nell'interrogatorio ha dato spiegazioni su tutto quello che c'era da dare spiegazioni sul movente, su quello che ha indicato del movente. Noi faremo accertamenti, ma non è un tema su cui io posso parlare.
9: Da quanto avete ricostruito? I due si conoscevano da tempo?
0: Noi siamo arrivati a lui per il fatto che avevamo verificato l'esistenza di contatti, oltre che di questa impronta digitale sull'autovettura. C'erano stati vari contatti negli ultimi giorni. I due certamente si conoscevano.
9: Valeria Volatile, GR1.
2: La guerra in Iran. Secondo i media americani, Trump avrebbe abbandonato l'idea di un'escalation nell'offensiva, temendo che possano esaurirsi le scorte di armi e munizioni del Pentagono per il Medio Oriente. Intanto il conflitto e il blocco di Hormuz fanno lievitare ancora i prezzi dei carburanti. In autostrada la benzina è oltre i 2,60 al litro, diesel anche sopra i 2,70. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in due mesi. Dobbiamo agire, le parole del ministro Urso. Aperture serali straordinarie di grandi monumenti. La sperimentazione comincia il 1 agosto a Roma e a Milano.
10: Tre luoghi iconici, Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco, sperimentano per il mese di agosto fino a 4 ore di apertura in più. Al Colosseo la notte aggiunge suggestione, passano da 2 a 4 le visite fino alle 23:30. Il direttore del parco archeologico, Simone Quilici.
11: La notte al Colosseo con la luna è descritta storicamente, quindi è una grande esperienza poetica e romantica. Io spero molto anche nei romani, che potranno riappropriarsi di uno dei monumenti più importanti di Roma.
10: Le aperture straordinarie sono uno slancio per il turismo culturale, prima motivazione di viaggio in Italia, sottolinea il ministro del turismo Mazzi.
12: Monitoreremo di giorno in giorno l'andamento, diciamo, di questa sperimentazione, per poi valutare eventualmente anche se prolungarla e come estenderla anche magari nell'autunno e anche poi dalla prossima stagione, dall'anno prossimo.
10: Francesca Cosentino, GR1.
2: Sport, la nazionale femminile di pallavolo si ferma in semifinale di Nations League, sconfitta al quinto set dal Brasile. In caso di vittoria finale sarebbe stata la terza Nations League consecutiva per le azzurre dell'Italvolley allenate da Julio Velasco, attualmente detentrici dell'oro alle ultime Olimpiadi e campionesse del mondo in carica. Formula 1, Norris in pole position in Ungheria, penalità per Hamilton e Antonelli, Leclerc partirà dalla seconda posizione. Ciclismo, Carapaz vince la penultima tappa del Tour de France, oggi chiusura a Parigi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e buona domenica da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le notizie dalla Germania. Momenti di paura a Berlino durante la manifestazione del Gay Pride. Un'auto si è lanciata sulla folla nei pressi di Tiergarten, provocando un morto, una donna, e 16 feriti, di cui 11 sono in gravi condizioni. Secondo quanto ha riferito la polizia, l'attentatore sarebbe stato identificato. Si tratta di un uomo di 21 anni, noto anche per i suoi legami con i circoli estremisti islamici. Caccia ora all'uomo in tutta la capitale, ma ricostruiamo quanto accaduto con la nostra corrispondente.
3: Tutto è successo verso le 22, quando era ancora in corso la grande festa alla porta di Brandeburgo, con decine di migliaia di persone che assistevano al concerto di chiusura del Pride. Sullo schermo è apparsa la scritta evacuazione. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di lasciare l'area in modo ordinato e di dirigersi verso la stazione centrale. Questo perché dalla parte opposta sarebbe successo qualcosa di grave. Poco dopo, mentre si sono sentite decine di sirene dei mezzi di soccorso, la polizia ha comunicato che un veicolo si sarebbe lanciato sulle persone che si trovavano nel parco adiacente, il parco del Tiergarten, molto probabilmente tra partecipanti al Pride. I testimoni avrebbero visto un uomo scendere dal veicolo e avventarsi sulle persone munito di coltello.
4: Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: E troviamo in Italia. È stata una giornata di guerriglia in Val di Susa. Centinaia di attivisti incappucciati hanno assaltato il cantiere TAV di Chiomonte, cediati 4 mezzi carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti, secondo un primo bilancio.
5: Guerriglia militare, 4 fronti contemporanei, 4 cantieri dell'alta velocità e opere connesse prese d'assalto, pietre, bombe, carta, razzi, persino Molotov. La recinzione è aperta col flessibile, la devastazione delle camionette delle forze dell'ordine, degli edifici di servizio del cantiere. Loro, a gruppi, gli incappucciati, anche francesi, tedeschi, spagnoli, li chiamano il blocco nero, i nuovi black bloc. Sono comparsi dopo che lo smisurato corteo, giovane e colorato, era partito da Venaus, dal campeggio del festival Altra Felicità. Gli slogan contro il supertreno, le bandiere no TAV, la musica.

0: Primo incrocio, la folla gira verso Giaglione, il presidio dei mulini, il cantiere di Chiomonte. E laggiù tra i boschi che si calano casche e passamontagna, tirano fuori dagli zaini gli scudi e gli ombrelli per sfuggire ai droni, fionde e biglie, bastoni. In cielo un elicottero, sul terreno un imponente schieramento di polizia, carabinieri, finanza. Difendono i cantieri con lacrimogeni e idranti per tutto il pomeriggio. In Valsusa, chiuse alcune ore, autostrade e ferrovie per la Francia. Posti di blocco procedono ai controlli che hanno già fatto scattare Daspo Urbani e Fogli di Via. La guerriglia si disperde nei sentieri con il fumo misto di incendi e lacrimogeni. La valle torna a respirare. Ora il bilancio, la conta dei danni e delle responsabilità. Da Venaus, Caterina Cannavà per il GR1.
1: E solidarietà alle forze dell'ordine è arrivata da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto. Vicinanza agli agenti anche dalla Premier Meloni, che sui social ferma: chi lancia bombe, carte, aggredisce, attacca lo Stato e non difende un'idea, unanime la condanna dalla politica. Vediamo la pagina degli esteri. Nella notte, nuovi attacchi russi su Kiev e gli ucraini denunciano una pioggia di missili balistici su 3 distretti residenziali. Un palazzo sarebbe stato colpito e andato a fuoco. La guerra nel Golfo. Donald Trump avrebbe ordinato di sospendere gli attacchi contro l'Iran per lasciare spazio alla diplomazia, lo riferisce Axios, secondo cui Teheran e l'Oman sarebbero vicini a un'intesa. Intanto i Pasdaran rivendicano la distruzione di aerei e droni statunitensi nelle basi della regione, affermazione che Washington non ha confermato. Martedì alla Casa Bianca l'incontro tra Trump e Netanyahu proprio sul nucleare iraniano. E Francia e Spagna continuano a bruciare, gli incendi boschivi hanno raggiunto proporzioni senza precedenti, con 8.000 ettari bruciati in Francia, oltre 55.000 gli sfollati. Parigi schiera 1.500 soldati nella Gironda. Tra Madrid e Vila sono quasi 115.000 invece gli evacuati per gli incendi, una vittima a Valencia. E il difficile quadro internazionale si ripercuote sul prezzo dei carburanti. Il governo potrebbe reintrodurre il taglio delle accise. Dopo un incontro tra la Premier Meloni e il ministro Giorgetti, il ministro delle imprese Urso annuncia un intervento tempestivo ed efficace.
2: L'impatto della guerra e dei crescenti timori per gli approvvigionamenti di gas e petrolio diventa sempre più pesante sui costi dell'energia e sui carburanti e a cascata su famiglie e imprese. Tra bollette, benzina e diesel, la CGA di Mestre stima per l'economia italiana una stangata da 29 miliardi nel 2026. Per il Codacons, solo a luglio e agosto, gli italiani spenderanno 2 miliardi in più rispetto allo scorso anno, in tutto quasi 11. Oggi in autostrada benzina e gasolio costano già più di 2 euro al litro. Sulla rete stradale si vedono per la benzina in modalità servito picchi fino a 2,60 euro a Milano e fino a 2,30 euro a Roma. Il governo punta ad abbassare la tensione con un nuovo taglio delle accise, anche se i margini finanziari cui ricorrere sembrano per ora ristretti. Novità potrebbero però arrivare in settimana. Il ministro delle imprese Urso ha parlato di intervento tempestivo ed efficace. Fabio Comini, GR1.
1: La cronaca, nuovi sviluppi sul caso Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia a Bologna. Un video mostra il corpo con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale della famiglia le immagini confermano le violenze subite. La difesa degli agenti replica che il sangue proviene dalla ferita alla nuca riportata dopo la caduta. Attesi gli esami tossicologici e oggi a Bologna nel pomeriggio una nuova manifestazione. E c'è una svolta nell'indagine sulla morte del giornalista Luigi Esposito. Il suo corpo era stato trovato carbonizzato il 19 luglio scorso a Eboli in un terreno agricolo, ha confessato il 26enne tunisino arrestato ieri mattina. L'uomo senza fissa dimora irregolare in Italia avrebbe dopo una lite pestato violentemente Esposito provocandogli diverse fratture per poi dargli fuoco mentre era ancora vivo. E in questo weekend a Bolino Rosso non solo il costo dei carburanti, disagi anche per chi sceglie il treno. Dalle 23 fino alle 11 di giovedì mattina sarà sospesa di nuovo la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze per i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino demolito nei giorni scorsi. Sulla linea ad alta velocità tra Roma e Milano i tempi di percorrenza potranno allungarsi da 1:40 fino a 3 ore. E chiudiamo con la pagina dello sport. Volley, la nazionale azzurra femminile si ferma in semifinale di National League, sconfitta al quinto set dal Brasile. Atletica, Jacobs torna a vincere nei 100 metri agli assoluti di Firenze, tra i protagonisti anche Andy Diaz, nuovo primatista italiano del salto triplo, Leonardo Fabbri nel peso e Nadia Batocletti nei 5.000 metri. Per il ciclismo, Carpazzi vince la penultima tappa del Tour de France, oggi la chiusura a Parigi. E poi la Formula 1, Norris in pole position in Ungheria, penalità per Hamilton e Antonelli, Leclerc che invece partirà dalla seconda posizione. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 6, ora torna la linea alla musica di Radio 1.
3: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di freschezza.
6: Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti.
3: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Com.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti all'ascolto del consueto appuntamento con le previsioni meteo sul mare. In studio con noi il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Benvenuto, colonnello. Quale sarà il tempo sui nostri mari?
2: Tempo in peggioramento per questa domenica. Entra una perturbazione che porta una nuvolosità abbastanza diffusa sui mari del centro e del settentrione. E anche delle precipitazioni nella forma di temporale che arriveranno soprattutto sul Mar Ligure, sull'Alto Tirreno, sul Medio Tirreno e poi ancora sull'Alto Adriatico.
1: E in che modo i venti influenzeranno i nostri mari?
2: Con la pressione atmosferica in diminuzione, la ventilazione sarà in aumento. Da sud, in Adriatico, da sud-ovest, sullo Ionio e soprattutto sul Tirreno. Poi girerà da ovest nella seconda parte della giornata attorno alla Sardegna. Venti moderati, a tratti un po' più sostenuti, che faranno aumentare il moto ondoso praticamente su tutti i nostri mari e il Tirreno arriverà anche ad essere molto mosso.
1: E prima di chiudere ci può illustrare le tendenze dei prossimi giorni?
2: Inizieremo la settimana con tempo ancora condizionato dal passaggio di questa perturbazione, soprattutto sulle nostre regioni meridionali, ma anche al centro, in area tirrenica, un po' meglio al nord. Saranno comunque giornate da prima ventilate e quindi un po' più fresche del recente passato. Poi da metà settimana in poi la pressione atmosferica aumenterà, il vento si attenuerà e tornerà ad aumentare le temperature, supportate anche da un soleggiamento diffuso.
1: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza del mare, consultate i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Miriam Pezzali per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.
3: Ore 6.
4: GR1.
5: Buongiorno da Salvatore Sabatino. L'auto che si è lanciata sulla folla a Berlino causando la morte di una persona e 16 feriti continua la caccia all'uomo del 21enne identificato ma non ancora trovato autore del gesto. Secondo la polizia avrebbe legami con circoli estremisti islamici. Tutto avvenuto nei pressi di Tea Garden dove era in corso il Gay Pride. Ucraina, nella notte 6 missili balistici su un quartiere residenziale di Kiev in fiamme, un palazzo di 18 piani, ancora ignoto il bilancio. Intanto Zelensky ha rivendicato di aver colpito navi iraniane nel Mar Caspio che avrebbero trasportato armi russe destinate a Teheran. L'Iran convoca l'incaricato d'affari di Kiev. E siamo in Italia, sabato di guerriglia in Val di Susa, centinaia di attivisti hanno assaltato il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte, incendiati 4 mezzi dei carabinieri, oltre 50 gli agenti feriti secondo un primo bilancio.
6: Finisce con mezzi in fiamme e uso di idranti e lacrimogeni il corteo No TAV partito ieri pomeriggio da Venaus in Val di Susa, 20.000 partecipanti anche da Francia e Spagna, molti di loro erano presenti da giorni nel tradizionale campeggio No TAV. A San Didero le prime tensioni attorno alle 16 con lanci di petardi e fuochi da parte degli attivisti e di lacrimogeni da parte dei poliziotti, gli agenti hanno rincorso nei campi i manifestanti per disperderli. A quel punto gli attivisti sono corsi verso la stazione di Bruzzolo attraversando i binari, la polizia li ha raggiunti per identificare tutti. Lunghi momenti di tensione durati circa un'ora. L'assalto più grave però è avvenuto a Chiomonte. I manifestanti sono riusciti a tagliare le reti, a entrare nel cantiere e lanciate bombe carta che hanno provocato l'incendio di alcuni blindati dei carabinieri. I poliziotti hanno respinto i manifestanti lanciando centinaia di lacrimogeni. La valle era coperta da una nube di fumo irritante, visibile e percepibile anche da Susa. Sospesa la linea ferroviaria a Torino-Modane. I sindacati di polizia parlano di 60 agenti feriti negli scontri. Ancora incerto il numero dei manifestanti. Tanti contusi, sarebbero almeno una cinquantina, nessuno grave. Linea a voi.
5: Solidarietà alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto, la vicinanza ai feriti, vicinanza agli agenti anche dai Presidenti di Senato e Camere, dalla Premier Giorgia Meloni che ribadisce chi lancia bombe carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea ma la violenza non piegherà lo Stato. Per il Ministro dell'Interno Piantedosi c'è chi punta ad un'escalation della violenza e sugli scontri la condanna unanime della politica. C'è tensione anche a Bologna, dove stasera è stata indetta una nuova manifestazione per la morte di Fakir. Si terrà al Pilastro, quartiere dove è avvenuto l'intervento della polizia, intervento documentato da nuove drammatiche immagini. Il servizio da Bologna.
3: Un agente scopre il corpo senza vita di Abderrahim Fakir. Si vede un viso con tumefazioni ed escoriazioni, accanto al capo una chiazza di sangue. E su questo video che si gioca una nuova battaglia fra legali, anche perché in un video precedente, pochi secondi ripresi dalla bodycam di uno dei due poliziotti all'inizio del contenimento fisico, il volto di Fakir appare senza sangue e ferite. E così Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Fakir, attacca: è stato percosso, il sangue gli è andato nei polmoni soffocandolo, poi è uscito dal naso. Quel che è successo, sostiene, è un nuovo caso Aldrovandi. Non è così, dice l'avvocato dei due agenti, Gabriele Bordoni. Il sangue sull'asfalto arriva da una ferita alla nuca, un gesto precedente di autolesionismo. Le ferite al volto invece se le sarebbe procurate strisciando il viso sull'asfalto, prima di mordere uno dei due poliziotti. Anche questo video è al vaglio della Procura di Bologna, che attende i prossimi accertamenti. Riscontrata positività alla cocaina, la perquisizione della casa di Fakir non ha però trovato sostanze. Resta la domanda centrale: cosa ha provocato l'asfissia che ha portato Fakir alla morte? I risultati dell'autopsia daranno ai magistrati nuovi elementi per accertare il quadro.
4: Giovanni Stinco, GR1.
5: Traffico intenso e code ai valichi di frontiera. Nel primo grande fine settimana di partenze, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di spostamenti tra oggi e domani verso le mete vacanziere. A proposito di partenze, disagi in vista per turisti e pendolari a causa dell'interruzione della linea ferroviaria Firenze, che scatterà questa sera alle 23 fino a giovedì mattina alle 11. Interruzione dovuta ai lavori di sostituzione della cavalcavia del ponte del Alpino, demolito nei giorni scorsi. Per i treni ad alta velocità Roma-Milano i tempi di percorrenza saranno da 100 fino a 180 minuti più lunghi. Chiudiamo con lo sport. Formula 1, alle 15 il Gran Premio d'Ungheria, pole position per la McLaren di Norris. Il britannico partirà davanti alla Ferrari di Leclerc e all'altra McLaren di Piastri, penalizzati di 3 posizioni l'altro ferrarista Hamilton, che partirà dalla terza fila, e Kimi Antonelli scivolato in quarta fila con la sua Mercedes, ma il leader del mondiale crede nella rimonta. Ascoltiamolo.
7: Sicuramente il passo gara è forte, infatti il passo gara alla fine non è stato il nostro vero problema questo weekend, è stato più il giro singolo. Si può fare comunque un bel risultato e cercheremo di fare una buona partenza e di fare un buon passo.
5: Domenica anche di ciclismo, cala il sipario sul Tour de France. Oggi ultima tappa con l'arrivo a Parigi, la passerella trionfale per Pogacar. Il campione sloveno festeggerà così la sua quinta Grand Boucle. Ieri sull'Alpe d'Huez successo dell'equadoriano Carapaz. Sono le 6:05, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
8: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
9: Ah. È arrivata questa per lei.
10: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
11: Farò ricorso sulla Gazzetta.
12: I femmini non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
13: Posso vincere.
14: Ispirato a una storia vera.
15: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
16: Teme forse di essere battuto da una donna in alto.
17: Non sai stare al tuo posto.
18: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
19: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
20: La legge di Lidia Poet, prossimamente su Rai 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Meteoradio.
2: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
3: Iniziamo la giornata con il sole praticamente su tutte le nostre montagne. E così sarà per il resto della giornata anche per le montagne del centro, del sud e della Sicilia. Sulle Alpi invece, a nord-ovest, avremo un aumento della nuvolosità a partire già dalla tarda mattina e tra Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia arriveranno anche delle precipitazioni nella forma di temporale, benché inizialmente isolati, poi più diffusi verso la fine del giorno. Nubi sparse anche sui monti della Sardegna, in questo caso però senza pioggia.
2: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
3: Per domenica il tempo peggiorerà sensibilmente sulle Alpi come sull'Appennino centrale e settentrionale. Nuvolosità diffusa, temporali anch'essi diffusi e localmente intensi. Occorrerà quindi fare attenzione al repentino cambiamento delle condizioni atmosferiche. Andrà un po' meglio per i monti delle isole e per quelli dell'Appennino meridionale. Su questi ultimi però le nubi arriveranno nel corso della fine della giornata.
2: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
0: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto
0: e Elisa Baglieri. Questa domenica la pastora Sandra Spada della Chiesa Battista di La Spezia prosegue la riflessione sull'immagine dell'arcobaleno di grazia del Signore.
1: Una grazia che, secondo un brano dell'Epistola agli Ebrei, impegna a vivere nell'amore, nell'ospitalità, nel curarsi di chi è in carcere e nell'essere solidale con chi è maltrattato.
0: Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Tra le parole a cura di Gianmario Giglio. Un buon ascolto
1: e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
2: Un saluto di pace a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto. Iniziamo questo tempo insieme raccogliendoci in preghiera. Signore Gesù, Tu hai camminato sulle nostre strade e non avevi dove posare il capo. Scendi oggi accanto a noi, libera le nostre menti dal pregiudizio, i nostri cuori dalla paura. Rendici capaci di ascoltare la Tua parola non come un freddo dovere morale, ma come una promessa di vita. Parlaci oggi, Signore, e dacci il coraggio di spalancare le porte del nostro quotidiano. Amen.

0: Ascoltiamo adesso la lettura dalla lettera agli Ebrei, dal capitolo 13, i versetti da 1 a 3.
1: L'amore fraterno continui. Non dimenticate l'ospitalità, perché praticandola alcuni, senza saperlo, hanno albergato degli angeli. Ricordatevi dei carcerati come se foste in carcere con loro, di quelli che sono maltrattati, perché anche voi siete nel corpo.

Nel nostro primo incontro abbiamo tenuto gli occhi rivolti al cielo. Abbiamo immaginato quelle mattine nelle quali la pioggia bagna l'anima e tutto sembra immobile e grigio. Abbiamo contemplato quel meraviglioso miracolo improvviso che è l'arcobaleno. 7 colori brillanti che squarciano il grigio. Un dono gratuito che non possiamo in alcun modo programmare. Abbiamo detto che la parola di Dio, Gesù stesso, agisce proprio così. Entra nel buio delle nostre vite, squarcia il buio di una cucina solitaria e ci ridona la vita. Ma quell'arcobaleno che ha ridato colore al nostro cuore non può rimanere chiuso dentro le pareti di una stanza. Non è un bellissimo quadro da ammirare in solitudine. Questa mattina la lettera agli Ebrei ci fa fare un passo in avanti e ci mostra che i colori di Dio devono scendere nelle nostre strade, uscire fuori dalle porte delle nostre chiese e delle nostre case. Devono andare lì dove la vita è ferita e ha bisogno di speranza. Provate ad immaginare la facciata di una casa moderna, porte blindate, finestre sbarrate, telecamere e cartelli con scritto proprietà privata, vietato l'accesso. È il grigiore della paura, è l'immagine di una società che si barrica, una società convinta che la sicurezza dipenda da quante chiavi giriamo nella toppa ogni sera. Abbiamo paura dell'altro, abbiamo paura della straniera, abbiamo paura di chi bussa senza preavviso. Eppure la voce di Dio rompe questo isolamento con parole radicali, immediate. L'amore fraterno continui, rimanga. Non dimenticate l'ospitalità. Nel testo greco la parola usata per ospitalità è veramente una bella parola, filoxenia. Significa letteralmente amore per lo straniero ed è l'esatto contrario della parola xenofobia. Per una fede vissuta nel quotidiano, l'Evangelo non è mai un fatto privato. Non è un anestetico per stare in pace con la propria coscienza. La fede è una porta spalancata sul mondo. Il testo di Ebrei usa un'immagine poetica incredibile. Alcuni, ospitando senza saperlo, hanno albergato degli angeli. Significa che quando apri la porta a chi è diverso, diversa da te, a chi ha fame di dignità, i colori dell'arcobaleno di Dio entrano in casa tua. Dio stesso si traveste da forestiero, è stato forestiero, si nasconde dietro chi bussa. L'incontro con l'altra, con l'altro, non è un peso, ma è il punto in cui il cielo tocca la terra. E la parola va ancora più a fondo, tocca la realtà dei corpi, ci chiede di ricordarci dei carcerati come se foste in carcere con loro, ci chiede di ricordarci di chi è maltrattato perché anche voi siete nel corpo. Riuscite a percepire la forza di questa immagine? Non ci viene chiesto di guardare chi soffre dall'alto in basso con una sterile pietà. Non ci viene chiesto di fare beneficenza a distanza, ci viene chiesta un'empatia radicale, metterci nei loro panni, sentire sulla nostra pelle il freddo del cemento della cella, il peso dell'isolamento, il dolore dell'ingiustizia. Come credenti siamo chiamati a una solidarietà che si sporca le mani con la storia, una fede che rifiuta il grigiore dell'indifferenza, una fede che lotta per i diritti di ogni persona, perché finché un solo corpo è incatenato o maltrattato, l'intera comunità umana è ferita. Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, l'arcobaleno di Dio non è una teoria scritta nel cielo, è nelle tue mani capaci di accogliere come Cristo ti ha accolto e nei tuoi piedi pronti a camminare con chi soffre, come Cristo ha percorso prima di te questa stessa strada, e nella tua voce che si alza contro l'ingiustizia, come la croce si alza raccontandoci la grazia di Dio.
Lasciamo che l'amore fraterno diventi azione, accoglienza e giustizia. Camminiamo nel mondo a testa alta e a mani aperte, perché il Signore della vita cammina al nostro fianco. Amen.

0: Signore Dio, ti ringraziamo perché il tuo arcobaleno di grazia non sbiadisce, ma continua a illuminare i sentieri della nostra storia. Ti preghiamo di liberarci dall'illusione di poterci salvare da soli, da sole, dietro le porte blindate dei nostri egoismi, delle nostre paure. Insegna alle nostre vite e alle nostre comunità il coraggio dell'ospitalità, il rischio della fraternità. Rendici vicine, vicini nel corpo e nello spirito, vicini a chi è carcerato, a chi è maltrattato, a chi cerca dignità. Possa la tua parola colorare i nostri gesti quotidiani, trasformarci in strumenti della tua pace, della tua giustizia, nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore, nostro Liberatore. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dalla pastora Sandra Spada. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
2: La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. È in studio con noi Simona Petracca, in regia Fernando Conti. Buon proseguimento di ascolto.
1: Notiziario dal mondo evangelico.
3: Al via la 62esima sessione di formazione del Segretariato Attività Ecumeniche.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
3: Da oggi fino a sabato 1 agosto si terrà all'Eremo di Camaldoli, presso Arezzo, la 62esima sessione di formazione del Segretariato Attività Ecumeniche. Per una settimana cristiani di ogni tradizione, cattolici, evangelici, ortodossi, ma anche ebrei e musulmani, si ritroveranno per vivere momenti di fraternità, preghiere e riflessione attorno al tema generale «Le chiese nella secolarizzazione, una prospettiva ecumenica». Ce ne parla Simone Morandini, presidente del Segretariato Attività Ecumeniche.
4: Salve, sono Simone Morandini, presidente nazionale del Segretariato Attività Ecumeniche, e sono a presentare la prossima sessione di formazione ecumenica, la 62esima, che terremo nel monastero di Camaldoli dal 26 luglio al 1 agosto, nella splendida cornice del Parco delle Foreste Casentinesi. Ragioneremo su chiese nella secolarizzazione, una prospettiva ecumenica, facendoci accompagnare da un versetto del profeta Isaia: tu sei veramente un Dio misterioso. Che davvero ci interrogheremo su dove è Dio in questo tempo in cui sembra così difficile percepirlo, in cui sembra quasi assente. Magari se ne parla soltanto quando ci si trova a ragionare di guerra e di pace. Tante sono le forme in cui nella sessione SAE si affronta questa tematica e si vive la fraternità ecumenica. Dialoghi, dibattiti, laboratori, momenti di celebrazione e di preghiera condivisa. Tutto questo a costituire quella fraternità ecumenica che costituisce la vera anima delle nostre sessioni.
3: Dal 14 al 17 luglio scorsi una delegazione congiunta del Consiglio Ecumenico delle Chiese e della Conferenza delle Chiese Europee si è recata in visita in Ucraina. L'occasione formale sono stati i 30 anni del Consiglio delle Chiese e delle Organizzazioni Religiose Ucraine. La delegazione ha incontrato rappresentanti ecclesiastici, esponenti del governo e delle comunità locali. Nei diversi incontri la delegazione congiunta dei due organismi ecumenici internazionali ha discusso dell'impegno per far terminare la guerra, di aiuti umanitari, del sostegno al dialogo e dell'accompagnamento al Ministero di Riconciliazione delle Chiese Ucraine. La visita in Ucraina è stata un'esperienza molto toccante, ha detto il pastore Jerry Pillay, segretario generale del Consiglio Ecumenico, che ha guidato la delegazione insieme al pastore Frank Dieter Fischbach, segretario generale della Conferenza delle Chiese Europee. Siamo stati grandemente incoraggiati dalla resilienza, dalla tenacia e dalla speranza espressa da tutti coloro che abbiamo incontrato.
1: chiudiamo con un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 su Rai 3 all'1:45, terza replica della puntata di Protestantesimo dal titolo Intelligenti o artificiali. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Tra le parole, a cura di Gianmario Giglio, che conclude la nostra puntata di oggi. Tra le parole, rubrica di cultura e società a cura di Gianmario Giglio.
5: Benvenuti a Tra le parole, oggi parliamo di una rassegna libraria che è giunta alla 23esima edizione, si chiama Pralibro, in valgermanasca Prali. Oggi con noi per parlarne c'è Sara Platone. Buongiorno Sara Platone, benvenuta a Tra
6: Buongiorno,
5: le parole.
6: Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
5: Ieri l'inaugurazione di questa edizione e voi ogni anno dedicate appunto l'edizione all'Italia che legge. Di che si tratta?
6: Ah, si tratta di fare una fotografia dell'Italia appunto che legge, per fare una riflessione più ampia rispetto alle singole presentazioni dei libri, e quest'anno abbiamo deciso di invitare Cecilia Cognini, che è la direttrice delle Biblioteche Civiche di Torino, che ci parlerà di questo progetto mastodontico della Biblioteca Civica Centrale. Sarà la seconda biblioteca più grande d'Europa, ma poi altri ospiti come Nicola La Gioia, come Emanuela Stefanelli della libreria Eupli di Milano, che ha appena chiuso, e tanti altri librai d'Italia.
5: Andiamo in quota con il cambiamento climatico di questi giorni, raggiungere Prali sarà importante, tante le autrici, tanti gli autori, quelli più conosciuti e meno conosciuti, le chiedo se c'è un filo conduttore che lega tutto.
6: Sì, rimaniamo in ascolto del nostro pubblico, quindi a fine di manifestazione noi chiediamo un po' critiche, suggestioni e i desiderata sono sempre legati all'attualità, a spazi per le famiglie, ma anche a serate più leggere, quindi quest'anno abbiamo inserito cinema e teatro.
5: Benissimo, allora ascoltiamo un brano musicale dei Ludalfin tratto dalle Techerai. Si tratta di un concerto tenutosi nel 2004 a Dolceacqua, lo abbiamo in Peria, lo abbiamo scelto per entrare nell'atmosfera occitana che caratterizza appunto la Valgermanasca. Nel brano ascolteremo l'inno occitano per eccellenza, Secianto, eseguito dalla band musicale capitanata da Sergio Berardo alla ghironda, canto e flauto.
7: L'Occitania ha un inno nazionale che parla d'amore, Secianto.

0: L'Occitania, Sara Platone, possiamo definirla come una vasta area storico-culturale dove ancora vive, anzi vivono due lingue, quella doc e il patois, lingue provenzali gemelle e che idealmente fungono un po' da cerniera naturale a questa terra, una terra di confine tra l'Europa mediterranea, i Pirenei, la vicina Spagna e appunto il territorio alpino italiano. Ma è anche terra di valdesi, minoranza religiosa nota in Italia, ma non a tutti. Le chiedo chi sono i valdesi, Sara Platone.
1: Sì, allora in questa zona la cultura occitana e valdese convivevano senza contrasti. Immaginiamo una classica famiglia nell'Ottocento, la lingua era il patois o il francese e si tramandavano tradizioni occitane, si ballavano musiche occitane, ma la domenica si andava in chiesa e la religione era valdese. E chi sono i valdesi? Noi proviamo a risponderlo quest'anno con Bruna Pero, che ha pubblicato un nuovo libro sui valdesi, e anche con Francesca Tasca, che farà un excursus storico e metterà a paragone Valdo di Lione con San Francesco.
0: Il celebrato Francesco quest'anno, è importante questo incontro con Valdo, che tra l'altro è predecessore, giustamente, come lei diceva. Però dai valdesi passiamo alla Siria, lo facciamo con Ahmed Hashan. Oggi pomeriggio, ieri c'è stata l'inaugurazione, oggi pomeriggio la presentazione alle 18 del libro Siria il giorno dopo, con Ahmed Hashan. Oggi abbiamo il desiderio di raggiungere Ahmed Hashan e vediamo appunto se è collegata con noi. Buongiorno Ahmed Hashan. La Siria, il giorno dopo, Prali, un appuntamento importante.
2: Grazie, buongiorno a tutti. Oggi presenteremo questo libro, Siria, il giorno dopo, insieme agli amici della comunità valdese, una comunità che è sempre stata attenta alla questione siriana e si è attivata anche organizzando i corridoi umanitari, permettendo a centinaia e centinaia di famiglie siriane di arrivare in Italia e di ottenere rifugio, ma anche cure necessarie per salvare le vite di tanti bambini.
0: Ahmed Hashan, entriamo nel vivo del libro.
2: Il libro di cui parliamo, Apra Libro, si chiama appunto Siria il giorno dopo ed è una sorta di libro spartiacque che ferma, immortala due momenti particolari della vita e della storia della popolazione siriana. Quella della caduta di un regime che è stato al potere per mezzo secolo, con gli ultimi 14 anni caratterizzati da una brutale guerra, e quello del momento dopo, del giorno dopo, quindi delle speranze ma anche delle incertezze e delle fragilità che caratterizzano la rinascita di popoli e di paesi che hanno attraversato appunto momenti così bui. È un momento importante la lettura di questo libro perché ci permette di guardare dall'interno quelle che sono state le vite dei civili che hanno subito la guerra e che si affacciano a questa fase di transizione e di cambiamento, ma è anche un momento per provare a pensare al nostro ruolo come società civile che dall'Europa può aiutare le popolazioni a intraprendere un percorso e sostenerle nel proprio desiderio di diritti umani e democrazia. Io ringrazio gli organizzatori e ringrazio appunto Pralibro per aver voluto questa presentazione in un momento così importante.
0: Grazie Ahmed Hashan, le auguriamo una buona domenica. Sara Platone, in conclusione, avete previsto momenti diversi, tante presentazioni librarie, vogliamo ricordare ancora qualche appuntamento, qualche autore o qualche titolo di libro importante?
1: La sfida è proprio quella di tenere insieme il locale, gli appuntamenti dedicati al territorio e il globale, quindi non parleremo appunto solo di Siria ma di Iran con Farhan Sabahi, di Palestina con Amal Bukareb, ma poi anche di politica, di scuola, di ecologia, di cambiamento climatico con Luca Savarino e Paolo Vines. Abbiamo 55 incontri, vi aspettiamo.
0: Grazie Sara Platone per il tempo prezioso che ci ha dedicato. Ricordiamo sito internet per...
1: Certo, www.pralibro.org.
0: Grazie e buona domenica Sara Platone. La rubrica Tra le parole tornerà il prossimo 16 di agosto, mentre Culto Evangelico vi dà appuntamento a domenica prossima alle 6.35, sempre su Rai Radio 1. Da Elisa Baglieri, Luca Baratto, curatore del programma, e da Gianmario Giglio al microfono, l'augurio a tutte e a tutti voi di una buona domenica.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Terrore al Pride di Berlino, furgone sulla folla, un morto e 16 feriti, identificato l'attentatore a 21 anni e legato ad ambienti islamisti. Il cancelliere Merz, atto abominevole. Sabato di guerriglia in Val di Susa, centinaia gli antagonisti incappucciati assaltano il cantiere Notav, almeno 80 gli agenti feriti. Mattarella sente piante dosi, solidarietà alle forze dell'ordine. Giorgia Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Francia e Spagna, emergenza incendi, quasi 300.000 sfollati, il fuoco assedia a Bordeaux e Madrid, una vittima vicino a Valencia, allerta il Niño Super, renderà il 2027 l'anno più caldo di sempre. Partendo sotto la pioggia, temporali al centro-nord nella seconda giornata di traffico intenso verso le località di vacanza, code i valichi di frontiera. Formula 1 alle 15 il Gran Premio d'Ungheria con la McLaren di Norris e la Ferrari di Leclerc in prima fila, costretti a inseguire Hamilton e Antonelli. Buongiorno da Salvatore Sabatino, subito a Berlino, dunque, che ieri ha vissuto ore di terrore per il furgone piombato sulla folla che partecipava al Gay Pride. Pesante il bilancio, un morto e 16 feriti, di cui 11 gravi, identificato l'attentatore. Ripercorriamo allora quanto avvenuto ieri sera.
4: La festa colorata di migliaia di persone che per ore avevano ballato per le strade di Berlino viene interrotta bruscamente attorno alle 22 sotto la porta di Brandeburgo. Sul maxischermo la scritta evacuazione. Nel vicino parco cittadino di Tiergarten, dove altre centinaia di giovani stavano celebrando, un furgone bianco si è appena schiantato a tutta velocità contro la folla. C'è chi dirà che andava a 80 km orari. Dal veicolo esce un uomo vestito di nero e con un'arma da taglio in mano, secondo diversi testimoni, inizia ad aggredire alcune persone prima di fuggire a piedi. È ancora latitante, ma la polizia l'ha subito identificato. Abdul B, 21 anni, legato ad ambienti islamisti berlinesi. Già noto alle autorità, secondo la stampa tedesca, era stato rilasciato da un riformatorio a maggio scorso. Non è ancora chiaro, però, se il ragazzo abbia agito da solo o con altri aggressori, come sostengono alcune fonti. Il cancelliere tedesco Merz ha promesso determinazione nelle indagini e parlato di atto abominevole. È stato un attacco alla nostra società libera e cosmopolita. Il commento di condanna del sindaco di Berlino Wegner. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Da Berlino andiamo in Ucraina. Nella notte 6 missili balistici su un quartiere residenziale della capitale Kiev, in fiamme un palazzo di 18 piani. Zelensky ha rivendicato di aver colpito navi iraniane nel Mar Caspio che avrebbero trasportato armi russe destinate a Teheran. Telan che convoca l'incaricato d'affari a Kiev. E a proposito della guerra nel Golfo, per la seconda notte consecutiva niente raid incrociati tra Iran e Stati Uniti. Secondo i media americani, Trump avrebbe abbandonato l'idea di un attacco più massiccio contro la Repubblica Islamica, temendo che possano esaurirsi le scorte di missili di difesa aerea per proteggere le forze statunitensi nell'area medio orientale. Sale invece la tensione nel Mar Rosso. Gli Houthi yemeniti rivendicano di aver bombardato due raffinerie saudite, mentre in Yemen si registrano scontri tra il movimento e milizie filo saudite. In Italia ora con la cronaca che ci porta in Val di Susa, che ieri ha vissuto una giornata di guerriglia, centinaia di attivisti hanno assaltato il cantiere dell'alta velocità di Chiomonte, incendiati 4 mezzi dei carabinieri. Sentiamo.
5: 20.000 partecipanti al corteo da tutta Italia ma anche dall'estero, centinaia invece gli attivisti che hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Vestiti di nero, incappucciati, con caschi e maschere antigas, hanno dato fuoco alle camionette dei carabinieri, lanciato pietre, bombe carta, sparato razzi con mortai artigianali. Sarebbero oltre 80 i feriti tra le forze dell'ordine, 50 tra i manifestanti, nessuno grave. Chiusa l'autostrada A32 e sospesa per alcune ore la circolazione ferroviaria sulla Torino-Modane. Prima di quello di Chiomonte, un gruppo di Notav si era sganciato dagli altri manifestanti e aveva dato l'assalto al cantiere di San Didero. Due camionette dei carabinieri incendiate, disordini proseguiti tutto il pomeriggio con alcune centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento che hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine. La polizia ha risposto con un fitto lancio di lacrimogeni, percepibile anche a distanza. Durante gli assalti utilizzate numerose bottiglie incendiarie, come non si vedeva da tempo. Dopo ore di scontri, le forze dell'ordine hanno respinto gli assalti alla cantiere di Chiomonte. Gli antagonisti, vestiti di nero, si sono ritirati tra i boschi da dove erano arrivati. Claudio Vigolo, GR1.
3: E solidarietà alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto e la vicinanza ai feriti. La Premier Giorgia Meloni invece ribadisce: chi lancia bombe, carta e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea, ma la violenza non piegherà lo Stato. E sono tutte le istituzioni e le forze politiche ad intervenire contro le violenze di ieri.
0: I presidenti delle Camere e i ministri del governo, a cominciare da Piantedosi, che denuncia modi eversivi e chiede una posizione unitaria da parte della politica, i toni dello sdegno per gli assalti in Ottava sono anche nei commenti dei vice premier, che esprimono massima solidarietà alle forze dell'ordine e puntano il dito contro una sinistra che da Bologna alla Valsusa alimenta odio, dice Salvini, e addirittura sembra connivente, aggiunge Tajani. Dalla Lega, Nicola Molteni.
6: I soliti professionisti dell'odio e del disordine, i nemici della democrazia.
0: Ferma condanna delle violenze anche da noi moderati e dal partito della Premier. Dall'opposizione i primi commenti severi sono di Renzi, chi assalta un criminale deve pagare, e di Calenda. Ma anche il campo largo è unanime nel condannare, senza se e senza ma, sottolinea il Verde Bonelli, gli assalti in Ottava, vergognosi, dice anche il 5 Stelle Conte, nessuna indulgenza.
7: Nei confronti di chi si permette di aggredire forze dell'ordine che stanno svolgendo il loro lavoro correttamente.
0: Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri, violenza mai accettabile. Detto questo, le opposizioni respingono le accuse di connivenza e parlano di strumentalizzazione da parte della maggioranza. Noemi Giunta, GR1.
3: E si temono incidenti anche a Bologna, dove stasera è stata indetta una nuova manifestazione per la morte di Fakir. Si terrà al Pilastro, quartiere dove è avvenuto l'intervento della polizia, intervento documentato da nuove drammatiche immagini.
8: Una volta tolto il lenzuolo che ricopre il corpo di Fakir, un agente della polizia scientifica vede una pozza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino, il volto macchiato di sangue, le caviglie dell'uomo ancora legate, tutte immagini che fanno parte del nuovo video. Sembra che Fakir avesse anche un piede rotto, cosa finora non emersa. Per Fabio Anselmo, avvocato della famiglia del 42enne, il sangue sotto la testa è legato alle manovre di fermo messe in atto dai due poliziotti.
9: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integre.
8: Per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti, Fakir si sarebbe ferito strisciando la testa per terra.
10: Si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. In quel momento è chiaro che il capo striscia per qualche istante sull'asfalto e si procura una lesione.
8: C'è grande allerta infine oggi a Bologna per la manifestazione al Pilastro organizzata da collettivi e comitati. Anna Maria Caresta, GR1.
3: La morte di Luigi Esposito, il giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato il 19 luglio nelle campagne di Eboli, nel Salernitano, ha confessato l'omicidio il 26enne tunisino senza fissa dimora, fermato ieri in un casolare abbandonato. Esposito è stato ucciso dopo un litigio, ancora da chiarire il movente. Sentiamo al microfono di Valeria Volatile il procuratore capo di Salerno, Raffaele Cantone.
11: Siamo arrivati a lui per il fatto che avevamo verificato l'esistenza di vari contatti negli ultimi giorni, oltre che di questa impronta digitale sull'autovettura. È stata una ricerca molto articolata, perché lui, non avendo fissa dimora, è una sorta di fantasma, malgrado i carabinieri avessero messo in campo anche strumenti tecnologici avanzati. Lui nell'interrogatorio ha dato spiegazioni su tutto quello che c'era da dare, spiegazioni sul movente, su quello che ha indicato del movente. Noi faremo accertamenti.
3: Torniamo all'estero per l'emergenza incendi che sta devastando migliaia di ettari di vegetazione in Spagna e Francia, centinaia di migliaia di persone evacuate nei due paesi, un morto a Valencia, in Francia in azione l'esercito, il corrispondente.
12: La minaccia rappresentata dagli incendi nella Gironda resta molto grave, fa sapere Sophie Brocas, responsabile regionale dei Vigili del Fuoco. Il governo Le Cornu ha deciso da questa sera di mobilitare 1.500 soldati per rafforzare i soccorsi, insieme a un aereo militare che è stato modificato per sganciare un liquido ritardante per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto sono salite a 200.000 tra residenti e turisti. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France fissata per domani pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Roghi di vaste dimensioni alimentati da temperature sempre più elevate per effetto della crisi climatica. Il prossimo anno, secondo gli esperti, potrebbe essere il più rovente di sempre.
13: I dati e le proiezioni degli scienziati, come documentato da un articolo su Nature, confermano che quest'anno El Niño, il fenomeno climatico periodico che causa un innalzamento della temperatura superficiale dell'Oceano Pacifico tropicale, è destinato a diventare il più imponente degli ultimi 150 anni. Ma non è tutto. L'ondata di calore che si sprigionerà, combinata con gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, potrebbe fare del 2027 l'anno più caldo mai registrato, con il rischio di eventi meteo estremi in molte aree del mondo. Antonello Pasini, climatologo del CNR.
14: Siccità, grosse ondate di calore in Australia e grandi alluvioni in Perù, in Cile. Sull'Europa ci sono influenze soltanto indirette. Bisogna capire come si combina il Niño con quanto succede nell'Atlantico. Quello di cui veramente dobbiamo preoccuparci è invece il trend in salita di temperatura globale di origine antropica. Dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a scenari molto più brutti. Dobbiamo agire sulle nostre combustioni fossili, perché l'adattamento è un limite.
13: Daniele Morgera, GR1.
3: Temperatura in aumento dunque, come ha dimostrato il grande caldo che ha stretto nella sua morsa l'Italia negli ultimi giorni. Giorni tra l'altro di grandi spostamenti, con code e valichi segnalate anche nelle ultime ore, e code in autostrada. Caldo che però proprio in queste ore concede una tregua soprattutto al centro nord. Ma attenzione ai temporali. Le previsioni con il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
15: Piogge temporali oggi interesseranno il centro nord, ma anche parte delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti, associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento. Piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare, e ci aspettiamo nuova andata di caldo dalla giornata di giovedì.
3: Dicevamo delle partenze, disagi in vista per turisti e pendolari a causa dell'interruzione della linea ferroviaria Firenze, che scatterà, lo ricordiamo, questa sera alle 23 fino a giovedì mattina alle 11. Interruzione dovuta ai lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino, demolito nei giorni scorsi. Per i treni ad alta velocità Roma-Milano i tempi di percorrenza saranno da 100 fino a 180 minuti più lunghi. Sport: ha subito una frenata la trattativa tra la FIGC e Andrea Pirlo, il candidato alla panchina della nazionale, infatti Global Ambassador della più importante agenzia di scommesse russa, un ruolo incompatibile con quello di commissario tecnico. Il caso è diventato anche politico, alcuni esponenti sono infatti contrari a questo punto alla sua nomina, ma l'ultima parola spetta al presidente della Federazione Malagò, che sta studiando il dossier. E sarà una domenica di grande sport tra ciclismo e Formula 1, con l'ultima tappa del Tour de France, il Gran Premio d'Ungheria.
16: Un gran premio di rincorsa per il leader del mondiale Kimi Antonelli e per Lewis Hamilton, penalizzati di 3 posizioni in griglia dopo aver chiuso le qualifiche rispettivamente al quarto e al secondo posto. Non aver rallentato a sufficienza con le bandiere gialle, la colpa del pilota della Mercedes che scatterà dalla settima piazzola, mentre il ferrarista è stato retrocesso in terza fila per aver ostacolato Piastri. E così proveranno ad approfittare di questa situazione la McLaren di Norris e la Ferrari di Leclerc. Alle 15 partiranno infatti davanti a tutti, e in Ungheria sorpassare non è certo semplice. Non avrà di questi problemi Tadej Pogacar, che oggi a Parigi festeggerà il suo quinto Tour de France, un'altra edizione dominata dal campione sloveno, vincitore di 5 tappe. Ieri ha preferito scortare e abbracciare proprio sulla linea del traguardo il suo compagno di squadra del Toro, terzo in classifica generale dietro al belga Vanderpool. La frazione, arrivata ancora sull'Alpe d'Huez, è stata vinta dall'ecuadoriano Carapaz. Alessio Maldini, GR1.
3: Sono le 7:14 minuti, la linea va ora Voci dal Mondo. Due i temi di questa che affronteranno questa domenica: la situazione in Libano e la geopolitica del calcio, con Azzurra Meringolo qui su Rai Radio 1. Restate al nostro ascolto. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento di giornata, noi ci risentiamo come sempre alle 8.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
21: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
22: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
23: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
24: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
22: Ecco perché.
24: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
25: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
26: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
27: Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e ben ritrovati a Voci dal Mondo, la rubrica di Esteri a cura di Fabrizio Noli. Oggi ad accompagnarvi, lo sentite, c'è una voce un po' insolita per questo spazio. Io sono Azzurra Meringolo e per questa ultima puntata della stagione sostituisco Alba Arcuri, con la speranza di farvi sentire il meno possibile la sua mancanza al microfono. Torniamo a parlare di Libano oggi, perché quella che si chiude è stata una settimana destinata probabilmente a lasciare un segno nella travagliata cronologia del paese. Due le immagini che raccontano questi giorni. La prima arriva da Washington ed è la visita del presidente libanese Aoun negli Stati Uniti, peraltro la prima di un capo di Stato del paese dei cedri dopo circa 20 anni, arrivata poche settimane dall'accordo tra Israele e Libano, e la seconda immagine arriva invece dal sud del Libano con i carri armati dell'esercito regolare di Beirut che entrano in due postazioni dette pilota, lasciate dalle forze israeliane nell'ambito del ritiro previsto dagli accordi di giugno. Sono immagini importanti, ma ci chiediamo, e da qui partiamo, se davvero rappresentano l'inizio di una nuova fase o se rischiano di restare soltanto dei simboli. Vi presento allora i nostri ospiti. Lucia Goracci, inviata RAI, che in questi mesi ha raccontato il Libano dal campo e che ora si trova a Gerusalemme, e l'ambasciatore Michele Valensise, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, che nel corso della sua carriera diplomatica è stato anche vice ambasciatore a Beirut proprio durante la guerra civile libanese. Ambasciatore, buongiorno.
28: Grazie, buongiorno a voi.
27: Allora, stiamo cercando di raggiungere Lucia Goracci, che è in viaggio in questo momento. Io parto quindi da lei e le chiedo che messaggio arriva da questa settimana e soprattutto che prima valutazione lei può dare al ritiro israeliano da queste due aree che sono state definite pilota, perché lo abbiamo ripetuto più volte, no? Si tratta di postazioni dal valore più simbolico che strategico. C'è una presenza israeliana molto limitata, tant'è che qualcuno ha anche ironizzato: beh, facile andarsene da dove non si è, ma in fondo da qualche parte bisogna anche iniziare, no? E possiamo dire che questo è davvero il primo passo di un processo più ampio, o rischia secondo lei di restare un gesto isolato?
28: Ma il negoziato in corso da settimane tra Libano e Israele è indubbiamente l'indice di una volontà dei due paesi di normalizzare le loro relazioni. Quindi c'è una valenza politica chiara, specialmente se si considera che Libano e Israele sono formalmente ancora in guerra dal 1949. Tuttavia si tratta di una pista piena di ostacoli. Il principale ostacolo è l'opposizione di Hezbollah, della milizia sciita filo-iraniana, agli accordi. Hezbollah, sostenuto appunto da Teheran, teme di perdere influenza sia sul piano militare, sul piano del controllo delle zone di confine, sia sul piano politico. Hezbollah è parte anche del governo centrale libanese. Gli sviluppi sul terreno, in particolare il successo o meno del dispiegamento dell'esercito regolare libanese in Sud Libano, dipenderà quindi in buona parte dal livello di collaborazione o meno che si riuscirà a ottenere da Hezbollah. Finora apertamente contrario agli accordi.
27: Torneremo a parlare del ruolo di Hezbollah anche con un'intervista proprio al portavoce di questa milizia, ma ora do il benvenuto anche a Lucia Goracci. Lucia, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
27: Insomma, ti chiedo di raccontarci anche poi dal terreno come è stata vissuta questa settimana, che è stata comunque una settimana molto tesa.
0: Sì, di importanti accelerazioni, ma anche densa di interrogativi sul prossimo futuro. Partiamo dalle accelerazioni. Ci sono stati gli avvicendamenti in tre aree pilota del sud del Libano, dove per la prima volta è entrato dopo molto tempo l'esercito libanese, anche se va detto che Asrif e Frun, due su tre di questi villaggi, in verità gli israeliani non erano mai entrati. E contestualmente c'è il tentativo di ritorno delle popolazioni ai loro villaggi, piuttosto in chiaroscuro però il bilancio che hanno fatto i sindaci rientrandovi: l'80-100% degli abitati sono distrutti. Quindi è questo un po' ciò con cui si sta confrontando in Libano in queste ore, in questi giorni. Aree pilota sì, ma per pilotare il paese verso dove? Intanto c'è stata un'importante visita a Washington, un incontro tra il presidente Aoun e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Non mancavano queste visite dal 2009, da quasi 20 anni, che segna se non altro il ritrovato interesse degli Stati Uniti per l'assetto del paese. Inizialmente il Libano sembrava la gamba fragile del tavolo di trattative con gli iraniani e il loro mondo sciita, invece insomma Trump sembra dover puntare molte carte su almeno queste ipotesi di successo.
27: Peraltro ci sono stati anche, e tu raccontavi di questo ritiro delle truppe israeliane, che in realtà dicevi in alcune di queste zone pilote non c'erano, ma abbiamo anche raccontato di spari dei soldati israeliani sulle truppe appena entrate di Beirut, perché avrebbero violato, sarebbero andate oltre questa linea demarcata, quindi è un momento anche sul terreno proprio estremamente teso.
0: Assolutamente, è questa la grande incognita che pesa. Hezbollah, che non è coinvolto nel processo politico, non intende deporre le armi, e la sua rivendicazione, che sa molto di battaglia esistenziale, insomma Hezbollah nell'ultimo quindicennio non era apparso mai così indebolito, la sua rivendicazione si fa scudo proprio della volontà delle popolazioni del sud di tornare ai loro villaggi, e soprattutto Israele permane in una fascia di almeno 10 ma anche oltre chilometri dalla linea di contatto, cioè dalla linea di demarcazione tra i due paesi che non hanno ufficialmente un confine, entro la quale continuano tra l'altro le detonazioni controllate, entro sulla quale si sta verificando una situazione molto simile. Non a caso il termine per questa linea di avanzamento di Israele è linea gialla, proprio come a Gaza. Si sta creando una situazione molto simile a quella che si è creata nella Striscia, una zona cuscinetto che è cuscinetto di macerie. Molti villaggi del sud profondo del Libano non esistono più.
27: Sì, peraltro una zona che con questo ultimo capitolo del conflitto si è ampliata in profondità, proprio come dicevi, molto di più. Io ti ringrazio, Lucia, ti lascio al tuo lavoro, ci sentiremo poi nel GR delle 8 e sia Lucia Goracci che l'ambasciatore Valensise hanno più volte menzionato Hezbollah, il ruolo che a questo punto potrà giocare, perché i progressi sul terreno potranno consolidarsi solo in base al ruolo di questo movimento, del suo disarmo. Allora, proprio su questo vi faccio ascoltare l'intervista a Youssef Ad-Din, portavoce di Hezbollah.
1: La nostra opposizione al percorso avviato a Washington nasce da un principio preciso. I negoziati diretti mettono il Libano in una posizione di debolezza di fronte a Israele. Questo processo punta a portare il Libano a firmare un trattato di pace alle condizioni imposte da Israele. Per questo respingiamo l'accordo e tutti i suoi risultati. Inoltre, lo Stato sa benissimo che un documento scritto su un pezzo di carta da solo non ha la capacità di cambiare la situazione sul campo. Qualunque decisione prende il governo, nulla può cancellare il diritto alla resistenza finché esisterà un'occupazione. E oggi non siamo di fronte solo a un'occupazione, ma a un progetto di distruzione totale di città e villaggi per costringere la popolazione ad abbandonare le proprie terre.
2: Abbiamo già visto le prime proteste spontanee contro l'accordo. Come intendete opporvi al testo? Organizzerete manifestazioni di massa o valutate il ritiro dei vostri ministri dal governo?
1: Abbiamo in mente un percorso, non azioni isolate. L'obiettivo è ottenere due risultati: la fine delle ostilità e il ritiro delle truppe israeliane. Mi chiede se ritireremo i nostri ministri dal governo. Una decisione del genere non può essere presa isolatamente. Deve inserirsi in una strategia e sarà valutata insieme al presidente del Parlamento, Nabi Berri, che è la figura di riferimento della comunità sciita. Per ora non chiediamo neanche di scendere in piazza. Agire come se questo accordo esistesse significherebbe riconoscerlo. Per noi non ha la legittimità di esistere, è nullo. Inoltre, con la tensione attuale, manifestazioni di massa rischierebbero di provocare uno scontro interno, dividere la società, e questo favorirebbe gli interessi di Israele.
2: L'accordo collega il progressivo ritiro delle truppe israeliane al disarmo di Hezbollah. Siete pronti a consegnare le vostre armi allo Stato libanese? E guardando al futuro, sareste disponibili a discutere l'integrazione della vostra forza armata nell'esercito?
1: La questione delle armi va distinta in due parti. La prima riguarda l'attuazione della risoluzione 1701 dell'ONU e l'area a sud del fiume Litani. Se Israele si ritirerà e cesseranno le ostilità, siamo pronti a consegnare le armi che abbiamo a sud dei Litani. Diverso è il tema delle armi nel resto del Libano. Con il Presidente della Repubblica abbiamo concordato di affrontare questo tema nell'ambito di una strategia nazionale di difesa. In quel contesto si potrà discutere di tutte le opzioni, dal disarmo all'integrazione della resistenza nell'esercito fino alla creazione di un'unità autonoma. Sono tutte ipotesi aperte al confronto.
2: Il sud del Libano è

0: che le case sarebbero state ricostruite, contava sul sostegno economico di Teheran. Oggi però l'accordo raggiunto a Washington prevede che l'Iran non possa finanziare Hezbollah per la ricostruzione. Il governo libanese sostiene però che eventuali aiuti iraniani dovranno passare attraverso lo Stato. E a nostro avviso Teheran non avrebbe difficoltà ad accettare questa modalità.
1: A parlare, lo sentivamo, era Youssef Al-Din, portavoce di Hezbollah, ha delineato la linea del movimento. Valensise, la grande domanda oggi è quale atteggiamento adotterà Hezbollah, pensa che ci siano le condizioni perché possa accettare un nuovo equilibrio con uno Stato libanese più forte, e glielo chiedo perché attraversando il Libano ho percepito un clima di crescente diffidenza nei confronti della comunità sciita, soprattutto da parte di cristiani e sunniti. Pensate che in alcuni hotel gli appartenenti alla comunità sciita non vengono ospitati, alcune testate giornalistiche hanno evocato lo spettro della guerra civile. Lei peraltro, Valensise, quella stagione l'ha vissuta, e quindi le chiedo anche se ritrova oggi degli elementi che le ricordano quel periodo, o se pensa che la società libanese abbia adesso la capacità invece di evitare una nuova divisione.
2: Ma intanto diciamo che l'intervista che avete appena mandato in onda con il portavoce di Hezbollah è interessante e significativa, perché dimostra che c'è senz'altro una opposizione decisa all'accordo, ma c'è anche qualche elemento di cautela quando Hezbollah dice ad esempio non essere pronta, non avere intenzione di ritirare i suoi ministri dal governo centrale, è molto cauta sulle manifestazioni di piazza, come abbiamo sentito, e soprattutto apre uno spiraglio ad un possibile disarmo delle milizie sciite a sud del Litani, quindi nella zona più nevralgica del confronto tra Libano e Israele, a condizione che vi sia un ritiro delle truppe israeliane. Quindi quello che si delinea è una possibilità, anche se non facilissima da realizzare, di passi graduali che vadano attraverso il ritiro graduale di Israele e il disarmo graduale di Hezbollah verso una soluzione di normalità e di assunzione di responsabilità da parte del debole esercito regolare
1: libanese. Insomma, proprio di questo esercito che lei ha definito debole, ora voglio parlare. Perché la rivista L'Economist ha definito l'esercito libanese una delle poche istituzioni capaci di tenere unito il paese, ma molti analisti ne evidenziano tutte le fragilità, le risorse limitate, una grave crisi economica e stipendi insufficienti che, pensate, costringono molti soldati a svolgere anche un secondo lavoro. Dal 2015 l'Italia sostiene le forze armate libanesi attraverso la missione militare bilaterale italiana in Libano, MIBIL. Con Massimo Vasciaveo siamo andati a visitare il quartier generale e abbiamo intervistato il colonnello Vittorio Gisoni, che ne è al comando. Ascoltiamo.
3: Siamo ad Amshit, 45 km a nord di Beirut, dove ha sede il comando appunto della missione militare bilaterale italiana in Libano, detta MIBIL. Siamo all'incirca una trentina di persone. Organizziamo, gestiamo e addestriamo quelle che sono le forze armate libanesi. Questo costituisce il primo pilastro della missione. Il numero dei corsi sviluppati è stato circa 450. Il secondo pilastro è costituito dall'attività di cooperazione civile e militare, che supporta quelle che sono le associazioni governative del paese nella crescita e sviluppo sotto vari punti di vista, dalla governance, agli ospedali. Il terzo pilastro è quello del supporto sanitario. Ci prendiamo cura di quelli che sono i militari e le famiglie dei militari delle forze armate libanesi.
1: 10 anni di missione MIBIL significano migliaia di militari libanesi formati. Gli istruttori si sono avvicendati arrivando dall'Italia, oppure il dispositivo si è evoluto con una presenza più stabile sul terreno?
3: Gli addestratori italiani provengono dall'esercito, dalla Marina e dai Carabinieri. Dall'esercito sostanzialmente lavoriamo con le forze armate libanesi nei settori delle arti marziali per quelle che sono le attività di controllo interno di porti, aeroporti, e con attività che danno supporto anche di unità di fanteria e di artiglieria

0: e di cavalleria. Poi ci sono la Marina Militare, che tramite la Brigata San Marco addestra il personale delle LAF che fa parte dei Marines, e infine anche la Capitaneria di Porto, che soprattutto sviluppa corsi nel settore del Search and Rescue e nel settore del Coast Guard, della Guardia Costiera. Infine abbiamo il team anche dei Carabinieri, che sviluppano corsi in settori molto particolari, come la salvaguardia dei beni ambientali, visto che il Libano è un paese che presenta un patrimonio culturale notevole.
1: La vostra missione vi porta a lavorare quotidianamente a fianco dell'esercito libanese, offrendovi un osservatorio privilegiato sulla sua evoluzione. Quanto è oggi realmente preparato l'esercito libanese, secondo lei, ad assumere un ruolo centrale nel controllo e nella sicurezza del sud del paese?
0: Dall'esperienza che abbiamo fatto è un altissimo livello di preparazione. La problematica è quella logistica e salariale, perché a causa della crisi economica del 2019, del 2020 con il Covid e a causa dell'esplosione del porto di Beirut, lo stipendio dei militari è crollato a circa $300 al mese. Questo naturalmente provoca ripercussioni a livello soprattutto sociale anche nelle forze armate libanesi, quindi si assiste a un altissimo livello di preparazione, ma a un basso livello di logistica e di mezzi, e naturalmente si ripercuote sulla qualità complessiva.
1: Il colonnello Gisogni, a capo della missione militare bilaterale italiana in Libano, Mibil, ha fatto Valensise una radiografia molto accurata anche dell'esercito libanese. Un'ultima questione riguarda quello che accadrà quando invece la missione di Peacekeeping UNIFIL, a guida italiana, a dicembre terminerà il suo mandato. In queste settimane già Francia e Italia hanno parlato di una missione congiunta. Secondo lei che cosa è realistico aspettarsi?
2: Ma intanto l'Italia, come altri paesi, ma soprattutto l'Italia, ha avuto storicamente, direi, un ruolo di primo piano nella stabilizzazione del Libano meridionale attraverso il suo impegno dei nostri militari nel quadro UNIFIL. L'UNIFIL concluderà il suo mandato nei prossimi mesi e sono in corso dei contatti, delle valutazioni per definire quello che potrà essere il quadro successivo. È un quadro nel quale l'Italia, paese molto bene inserito nella realtà libanese da decenni, potrebbe avere ancora un ruolo di primo piano. Dipenderà dalla definizione di queste intese, dalla modulazione dell'impegno operativo eventuale da parte delle nostre truppe, ma sicuramente anche dagli sviluppi del negoziato in corso in queste settimane. Motivo in più per seguire e favorire con ogni possibile mezzo sviluppi positivi in questo negoziato. E ripeto, gli sviluppi positivi a me sembra che dipendano in buona parte anche dall'atteggiamento dell'Iran. Se l'Iran dovesse decidere, per ragioni sue di tattica regionale, di gettare ancora benzina sul fuoco e quindi di invocare azioni nuove o un boicottaggio da parte di Hezbollah di questo tentativo di intesa, il quadro si complicherebbe. Se viceversa ci fosse maggiore flessibilità, ecco che questa pista, anche così difficile, potrebbe forse dare qualche successo che tutti auspichiamo.
1: Eh sì, certamente è così perché l'abbiamo visto, no? Anche dalla guerra tra Iran e Stati Uniti, poi è dipesa la guerra in Libano che è stato trascinato in questo conflitto. Io la ringrazio, ringrazio Michele Valensise, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo, linea ora all'Onda Verde, poi torniamo subito dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:39 minuti 20 secondi. Fine settimana di grandi spostamenti. Nel pomeriggio di oggi è previsto bollino rosso per i rientri. Per agevolare gli spostamenti è in vigore lo stop dei mezzi pesanti oggi fino alle 22. Ma vediamo la situazione al momento. Sulla 23 la Palmanova Tervisio c'è stato un incidente tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tervisio. Altro incidente segnalato sulla 21 la Torino-Brescia in prossimità dello svincolo per Piacenza Ovest in direzione di Brescia. Sulla tangenziale di Napoli un incidente è avvenuto allo svincolo per la provinciale 59 Vigevanese Vecchia Trezzano in direzione dell'Autosole. Sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiuso lo svincolo in uscita per Novi Liguri per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e Faenza in direzione di Ancona e straripamenti per la pioggia tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione della 1. Infine prudenza per il vento forte che soffia sulla 14 Adriatica tra Basso Sud e Poggio Imperiale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
7: In collaborazione con il CIS.

0: torniamo a parlare di mondo, ma oggi lo facciamo con un viaggio un po' speciale. Ci accompagna, la sentite, la voce di Shakira. Nel 2010 con Waka Waka aveva fatto ballare il Sudafrica. Oggi partiamo da Dai Dai, che è un brano che richiama energia, movimento, la voglia di vivere il momento. E forse non è un caso, perché il calcio ha proprio questa forza, che è quella di mettere insieme milioni di persone, di creare emozioni condivise, ma anche di raccontare le differenze e le tensioni del mondo in cui viviamo. A una settimana dalla fine della finale che ha incoronato la Spagna campione del mondo, allora parliamo di geopolitica del calcio. Proveremo a capire come e perché i paesi utilizzano il calcio come uno strumento di soft power per proiettare anche all'esterno la propria immagine e la propria influenza. Ma guarderemo anche al percorso inverso, come la politica internazionale entra nel calcio condizionandone protagonisti, narrazioni e grandi eventi. Io do il benvenuto ai nostri ospiti. Con noi c'è Massimiliano Graziani, collega della redazione dello Sport, peraltro conduttore di tutto il calcio minuto per minuto. Gli ascoltatori di Radio 1 riconosceranno subito la sua voce, ma anche autore e conduttore di Extra Time, il programma sempre di Radio 1 che parla delle storie dei protagonisti dello sport per raccontare quello che accade anche quando i campi da gioco incontrano società, politica e mondo. Massimiliano, buongiorno.
1: Buongiorno Azzurra, buongiorno a tutti.
0: E c'è anche con noi Nicola Sbetti, storico dello sport, studioso del rapporto fra sport e politica internazionale, docente all'Università di Bologna, ha scritto con Riccardo Brizzi La diplomazia nel pallone, storia politica dei mondiali di calcio. Sbetti, buongiorno, grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a lei, un saluto a chi ci ascolta.
0: Allora, partiamo dalla geografia dei mondiali che sono appena finiti, perché sono stati i primi della storia giocati in tre paesi e con 48 nazionali. Quindi un'edizione che ha allargato i confini del calcio, nuove bandiere, nuovi inni, paesi che fino a pochi anni fa sembravano lontani dal grande calcio. Quindi l'idea sulla carta era quella di rendere il mondiale davvero universale, non più solo un monopolio di un'aristocrazia europea e sudamericana. Poi però siamo arrivati alle semifinali e abbiamo ritrovato Francia, Inghilterra, Spagna e Argentina. Insomma, sono tornate nella fase decisiva le potenze tradizionali del calcio. Allora, Massimiliano Graziani, c'è chi ha detto che non era solo cattiveria, è solo la geografia del potere calcistico. Questo allargamento ha davvero cambiato la geografia del calcio o ha allargato la partecipazione, lasciando però immutati gli equilibri del potere calcistico?
1: Più che cambiare la geografia e cambiare l'equilibrio, in effetti ha allargato semplicemente la partecipazione, dando la possibilità di esserci a più squadre che non abbiamo mai visto. Abbiamo visto paesi partecipare al mondiale come Capoverde o come Curaçao, che è la nazione più piccola di sempre a qualificarsi ad un mondiale, anche se poi è un Olanda bis, perché di questa squadra hanno fatto parte tutti i giocatori, moltissimi giocatori nati in Olanda che non avevano la possibilità di giocare con la nazionale olandese. Ma questo è solo un esempio. È stato un fenomeno di allargamento, come l'hai descritto tu, che ha redistribuito tantissime risorse a tutto il calcio, perché basti pensare che c'è stato un movimento di 1,2 miliardi di dollari che è andato a tutto il mondo del calcio, 871 milioni solamente alle federazioni e poi indennizzi anche alle squadre di club che hanno fornito i calciatori alle nazionali, un indennizzo di $5,000 al giorno per ogni giocatore, per ogni squadra di club, per i ragazzi che sono stati convocati dalle nazionali. E poi oltre a questo c'è stato un impatto anche culturale, perché un impatto forte, perché un mondiale così allargato, giocato sullo spazio, sulla distanza di un mese, ha consentito spostamenti maggiori di tifosi che hanno potuto farsi la vera e propria vacanza al seguito delle nazionali. Abbiamo visto anche dei fenomeni di aggregazione culturale abbastanza importanti. Su tutti cito il Norwegian Rowing, che ha fatto il giro del mondo con tutti migliaia di norvegesi che facevano la regata vichinga, oppure il Wonderwall degli inglesi che cantavano la canzone degli Oasis in migliaia, in coro. Abbiamo visto cose di questo tipo. Poi c'è il rovescio della medaglia, che è quello dell'aspetto tecnico, perché all'inizio soprattutto molte partite non avevano lo spessore tecnico che ti aspetti da un mondiale, perché c'era una sproporzione grande fra di valori fra le squadre più forti e quelle più piccole, e anche perché una competizione da gestire sulla durata di un mese determina poi di dover gestire le energie, le risorse. Molte squadre all'inizio non riescono a dare il massimo se devono arrivare in fondo con la massima forma. Però per quanto riguarda la geografia del potere, come l'ha definita tu, del calcio, abbiamo ritrovato poi Spagna, Francia, Inghilterra, quindi una concentrazione molto europeocentrica, più l'Argentina che era campione uscente e finalista per la seconda edizione consecutiva.
0: Quindi siamo tornati in un certo senso alla tradizione. Poi c'è stato anche questo allargamento per estensione, no? Perché è un mondiale che non si è giocato in un solo paese, ma su un intero spazio geopolitico, che è quello del Nord e Centro America, tra tre stati molto anche diversi tra di loro, Stati Uniti, Canada e Messico, con rapporti anche complicati, economie diverse, società diverse, anche tre modi differenti di raccontare il rapporto tra sport, identità nazionale e politica. Mi ha colpito molto osservare il ruolo diverso che i leader di questi paesi hanno avuto. Il presidente Trump è stato protagonista della rappresentazione politica dell'evento, i presidenti di Canada e Messico sono rimasti molto più defilati, cioè nella serata finale delle premiazioni non hanno messo nessuna medaglia al collo dei giocatori, non sono entrati nella foto con la squadra vincitrice. Allora Nicola Sbetti, le chiedo quanto conta oggi per un leader politico appropriarsi dell'immagine di un grande evento sportivo, e come i leader di questi paesi organizzatori l'hanno modellata ad uso interno. Per esempio la presidente messicana ha scelto di cedere il suo biglietto per la partita inaugurale a una calciatrice indigena giovane, criticando anche il costo dei biglietti.
2: Sì, allora, secondo me va detto che comunque il peso politico di un mondiale di calcio è comunque effimero, però lascia immaginari. E l'immagine di Trump che con Infantino entra dentro lo stadio dando le spalle invece a Carney e Sheinbaum, quindi al premier canadese e alla presidente messicana, è sicuramente una di quelle immagini che rimangono e vogliono raccontare anche un po' una storia, perché quello che si è cercato di fare, quello che ha cercato di fare Trump agli Stati Uniti e forse lo stesso Infantino, è stato rendere questo mondiale il mondiale degli Stati Uniti, ma non è stato solo il mondiale degli Stati Uniti. I tre leader hanno avuto posture e visibilità diverse. Io credo che il premier canadese Carney sia stato quello un po' più istituzionale, il più presente alle partite, un approccio se vogliamo classico, anche se poi è andato negli spogliatoi, che quindi diciamo un piccolo strappo al protocollo, però insomma con la maglietta canadese, con la giacca. Trump è stato chiaramente forse il più incoerente, perché intanto è stato molto presente nel premondiale, però poi l'immagine che ha voluto dare, forse anzi credo volutamente, è stata quella di chiusura, no? Un degli Stati Uniti che nel momento in cui devono accogliere il mondo negano i visti a una parte del mondo è chiaramente un segnale. Ma soprattutto Trump è stato il grande assente di tutto il mondiale, lo si aspettava e non appariva mai negli stadi. Addirittura ha organizzato alla Casa Bianca durante il mondiale un evento di mixed martial art, che ha avuto un peso politico molto superiore, se vogliamo, del mondiale di calcio, e nel momento invece della finale è stata una presenza ingombrante in cui però è stato quasi un protagonista non gradito, perché è stato fischiato sia dal pubblico benestante presente nello stadio, ma poi è stato anche messo all'angolo un po' da un capitano, Rodri, quello spagnolo non accondiscendente, che con una gestualità ha detto: questa è la nostra foto. E quindi Trump, al contrario di quello che era successo col mondiale per club, non ha festeggiato insieme alla
0: però
2: squadra
0: vincitrice. Però in qualche scatto
2: vincitrice.
0: Poi c'è la sua immagine, no? In qualche scatto dei primi scatti con la Spagna che alza la coppa c'è anche il presidente Trump.
2: Assolutamente sì, io comunque potrei dire che secondo me la vera vincitrice di questo mondiale è stata Sheinbaum, perché è stata capace di legare un po' la passione messicana per
0: Parliamo
2: il calcio
0: della
2: con
0: presidente messicana.
2: Assolutamente sì, e soprattutto la presidente messicana ha fatto una cosa che ha salvato il mondiale, cioè accogliere l'Iran. Se non fosse stato per il Messico, questo mondiale forse avrebbe avuto un problema politico molto forte. Invece la presidente messicana ha permesso alla squadra iraniana di allenarsi in Messico e questo ha salvato parzialmente almeno la regolarità del mondiale.
0: E qui arriviamo proprio a un altro nodo politico. Tante volte si è detto che il calcio deve restare fuori dalla politica, eppure ogni mondiale dimostra quanto sia davvero difficile però separare queste due cose. E anche in questa edizione, lo anticipava Sbetti, c'è stata un nodo politico importante e molto complesso da gestire, perché al mondiale ci sono stati due paesi in guerra aperta tra di loro anche oggi, l'Iran e gli Stati Uniti. Da un lato la FIFA ha tentato di difendere il principio della non esclusione consentendo all'Iran di partecipare al torneo, dall'altra però la decisione degli Stati Uniti sui visti di ingresso nel paese hanno inciso molto sulla composizione della delegazione iraniana, sulla sua libertà di movimento come squadra, che ne è stata compromessa. E peraltro l'Iran non è stato l'unico caso in cui si è imposta la politica. Penso anche al visto negato all'arbitro somalo all'inizio, a quello negato al fotografo ufficiale dell'Iraq. Allora Massimiliano Graziani, ti chiedo: il calcio può davvero restare neutrale, oppure ogni mondiale è inevitabilmente anche un evento politico, anche in grado di influenzare almeno in parte i rapporti tra gli stati? E alla fine quali sono le regole che prevalgono, quelle della FIFA o quelle degli stati ospitanti?
1: Allora, alla fine il calcio dovrebbe rimanere fuori dalle questioni politiche, si dice sempre, ma non è così di fatto, come non è così per tutti gli altri sport. Anzi, molto spesso il palcoscenico sportivo diventa la cassa di risonanza ideale per mettere in evidenza determinate cose, per rivendicare oppure per rimarcare, e accade puntualmente quando, in questo caso con i mondiali di calcio, ma è successo anche con le Olimpiadi. In questo caso c'è stata una situazione eclatante, quella che ho visto coinvolta la nazionale dell'Iran, che si è vista negare il visto per entrare negli Stati Uniti a 11 componenti della delegazione, che erano considerati troppo vicini agli Ayatollah. E l'Iran è stato costretto a giocare in Messico, è costretto a viaggiare ogni giorno nel giorno della partita nella quale la squadra era impegnata, quindi spostamento in aereo dal Messico fino negli Stati Uniti, giocare la partita senza la possibilità di allenarsi prima e ripartire nello stesso giorno, nella stessa giornata, perché gli Stati Uniti concedevano ai calciatori, ai componenti del gruppo, solamente visti e giornalieri. Tutto questo con controlli esasperati, ritardi negli aeroporti e poi con tensioni di ogni tipo, perché poi c'erano le proteste degli esuli iraniani in America, che si facevano sentire sugli spalti, che fischiavano durante l'inno dell'Iran e non hanno certo appoggiato la squadra. Quindi non c'era assolutamente il clima ideale per l'Iran per giocare una competizione calcistica di questo livello, ma l'Iran comunque ha fatto un'ottima figura, perché non è riuscita ad andare oltre nella prima fase del campionato, però è uscito anche dal mondiale senza sconfitte. E nell'ultima partita ha pareggiato con l'Egitto, aveva 3 risultati disponibili delle altre squadre che l'avrebbero permesso di essere ripescato come terza squadra del girone. Questo non è successo, anche perché i risultati delle altre 3 partite interessate sono stati tutti negativi per l'Iran, con la situazione macroscopica dell'ultimissima gara, quella che era un po' in odore di biscotto, come si dice nel gergo, mutuando una terminologia che è presa dall'ippica. E il biscotto è quando due squadre si mettono d'accordo per passare contemporaneamente senza farsi del male a discapito di un'altra. In questo caso c'è il sospetto che sia accaduto questo fra Austria e Algeria, perché hanno finito 3-3, con l'Algeria che segna il 3-2 al 93esimo e poi l'Austria che pareggia ancora nel recupero al 96esimo. Però al di là di questo, che è una questione che è attinente semplicemente al campo, c'è stata tutta la problematica che ha accompagnato l'Iran nel corso di tutto questo campionato del mondo, le difficoltà di cui parlavo prima, spostamenti, allenamenti, fatica supplementare per gestire impegni così complicati come quelli che devi affrontare durante una partita di calcio ai campionati del mondo.
0: Nicola Sbetti, guardiamo ora al futuro dei prossimi mondiali. Nel 2030 sarà peraltro il centenario, organizzati in Spagna, Portogallo e Marocco, e poi si arriverà nel 2034 in Arabia Saudita. Peraltro l'Aramco, cioè la principale compagnia petrolifera saudita, è stata sponsor principale di questi mondiali. Quali altre osservazioni apre l'assegnazione all'Arabia Saudita? Tante volte abbiamo parlato di sport washing, quindi anche di questo tentativo da parte degli stati che organizzano di parlare di calcio per non parlare di altre cose, violazioni dei diritti umani, lacune democratiche.
2: Ma detto che comunque quando si organizza un grande evento come i mondiali si hanno gli occhi del mondo addosso, quindi diciamo l'Arabia Saudita organizzerà i mondiali per diciamo interessi ben maggiori di quello di nascondere qualche violazione per i diritti umani. Detto questo, il modo con cui sono stati assegnati i mondiali del 34 è assolutamente vergognoso, nel momento in cui comunque la candidatura è stata aperta per poche settimane, limitata solo all'Asia e all'Oceania, con i sauditi che avevano presentato la candidatura già a poche ore dall'apertura del bando. E questo perché? Perché dopo il mondiale del 30 invece è stato assegnato sì sicuramente a Spagna, Portogallo e Marocco, che saranno i grandi protagonisti, ma con le partite inaugurali per celebrare il centenario ai tre paesi sudamericani, e questo rappresenta appunto un modo strano, quello di Infantino, di gestire la FIFA, in cui gli interessi personali stanno sempre di più prevaricando gli interessi della FIFA.
0: E di questo ci darà quindi anche altri argomenti per continuare a parlare di geopolitica del calcio. Io ringrazio e saluto i nostri ospiti Massimiliano Graziani, Nicola Sbetti. Voci dal Mondo finisce qui e vi dà appuntamento alla prossima stagione a settembre. Queste e tutte le altre puntate si possono riascoltare su Rai Play Sound. Al di là del vetro saluto all'organizzazione Emanuela Giurisato e il tecnico Stefano Velli. La linea passa ora al GR1 delle 8 da Azzurra Meringolo al microfono. L'augurio di una buona domenica.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Plenitude, la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Furgone contro il Pride a Berlino, morto, 16 feriti, diffusa la foto dell'attentatore a 21 anni legato ad ambienti islamisti, il cancelliere Merz, atto abominevole. Nottava, assalto in Val di Susa, scontri e violenze di centinaia di antagonisti incappucciati, camionette dei carabinieri in fiamme, almeno 80 gli agenti contusi. Mattarella chiama piante dosi, vicinanza, le forze dell'ordine, Giorgia Meloni non piegheranno lo Stato, condanna unanime della politica. Una chiazza di sangue sotto la testa di Fakir, nuovo video con immagini shock, differenti le versioni degli avvocati delle due parti, nel pomeriggio manifestazione a Bologna. Carburanti, prezzo record, picchi di 2,60 euro per la benzina nel weekend di esodo estivo. Urso, interventi tempestivi ed efficaci, le opposizioni basta annunci. Bordeaux e Madrid assediate dal fuoco, emergenza incendi in Francia e Spagna. Allarme, supera il Niño, 2027, l'anno più caldo di sempre in Italia, domenica di maltempo. Belli di sera, Colosseo, Pantheon, Castello Sforzesco, dal 1 agosto sperimentazione delle aperture dopo il tramonto dei monumenti di Roma e Milano. Il ministro Mazzi, valuteremo se estenderle all'autunno. Cari amici, vicini e lontani, su Rai Storia torna il programma di Renzo Arbore che al GR1 dice una straordinaria galleria di personaggi della TV nati alla radio. L'azzurro si tinge di rosso, caos per la nazionale, nomina di Pirlo da CT in bilico per il suo ruolo in un'agenzia di scommesse russa, l'ultima parola aspetta a Malagò. Formula 1 alle 15 il Gran Premio in Ungheria, Tour de France a Parigi, passerella trionfale di Pogacar. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La parola di oggi è tensione, quella che agita il mondo tra Medio Oriente ed Ucraina, con le ricadute sul prezzo dei carburanti, quella vissuta ieri in Val di Susa, dove centinaia di attivisti hanno assaltato i cantieri dell'alta velocità. E poi c'è la tensione che ha percorso le vie di Berlino per un attacco in pieno centro, un furgone contro le decine di persone che partecipavano al Gay Pride. Bilancio, un morto e 16 feriti, ed è scattata subito la caccia all'attentatore, un giovane legato all'estremismo islamico. Allora iniziamo il nostro racconto proprio dalla capitale tedesca. E non abbiamo il collegamento con Berlino, lo ripristineremo. Abbiamo la corrispondente, ascoltiamo. Ci siamo quasi.
3: La polizia pubblica foto e nome del sospetto. Sarebbe stato Abdul B, 21 anni, a lasciare un furgone sulle persone che si stavano riposando ieri sera nel grande parco del Tiergarten dopo l'imponente marcia del Pride che aveva invaso Berlino. Secondo la stampa, l'uomo apparterrebbe all'ambiente islamista e sarebbe stato in custodia cautelare fino a maggio scorso. Gli agenti avrebbero già perquisito un appartamento ma senza trovare tracce del sospetto. Una persona ha perso la vita subito, non è confermato che si tratti di una ragazza. Altre 16 sono rimaste ferite, 3 di loro sono in pericolo di vita. Non è ancora del tutto chiara la dinamica. Il furgone è arrivato a tutta velocità verso le 22 sui prati del Tiergarten finché non si è schiantato contro un albero. Successivamente l'uomo sarebbe sceso menando fendenti con un coltello sulle persone riunite sul prato. Grande shock a Berlino, dove i Pride sono sempre occasioni di grande festa che mobilitano gran parte della città. L'ultimo evento previsto per oggi è stato annullato. Il cancelliere Merz annuncia: lavoreremo con particolare determinazione per indagare a fondo su questo atto abominevole e garantire che venga punito. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Dal sabato di violenza di Berlino a quello, lo accennavamo in apertura, ad altissima tensione in Val di Susa, dove i cantieri dell'alta velocità Torino-Lione sono stati presi d'assalto da centinaia di persone. Bilancio, un'ottantina di agenti feriti. La cronaca.
4: Doppio assalto ai cantieri dell'alta velocità in Val Susa, prima a quello di San Didero, poi a Chiomonte, dove gli antagonisti vestiti di nero e a volto coperto lanciano pietre, bulloni, bombe carta. Per la prima volta da anni si vedono anche bottiglie incendiare, le Molotov. Le forze dell'ordine rispondono con idranti e lacrimogeni. Secondo i sindacati, oltre 80 feriti tra gli uomini in divisa, una cinquantina tra i manifestanti, nessuno grave, nonostante due finanzieri siano stati colpiti dalle Molotov. Chi ha partecipato agli assalti indossava maschere antigas e occhialoni per proteggersi dai lacrimogeni, attrezzandosi anche con scudi, guanti, caschi. Gli antagonisti sono riusciti a scavalcare le recinzioni nonostante il filo spinato, mentre altri hanno abbattuto i cancelli del cantiere di Chiomonte. Due camionette dei carabinieri e 4 mezzi di polizia dati alle fiamme. treni sospesi per motivi di ordine pubblico, chiusa per alcune ore l'autostrada Torino-Bardonecchia fra Ulx e Susa Est dopo che un gruppo di militanti ha invaso le corsie. I manifestanti, oltre che dalla Valle e da Torino, arrivavano da Lazio, Toscana e Lombardia, presenti inoltre francesi, spagnoli e tedeschi. Claudio Vigolo, GR1.
2: Una violenza, la sentivamo, durata per ore e condannata da tutte le forze, da tutte le istituzioni e forze politiche. Mi ha raggiunto in studio Vasco Pirri. Allora Vasco, tra i primi ad intervenire è stato il Quirinale.
0: Esattamente, dopo la guerriglia in Val di Susa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per chiedere di trasmettere agli agenti delle forze dell'ordine la sua solidarietà e il suo ringraziamento per la loro azione al servizio della comunità nazionale. Il Capo dello Stato ha inoltre fatto pervenire la sua vicinanza agli agenti feriti. Per Giorgia Meloni, chi lancia bombe carta, incendia, aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea ma sta attaccando lo Stato. Questa è stata la reazione sui social della Premier, che aggiunge ovviamente solidarietà agli uomini e alle donne in divisa. Chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo. Poi dalla Premier una frase netta: la violenza non piegherà lo Stato. Condanna delle violenze e solidarietà alle forze dell'ordine arrivata anche dai presidenti di Camera e Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Su violenze e scontri nei cantieri TAV arrivano anche i commenti delle forze politiche, tutti di condanna ma con sfumature differenti. Vicinanza agli agenti e condanna delle violenze da numerosi ministri, a partire dal titolare dell'Interno, lo sentivamo prima, Piantedosi, che parla di volontà di escalation. Intervengono i due vice premier puntando il dito contro la sinistra. Per Antonio Tajani, Forza Italia, violenza inaccettabile, sinistra connivente. Matteo Salvini dalla Lega parla di odio alimentato contro le divise e chiede mano pesante contro i criminali. Ferma condanna da noi moderati e dal partito della Premier. Sentiamo Lucio Malan.
5: Fratelli d'Italia esprime piena solidarietà a carabinieri e poliziotti di nuovo oggetto di violenza da parte di manifestanti mascherati e vili. Noi siamo sempre con chi difende la sicurezza dei cittadini, mentre la sinistra organizza manifestazioni contro le forze dell'ordine.
0: Dalle opposizioni Calenda, Azione, dice no all'escalation di violenza della sinistra antagonista. Per Renzi, Italia Viva, chi assalta è un criminale e deve pagare. Condanna delle violenze senza se e senza ma dal campo largo, che ritiene che le violenze facciano il gioco della destra. Dai 5 Stelle ascoltiamo le parole di Giuseppe Conte.
6: Nei confronti di chi si permette di aggredire forze dell'ordine che stanno svolgendo il loro lavoro correttamente.
0: Per il PD interviene il responsabile sicurezza Matteo Mauri. Violenza mai accettabile, ma i Dem respingono le accuse di connivenza e chiedono alla maggioranza di non strumentalizzare. Restiamo sul tema sicurezza e manifestazioni, parliamo del caso Fachir a Bologna. Le posizioni politiche ormai le conosciamo: il centrodestra lamenta un odio preconcetto contro le forze dell'ordine, difende gli agenti che sono intervenuti e attacca il sindaco bolognese Lepore, che ieri ha sporto denuncia per le minacce ricevute via social, e la prefettura per lui ha disposto la scorta. Il centrosinistra difende il primo cittadino e chiede verità e giustizia. Oggi alle 18 per Fachir nuova manifestazione nel quartiere Pilastro. Sul versante delle indagini intanto un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la sua morte. Nelle immagini si vede una chiazza di sangue sotto la testa. L'avvocato Gabriele Bordoni, legale dei due poliziotti intervenuti domenica, sostiene che l'uomo si sia ferito alla nuca strisciando per terra, mentre il legale della famiglia del marocchino Fabio Anselmo, chi ritiene che sia stato ferito dagli agenti. Ascoltiamoli.
7: C'è un'attenzione del poliziotto alla testa, perché quest'uomo era molto agitato e batteva la testa, quindi la testa viene fermata in maniera adeguata mettendo una mano sotto perché non si graffiasse, una mano sopra.
8: Fachir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integre.
2: Allora, fin qui i due grandi fatti di cronaca, la Val di Susa e Fachir, i commenti della politica, ma c'è un altro tema che tiene banco in queste ore: il caro carburanti, con il prezzo di benzina e diesel che ormai hanno raggiunto livelli record. Ne parleremo tra pochissimo, su cui il governo è a lavoro per trovare possibili soluzioni, vero Vasco?
0: Sì, con la ripresa delle tensioni internazionali è tornato a crescere il prezzo del petrolio e di conseguenza anche il prezzo quando andiamo a fare riferimento. Il governo ha annunciato di essere al lavoro per il contenimento dei prezzi. Venerdì, l'altro ieri, c'è stato un confronto tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti, in cui si è approfondito sulle iniziative da adottare, anche sull'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Meccanismo delle accise mobili che viene chiesto da più giorni dalle opposizioni, in particolare dalla segretaria PDL Schlein. E proprio sui prezzi dei carburanti sentiamo il servizio.
9: Per famiglie e imprese diventa sempre più pesante l'impatto della guerra e dei crescenti timori per gli approvvigionamenti di gas e petrolio sui costi dell'energia e sui carburanti. Tra bollette, benzina e diesel, la CGA di Mestre stima per l'economia italiana una stangata da 29 miliardi nel 2026. Solo a luglio e agosto per i carburanti, dice il Codacons, gli italiani spenderanno quasi 11 miliardi, due in più rispetto allo scorso anno. Oggi in autostrada, benzina e gasolio self-service costano già più di 2 euro al litro in media. Sulla rete stradale ordinaria si vedono per la benzina in modalità servito picchi fino a 2,60 euro a Milano e fino a 2,30 euro a Roma. Il governo punta a ridurre la pressione con un nuovo taglio delle accise, anche se i margini finanziari cui ricorrere sembrano per ora molto risicati. Novità potrebbero però arrivare in settimana, prima del Consiglio dei Ministri del 4 agosto. L'intervento sarà tempestivo ed efficace, ha detto ieri il ministro delle imprese Urso. Fabio Comini, GR1.
2: Alle 8:11 su Rai Radio 1, la pagina estera, con le crisi internazionali che sono le cause dirette degli scossioni dei mercati energetici. Iniziamo dall'Ucraina, che continua ad essere uno degli scenari di maggiore destabilizzazione internazionale. Quella appena trascorsa è stata l'ennesima notte di raid russi, pesantissimi quelli che hanno preso di mira Kiev, un palazzo di 18 piani in fiamme, ed altri missili balistici sono segnalati sui cieli ucraini. Nell'area di Chernihiv, provenienti da Mosca, potrebbero colpire la capitale nei prossimi minuti. Intanto Zelensky ha rivendicato di aver colpito navi iraniane nel Mar Caspio che avrebbero trasportato armi russe destinate a Teheran. La Repubblica Islamica, da parte sua, ha convocato l'incaricato d'affari di Kiev. E a proposito della guerra tra Stati Uniti e Iran, si scalda il fronte del Mar Rosso tra Houthi e Arabia Saudita. Donald Trump invece sembra frenare sull'estensione degli attacchi militari all'Iran, mentre la Repubblica Islamica parla di pesanti perdite inflitte all'esercito di Washington. Il corrispondente.
10: I Pasdaran sostengono di aver ucciso nelle ultime settimane oltre 200 soldati americani e di aver distrutto 11 caccia ed elicotteri degli Stati Uniti. L'Iran, per la seconda notte consecutiva, è stato risparmiato dai bombardamenti del Pentagono. Secondo il New York Times, Trump avrebbe accantonato i piani di un'escalation significativa dell'offensiva militare per il timore di un esaurimento delle scorte di intercettori Patriot. Ma la tensione resta alta per il controllo degli stretti. Hormuz, che resta di fatto chiuso, ma anche Bab el Mandeb, all'imbocco del Mar Rosso, dove è ormai di nuovo guerra aperta con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita. Dopo aver subito il bombardamento del porto di Hodeida, i miliziani alleati di Teheran hanno lanciato missili balistici sulla città saudita di Jizan. Alcuni sono stati intercettati da un sistema di difesa aerea greco, ma altri hanno colpito impianti petroliferi e una base aerea. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: E c'è anche l'altro fronte del conflitto medio orientale, quello che vede coinvolto Israele, alleato di ferro degli Stati Uniti. Netanyahu torna alla Casa Bianca e nel frattempo l'epicentro più recente delle tensioni diventa la Cisgiordania. L'inviata.
11: A Cusra la scorsa notte i coloni danno alle fiamme una moschea mentre proprietà del villaggio vengono vandalizzate. Tornano a Tel, località dello scontro culminato nella sparatoria in cui 4 palestinesi e 2 israeliani sono rimasti uccisi. A Karawat, Bani Hassan, la bandiera israeliana viene issata su un palazzo. I raid dell'esercito israeliano hanno condotto a 80 arresti. Il comando centrale delle forze di difesa vieta gli accessi ai palestinesi negli insediamenti. Entrare nei cantieri edili richiederà speciali autorizzazioni, questioni di sicurezza che però hanno un impatto collettivo. Centinaia di migliaia di palestinesi anche ieri sono rimasti chiusi dai posti di blocco tra le città. 4 nuovi avamposti vengono stabiliti nell'area di Nablus. Il leader del Partito Democratico d'opposizione Yair Golan accusa il premier Netanyahu di avere trasformato la Cisgiordania in una polveriera. Su canale 13 della televisione israeliana l'esercito ha messo in guardia dal rischio di una nuova intifada. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Siamo all'inferno dei roghi in Francia e Spagna, circa 300.000 le persone evacuate dalle zone colpite, Madrid e Bordeaux assediate dalle fiamme, Parigi schiera anche i militari, un morto a Valencia, ci aggiorna il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
12: In Francia la minaccia rappresentata dagli incendi nel sud-ovest del paese resta molto grave. Il governo Le Cornu ha deciso da ieri sera di mobilitare 1.500 soldati per rafforzare i soccorsi, insieme a un aereo militare che è stato modificato per operare insieme ai Canadair. Le persone evacuate tra i dipartimenti della Gironda e delle Landes sono salite a 220.000 tra residenti e turisti, e gli incendi ora minacciano anche la periferia di Bordeaux. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata intanto accorciata l'ultima tappa del Tour de France, fissata per oggi pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita vicino Valencia a causa di un incendio boschivo. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono stati ancora fermati. Ora pensiamo a mettere in sicurezza i cittadini, ha detto il premier Sanchez. In un secondo tempo penseremo alla ricostruzione. Da Parigi, linea Roma.
2: Incendi alimentati dal gran caldo, lo sentivamo, caldo che però proprio in queste ore concede una tregua qui in Italia, in concomitanza con le partenze per le vacanze. In studio mi ha raggiunto Paola Guarnieri, buongiorno.
13: Buongiorno Salvatore, con l'avanzare dell'estate i fine settimana diventano momenti particolarmente critici dal punto di vista degli spostamenti e le condizioni meteo possono fare la differenza. Ci arriviamo, prima però in riferimento a quanto sta accadendo in Francia e Spagna per gli incendi devastanti, ricordiamo che ad aggravare il quadro climatico che sfocia poi negli incendi è sempre il cambiamento radicale di origine antropica del clima, caldo estremo e siccità. 2026 e 2027 sono ancora più emblematici in questo senso per il ritorno del Niño, il fenomeno climatico naturale che si verifica in media ogni 5 anni e che si innesta in una situazione climatica già compromessa. Secondo uno studio pubblicato su Nature, l'attuale El Niño, che da qualche mese staziona sulle coste del Sud America lato Oceano Pacifico, è destinato a essere il più imponente degli ultimi 150 anni, capace di provocare stravolgimenti meteorologici a livello globale, e farà del 2027 l'anno più caldo mai registrato. Su questo Eleonora Belviso ha intervistato il climatologo del CNR Antonello Pasini, ascoltiamo.
14: El Niño è un fenomeno climatico naturale e periodico. Le acque del Pacifico equatoriale si riscaldano in modo anomalo e questo modifica la circolazione atmosferica globale. Quest'anno sembra essere il più potente dell'ultimo secolo e mezzo. Quali sono gli effetti in corso?
15: Grosse siccità, grosse ondate di calore in Australia, in Indonesia e così via, e grandi alluvioni in Perù, in Cile, che già tra l'altro si stanno vedendo in questo momento.
14: Ripercussioni in Europa?
15: Soltanto indirette. Bisogna capire come si combina il Niño con quanto succede nell'Atlantico, anche se ovviamente il riscaldamento maggiore a livello globale ha poi influenze anche sulle nostre regioni.
14: In ogni caso indica un'accelerazione del cambiamento climatico di origine antropica.
15: Sicuramente, uno adesso si preoccupa molto di quest'annata difficile per il super El Niño, però quello di cui veramente dobbiamo preoccuparci è il trend in salita di origine antropica. Dobbiamo adattarci. Nel contempo però dobbiamo assolutamente evitare di arrivare a scenari molto più brutti, perché l'adattamento ha un limite. Dobbiamo agire sulle nostre combustioni fossili, la deforestazione e così via.
13: Questo è il quadro ampio, globale, quello che ci aspetta nel medio-lungo periodo. Quanto alle condizioni del fine settimana, partiamo dal traffico che anche oggi, come dicevate, sarà intenso sulle strade, weekend da bollino rosso. L'ANAS nell'intero fine settimana ha previsto oltre 27 milioni di spostamenti verso le mete vacanziere. A complicare la situazione, il nuovo stop alla circolazione ferroviaria nello snodo di Firenze. Da oggi alle 23 e fino alle 11 di giovedì 30 luglio, come è accaduto all'inizio del mese, i treni provenienti da sud si fermeranno alla stazione Campo di Marte. Quelli provenienti da nord a Santa Maria Novella, il tratto intermedio sarà, saranno predisposti bus sostitutivi, navette. La causa è sempre la sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. La buona notizia a questo punto, ne abbiamo bisogno, arriva in parte dal meteo. Il grande caldo da qualche giorno è in pausa, ma arrivano i temporali. Aletta arancione in Toscana per nubifragi, gialla in altre 9 regioni. Le previsioni con il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
16: Piogge e temporali oggi interesseranno il centro-nord, ma anche parte delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento. Piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare e ci aspettiamo nuova andata di caldo dalla giornata di giovedì.
2: E dopo quest'ampia pagina in cui abbiamo parlato di meteo, degli spostamenti, dei cambiamenti climatici, torniamo alla cronaca. È stato fermato il presunto assassino, reo confesso, del giornalista 53enne Luigi Esposito, trovato carbonizzato il 19 luglio nelle campagne di Eboli. Si tratta di un senza fissa dimora, è ancora da chiarire il movente. Abbiamo intervistato il capo della procura di Salerno, Raffaele Cantone.
17: È stata una ricerca molto articolata, perché lui, non avendo fissa dimora, è una sorta di fantasma, quindi è stato particolarmente complicato malgrado i carabinieri avessero messo in campo anche strumenti tecnologici avanzati.
18: Una volta trovato in questo casolare abbandonato, il tunisino ha confessato tutto, ha raccontato di aver ucciso brutalmente Esposito dopo un litigio e, secondo l'autopsia, quando ha dato alle fiamme il suo corpo il giornalista era ancora in vita. Procuratore, vi ha raccontato perché?
17: Lui nell'interrogatorio ha dato spiegazioni su tutto quello che c'era da dare, spiegazioni sul movente, su quello che ha indicato del movente. Noi faremo accertamenti, ma non è un tema su cui io posso parlare.
18: Da quanto avete ricostruito? I due si conoscevano da tempo?
17: Noi siamo arrivati a lui per il fatto che avevamo verificato l'esistenza di vari contatti negli ultimi giorni, oltre che di questa impronta digitale sull'autovettura. I due certamente si conoscevano.
18: I familiari di Esposito chiedono di chiarire il movente e tutti i punti ancora oscuri.
17: Quando avranno la possibilità di vedere gli atti capiranno quello che è il movente che è stato indicato dall'autore del reato, sul quale ovviamente noi faremo tutti i doverosi accertamenti.
18: Valeria Volatile, GR1.
2: Ha subito una frenata la trattativa tra FIGC e Andrea Pirlo, il candidato alla panchina della nazionale, infatti Global Ambassador della più importante agenzia di scommesse russa, un ruolo incompatibile con quello di commissario tecnico. Il caso è diventato anche politico, alcuni esponenti sono infatti contrari a questo punto alla sua nomina. Ma l'ultima parola spetta al presidente della Federazione Malagò, che sta studiando il dossier. Ciclismo, cara il sipario sul Tour de France, con l'attesa passerella trionfale dello sloveno Pogacar, modifiche all'ultima tappa di oggi per i roghi nel sud-ovest del paese.
19: Gli incendi che stanno devastando la Gironda hanno indotto gli organizzatori ad accorciare la passerella finale di Parigi da 133 a 89 km, partenza ritardata e due giri in più sui Campi Elisi, ma sempre con il circuito di Montmartre. Ultima occasione per i pochi velocisti rimasti, ultima possibilità anche per l'Italia di centrare una vittoria. Certe tutte le classifiche, da quella a punti, la maglia verde, appannaggio di Mats Pedersen, a quella a poids degli scalatori, che sarà portata nella capitale francese da Richard Carapaz, capace di vincere due tappe alpine su tre. Il re del Tour sarà ancora una volta Tadej Pogačar, quinto Tour e ingresso ufficiale nell'Olimpo degli dei del pedale, con Indurain, anche Till, Hinault e Merckx, ma pronto a superarli già il prossimo anno. Lo sloveno chiude con cinque tappe vinte e una regalata del Toro, coccolato anche ieri sulle rampe finali del Tour per consentire al giovane messicano di conquistare il terzo gradino del podio dietro al Remco Evenepoel. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Non solo ciclismo, anche la Formula 1 in questa domenica di grande sport. Alle 15 la partenza del Gran Premio d'Ungheria, in pole la McLaren di Norris, nelle qualifiche di ieri penalizzato sia Hamilton che Antonelli.
20: Le carte bollate, le investigazioni, i tempi, due ore e mezzo e oltre per prendere le decisioni, a rovinare una qualifica bellissima all'Hungaroring, tirata intensa sul filo dei centesimi. La pista dice che la pole se l'è presa Norris su una McLaren tornata brillante, 12 centesimi appena su Hamilton, ma l'inglese della Ferrari verrà penalizzato per aver ostacolato Piastri. Partirà quinto, con la prima fila che viene allora ereditata dall'altro cavallino, Leclerc, secondo, che dice: vincere si può.
21: Lo spero, andrò nella gara provando a fare quello, ma la McLaren ha mostrato una performance molto buona oggi, quindi non sarà facile sicuramente e la partenza sarà chiave.
20: Alle spalle del Monegasco ci sarebbe Antonelli, il quale però a sua volta paga tre posizioni di penalità per non aver rallentato a sufficienza con bandiere gialle, decisione che stride un po' con i fatti austriaci, ma tant'è. Il leader del mondiale, che partirà settimo, commentava così le sue possibilità in gara prima della sentenza.
22: Cercare di sicuramente fare il podio sarebbe un buon risultato, non sarà facile perché comunque andiamo tutti forti lì davanti, però sono fiducioso che se facciamo le cose correttamente possiamo ottenere un bel risultato.
20: Seconda fila che diventa dunque Piastri Verstappen, terza fila Hamilton Russell, Antonelli settimo. Qui sorpassare è complicato, ma è dal 2020 che chi parte dalla pole non vince. Dunque tutto è il contrario di tutto. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
2: Alle 8:24 minuti andiamo nel Regno Unito, dove finisce in vendita un pezzo di storia del paese in mezzo al fiume di Londra.
1: Saranno vendute al miglior offerente due isolette in mezzo al Tamigi, dove si è svolta la vicenda che ha cambiato il corso della monarchia. Home Island e Hollyhock Island in Berkshire sono due isole private collegate tra loro. La prossima settimana saranno messe in vendita dall'agenzia immobiliare Savills, base d'asta 1.650.000 sterline, quasi 2 milioni di euro, il prezzo per acquistare un pezzo di storia. All'inizio degli anni 30 le due isolette offrivano un rifugio lontano da occhi indiscreti al futuro re Edoardo VIII e la sua amante segreta, la socialite americana e due volte divorziata Wallis Simpson. L'amore ebbe così modo di crescere, poi Edoardo VIII ereditò il trono, il governo inglese chiarì che un matrimonio con la signora Simpson sarebbe stato impossibile e si scatenò la crisi costituzionale che portò alla storica abdicazione di Edoardo nel 1936. Oggi la tenuta grande, poco più di un ettaro, ospita una casa ristrutturata con 5 camere da letto. Savills descrive l'opportunità di acquistare le due isole private a breve distanza da Londra come straordinariamente rara e tutto sommato a buon mercato. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Dalla bellezza sul Tamigi a quella di alcuni grandi monumenti italiani che aprono eccezionalmente anche la sera, una sperimentazione per avvicinare il grande pubblico alla storia e alla cultura del nostro paese.
3: Tre luoghi iconici, Colosseo, Pantheon e Castello Sforzesco, sperimentano per il mese di agosto fino a 4 ore di apertura in più. Al Colosseo la notte aggiunge suggestione, passano da 2 a 4 le visite fino alle 23:30. Il direttore del parco archeologico, Simone Quilici.
4: La notte al Colosseo con la luna è descritta storicamente, quindi è una grande esperienza poetica e romantica. Io spero molto anche nei romani che potranno riappropriarsi di uno dei monumenti più importanti di Roma.
3: Le aperture straordinarie sono uno slancio per il turismo culturale, prima motivazione di viaggio in Italia, sottolinea il ministro del turismo Mazzi.
23: Monitoreremo di giorno in giorno l'andamento, diciamo, di questa sperimentazione per poi valutare eventualmente anche se prolungarla e come estenderla anche magari nell'autunno e anche poi dalla prossima stagione, dall'anno prossimo.
3: Francesca Cosentino, GR1.
2: Torna stasera su Rai Storia una nuova versione di Cari amici vicini e lontani, il programma realizzato da Renzo Arbore in occasione dei 60 anni della radio italiana. 9 puntate restaurate dai laboratori delle Teche Rai, introdotte in questo nuovo formato proprio da Arbore. Noi lo abbiamo intervistato.
24: Cari amici vicini e lontani, buonasera.
25: Si comincia con Nunzio Filogamo, con la storica frase che aprì il primo festival di Sanremo, solo radiofonico. Poi 4 moschettieri, la comicità di Batto 4, la musica che ha fatto da colonna sonora alla vita italiana negli anni 60. Renzo Arbore restituisce ancora una volta voci e suoni della storia della radio in Italia attraverso questo programma intitolato significativamente Cari amici vicini e lontani.
26: È un programma straordinario, per me è preziosissimo perché è un'antologia di tutti quelli che hanno fatto lo spettacolo, sono passati dalla radio e sono approdati poi in televisione. Mike Bongiorno, Corrado, Pippo Baudo, Raimondo e Sandra, c'erano i giornalisti sportivi, Sandro Ciotti, insomma è una galleria straordinaria.
25: È una galleria di personaggi ma anche di voci e musiche, anche i primi DJ.
26: Anche i primi DJ, certo, quindi si vedono delle facce che per molti erano sconosciute ma quel programma era anche sempre popolare. C'è una nuova versione quindi su Rai Storia, bene merita, che farà rivedere le puntate con grandi protagonisti della radio e della televisione.
25: Paola D'Angelo, GR1.
2: Al via le audizioni per un musical sulla vita e la carriera di una grande protagonista del mondo dello spettacolo. L'opera si chiama Raffaella, lo spettacolo Maggio Raffaella Carrà, che debutterà a Roma a febbraio 2027 con la regia di Luciano Cannito. Si cercano interpreti tra i 20 e i 25 anni con un'ottima qualità di danza.

0: Direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, regia Alessandro Pazienza e Francesco Paradisi, al microfono Salvatore Sabatino. Questa è Rai Radio 1, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto di giornata. Il GR torna con voi alle 9, ora c'è la musica di Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 8:31 minuti, ultimo weekend di luglio, da Bolino Rosso sulle strade italiane. Traffico in aumento soprattutto nel pomeriggio per le partenze estive. La circolazione è agevolata dallo stop ai mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, al momento è chiusa l'uscita per la strada provinciale Vigevanese allo svincolo di Trezzano a causa di un incidente. Un mezzo al momento occupa la rampa di uscita. In A14 si segnala un incidente tra raccordo di Casalecchio e lo svincolo di Bologna Borgo Panigale in direzione dell'Autosole. Andiamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno in direzione di Livorno, lavori in corso tra Empoli Ovest e Saminiato Basso. Andiamo sull'autostrada del Mediterraneo, al momento si segnalano code per un incidente tra Campania e il tratto successivo allo svincolo di Monte Corvino in direzione di Fisciano. In chiusura andiamo in A16 Napoli Canosa, rallentamenti al momento tra Avellino Est e l'allacciamento con il raccordo di Benevento in direzione di Canosa. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
9: Tempo previsto sull'Italia domenica 26 luglio. Con la perturbazione in transito sul centro-nord questa domenica avremo tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata, tuttavia, il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Ore 9:01.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo a Berlino. I caccia al ragazzo di 21 anni vicino alla galassia estremista islamica che ha lanciato il suo furgone sul Gay Pride uccidendo una persona e ferendone 16.
4: Per ore nelle strade di Berlino, sfilate, concerti, colore, uno sfoggio di libertà su cui all'improvviso piomba il terrore. Accade attorno alle 22 quando un furgone bianco si lancia a tutta velocità contro una parte della folla festante del Gay Pride nel parco cittadino di Tiergarten. C'è chi dirà che andava a 80 km orari. Dal veicolo esce un uomo e con un'arma da taglio in mano, secondo diversi testimoni, inizia ad aggredire alcune persone prima di fuggire a piedi. La polizia lo ha subito identificato, ma è ancora latitante. Abdul B., 21 anni, legato ad ambienti islamisti berlinesi, già noto alle autorità che ne hanno diffuso una foto. Secondo la stampa tedesca era stato rilasciato da un riformatorio a maggio scorso. Non è ancora chiaro se il ragazzo abbia agito da solo o con altri aggressori, come sostengono alcune fonti. Il cancelliere tedesco Merz ha promesso determinazione nelle indagini e parlato di atto abominevole. È stato un attacco alla nostra società libera e cosmopolita, il commento di condanna del sindaco di Berlino. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Ucraina, nella notte 6 missili balistici su un quartiere residenziale di Kiev, in fiamme un palazzo di 18 piani. Zelensky ha rivendicato di aver colpito navi iraniane nel Mar Caspio che avrebbero trasportato armi russe destinate a Teheran. L'Iran convoca l'incaricato d'affari di Kiev. La guerriglia in Val di Susa con l'assalto ai cantieri dell'alta velocità di centinaia di antagonisti incappucciati. Negli attacchi utilizzate anche Molotov, camionette date alle fiamme, decine feriti tra le forze dell'ordine. Solidarietà alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ha telefonato al Ministro Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti il suo ringraziamento per il servizio svolto e la vicinanza ai feriti. La Premier Meloni ribadisce: chi lancia bombe e carte e aggredisce attacca lo Stato e non difende un'idea, ma la violenza non piegherà lo Stato. Condanna unanime della politica. E si temono incidenti anche a Bologna, dove questa sera è stata indetta una nuova manifestazione per la morte di Fakir. Si terrà al Pilastro, quartiere dove è avvenuto l'intervento della polizia. Intervento documentato da nuove drammatiche immagini.
5: Una volta tolto il lenzuolo che ricopre il corpo di Fakir, un agente della polizia scientifica vede una pozza di sangue sotto la testa del 42enne marocchino, il volto macchiato di sangue, le caviglie dell'uomo ancora legate, tutte immagini che fanno parte del nuovo video. Sembra che Fakir avesse anche un piede rotto, cosa finora non emersa. Per Fabio Anselmo, avvocato della famiglia del 42enne, il sangue sotto la testa è legato alle manovre di fermo messe in atto dai due poliziotti.
6: Fakir, e lo si vede grazie alla body cam del poliziotto, al momento in cui viene messo a terra, la sua testa e il suo volto è in condizioni integre.
5: Per Gabriele Bordoni, avvocato dei due poliziotti, Fakir si sarebbe ferito strisciando la testa per terra.
7: Si era avvicinato alla gamba del poliziotto fino poi a mordergli il polpaccio. In quel momento è chiaro che il capo striscia per qualche istante sull'asfalto, si procura una lesione.
5: C'è grande allerta infine oggi a Bologna per la manifestazione al Pilastro organizzata da collettivi e comitati. Anna Maria Caresta, GR1.
3: Emergenza incendi in Spagna e in Francia, 300.000 gli sfollati, un morto vicino a Valencia, le fiamme avanzano verso Toledo. Messaggio della Presidente della Commissione von der Leyen: l'Europa è al vostro fianco, inviati 11 velivoli dell'Unione. Milioni di italiani in viaggio verso le località di vacanza, giornata di traffico intenso e code ai valichi di frontiera, spostamenti accompagnati da tempo instabile e con temporali al centro-nord. Allerta arancione della Protezione Civile in Toscana, gialla in altre 9 regioni. Sete di verità, fame di giustizia e non accontentarsi di valori effimeri è l'invito di Papa Leone ai giovani portoghesi in un videomessaggio inviato in occasione della Giornata Nazionale della Gioventù.
8: Abrir as portas do coração a Cristo.
3: Aprire le porte dei cuori a Cristo, dice il Pontefice, è un dovere per chi, come voi, non deve mai smettere di sognare un mondo di pace e fratellanza. Sport Formula 1 alle 13, la partenza del Gran Premio d'Ungheria. Dalla pole di Budapest scatterà la McLaren di Norris, in prima fila anche la Ferrari di Leclerc, penalizzate di 3 posizioni in griglia le Ferrari di Hamilton, scivolata in terza fila, e la Mercedes di Antonelli retrocessa in quarta. Ciclismo, nel pomeriggio calerà il sipario sul Tour de France col consueto arrivo a Parigi con la passerella trionfale di Tadej Pogacar. Il campione sloveno festeggerà così la sua 5ª Grand Boucle, tutto in diretta su questa rete. Le 9:06 minuti, ora c'è Coast to Coast, buon ascolto.
9: Radio 1 Coast to Coast.
10: Buona domenica da Marcellino Mariucci sulle frequenze di Radio 1 Coast to Coast. Ci sono luoghi in Italia dove il tempo sembra essersi fermato per preservare un antico incanto. Uno di questi è il cuore della Basilicata, dominato dalle maestose e affascinanti Dolomiti Lucane, montagne che nascondono storie di re, cavalieri e tradizioni senza tempo. Oggi iniziamo il viaggio di Radio 1 Coast to Coast esplorando i due gioielli assoluti di questo territorio: Pietra Pertosa, il comune più alto della regione, e Campomaggiore, la città dell'utopia. Avete presenti le Dolomiti? Immagino di sì. Guglie di roccia, pareti verticali, il respiro del vento a quota 3000. Bene, prendete questo gigante del Trentino e lo spostate nel cuore più selvaggio del sud Italia. Benvenuti sulle Dolomiti Lucane.

0: tra i due borghi di pietra Pertosa e Campomaggiore, il vento che soffia porta con sé l'eco di una storia che arriva dalla vicina Castelmezzano, un eco che tintinna ed è il suono della leggenda delle monete d'oro, una fortuna nascosta nel cuore della roccia. Dicono, si narra, che il tesoro sia ancora lì, sorvegliato dalle Dolomiti Lucane, come a voler ricordare a chiunque passi da qui per questa terra che non è fatta solo di pietra, ma di segreti preziosi. Pietra Pertosa, un luogo davvero unico, che con i suoi oltre 1000 metri di altitudine è il comune più alto della Basilicata. Bene, questo borgo non è semplicemente costruito sulla montagna, no no, è letteralmente scolpito dentro la roccia arenaria delle Dolomiti Lucane, e camminare tra le sue stradine strette e salire fino alle rovine dell'antico castello saraceno vi farà sentire sospesi tra le nuvole. Ma Pietra Pertosa nasconde anche un legame speciale con il cielo. È proprio da qui, infatti, che i più coraggiosi possono vivere un'esperienza da brividi. Parliamo del famosissimo volo dell'angelo. Cosa si provi a volare come un falco attaccati a un cavo di acciaio a oltre 100 km orari? Io non lo so, però ho al telefono chi me lo può spiegare. Da Donatello Caivano, amministratore unico del volo dell'angelo. Buongiorno.
1: Buona domenica. Allora, il volo dell'angelo è un attrattore turistico. Tra l'altro, la prima cosa da dire è che quest'anno, tra il 4 e il 5 luglio, compie 20 anni. Praticamente è stato realizzato nel luglio del 2007 e rappresenta un po' il sogno dell'uomo di volare, quindi come Icaro praticamente. E da Pietra Pertosa a Castelmezzano e da Castelmezzano a Pietra Pertosa è possibile volare per 3 km di cavo tra andata e ritorno a 120 km.
0: 120 km, allora a che altezza?
1: All'altezza di circa 400 metri nel punto più alto e di 270 in quello diciamo più basso, quindi siamo nel vuoto assoluto, siamo tra le Dolomiti Lucane, che sono due borghi bellissimi.
0: A chi è venuto in mente questo tragitto, questo percorso? Avete fatto dei calcoli, chiaramente avete dovuto calcolare le pendenze, il vento, giusto?
1: Sì, a parte tutti i calcoli, diciamo che è venuto in mente a un architetto francese che era a Castelmezzano per altri motivi e agli inizi del 2000 ha immaginato questa zipline dicendo: sapete, in Francia ce n'è una simile che è la prima in Europa, dice, secondo me questi due borghi sono bellissimi da poter raggiungere con due cavi, perché poi la distanza è di 1,5 km in linea d'aria e quindi è possibile non solo utilizzarlo per volare, ma soprattutto utilizzarlo anche come mezzo di trasporto, perché chi arriva a Pietra Pertosa può tranquillamente andare a Castelmezzano, rimanere un certo numero di ore, 4-5 ore, e poi ritornare sempre col volo. E sono due linee, uno di andata e uno di ritorno.
0: Quanti voli vengono fatti, grosso modo? Chiaramente nei fine settimana, c'è un periodo dell'anno nel quale è più intenso l'avanti e indietro di questo volo?
1: È sicuramente il mese d'agosto, in cui addirittura solo nel mese d'agosto si superano i 5.000 partecipanti, quindi c'è sempre questo avanti e indietro e nell'anno diciamo che superiamo i 15.000 sicuramente.
0: E allora cercherò di non venire a fare il volo dell'angelo ad agosto, verrò fuori stagione, va bene? Così lo faccio da solo.
1: Fuori
0: se ci
1: stagione
0: riesco.
1: Diciamo che è più facile, va più bene. Gradevole effettuare il volo.
0: Grazie Donatello Caivano, buona domenica.
1: Grazie a lei.

Allora, se Pietra Pertosa è la vetta geografica della Basilicata e Campomaggiore nella vetta filosofica, in mezzo c'è un filo d'acciaio sospeso nel vuoto, ve lo ricordate? Abbiamo parlato poco fa con Donatello Caivano. Bene, è il volo dell'angelo. Perché riparlo del volo dell'angelo? Perché il volo dell'angelo ci porta dritti a Castelmezzano, il borgo presepe scolpito nella roccia, dove le case sembrano arrampicarsi l'una sull'altra per toccare le stelle. E non è Castelmezzano solamente un borgo da cartolina, è un luogo intriso di esoterismo, perché nel XIII secolo è stato un importante rifugio e presidio per i cavalieri templari. Infatti, camminando tra i vicoli stretti, se si guarda con attenzione l'architettura delle case storiche, si possono ancora scorgere simboli misteriosi incisi sulla pietra, stemmi nobiliari e croci patenti, che sono il simbolo dei templari, che rimandano a antichi rituali e a segreti mai svelati. Sapete da dove deriva il nome Pietra Pertosa? Anticamente si chiamava Pietra Perciata, che nel dialetto locale significa letteralmente pietra forata. Perché? Perché se osservate la vetta più alta del paese, c'è una gigantesca rupe con un buco enorme che attraversa da parte a parte, visibile sin da lontano. Un foro così perfetto che sembra fatto dall'uomo, ma che è in realtà opera millenaria del vento. Le Dolomiti Lucane che circondano il borgo non sono montagne comuni. L'erosione del vento ha scolpito le rocce creando delle vere e proprie sculture naturali. E gli antichi pastori, gli abitanti del posto, guardandole hanno dato loro dei nomi incredibili. Per esempio c'è la roccia a forma di aquila reale, quella a forma di incudine, la civetta e persino la grande madre. Insomma, un vero e proprio museo a cielo aperto, totalmente gratuito.

0: Allo spazio dedicato al territorio, cultura, ambiente, quindi parliamo di FAI, Fondo Ambiente Italiano, e ascoltiamo insieme a Giorgio Allegretti che cosa ci raccontano, che cosa ci fanno scoprire.
1: Migliaia di anni di storia scritti in una roccia friabile e porosa come il tufo è la caratteristica della struttura di Casa Noa, a pochi passi dal Duomo di Matera. Immersa tra i sassi rappresenta la porta d'ingresso della città. È stata donata al FAI nel 2004, che ha provveduto al restauro conservativo, come ci spiega Donatella Acito, responsabile del FAI Casa Noa.
2: Casa Noa è un piccolo bene del FAI che si trova proprio nel cuore pulsante dei Sassi, sulla Civita di Matera, ed è una piccola casa che racconta una grande storia, quella della città di Matera. Fa parte di un palazzo ben più grande, di un palazzo gentilizio costruito alla fine del 1400 dalla famiglia Noa, che poi nel tempo si è estinta. Questo palazzo viene suddiviso in tante proprietà e l'ultima è una famiglia proprietaria di questa parte che è stata donata al FAI nel 2004, la famiglia Fodale da Torre decide appunto di donarla al FAI con un desiderio, quello di raccontare la storia di Matera attraverso la loro casa alle future generazioni. Ed è così che il FAI decide di esaudire questo desiderio, mettendo su questo progetto di questo racconto filmato che va di stanza in stanza, si proietta sulle pareti di queste stanze vuote a cui si è dedicato tanto tempo per un restauro attento, conservativo, che ha lasciato tutte le tracce del tempo. E quindi il visitatore si immerge in questa proiezione che dura un 30 minuti ed è un percorso itinerante appunto che si sviluppa di stanza in stanza. E questo fornisce ai nostri visitatori una chiave di lettura per poi andare nei Sassi e scoprire appunto con i loro occhi ciò che la nostra città offre e sentire le emozioni più grandi.
1: Da questa porta d'ingresso, come può continuare l'esperienza di visita della città?
2: Con l'aggiunta di un tour guidato con guide professioniste. All'interno proprio di Casa Noa noi abbiamo una sala in cui c'è un tavolo multimediale con dei touchscreen. Proponiamo 6 passeggiate tematiche con un focus differente a seconda della passeggiata, che i visitatori possono innanzitutto consultare. Possono scaricare tramite un QR code questi itinerari per farli in autonomia o rivolgersi a noi e acquistare, diciamo, le visite guidate e partire con le nostre guide. Sono sempre guide che facciamo per piccoli gruppi e molto personalizzate, quindi allontanandoci un po' dai tour turistici che ci sono in città.
1: Ci sono eventi imminenti dedicati al periodo estivo?
2: Assolutamente sì. Casa Noa, come tutti i beni del FAI, ogni estate partecipa a un format nazionale del FAI che è Sere FAI d'estate, dove tutti i beni vivono delle esperienze, degli eventi straordinari fino a tarda sera. E siccome la prerogativa di Casa Noa è proprio quella di fare dei tour per la città, noi proponiamo 3-4 tour serali al tramonto, uno per tutti, Matera e il cinema, quindi con la nostra guida si va in giro per i Sassi e ci si ferma nei luoghi dei set cinematografici dove hanno girato i film i più grandi cineasti d'Italia e poi termina con un aperitivo su una suggestiva terrazza in un punto panoramico, dove appunto godersi poi la fine della serata.
0: Noi ci fermiamo qualche minuto, voi restate collegati, mi raccomando, perché il viaggio continua, ma i racconti anche. Radio 1 Coast to Coast torna tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Certo, come Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
1: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 26 luglio. Con la perturbazione in transito sul centro-nord, questa domenica avremo tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata, tuttavia, il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio. Radio 1 Coast to Coast.
8: Bentornati a Radio 1 Coast to Coast, Marcellino Mariucci al microfono. Continuiamo il viaggio nelle Dolomiti Lucane e il secondo punto di forza storico del comune di Pietrapertosa è proprio l'invincibilità. Che significa? Le Dolomiti Lucane non erano solo uno sfondo panoramico, ma una vera e propria arma di difesa. Chiunque abbia dominato il sud Italia, dai colonizzatori greci ai romani, ha dovuto fare i conti con questo nido dell'aquila imprendibile. La montagna stessa faceva da mura di cinta, rendendo il borgo sicuro e isolato. Ma perché la storia del borgo sia importante? Lo domandiamo al primo cittadino, la dottoressa Teresa Colucci, che è proprio il sindaco di Pietrapertosa. Signor sindaco, buongiorno e buona domenica.
9: Buongiorno a lei, buona domenica a tutta l'Italia che ci ascolta. Ma perché, insomma, è un paese magico il mio e sono una privilegiata a poterlo amministrare. Noi abbiamo storia, cultura, enogastronomia, paesaggi infiniti, insomma ce n'è per tutti i gusti. E poi da qualche anno, da circa 20 anni, abbiamo anche il volo dell'angelo che ti fa volare senza usare le ali. Quindi perché non venire a Pietrapertosa? C'è solo l'imbarazzo della scelta da dove iniziare a gustare questo territorio.
8: Ecco, l'altra curiosità, vi trovate nel cuore della Basilicata, dove appunto si levano queste imponenti Dolomiti, le Dolomiti Lucane, che sono davvero spettacolari. Quindi questo scenario, voi siete in mezzo a questo scenario che racchiude i due borghi, il suo di Pietrapertosa e di Castelmezzano. Quindi il volo dell'angelo parte da Pietrapertosa e arriva fino a Castelmezzano.
9: Allora, noi siamo sulle Dolomiti Lucane, ma parlare di Dolomiti è improprio, perché geologicamente noi abbiamo arenaria e solo dal punto di vista morfologico fanno pensare alle Dolomiti che si trovano più a nord. C'è questo cavo che collega i due paesi, è un'andata e un ritorno. Si parte da Pietrapertosa e si può partire anche da Castelmezzano, perché sono due cavi che in qualche modo collegano i due paesi, si fa per differenza di quota. Quindi da Pietrapertosa si scende a Castelmezzano e viceversa.

0: da Castelmezzano, poi si scende a Piera Pertosa.
1: Ma lei è stata costretta come sindaco a fare questo un po' diciamo inquietante volo dell'angelo?
0: Ma io lo farò da grande, sono ancora troppo giovane, a 60 anni non si è pronti per affrontare il volo dell'angelo.
1: Certo.
0: Fin là negli anni.
1: Oh, ma secondo lei qual è il periodo più bello? Per esempio, è l'estate, ha dei colori particolari per venire a Pietra Pertosa, o l'inverno è ancora più bello perché ci sarà la neve, anche se ormai con il clima un po' pazzerello la neve non arriva più quando deve?
0: Io escludo queste due stagioni. Per me la stagione più bella è sicuramente la primavera, e poi a ruota segue l'autunno, perché la primavera è il risveglio, quindi il verde, il giallo delle ginestre, questo profumo inebriante, e l'autunno, che insomma ci prepara all'inverno e ci riempie gli occhi e il cuore di colori. Quindi per me le stagioni migliori sono primavera e autunno.
1: Ho capito. Io, signor sindaco, la ringrazio, quindi coloro che ci hanno ascoltato, me per primo, verremo sicuramente nel periodo che ha detto a conoscere Pietra Pertosa e Castelmezzano. Le auguro una buona giornata e un buon proseguimento di domenica.
0: Grazie e arrivederci a Pietra Pertosa.

se pensate che i borghi delle Dolomiti Lucane vadano in letargo con i primi freddi, beh, avete commesso un grande errore. Proprio mentre le foglie si tingono d'oro, Pietrapertosa si accende per il ponte di Ogni Santi con una delle manifestazioni più calde dell'inverno, sapori d'autunno. Immaginate il profumo delle caldarroste che invade i vicoli di pietra, i banchetti colmi di miele, funghi, formaggi lucani e soprattutto quel vino novello che serve a scacciare via l'aria pungente della montagna, peraltro piacevolissima. Però attenzione, perché dietro la festa e la musica popolare si nasconde un tempo antico, quasi magico. Per gli anziani del posto, la notte a cavallo tra il 31 ottobre e il 1 novembre è il momento in cui il velo tra il nostro mondo e quello dei defunti diventa sottilissimo. È la notte in cui le anime tornano a camminare tra queste rocce. Ecco perché la tradizione vuole che non si sparecchi mai del tutto la tavola prima di andare a dormire. Si lascia un po' di pane, dei biscotti tipici e un bicchiere di vino, un piccolo banchetto per raccogliere chi non c'è più. Insomma, Pietrapertosa Ogni Santi non è solo una sagra, ma un viaggio sospeso tra il calore della terra e il mistero del cielo.

0: Prosegue il nostro viaggio nel cuore della Basilicata e, superate le vette delle Dolomiti Lucane, ci spostiamo di pochissimi chilometri per entrare in un territorio che custodisce un segreto affascinante. Andiamo a Campomaggiore. Ora, se Pietra Pertosa, lo dicevamo prima, è la pietra solida, Campomaggiore è il luogo dove la pietra ha preso la forma di un sogno. Parliamo di un paese unico diviso tra la sua parte moderna e i ruderi suggestivi di Campomaggiore Vecchia, un borgo fantasma evacuato a fine 800 per una frana. Ma la vera magia sta nel passato di questo luogo, che gli storici definiscono da sempre con una formula magnetica, la città dell'utopia. Perché? Il soprannome di questa città ce lo spiega il sindaco di Campomaggiore, Nicola Blasi. Signor sindaco, buongiorno e buona domenica.
1: Buongiorno e buona domenica a voi tutti e ai radioascoltatori.
0: Allora, perché la città dell'utopia, Campomaggiore?
1: La città dell'utopia perché questo luogo che voi vi accingete a visitare, che dista circa 4 chilometri e mezzo dall'attuale paese, è oggi è un luogo abbandonato a causa di una frana. Però verso la fine del Settecento fu una città ideale, perché una città di fondazione che nacque appunto su principi utopici, basata sull'uguaglianza di tutti i cittadini sul piano sociale, economico e giuridico. In sostanza si trattava di un feudo abbandonato, disabitato, che per volere di una nobile famiglia venne ripopolato con una specie di editto. Tutti coloro che si fossero trasferiti in quel posto avrebbero avuto la concessione di un lotto di terra per costruire una casa da trasmettere ai propri eredi e successori, la possibilità di coltivare dei terreni in cambio di lievissimi censi e quindi, diciamo, la garanzia del pane quotidiano per quell'epoca. Parliamo di una civiltà contadina che aveva lì capacità anche di autoaffermarsi e quindi progettare il proprio futuro. E quindi ad ognuno veniva dato appunto un lotto di terra per costruire una casa delle medesime dimensioni e tecniche costruttive, diciamo in maniera egualitaria, quindi considerato un luogo ideale, un luogo felice. Proprio per questo oggi viene ancora denominata la città dell'utopia.
0: Tutto insomma
1: fu un atto di fondazione, diciamo, con la garanzia notarile, quindi quello che i patti che venivano stabiliti tra i baroni dell'epoca, cioè i feudatari di quel posto, nonché i cittadini, era garantito da quest'atto notarile che sanciva appunto questi diritti ed obblighi, una condizione molto favorevole per i contadini dell'epoca, che da 80 abitanti il borgo nell'arco di 140 anni ne arrivò a contare 525.
0: Ma poi c'è un'altra curiosità, c'è il nome di Luigi Vanvitelli, come è collegato con questo?
1: È legato questo nome di Vanvitelli al fatto che mentre si andava via via questo borgo ripopolando, diciamo, uno di questi nobili, di questa nobile famiglia, aveva conosciuto, che aveva studiato in Toscana,
0: ecco,
1: un architetto, amico di studio appunto, l'architetto Patturelli, lo chiamò a sé in questo luogo e volle che gli ridisegnasse la pianta urbanistica per quanto disordinata questa città.
0: Certo, per quanto.
1: E quindi l'architetto Patturelli gli progettò un paese con strade larghe che si tagliavano ad angoli retti, con una vasta piazza nel mezzo dove c'era di fronte all'altro il palazzo baronale, la chiesa, e attualmente è possibile visitare questi ruderi ancora con questa struttura leggibile e per l'epoca all'avanguardia, perché
0: Perfetto.
1: Il paese di fondazione non aveva alcun vicolo, anche molte
0: certo.
1: strade larghe, così come Campomaggiore oggi ha preso la stessa pianta urbanistica e, diciamo, poi all'esito della frana, perché il paese venne abbandonato appunto
0: certo.
1: per una frana, ha questa conformazione diversa da altri paesi della nostra regione.
0: Io la ringrazio molto per questa spiegazione e, che dire, saremo in tanti a venire a visitare questo Campomaggiore e le auguro una buona giornata e una buona domenica.
1: Buona giornata, grazie.

Se durante il mese di luglio, ma non un giorno qualunque, esattamente il giorno 16, vi trovate a Campomaggiore, durante la processione della Madonna del Carmelo, potrete assistere a qualcosa di veramente unico, le cinte. Di che cosa si tratta? Sono imponenti strutture di cera e nastri colorati che le donne del borgo portano in equilibrio sulla testa, camminando spesso a piedi scalzi sulle pietre calde. Si tratta di un rito antico, un atto di fede e di ringraziamento che vi fa rimanere senza fiato. Ma quando la sera scende e il cielo sopra le Dolomiti Lucane si illumina a giorno con le spettacolari luminarie, mentre le note della banda risuonano nell'aria frizzante della notte, beh, è l'estate lucana al suo culmine. È l'utopia di Campomaggiore che ancora una volta si fa realtà e vi aspetta a braccia aperte. Dall'utopia di Campomaggiore al cielo di Pietra Pertosa, passando per l'abbraccio di roccia di Castelmezzano, oggi abbiamo capito che in Basilicata anche le pietre sanno sognare, volare e raccontare storie. Portate queste storie con voi e se vi capita di passare da queste parti nelle notti di luna piena, cercate le monete d'argento tra le rocce. Un saluto da Marcellino Mariucci al microfono e da Giorgia Allegretti in redazione e Cecilia Mosetti in regia, mentre per la parte tecnica un ringraziamento a Stefano Velli. Radio 1 Coast to Coast torna domenica prossima alla stessa ora. Se vorrete riascoltare la puntata, andate su Rai Play Sound. Da parte nostra, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese, un'ultima ora di cronaca, un 35enne è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che questa notte a Turbigo, in provincia di Milano, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta sulla statale. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso, i carabinieri lo hanno trovato in stato confusionale sotto l'effetto di droga e alcol. Si temono incidenti stasera a Bologna per la nuova manifestazione indetta per ricordare Fakir, il 42enne morto durante un fermo di polizia al sindaco Lepore dopo le minacce dei giorni scorsi per avere organizzato la manifestazione poi sfociata in violenze è stata assegnata la scorta. Ieri aveva denunciato gli hater. Sul fronte delle indagini intanto un nuovo video mostra il corpo di Fakir con una lunga chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale della famiglia le immagini confermano le violenze subite. La difesa degli agenti replica che il sangue proviene dalla ferita alla nuca riportata dopo la caduta, attesi gli esami tossicologici. Ora a Berlino, ancora sotto shock per il furgone piombato sulla folla che partecipava al Pride. Un morto e 16 feriti, un atto abominevole, lo ha definito il cancelliere Merz, mentre è in corso un'enorme caccia all'uomo. Ci colleghiamo con la corrispondente Barbara Gruden.
4: Sì, la polizia pubblica foto e nome del sospetto, sarebbe stato Abdul V, 21 anni, a lanciare un furgone sulle persone che ieri sera si stavano riposando nel grande parco del Tiergarten dopo l'imponente marcia del Pride che aveva invaso Berlino. Secondo la stampa l'uomo apparterebbe all'ambiente islamista e sarebbe stato in custodia cautelare fino a maggio scorso. Gli agenti avrebbero già perquisito un appartamento nel centro della città, ma non avrebbero trovato traccia del sospetto. Una persona ha perso la vita subito, si tratterebbe di una ragazza, ma questa notizia non è stata confermata. Altre 16 sono rimaste ferite, 3 di loro sono in pericolo di vita. Non è ancora del tutto chiara la dinamica, il furgone è arrivato a tutta velocità attraverso i prati del Tiergarten per poi schiantarsi contro un albero. Successivamente l'uomo sarebbe sceso dal furgone e avrebbe menato fendenti con un coltello sulle persone che si trovavano in quella zona. Linea a voi.
3: La Spagna e la Francia ancora alle prese con l'emergenza incendi, 300.000 gli sfollati, un morto vicino a Valencia, le fiamme avanzano ora verso Toledo. Ai due paesi il messaggio della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, l'Europa è al vostro fianco, inviati 11 velivoli dell'Unione. E secondo uno studio pubblicato su Nature, l'attuale El Niño è destinato a essere il più importante degli ultimi 150 anni, capace di provocare stravolgimenti meteorologici a livello globale. Su questo abbiamo intervistato Antonello Pasini, fisico climatologo del CNR. Ascoltiamolo.
5: El Niño ha come conseguenza diretta l'aumento di temperature nel Pacifico tropicale e subito dopo ci sono grosse siccità, grosse ondate di calore in Australia, in Indonesia e così via, e grandi alluvioni in Perù, in Cile. Sull'Europa ci sono influenze soltanto indirette, anche se ovviamente il riscaldamento maggiore a livello globale ha poi influenze anche sulle nostre regioni.
3: Un'altra giornata di traffico intenso e cori ai valichi di frontiera per le partenze verso le località di vacanza, spostamenti sulle strade accompagnati da tempo instabile con temporali al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione in Toscana, gialla in altre 9 regioni. Le previsioni con il tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
6: Piogge temporali oggi interesseranno il centro-nord ma anche parte delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento, piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare e ci aspettiamo nuova ondata di caldo dalla giornata di giovedì.
3: Video messaggio di Papa Leone per i ragazzi portoghesi in occasione della giornata nazionale della gioventù. Dal pontefice l'invito ad avere sete di verità, fame di giustizia e il non accontentarsi di valori effimeri.
7: Abrir as portas do coração a Cristo.
3: Aprire le porte dei cuori a Cristo, dice il Pontefice, è un dovere per chi, come voi, non deve mai smettere di sognare un mondo di pace e fratellanza. E ora lo sport, il futuro della nazionale di calcio. Ha subito una frenata la trattativa tra la FIGC e Andrea Pirlo, il candidato alla panchina azzurra, infatti Global Ambassador della più importante agenzia di scommesse russa, un ruolo incompatibile con quello di commissario tecnico. Il caso è diventato anche politico, alcuni esponenti sono infatti contrari alla sua nomina, ma l'ultima parola aspetta al presidente della Federazione Malagò, che sta studiando il dossier. E si prospetta una domenica di grande sport tra Formula 1 e ciclismo. Alle 15 al via il Gran Premio d'Ungheria, pole position per la McLaren di Norris, in prima fila anche la Ferrari di Leclerc, penalizzate di 3 posizioni in griglia la Ferrari di Hamilton, scivolata in terza fila, e la Mercedes di Antonelli retrocessa in quarta. Ciclismo, nel pomeriggio ultima tappa del Tour de France, a Parigi si prepara la passerella trionfale di Tadej Pogacar, che festeggerà così la sua 5ª Grand Boucle, tutto in diretta su questa rete. E a Lake Sound Park a Cernobbio, sul lago di Como, questa sera la chiusura dell'edizione 2026 del festival che si svolge ogni estate negli spazi dell'ex galappatoio di Villa Erba. Mare, mare, mare, ma che voglia di... Chiusura con Luca Carboni, che poi proseguirà il tour con altre 11 date, da Pescara ad Alghero, dal Teatro Antico di Taormina alla Reggia di Caserta. Ultima tappa del tour estivo il 13 settembre allo Sferisterio di Macerata. E sono le 10.06, ora la musica di Radio 1, a seguire la finestra su San Pietro. Buon ascolto e buona domenica.
0: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: mobilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:30. Ultimo weekend di luglio da bollino rosso sulle strade italiane. Traffico in aumento soprattutto nelle ore pomeridiane per il grande esodo estivo. La circolazione agevolata dallo stop ai mezzi pesanti fino alle 22. In A4 Venezia Trieste al momento traffico intenso con code in entrata allo svincolo di Latisana in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A9 Lainate Chiasso, rallentamenti e code tra Como Monte Olimpino e lo svincolo per il lago di Como in direzione della Svizzera. In A14 Bologna-Ancona traffico intenso con code a tratti tra il raccordo di Casalecchio e lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale in direzione dell'Autosole. Sempre in A14 nel tratto Ancona-Pescara si registrano rallentamenti per un temporale tra Ancona Nord e Loreto in entrambe le direzioni. In chiusura andiamo in Sicilia in A18 Messina-Catania, traffico intenso con code sia nei pressi dello svincolo di Taormina sia alla barriera di Catania, entrambe in direzione di Messina. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: No, è mio! È papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
7: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
8: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
6: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
1: La finestra su San Pietro.
9: Buongiorno e bentornati e buona domenica a tutti da Antonio Scoppettuolo
10: e da Don Massimo Tellan.
9: Allora, oggi parleremo di molte cose. Parleremo innanzitutto di pace, perché ricordiamo la raccolta degli interventi e delle omelie del Papa che parlano appunto di pace, che è stata appena pubblicata. E poi ricordiamo che oggi è la giornata dei nonni e degli anziani, istituita da Papa Francesco nel 2021 e si celebra in tutta la Chiesa Cattolica nella quarta domenica di luglio, in prossimità della memoria di San Gioacchino e Anna,
10: che invece quest'anno
9: cade
10: proprio,
9: oggi,
10: esattamente.
9: Cade proprio oggi. È una festività importante appunto per sottolineare il valore fondamentale degli anziani nella società e nelle famiglie, per contrastare quella che Papa Francesco, ti ricordi, chiamava la cultura dello scarto e promuovere appunto il dialogo, l'incontro tra le generazioni. Ma oggi è anche la giornata in cui in tutte le chiese italiane si fa la colletta per le vittime e per i terremotati del Venezuela, dell'ultimo sisma, un sisma che ha travolto e ha causato purtroppo migliaia e migliaia di
10: morti, feriti e grande distruzione, certo, come abbiamo potuto vedere nelle immagini.
9: E la Caritas italiana appunto ha indetto in questa giornata in tutte le chiese italiane
10: una colletta straordinaria per raccogliere,
9: esatto,
10: appunto fondi.
9: E per questo ascoltiamo il direttore di Caritas italiana, Don Marco Pagnello.
11: Il senso sta nel sentirsi empatici, nel voler condividere questo momento di grande fatica e sofferenza del popolo venezuelano. I numeri sono importanti, più di 4.700 persone decedute finora, più di 16.000 persone assistite, 107 campi transitori.
9: Cosa vi chiede la Chiesa venezuelana? Quali sono le emergenze di questi giorni?
11: In questo momento siamo nella fase acuta proprio di risposte all'emergenza. L'emergenza umanitaria, quindi per esempio il più grande intervento è quello della distribuzione di acqua potabile, alimenti e beni essenziali. Voi provate a immaginare il grande pericolo e rischio anche in questo momento igienico-sanitario.
9: Caritas italiana interviene sulle grandi emergenze internazionali ma anche su quelle italiane.
11: Facendo parte del network della rete di Caritas internazionali, tutte le volte che c'è un'emergenza nel mondo noi cerchiamo di fare la nostra parte.
9: Allora, dicevamo del libro del Papa, di questa importante raccolta di interventi del Papa sulla pace, e sentiamo il punto di Antonio Spadaro che ci parla di questo.

0: è appena uscito un nuovo libro di Papa Leone XIV sulla pace. Si apre con una domanda che gela il sangue. La specie umana deve continuare ad abitare la Terra? Ma per capire da dove nasce questa domanda bisogna risalire una storia lunga, quella di un'espressione che la Chiesa ormai da 80 anni sta smontando. L'espressione è guerra giusta. Per secoli è stata un argine, serviva a dare regole alla violenza, a stabilire quando un conflitto fosse lecito. Poi è arrivata la bomba atomica. La prima crepa la aprì Pio XII. Nel Natale del 1944 disse che la guerra come mezzo per risolvere le controversie tra i popoli è ormai sorpassata. Giovanni XXIII andò oltre. Nell'era nucleare scrisse nella Pacem in Terris che pensare alla guerra come strumento di giustizia è contrario alla ragione. Il Concilio Vaticano II chiese di guardarla con mentalità completamente nuova e Giovanni Paolo II lo gridò davanti ai conflitti del Golfo e dell'Iraq: mai più la guerra. Il Cardinal Ratzinger, già prima di diventare Benedetto XVI, arrivò a domandarsi se oggi sia ancora lecito ammettere che una guerra giusta esista. Con Francesco il dubbio diventa sentenza. Nella Fratelli Tutti scrive che è molto difficile parlare ancora di guerra giusta e in nota aggiunge che quel concetto forgiato da Sant'Agostino oggi non lo sosteniamo più. A Hiroshima aveva già detto immorale non solo l'uso ma il possesso stesso delle armi atomiche. E arriviamo a Leone XIV, agostiniano, che chiude il cerchio. Le sue parole non lasciano margini. Oggi è più che mai importante ribadire il superamento della teoria della guerra giusta, troppo spesso invocata a giustificare qualsiasi guerra, fermo restando il diritto alla legittima difesa, intesa nel senso più stretto. 80 anni dopo Pio XII, quasi la stessa parola, allora sorpassata, oggi superamento. Cambia il vocabolo, non il giudizio, e torna netta la domanda dell'inizio. La specie umana deve continuare ad abitare la Terra?
1: Allora, questa è la riflessione sulla pace sulla quale torneremo a breve, però io ho dimenticato di chiedere a Don Massimo Tellan la festività di oggi, Sant'Anna e San Gioacchino, una festività importante.
2: Una festività importantissima, secondo la tradizione sono i nonni di Gesù, i genitori di Maria. Chiaramente nel Vangelo, nella Sacra Scrittura non sono menzionati, ma ci parlano di loro, ci parla di loro il Protovangelo di Giacomo, un Vangelo apocrifo evidentemente, che però ha fornito anche tanti dati della tradizione, no? Anche nell'iconografia ricordiamo San Giuseppe con questo bastone fiorito che per noi oggi è l'immagine certamente della purezza e della castità, ma affonda le radici proprio in questa narrazione apocrifa della scelta di Giuseppe come sposo di Maria. I santi Gioacchino e Anna appunto erano i genitori della Madonna, dei genitori anziani. Gioacchino era addirittura un sacerdote del Tempio che non riuscivano ad avere figli e miracolosamente il Signore, come sempre nelle figure dell'Antico Testamento, ha fatto sì che anche nella loro sterilità potessero avere figli. Ma questo ci consente, prima di procedere anche con i nostri ospiti, di fare ovviamente agli auguri a tutte coloro che si
1: certamente,
2: chiamano Anna,
1: perché
2: Anna è un nome diffusissimo.
1: È un nome diffuso e poi lo ricordiamo, questo è il tempo delle feste patronali, delle feste...
2: Esattamente, ieri San Giacomo.
1: Esatto, insomma, quindi in tanti centri della nostra Italia si festeggia Sant'Anna, se ne potrei ricordare a centinaia. Mi viene in mente Ischia, no? Importantissimo, dove si celebra con l'incendio del castello aragonese, che poi ho saputo che è stato rimandato di qualche giorno, ma insomma grandissima festa.
2: Grande festa e grande devozione, e lo vediamo perché tante persone portano questo nome declinato nelle diverse forme, no? Non c'è solo Anna, ma c'è Anna Maria diffusissimo, Anna Rita, Anna Rosa, tante declinazioni per sottolineare la grande devozione nel popolo cristiano verso la madre della Madonna.
1: E diamo il benvenuto a Mariano Borgognoni, presidente della Procivitate Cristiana di Assisi, e Nina Fabrizio, vaticanista dell'ANSA. Buongiorno ad entrambi.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Allora, cominciamo, riprendiamo il discorso che stavamo facendo appunto sulla pace. Volevo chiedere a Nina Fabrizio, da vaticanista, in che modo Leone XIV sta ponendo a posto sin dall'inizio del suo pontificato la pace al centro appunto del suo magistero?
4: certamente in molti modi lo abbiamo visto nel corso di quest'anno con dei discorsi molto importanti, molto significativi. Io ne citerei adesso soltanto uno perché ha avuto anche delle reazioni molto importanti. Il Papa ha parlato di pace, ma anche della speculare debolezza del multilateralismo, per esempio nel discorso di inizio anno al corpo diplomatico, forse lo ricorderete, un discorso da cui poi sono uscite, esatto, anche delle parole che sono un po' rimaste. Il Papa ha detto: è tornato un fervore, e lo ha detto nella sua lingua madre inglese, un zeal, un fervore per la guerra è tornata di moda. Perché lo dico? Per due motivi: uno, perché queste parole hanno avuto poi un forte riflesso negli Stati Uniti. Noi sappiamo che Leone ci ha detto: non voglio dibattere con il presidente Trump, per dire, insomma, sono il Papa, non è che ingaggio un dibattito con una persona in particolare, ma è un Papa americano, è un Papa impegnato sul fronte della pace, è un Papa ascoltato negli Stati Uniti, e queste sue parole hanno scatenato delle forti reazioni, anche perché c'è una gran parte dell'amministrazione americana, non dimentichiamocelo, che si dice cattolica.
1: Esatto. Io su questo volevo sentire Mariano Borgognoni, allora presidente della Procivitate Cristiana di Assisi. Allora, da sempre la Procivitate, lo ricordiamo, negli anni, insomma, ha promosso il dialogo, l'incontro, anche l'incontro tra le religioni, l'incontro tra le esperienze diverse, esperienze culturali, esperienze religioni differenti. Cosa possono dire oggi le diverse religioni, le diverse fedi riguardo alla pace?
5: Ma io credo che questo è un discorso sempre un po' problematico, no? Perché c'è molta strumentalità, c'è molto uso strumentale delle religioni, per esempio, e questo è evidente nella storia, è evidente anche nel presente. E però c'è tutto un percorso che le religioni hanno fatto e che mira a delineare una prospettiva di pace. Adesso il 27 di ottobre ricorre il 40° anniversario della giornata di preghiera di Assisi, la giornata di preghiera convocata da Giovanni Paolo II. Noi saremmo parte di questa iniziativa. E siamo
1: il famoso spirito di Assisi, no? Di cui si parla spesso.
5: Il famoso spirito di Assisi. Noi.
1: Ho qualche problema di linea, evidentemente. Forse è caduta la linea con Mariano Borgognoni. Vediamo.
5: Pronto?
1: Se riusciamo. Sì, ecco, no, c'è qualche problema.
5: Sì, perché qui c'è una situazione atmosferica
1: rimanga fermo, perché prima la sentivamo benissimo. Non si muova da lì.
5: Ok,
1: prego.
5: Dicevo appunto che la Procivitate Cristiana è stata parte attiva di un processo che ha cercato di riscoprire la regola d'oro dell'amore al fondo di tutte le religioni, oltre ogni deformazione.
1: No, c'è qualche problema. Intanto, nel frattempo, Fabrizio è con noi, Nina Fabrizio,
4: sì,
1: sei con noi?
4: Sono qui. Sì, vi sento bene.
2: Allora, le volevo chiedere, praticamente in questa prospettiva, insomma, in cui il Papa continua, chiaramente dal primo momento che si è affacciato dalla loggia di San Pietro, con questo che è effettivamente il tema del suo pontificato, no? Questo richiamo costante alla pace, sì. Una pace che nasce profondamente dal nostro essere radicati in Cristo, quindi lui lo ha anche specificato, la pace del cristiano e la pace del Cristo risorto. Ma che in questa logica il Papa sta dando al tema del riarmo e alla crescente instabilità geopolitica una connotazione tutta sua, in che maniera?
4: Sì, Appunto, perché la domanda è giusta, nel senso che il Papa ha esordito un po', lo possiamo dire, con uno slogan, no? Però lo slogan, se poi tu non lo riempi di significati, rischia di rimanere appunto bello, per quanto molto affascinante, però rischia di rimanere slogan. Invece mano a mano lui ci sta dando tutta una serie di strumenti attraverso cui riempirlo. Allora, innanzitutto, come ben citavi, le molte condanne verso il riarmo, significativamente ne ha parlato per esempio agli studenti andando alla Sapienza, molto molto bello che lui parli ai giovani, che dei quali vede appunto il futuro, con una condanna invece a quel mondo che possiamo pensare giovane non è tanto, che pensa di risolvere i problemi con il riarmo. Poi ci ha dato un altro strumento ancora, la Magnifica Humanitas, un'enciclica, lo abbiamo detto tante volte, sull'intelligenza artificiale, ma è anche un'enciclica sulla pace, su dove vogliamo mettere l'uomo, qual è il posto dell'uomo rispetto a questo sviluppo tecnologico che è impetuoso e che rischia di sfuggirci di mano. Ma vorrei aggiungere, se mi consenti, un terzo passaggio che è recente ma forse un pochino sfuggito. Il Papa ha ripreso anche questa tradizione del concistoro. Concistori, adesso sappiamo, verranno convocati una volta l'anno. Si tratta un po' di rifare il punto di tante questioni globali con un po' tutti i vertici della Chiesa mondiale. E a quest'ultimo concistoro, che poi si è svolto proprio nei giorni dei Santi Pietro e Paolo, insomma, quindi con tutto un simbolismo molto forte per una chiesa che vuole anche tornare molto collegiale, il Papa ha detto: bene, ho raccolto le vostre sollecitazioni, forse possiamo cominciare a ripensare la legittima difesa. Che cosa vuol dire che lui dice ripensiamo la legittima difesa? Io farei un esempio: c'è una piccola comunità a Gaza, la conosciamo tutti, abbiamo imparato a conoscerla purtroppo da dopo il 7 ottobre, è una piccola comunità di cristiani che ha subito bombardamenti, ha subito tutte le sofferenze della guerra, privazione di medicinali, privazione
1: andiamo,
4: di farmaci,
1: sì, andiamo che così
4: cibo.
1: Continuiamo. Sì.
4: Ecco. Questa comunità ha reagito però in maniera non violenta, non rispondendo con l'odio, non rispondendo con la violenza. Io penso che quando il Papa ci dice una pace disarmata e disarmante, se vogliamo trovare nella storia qualcuno che corrisponda, possiamo pensare a questi cristiani che chiaramente
1: e quindi questo può essere grazie. Quindi questo può essere un metodo, Mariano Borgognoni, può essere un metodo questo?
5: Sì, direi che da questo punto di vista la terra umbra offre degli esempi molto importanti, a parte l'esempio di Francesco, ma anche l'esempio sul piano più laico, diciamo, di Aldo Capitini. La scelta della non violenza non come una pratica di rassegnazione alla prepotenza, ma come una capacità di mobilitazione e di lotta nei confronti di tutti quegli ostacoli che si frappongono alla costruzione di un mondo di pace. Il Papa ha parlato peraltro dell'esigenza di realizzare in ogni curia, in ogni diocesi, diciamo, luoghi di formazione alla non violenza. Questo sarebbe un progetto straordinario. Noi come Procivitate Cristiana, per esempio, abbiamo alcuni momenti di formazione importante, una scuola di arte terapia, una scuola di musicoterapia. Stiamo pensando adesso di dare vita ad una scuola di formazione alla pratica della non violenza.
1: Molto interessante.
5: Perché questo ci sembra il terreno da arare per il futuro.
1: Interessante.
2: E volevo, a questo proposito, il Papa è ritornato spesso, la faccio ad entrambe se siamo veloci nel rispondere, il Papa è ritornato spesso appunto sul tema della pace e la dignità umana, anche in questa giornata in cui si celebra appunto la giornata mondiale dei nonni e degli anziani, il Papa citava appunto la sua enciclica, la Magnifica Humanitas. In che modo quindi questa dignità umana sta al centro del messaggio di pace del Papa e come noi possiamo declinarla anche nello spirito di Assisi, per esempio.
1: Fabrizio e poi Borgognoni velocemente, prego.
4: Beh, certo, se facciamo riferimento alla festa dei nonni, degli anziani di oggi, qui c'è un filo rosso che nasce chiaramente con Papa Francesco, ma appunto molto ben accolto da questo Papa, dove tra le altre cose c'è l'idea di un passaggio tra generazioni, di un passaggio di memoria, di una memoria appunto che chi ha vissuto soprattutto le guerre, i conflitti, ma anche la privazione, la fame, ha veramente un lascito importante da dare, da trasmettere al giovane che ne può fare tesoro. Quindi c'è un ruolo ancora molto forte dell'anziano. Abbiamo detto tante volte, purtroppo, soprattutto nei periodi estivi, l'anziano spesso è emarginato, è una società che respinge gli anziani. Invece i papi vedono un forte valore nella fragilità, nella anche un po', come dire, la fragilità come stimolo, però soprattutto nell'idea che c'è una trasmissione di generazione in generazione della memoria, di una memoria viva, di quello che la storia è effettivamente stato.
2: Grazie, grazie. Borgognone, lei che ci dice a riguardo?
5: Ma io dico che nella Magnifica Humanitas il punto centrale che riguarda la dignità umana è costituito dalla individuazione di un rischio capitale che si sta correndo, e cioè il rischio di un processo di ricolonizzazione del mondo fondato sulla forza quasi incontenibile di questo nuovo. Una volta si parlava di apparato militare industriale, adesso forse si dovrebbe parlare di apparato militare tecnico-scientifico in qualche modo, che può essere uno strumento davvero di conculcazione della dignità umana in ogni parte del mondo. Soltanto che l'indicazione del Papa mi sembra chiaro, che questo processo non è un destino. Dobbiamo cercare di alimentare tutto il pensiero critico e anche la massa critica necessaria per contrastare questo processo, che è un processo potentissimo. Io credo che la Chiesa e i cristiani debbano essere parte di questa partita.
1: È molto interessante questo punto di vista e soprattutto anche la sottolineatura riguardo al destino che non è certamente il destino dell'Occidente, non è quello della guerra, è vero Nina? Cioè, il Papa lo ha ripetuto in forme diverse più volte, attuare la pace sì. Inizia dal, come dire, comincia dal mutare il nostro atteggiamento e i rapporti con gli altri e il nostro atteggiamento nei confronti dei conflitti, e l'ha sottolineato. Cioè il destino di ogni conflitto non è quello, non è la guerra. La guerra non è il destino dell'umanità, bisogna invertire.
4: No, assolutamente, dico anche un po' di più, ricollegandomi sempre a quel discorso al corpo diplomatico che aveva trovato, diciamo, tante reazioni, forse perché le aveva trovate tra chi si sentiva appunto nel vivo. Di recente il cardinale Supic, che è il cardinale di Chicago, quindi anche un po', diciamo, un fratello maggiore del nostro stesso Papa, sappiamo che un cardinale molto ascoltato sia dal Papa, ma che ha anche una certa influenza negli Stati Uniti, proprio in questi giorni, tenendo degli incontri estivi, parlando con dei giovani, ha riproposto quelle parole, perché ha detto: guardate, alle vostre generazioni la guerra viene presentata come una scelta, cioè non come forse poteva essere decenni fa l'ultima ratio, oppure l'ultimo modo per difendersi, ma quasi addirittura, lui diceva, un optional Sappiamo quali sono i governanti a cui si riferisce, però pensiamo a che effetto fa alle nuove generazioni, come se si potesse scegliere la guerra: quel paese non mi sta simpatico, oppure di quel paese voglio il petrolio, di quel paese ne voglio un pezzo per farci un resort, magari appunto per mandarci le persone più
2: E
4: ricche nel
2: oltretutto il
4: pianeta. Allora.
2: Papa, in questa logica dei giovani, mi sembra anche bello ricordarlo, quando appunto ha celebrato il giubileo del mondo educativo, lui ha sottolineato in modo speciale anche il bisogno di disarmare non soltanto appunto gli stati, i governi, ma disarmare spesso anche le parole, parlando dai giovani, partendo proprio dai
4: Certo.
2: giovani, dal loro modo di relazionarsi tra loro.
4: Assolutamente, e qui entra anche tutto il discorso dei social, insomma, che è un discorso molto, molto urgente,
1: Certo,
4: direi.
1: certo.
4: Anche
1: Allora,
4: questo è un discorso
1: fermati un
4: urgente.
1: attimo,
4: Sì,
1: Lina.
4: sì,
1: Volevo
4: sì.
1: chiedere a Mariano Borgognoni, Mariano Borgognoni, spesso, come dire, insomma, spesso, da sempre, come dire, il pensiero pacifista o comunque il pensiero che porta verso la pace, che è sempre stato visto spesso come dire, un pensiero utopico che in qualche modo, sì, bello, di belle anime, ma insomma che comunque non ha grande attinenza poi con la realtà che è sempre più forte, sempre più drammatica delle nostre aspirazioni. In questo, cosa sente di poter aggiungere?
5: Intanto ti dico subito che è un pensiero sempreverde, perché solo qualche giorno fa un noto scrittore, teologo, filosofo italiano come Vito Mancuso è tornato di fatto a sostenere questa
1: Ha
5: tesi.
1: scatenato un dibattito questo su
5: Ha
1: Avvenire,
5: scatenato.
1: ieri su Avvenire, l'altro ieri
5: Infatti,
1: su Avvenire,
5: infatti.
1: insomma c'era una pagina dedicata anche a questo.
5: E meno male che ha creato un dibattito, meno male che ha creato un dibattito, perché in realtà ha sostenuto una tesi antichissima che in sostanza è si vis pace parabellum, insomma niente di nuovo nella posizione assunta da Mancuso, soltanto che questa posizione che ha assunto Mancuso è vecchia di tanto tempo. Già è vecchia rispetto alla posizione del Concilio, è vecchia rispetto alla posizione di Papa Giovanni, è
1: Poi
5: vecchia, devo dire, persino rispetto alla posizione di Togliatti,
1: domenica
5: col
1: prossima
5: discorso.
1: contatteremo il professor Mancuso e quindi Don
5: Ma
1: Massimo, no?
5: certo,
1: Gli faremo delle domande e quindi insomma in modo che possa, come dire, spiegare la sua
2: illuminarci sul suo
1: posizione. No,
2: pensiero.
1: insomma, spiegarci la sua posizione, perché è giusto quando si crea un dibattito, è giusto che ci siano tutte le posizioni. Prego, prego.
5: Certo, è evidente, ma è sempre molto interessante discutere con Mancuso e con chiunque altro. La Procivitate è stata sempre, per esempio, un luogo nel quale non è che ha parlato un santone e gli altri sono venuti ad ascoltarla, è stata sempre un luogo, una soglia, un punto nel quale si sono argomentate posizioni diverse, soltanto che non si può non vedere come gli strumenti di distruzione di massa presenti oggi nelle grandi potenze, soprattutto, ma anche in medie e piccole potenze, pongono un problema sulla sopravvivenza dell'umanità se si persegue e si individua la via d'uscita della guerra come unica via d'uscita dalle contraddizioni del mondo e dalle contraddizioni della realtà. Già la nostra Costituzione individuava una via diversa, già la costruzione dell'ONU individuava una via diversa. Certo, poi
1: Nina.
5: c'è la durezza della realtà, ma la durezza della realtà deve essere contrastata con una politica di pace. Il perseguimento della pace non è una bella teoria, richiede una politica, richiede il multilateralismo, richiede il rilancio del dialogo internazionale,
1: Grazie.
5: richiede rimettere al centro il diritto
1: Tutto
5: internazionale e
1: chiaro,
5: così via.
1: tutto
5: È
1: chiaro.
5: tutta cosa non facile da realizzarsi, ma un obiettivo da perseguire se vogliamo sopravvivere,
1: Certo,
5: insomma.
1: allora Nina Fabrizio, a te,
4: Sì,
1: siamo
4: sì,
1: in chiusura perché devo
4: sì,
1: dare la
4: sì,
1: linea alla
4: sì.
1: celebrazione della messa.
4: Certo. C'è una domanda?
2: Una battuta conclusiva?
1: No, no,
4: una
1: no.
4: Battuta conclusiva, ma tutto quello che noi abbiamo detto finora io aggiungo soltanto anche nel quadro di un'altra forte emergenza, secondo Leone, che è quella della polarizzazione. Anche qui c'è un Papa perfettamente consapevole, lui ne ha parlato per esempio in Spagna, dove lo abbiamo seguito in questo viaggio, ma ne parla continuamente. Pensando sempre appunto tanto ai giovani quanto ai più adulti, a chi ha responsabilità e chi ne ha meno, non cadiamo nella trappola della polarizzazione.
1: Esatto, allora grazie ai nostri ospiti, grazie a Mariano Borgognoni, grazie a Nina Fabrizio per essere stati con noi. Ascoltiamo, e sta entrando la processione
2: di inizio in questa domenica 17ª del tempo ordinario, in cui facciamo però memoria di questi santi Gioacchino e Anna, che sono appunto, ci danno l'occasione di vivere insieme la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, istituita appunto da Papa Francesco.
1: La celebrazione è in diretta dalla bellissima, tra le altre cose, Basilica di San Sabba a Roma.
2: Sì, ed è presieduta dal Cardinal Vicario Baldassare Reina.
1: Allora, a più tardi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, in questo giorno di festa celebriamo la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani. La promessa del Signore annunciata per bocca del profeta Isaia: io invece non ti dimenticherò mai, rinnovi la speranza di quanti nell'età avanzata vivono l'amarezza della solitudine e la fragilità. Come ci ricorda il Santo Padre Leone XIV, possano trovare nella Chiesa mani capaci di tenerezza, menti attente e parole buone, che accolgono e consolano rendendo presente l'amore di Dio. Con animo grato accostiamoci con fiducia al Dio giusto e santo perché abbia misericordia di noi peccatori. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Solomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio.

La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro ed argento.

il tuo amore sia la mia consolazione. Secondo la promessa fatta al tuo servo, venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia.

perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro, dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero.

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti. Per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.

0: Continua la catechesi di Gesù sul regno di Dio, sulla sua presenza salvifica e misteriosa in mezzo a noi. Le immagini utilizzate dal Maestro sono semplici e molto efficaci. Le ricava dalla vita di tutti i giorni e dall'esperienza di uomini e donne che molto hanno imparato dall'esperienza quotidiana. Dopo la parabola del seminatore e del seme, quella ascoltata domenica scorsa della zizzania che cresce insieme al frumento, oggi siamo raggiunti dai gesti di tre lavoratori attenti e saggi. L'agricoltore che trova un tesoro e vende tutto per acquistare il campo dove esso è riposto. Il mercante che va in cerca della perla preziosa e i pescatori che dopo una pesca abbondante mantengono soltanto i pesci buoni e gettano via i cattivi. La presenza di Dio è paragonata a quella di un tesoro, di un bene prezioso, a un oggetto di grande valore ricercato e desiderato da qualche tempo. I tre brevi racconti sono accomunati dal discernimento che aiuta a capire ciò che vale davvero e dal dinamismo di coloro che sono all'opera. È intraprendente l'agricoltore che non esita a vendere quello che ha per comprare il campo dove ha trovato il tesoro. È alla ricerca il mercante di perle preziose e sono all'opera i pescatori che non si accontentano del pescato abbondante, ma valutano attentamente quei pesci che valgono davvero. Unendo i tasselli del racconto emerge un modello prezioso per descrivere il nostro rapporto con Dio e la visione che abbiamo di Lui. Non un Dio legato al dovere o all'osservanza di norme, ma un padre tenero che ama farsi cercare non per mettere a dura prova la nostra fatica, ma per misurare il desiderio che abbiamo di Lui. Tutto è all'insegna della gioia. Potremmo dire che è una fede che nasce dalla gioia e conduce alla vera gioia. Nessuno pensa al sacrificio o alla rinuncia, perché la fede non è rinuncia o sacrificio. La fede è esperienza di gioia in ogni istante, in ogni situazione, anche in quelle più difficili e dolorose. Le persone che incontriamo nelle parabole pensano a ciò che guadagnano più che a quello che lasciano, al fatto che hanno trovato ciò che ha reso piena e completa la loro vita. È il realizzarsi di quanto abbiamo ascoltato nella prima lettura. Il giovane re Salomone davanti a Dio che si rende disponibile a dargli ciò che serve per il governo del popolo, non esita a chiedere un cuore che ascolta, un cuore docile e intelligente. Potremmo dire alla luce del Vangelo un cuore che scopre in Dio il vero tesoro e abbandona tutto il resto. Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose antiche e cose nuove. La parabola così arriva a noi, chiamati a diventare discepoli del regno, esattamente come l'agricoltore e il mercante. E allora ci chiediamo, ma Dio per noi è davvero un tesoro da ricercare? È davvero una perla preziosa rispetto a cui, come direbbe Paolo, tutto il resto è spazzatura? Che cosa tiriamo fuori quotidianamente dallo scrigno della nostra vita? Il ricordo annuale dei nonni e degli anziani si incastona molto bene nella cornice di quanto abbiamo ascoltato. A quanti sono avanti negli anni e magari fanno i conti con la malattia e la fragilità, tutti riconosciamo un bagaglio di saggezza e di esperienza. Le varie stagioni che hanno attraversato permettono loro di discernere ciò che vale e ciò che è inutile. Accogliendo il messaggio del Santo Padre, io invece non ti dimenticherò mai, vogliamo rinnovare l'impegno a renderci prossimi alle persone anziane, andandole a trovare, mettendoci in ascolto della loro saggezza, dedicando loro tempo e attenzione. Usando le immagini del Vangelo di oggi potremmo dire che loro, gli anziani e i nonni, sono dei veri tesori nascosti e preziosi. Ma come ogni tesoro sarebbe un peccato non valorizzare le potenzialità di bene e di sapienza che contengono. Non possiamo e non dobbiamo mai metterli da parte. In un tempo in cui i rapporti si stanno indebolendo a tutti i livelli e le persone più fragili spesso vivono nella solitudine, questa giornata ci stimola a recuperare la forza delle relazioni familiari, dando la giusta importanza ai nonni e ai più anziani. Intercedano per noi i santi Gioacchino ed Anna e ci donino la loro lungimiranza e la loro forte speranza per avere un cuore attento e vigile che si lega solo a Dio, tesoro per eccellenza, e per accompagnare i passi dei più giovani e di quanti hanno smesso di considerarsi preziosi e di considerare un bene grande la vita stessa. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose. Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, lo Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Riuniti con fede nella casa del Signore, rivolgiamo al Padre Celeste la mente e il cuore, nella fiducia filiale che Egli ci ha accanto in tutte le necessità.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, illumini il cammino di ogni uomo con la luce del Vangelo, la forza del perdono e la gioia dell'amore fraterno. Preghiamo.
2: Per tutti i popoli della terra, accogliendo l'invito alla conversione, volgano i loro passi verso Cristo, fonte della vera pace e vincolo di unità. Preghiamo.
3: Per i nonni e le nonne e tutti gli anziani, sostenuti dalla tenerezza del Signore, non si sentano mai soli e continuano ad essere testimoni di fede, di speranza e di sapienza. Preghiamo.
4: Per noi qui presenti, il Signore ci renda costruttori di relazioni autentiche, libere da ogni forma di discordia, invidia e gelosia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Ascolta, Signore, le invocazioni che la Chiesa ti rivolge. La tua premurosa presenza nella nostra vita doni conforto alla nostra debolezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria e gloria del suo nome, e nel nostro e tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Diciamo la tua morte, Signore, faremo la tua resurrezione nella chiesa del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo Papa Leone, il suo vicario Baldo, l'ordine episcopale, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore.

0: Da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e mi sono salvato.
2: San Giovanni Crisostomo, commentando il Vangelo di questa domenica, diceva che il tesoro nascosto nel campo e la perla preziosa sono il Vangelo. Scriveva: sia l'uno che l'altra fanno intendere che dobbiamo preferire e stimare il Vangelo al di sopra di tutto. Noi abbiamo avuto la grazia di incontrare questo tesoro, ma quale posto occupa davvero nella nostra vita? Il Vangelo è l'unica parola che non appassisce, l'unica verità che illumina il cuore dell'uomo e lo conduce alla pienezza. Per noi cristiani il Vangelo non può restare un libro chiuso o una parola inerte. È una forza viva che chiede di essere accolta e liberata nella vita di ogni giorno. San Gregorio Magno ricordava: «La prova dell'amore si mostra nelle opere. Per questo, una volta scoperto il tesoro del Regno, non possiamo trattenerlo tutto per noi. Siamo chiamati a condividerlo, annunciandolo con la gioia della fede e soprattutto con la testimonianza di una vita che renda visibile la bellezza del Vangelo».

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: invochiamo su tutti noi e sulle persone che ci seguono da casa, in modo particolare i nonni, gli anziani, le persone che vivono da sole, le persone sofferenti, quanti vivono in ospedale. Invochiamo la benedizione del Signore perché il Signore doni a tutti forza e coraggio per andare avanti. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
2: Diceva Paolo VI, il Vangelo non va considerato come un miele di...
3: Allora, eccoci.
4: Riprendiamo la linea.
3: Riprendiamo la linea.
4: Su San Pietro, in questa domenica 17ª del tempo ordinario, in cui facciamo memoria dei santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù, i genitori della Vergine Maria, e la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, così come l'ha voluta istituire Papa Francesco nel 2021.
3: Noi lo ricordiamo, siamo in attesa dell'Angelus che per in questa stagione, per l'ultima volta, almeno al momento, sarà pronunciato, recitato da Castel Gandolfo.
4: Sì. No? Poi da domani il Papa dovrebbe tornare in San Pietro.
3: A proposito di Castel Gandolfo, noi sappiamo che il Papa ha vissuto un periodo di riposo, relativamente riposo, no? Il periodo di riposo di un Papa è sempre un periodo in cui, come dire, si affrontano...
4: Si rallentano i ritmi e si
3: però
4: affrontano cose,
3: altre cose, no?
4: Esattamente.
3: Si studia, insomma, un tempo dedicato alla preghiera, alla riflessione, anche a qualche incontro privato maggiormente...
4: Sì, lui l'ha detto, no? Espressamente, la bellezza del tempo anche da dedicare... certamente con maggiore attenzione alla meditazione, alla preghiera, ma anche alla cura del nostro corpo, perché il Papa lo ha sottolineato, no? È importante anche questa dimensione, noi non siamo puro spirito, quindi anche ha detto poter fare un po' di sport
3: è utile attemperarsi anche, come diciamo noi, a scaricarsi un poco, no? Per cercare di essere...
4: E poi abbiamo visto che il Papa si è mosso anche in questi giorni, è stato a Monte Cassino, al santuario di Valle Pevia, proprio per questo
3: noi abbiamo in diretta e diamo il benvenuto all'abate di Monte Cassino, Dom Antonio Luca Fallica. Buongiorno padre abate, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno a voi e buona domenica.
3: Allora,
5: buona
3: l'abbazia domenica. Di Monte Cassino, la madre di tutte le abbazie, luogo meraviglioso, luogo storico, luogo di grande incontro di spiritualità. Il Papa si è recato qualche giorno fa e ha vissuto un momento, è stata una visita privata, abate, vero?
5: Sì, assolutamente privata, non ha voluto che ci fosse alcuna forma, come dire, istituzionale, quindi invitati particolari, voleva incontrare la comunità e visitare questo luogo e soprattutto pregare per la pace sulla tomba di San Benedetto.
3: Ecco, quindi pregare per la pace sulla tomba, sulle reliquie di San Benedetto, lo ricordiamo, patrono d'Europa, e le volevo chiedere, padre abate, il messaggio di Benedetto è ancora attuale? Noi nella prima parte abbiamo discusso appunto dell'ultimo libro della raccolta degli interventi del Papa sulla pace. Il messaggio di Benedetto è ancora più che attuale riguardo alla pace, riguardo alla concordia dell'Europa e non solo. Cioè Benedetto può rappresentare un metodo per la pace, per il dialogo.
5: Certamente. Qui ormai quasi un po' più di 60 anni fa, nel 64, Paolo VI ha proclamato Benedetto patrono d'Europa proprio con una lettera apostolica che si intitolava Pacis Nuntius, cioè testimone evangelizzatore della pace. Quindi invitando a guardare al Benedetto anche sotto questo profilo, non solo come un maestro della ricerca di Dio e della vita spirituale, ma anche come un testimone per la pace. Quindi quanto mai attuale è il messaggio in questo momento di San Benedetto e di tutta la vita benedettina. Ecco, quando il Papa è arrivato qui a Monte Cassino, lo ha accolto il grande portone su cui sovrasta la scritta Pax.
3: Esatto,
5: io credo
3: che tutti conosciamo, che certo.
5: Sì, che questo monastero, così come ogni altro monastero, è un luogo dove si accoglie la pace, si trova la pace, ma anche in cui si riceve questo impegno. In qualche modo, uscendo da quel portone che reca la scritta pace, ognuno dovrebbe sentirsi impegnato a costruire pace nei luoghi dove è. Questo è un aspetto sul quale anche nel recente libro Papa Leone insiste molto. Ecco, che la pace
3: visita, che
5: è
3: visita
5: anche
3: è stata?
5: Una responsabilità.
3: Che visita è
5: sì,
3: stata?
5: Una visita
3: no, io non le chiedo molto... di dirmi cosa vi ha detto il Papa, perché lei non me lo dirà mai, questo è chiaro. Però insomma, certo. Quello ci può raccontare,
5: no,
3: lo spirito della visita.
5: Certamente è stata una visita molto, molto familiare, molto cordiale. Il Papa ha potuto visitare i luoghi dell'abbazia, ammirare le sue bellezze artistiche, i tesori culturali, l'archivio, la biblioteca che custodiscono testimonianze preziose dell'antichità, ma soprattutto ha incontrato una comunità, ecco, credo che al di là, ecco, delle mura che ha visitato anche una comunità con la quale si è intrattenuto in modo molto, direi, molto, molto fraterno, molto paterno.
4: A questo proposito,
5: ecco,
4: di comunità, appunto Benedetto è il padre del monachesimo occidentale, in che modo possiamo dire si intrecciano Benedetto e Agostino nella storia, anche proprio possiamo vedere anche di questo pontefice?
5: Certamente Benedetto nella sua regola ha delle dipendenze dalla regola di Agostino. Ecco, quando il Papa ha visitato la nostra biblioteca ha potuto vedere anche alcuni codici, alcuni incunabili in cui la regola di Benedetto è di solito trasmessa insieme alla regola di Basilio e alla regola di Agostino. Quindi, ecco, certamente, soprattutto Agostino per quello che riguarda gli aspetti della vita relazionale, della vita comunitaria, ecco, Agostino è un grande maestro su questo e quindi anche Benedetto ha un debito, ecco, nei confronti di Sant'Agostino. E poi credo che oggi, ecco, l'attualità di Sant'Agostino stia anche nella capacità di alimentare e di sostenere la speranza, ecco, di avere uno sguardo, ecco, sulla storia segnata da tante tribolazioni, da tante fatiche, però con uno sguardo che si apre sempre alla speranza, al futuro, all'avvenire
3: ecco,
5: di Dio.
3: A proposito di questo, padre, Monte Cassino, lo sappiamo, è stata distrutta dalla guerra, no? Fu quasi rasa al suolo in quei giorni drammatici ed è rinata, è l'esempio appunto di una grande rinascita, no? Possiamo dire più bella, più grande di prima, insomma è l'esempio di una grande rinascita. Che cosa insegna Monte Cassino all'Europa e al mondo di oggi?
5: Tra l'altro l'ultima distruzione è solamente la quarta delle distruzioni che Monte Cassino ha vissuto nella storia, quindi ci sono state quattro rinascite, quindi questo ci insegna, come dire, ad avere un respiro pasquale, cioè che anche nella situazione di morte, di distruzione è sempre possibile, ecco, non semplicemente per propria forza, ma in virtù dell'aiuto di Dio è sempre possibile rinascere, in qualche modo risorgere, aprire nuovi sentieri di vita. Ecco, Monte Cassino è una testimone di questa resilienza, non per nulla il nostro motto è succisa virescit, una pianta che recisa però torna a rivivere, e quindi questo è un messaggio di speranza, soprattutto nei luoghi dove la violenza, la morte stanno portando maggiori distruzioni.
3: Allora, rimanga con noi perché adesso do la linea ai colleghi del giornale radio e poi ci ritroviamo tra pochissimo.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: GR1.
8: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. E caccia all'uomo a Berlino dopo l'attacco al Pride nella capitale tedesca che ha causato un morto e 16 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Secondo i media locali si tratterebbe di un 21enne simpatizzante dell'ISIS. Siamo tutti sconvolti e inorriditi, ha dichiarato il presidente Steinmeier. Un crimine atroce, un attacco alla nostra società, è il commento del cancelliere Merz. Esprimo solidarietà e sincera vicinanza per le drammatiche notizie che giungono da Berlino. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, scrive la Presidente del Consiglio Meloni su X. Gli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Si è aperto un nuovo fronte di fuoco vicino alla città costiera di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. Altre 60.000 erano già state sfollate nei dintorni di Madrid. In Francia, a sud di Bordeaux, per l'estendersi dei roghi, interrotto il traffico ferroviario. 42.000 ettari andati in fumo in Gironda. Sono oltre 120 feriti tra le forze dell'ordine a causa degli scontri in Valle di Susa, dove antagonisti incappucciati hanno assaltato i cantieri dell'alta velocità. 450 al momento gli identificati. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Lepore dopo le minacce comparse sui social nei giorni scorsi per la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia domenica scorsa. Successo medico italiano per la prima volta al mondo: trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina, la macula, da un occhio all'altro di una paziente. La donna, operata all'ospedale universitario Molinette di Torino, ha così recuperato la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Il sistema dei teatri condominiali del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti dall'Agenzia dell'ONU per la Cultura, consolidando il primato del nostro paese per numero di beni. E per ora è tutto, prossimo GR1 alle 13.

0: La finestra su San Pietro.
1: Allora, Don Massimo Tellano, volevi fare una
2: domanda? Sì, volevo fare una domanda perché contestualizziamo anche questa giornata con appunto la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Già Papa Francesco parlava degli anziani come i depositari, i custodi della memoria, che sono coloro che quindi ci insegnano, coltivando le radici della nostra storia, a guardare al domani con un occhio al passato, no? E tante volte abbiamo anche la sensazione che la pace non, cioè i conflitti non ci hanno insegnati a come custodire la pace. Allora, in questa prospettiva, volevo chiedere al padre abate cosa Benedetto può ancora dire a un'Europa che si ostina a non voler riconoscere le sue radici cristiane, perché possa imparare dal suo passato tragico e guardare al futuro con speranza.
3: Sì, lei ha perfettamente ragione. Ecco, non c'è futuro senza memoria. Ecco, la memoria è una radice del futuro. Certo, non deve essere una memoria nostalgica, deve essere una memoria profetica, capace di immaginare, di disegnare sentieri nuovi aperti al futuro. Ma questo è possibile solo, ecco, custodendo la memoria. Certamente nella memoria dell'Europa c'è anche la memoria del cristianesimo, della evangelizzazione. Quando appunto Paolo VI ha proclamato Benedetto patrono d'Europa, ha sintetizzato l'impegno di San Benedetto e dei suoi discepoli attorno a tre immagini che credo siano ancora attuali e che devono essere un po', come dire, rivitalizzate, e cioè l'immagine della croce, del libro e dell'aratro. Quindi la croce, tutta la dimensione della fede, il libro, la dimensione culturale, l'aratro, la dimensione del lavoro, dell'impegno per costruire quella che Paolo VI ci ha insegnato a chiamare, Papa Leone lo ha ricordato, una civiltà dell'amore. Ecco, queste tre radici. Sì, prego.
1: No, prego.
3: No, dico, queste tre radici non sono separate, vanno tenute insieme, cioè è una fede che diventa anche cultura, è una cultura costruzione della città dell'uomo.
1: Solo una sottolineatura rispetto a quello che lei diceva, cioè quindi in questo senso è un messaggio per tutti, credenti e non credenti, è un messaggio di spiritualità, ma è anche un messaggio culturale, di umanità, no?
3: Certamente, Benedetto è l'uomo che ci ha insegnato l'et et, non l'out out. È famoso il motto che lui non ha mai scritto, ma che sintetizza bene il suo pensiero, or et labora, ma potremmo aggiungere altri verbi e quindi potremmo anche... Ecco, l'importante non sono tanto i singoli verbi, ma questo et et che li congiunge, quindi non c'è ricerca autentica di Dio senza una ricerca di un'umanità autentica, senza la capacità di custodire l'umanità in questo tempo. A me piace molto il titolo che Leone XIV ha dato alla sua enciclica Magnifica Humanitas, cioè una lettera enciclica sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ecco, non si può cercare Dio senza, ecco, custodire l'umanità, l'umano autentico, ma d'altra parte anche il custodire l'umanità significa custodirla in tutta la sua integralità,
2: e
3: in
2: certo,
3: tutta la sua
2: l'umanità nella quale si manifesta, cioè, si manifesta.
1: Allora, grazie all'abate di Montecassino, Dom Antonio Luca Fallica, per essere stato con noi. Adesso mancano pochissimi secondi, il Papa sta per affacciarsi e seguiremo l'Angelus.
2: Grazie,
1: da
2: padre
1: Castel
2: Abate.
1: Gandolfo. Grazie padre abate.
3: Buon lavoro, grazie.
1: Grazie.
2: E sì, siamo ormai in attesa, mancano veramente... Anzi, in realtà sono già le 12, quindi
1: 12 e 6 secondi
2: tra poco si affaccerà dal portone, sulla soglia del portone del Palazzo Apostolico.
1: Eccolo, è uscito il Papa.
2: Ascoltiamo.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla e a un tesoro. Le parabole lasciano intendere la sorpresa di chi trova ciò che non poteva neanche sperare. al punto che vendere o lasciare tutto non appare ormai una rinuncia, ma un guadagno. In effetti, sin dalle prime pagine, gli evangelisti descrivono la chiamata di Gesù a seguirlo come irresistibile, libera, certo, ma urgente e capace di suscitare una risposta pronta e mossa dal desiderio. È questo un primo aspetto importante del modo in cui Dio è vicino e si fa trovare. L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita. Se qualcosa deve ora cambiare, è per un di più di possibilità, non per un di meno. Vi è un secondo aspetto cui Gesù sembra dare molta importanza. A trovare il tesoro nascosto nel campo è probabilmente un contadino. La perla invece è riconosciuta di grande valore da un mercante, forse un viaggiatore. Seguono altre due parabole in cui i protagonisti sono dei pescatori e uno scriba esperto di cose antiche e nuove. Ve ne sono altre poi in cui il regno si lascia scorgere in una donna che impasta la farina, in un'altra che riordina la casa, in un re che pianifica la guerra, in un uomo che progetta una torre, in amministratori che gestiscono pagamenti o investimenti, in pastori e agricoltori. Insomma, il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse, ma chiama tutti, uomini e donne, giovani e anziani, poveri e ricchi, a un profondo rinnovamento. Tutti lo possono comprendere e ne sono attratti. Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze, per livello di responsabilità, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo. È Lui il tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete che raccoglie chi è disperso. Dal principio, infatti, Gesù ha chiamato e radunato attorno a sé persone che altrimenti non si sarebbero mai frequentate. Proprio così ha mostrato che Dio non fa preferenze di persone e che la sua elezione è predilezione, specialmente per chi è piccolo e scartato. Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone. È il dono di distinguere la perla di grande valore, di saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di vendere tutto. Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi. L'intercessione di Maria, sede della sapienza, orienti a Gesù il nostro desiderio di vita perché si realizzi in pienezza. Angelus Domini nunciavit Mariae.
5: Et concepit Spiritu Sancto.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Et verbum caro factum est.
5: Habitavit in nobis.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Oremus. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
5: Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum.
5: Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum.
5: Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua, lucia teis, requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ieri in Libano è stato beatificato Elia Oyek, patriarca di Antiochia dei Maroniti dal 1899 al 1931 e fondatore della Congregazione delle Suore Maronite della Santa Famiglia. Ha guidato per più di 30 anni la Chiesa Maronita con grande dedizione e sensibilità pastorale. Uomo di dialogo e di speranza, è stato un luminoso punto di riferimento ecclesiale, sociale e politico, tanto da essere chiamato Padre del Grande Libano. La preghiera e l'intercessione del nuovo Beato accompagnino sempre i fedeli maroniti in tutto il mondo e ottengano il dono della pace per l'intero popolo del Libano, a me tanto caro. Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in Terra Santa, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili in Cisgiordania e a Gaza. Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa. Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione, mettendo gravemente a rischio la vita di numerosi civili e aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione. Continuiamo a pregare per tutti i popoli che nel mondo soffrono a causa della guerra. Possa il Signore toccare i cuori e illuminare le menti dei responsabili perché presto si giunga alla riconciliazione e alla pace. A fronte dei devastanti incendi che in questi giorni hanno interessato varie località della Francia e della Spagna, manifesto la mia vicinanza e invito tutti a pregare per le persone colpite e per il lavoro dei soccorritori. Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che ha come tema le parole del profeta Isaia: «Io invece non ti dimenticherò mai». Ringraziamo insieme il Signore per il dono che gli anziani sono per la Chiesa e per la società, e impegniamoci a rispettarne e valorizzarne il ruolo prezioso e a garantire loro sempre la giusta attenzione e assistenza. Saluto con affetto tutti voi qui presenti, residenti e provenienti da varie parti d'Italia e del mondo. Rivolgo un particolare benvenuto ai pellegrini appartenenti all'Opera della Chiesa e ai vescovi che li accompagnano. Un benvenuto e saluto ai bambini provenienti dalla Casa della Misericordia di Chortkiv in Ucraina, ospiti presso la parrocchia di San Michele Arcangelo di Nocera Superiore. agli adolescenti della parrocchia di Manerbio, ai partecipanti all'incontro internazionale dei giovani organizzato nel bicentenario della morte di Santa Giovanna Antida Touré, ai giovani pellegrini del movimento di studenti cattolici Onze Lieve Frau Ster de See di Maldigem in Belgio, come pure agli allievi della scuola allievi carabinieri di Velletri, accompagnati dal cappellano e dai loro ufficiali. Saluti i membri della Catholic Men's Association of Cameroon. Rivolgo un particolare pensiero ai partecipanti alla Sagra delle Pesche di Castel Gandolfo, che sono venuti portando i loro frutti per la benedizione. Stasera a Roma, sul Tevere, si terrà la processione della Madonna Fiumarola. Maria, Madre di Gesù, ottenga ai partecipanti a questa bella tradizione e a tutti noi di vivere ogni giorno secondo gli insegnamenti del Vangelo. E a tutti voi auguro di cuore una buona domenica!
1: Ed eccoci ritornati dopo l'Angelus del Papa.
2: Ancora tanti appelli,
1: sì,
2: per la
1: importantissimo
2: pace.
1: L'appello, però noi siamo in chiusura, quindi saluto tutti, saluto Don Massimo Tellan, in regia Alex Messina, al mixer Stefano Velli e Adriano Lippi, da Antonio Scoppettuolo buona domenica e ci risentiamo domenica prossima.
3: Il segreto delle estate più belle, Gavina.

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
4: Dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: Giornale radio del Lazio.
8: Viterbo, incendio doloso nel carcere Mamma Gialla, 17 detenuti e 6 agenti intossicati e trasportati in ospedale nella notte. Un recluso 29enne si è tolto la vita. Weekend da Bollino Rosso sulle strade del Lazio è il primo grande esodo per le vacanze estive. Incidente mortale sulla Complanare Roma-Fiumicino. L'allarme della CGA di Mestre per il caro energia e carburanti a causa della guerra in Medio Oriente. Il Lazio è la quarta regione italiana per gli aumenti. Buona domenica da Isabella Di Chio in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Ore drammatiche nel carcere Mamma Gialla di Viterbo, quelle appena trascorse. Prima un incendio doloso scoppiato nella serata, a quanto pare a partire da materassi di alcuni detenuti. 23 persone sono rimaste intossicate, poi nella notte un recluso 29enne si è tolto la vita.
9: Notte d'inferno alla casa circondariale Mamma Gialla di Viterbo. Intorno alle 19.30 è divampato un violento incendio che ha fatto scattare immediatamente l'allarme generale. Il rogo sarebbe stato appiccato da alcuni detenuti che hanno dato fuoco ai materassi delle celle, sprigionando in pochissimo tempo un fumo denso e tossico. La centrale operativa di Ares 118 ha subito attivato i protocolli straordinari. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso tra ambulanze ed automediche. Il bilancio finale a notte fonda è stato di 23 persone trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo per intossicazione, 17 detenuti e 6 agenti della polizia penitenziaria. All'alba il dramma: un detenuto è stato trovato senza vita all'interno della propria cella, è un marocchino di 29 anni. È il secondo decesso in pochi giorni nel carcere, dopo l'omicidio di un ragazzo di 26 anni avvenuto a seguito di una violenta rissa tra reclusi. I nostri istituti vivono da anni in una condizione di sofferenza strutturale, ha commentato Massimo Costantino, segretario generale FNS CISL Lazio. Il carcere di Viterbo ha una capienza di 440 posti, ma ospita 669 detenuti. Il personale di polizia penitenziaria dovrebbe essere di 330 unità, mentre quello effettivo è di 286. Al momento un recluso e un agente sono ancora ricoverati sotto osservazione. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
8: 11 persone sono state arrestate e 11 denunciate nel corso di una maxi operazione dei carabinieri a Torbella Monaca. In 4 sono stati arrestati in esecuzione di provvedimenti già emessi dall'autorità giudiziaria. Altri 6 sono stati bloccati dopo essere stati sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti. In più è stata fermata una donna accusata di evasione perché sorpresa all'esterno della propria abitazione nonostante fosse ai domiciliari. Weekend da Bollino Rosso nel Lazio per il primo grande esodo dell'estate, circa 800.000 le persone in viaggio tra ieri e oggi. Purtroppo si segnala anche un incidente mortale.
2: Questa mattina una persona ha perso la vita in un tamponamento tra tre veicoli sulla Roma Fiumicino in direzione aeroporto. Rallentamenti si sono registrati nella circolazione. Per il resto al momento nulla da segnalare sulla viabilità della nostra regione. La Pontina, l'Appia, l'Aurelia, oltre all'autostrada A1, le direttrici viarie più trafficate nel Lazio. In questo primo fine settimana di grande esodo per le vacanze, 27 milioni gli spostamenti previsti nel nostro paese. Al casello autostradale di Orte nel Viterbese, uno dei più importanti della nostra regione in quanto crocevia tra Lazio, Umbria, Toscana e Marche, il traffico è scorrevole in uscita. In questa domenica mattina da bollino giallo diventerà rosso nel pomeriggio in occasione dei rientri. Molti i romani in uscita dalla capitale che stanno raggiungendo i luoghi di vacanza anche per trascorrere brevi periodi di riposo. Situazione incerta per quanto riguarda il meteo. Fino alle 22 stop ai mezzi pesanti. Decine le pattuglie delle forze dell'ordine che vigilano sulla rete stradale e autostradale della nostra regione. Nazario Basili, TGR Lazio.
8: E sulle partenze per le vacanze continua a pesare il caro benzina. La CGA di Mestre lancia l'allarme.
10: Un centesimo al giorno. Non conosce sosta l'aumento del prezzo dei carburanti. La rilevazione odierna dell'osservatorio del Mimit fissa il self-service su strada di benzina a 1,98€, 20 centesimi in più per il diesel. Sulla rete autostradale, affollata per il primo esodo estivo, il self di benzina costa 2,07€ al litro, il diesel 2,25€, per non parlare del rifornimento assistito. L'intera filiera dell'energia resta sotto pressione per la guerra in Iran. Gli artigiani di Mestre hanno fatto il conto dei ricari se questi prezzi dovessero essere confermati. La stangata da 29 miliardi per l'anno in corso si spalma su benzina e diesel più 13,6 miliardi, energia più 10,2 e gas più 5. Il governo in passato ha coperto 7 miliardi di extra costi, ma la nuova fiammata spinge consumatori e produttori a chiedere altri interventi a partire dalle accise mobili, con i riflessi sui minori incassi per la finanza pubblica. Il Lazio sarebbe la quarta regione italiana per gli aumenti, con 2,27 miliardi in più e prezzi più alti del 16,3% sullo scorso anno. Solo su benzina e diesel l'extra costo monterebbe a più 1,25 miliardi di euro. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
8: E ora andiamo a Terracina, dove si ripropone il problema dell'insabbiamento del porto. L'appello di Legambiente alle istituzioni. L'inviato
11: voleva festeggiare i 10 anni del circolo Legambiente di Terracina, la goletta verde dell'associazione ambientalista, con un passaggio nel porto della città pontina, ma l'annoso problema dell'insabbiamento lo ha impedito e tornano di attualità i problemi dello scalo marittimo. Come denuncia la stessa Legambiente, è stato impossibile fare tappa a Terracina 10 anni esatti dall'ultima volta del 2016 e uno dei porti più importanti del Lazio, dicono gli ambientalisti, continua ad essere praticamente raggiungibile via mare. La situazione sarebbe ancora quella già raccontata a febbraio con la capitaneria di porto, che ha rilevato la presenza di una barra sabbiosa che si estende per circa 300 metri con quote di fondale estremamente basse e variabili, quindi pericolose per imbarcazioni come quella di goletta. Nelle immediate vicinanze del molo gregoriano poi la navigazione risulta ulteriormente compromessa a causa dell'accumulo di sedimenti sabbiosi. Legambiente Lazio insieme al circolo di Terracina chiede a regione e amministrazione cittadina di procedere speditamente alla rimozione di questi sedimenti che da anni bloccano le attività economiche e turistiche di Terracina. Dal canto suo la giunta comunale ha appena comunicato di aver approvato la variazione di bilancio che prevede le spese delle scavo per il porto, previsti il livellamento dell'imboccatura e il complesso dragaggio della barra sabbiosa. La prima parte dell'intervento dovrebbe essere completata entro la fine di agosto, mentre all'inizio del mese prossimo è in programma un incontro con l'assessore regionale competente Pasquale Ciacciarelli. Filippo Pala, TGR Lazio.
8: Terzo Angelus di Papa Leone a Castel Gandolfo. Tanti fedeli hanno pregato con il pontefice, che ha rinnovato l'appello per la Terra Santa in Medio Oriente e ha pregato per tutti coloro che soffrono a causa della guerra. Sentiamo le sue parole.
12: Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione.
8: Siamo allo sport, all'atletica, ai campionati assoluti italiani di Firenze. Sugli scudi Andy Diaz nel triplo con il record italiano, decimo titolo per Jacobs. I ragazzi dell'atletica Miliardi di Rieti vincono la staffetta 4%.
13: La pedana è la stessa che nel 2023 gli valse il suo primo record italiano nel salto triplo. Nello stadio di Firenze il cubano di Roma Andy Diaz si laurea campione italiano con un nuovo primato nazionale, 17,87 m, ben 7 cm in più della misura che gli valse il titolo mondiale indoor a Nanchino l'anno scorso. L'impressione è che Diaz sia al top della forma, un'ottima notizia a sole 2 settimane dai campionati europei di Birmingham, e che il muro dei 18 metri sia davvero alla sua portata. Nella finale dei 100, Marcel Jacobs non brilla, ma conquista il suo decimo titolo italiano, a 10 anni dal primo sigillo agli assoluti di Rieti, quando faceva il salto in lungo. A Firenze il velocista chiude con il tempo di 10:12, crono non entusiasmante se paragonato alle prestazioni record del 1 luglio, quando segnò un incredibile 9:67 ventoso. Tutto facile nei 100 femminili per la campionessa del mondo indoor Zainab Dosso, che centra il 7° trionfo negli ultimi 8 anni e lancia un messaggio chiarissimo alle sue avversarie europee. Successo laziale nella staffetta 4% maschile per la studentesca Milardi di Rieti. Riccardo Caccamo, Filippo Morselletto, Matteo Bianchini e Junior Tardioli hanno conquistato il titolo italiano con il tempo di 39:93. Mauro Scanu, TGR Lazio.
8: Gli aggiornamenti sulla viabilità con Giulia Casadei di Rai Pubblica Utilità.
14: Sull'autostrada Roma-Fiumicino si segnala un incidente tra l'area di servizio Maliana e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione dell'aeroporto, con una corsia chiusa. A causa dell'incidente è chiuso anche lo svincolo del grande raccordo anulare in carreggiata interna per l'immissione sulla Roma-Fiumicino in direzione dell'aeroporto. Oggi torna la rievocazione della Madonna Fiumarola. Alle 19:30 partirà la processione fluviale sul Tevere con arrivo a Basilica di Santa Maria in Trastevere. Previsti i rallentamenti nell'area di Trastevere lungo il percorso della manifestazione. E dalle 18 alle 20 vi segnaliamo una manifestazione anche in piazza di Porta San Giovanni nei pressi della statua di San Francesco d'Assisi, possibili difficoltà di circolazione nell'area.
8: Le 12:26:29 è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti. L'informazione torna alle 14 con il telegiornale su Rai 3. Da Isabella Di Chio, che ha condotto in studio, ancora l'augurio di una buona domenica. Arrivederci.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Pista islamica per l'attentato al Pride di Berlino, ricercato un 21enne di origine libanese sostenitore dell'ISIS. Von der Leyen, la violenza non ha posto nelle nostre società. Giorgia Meloni, l'Italia condanna odio ed estremismi. Guerriglia no TAV in Val Susa, quasi 130 agenti feriti, 450 identificati. Attivisti anche dall'estero, grande giornata di lotta. Mattarella chiama Piantedosi, la premier, attacco allo Stato, non difesa delle idee. Emergenza incendi in Spagna e Francia, dopo Madrid un nuovo fronte di fuoco vicino a Valencia, ancora critica la situazione in Gironda. Prima mondiale alle Molinette, una donna torna a vedere dopo il trapianto di parte della retina da un occhio all'altro. Al GR1 il medico che ha avuto l'intuizione ed ha eseguito l'intervento. Teatri condominiali nella lista del patrimonio UNESCO, 10 gioielli tra Emilia Romagna, Marche e Umbria. Il ministro Giuli, un riconoscimento culturale e sociale per le persone che ci vivono. Effetto Odissea, Favignana, la nuova Itaca, nella location del Colossal di Nolan e boom di turisti, sold out per i tour sulle orme di Ulisse. Il caso Russia frena l'arrivo di Pirlo in nazionale, ore di riflessione in FIGC, panchina azzurra ancora senza una guida. Formula 1 alle 15, il via al Gran Premio d'Ungheria, tutto in diretta su Rai Radio 1, tra penalità e colpi di scena si accende la lotta per il mondiale. Tour de France, Parigi in corona Pogacar, quinto trionfo e ingresso nella leggenda. Giorgio Schiavoni in studio. Sarebbe un simpatizzante dell'ISIS il responsabile dell'attacco al Pride di Berlino, tuttora ricercato. L'odio e la violenza non hanno posto nelle nostre società, siamo tutti uniti al fianco della comunità LGBTQI+, scrive su X la presidente della Commissione UE, von der Leyen. Condanna l'attentato anche la premier Meloni, che esprime vicinanza alla Germania. In collegamento, la nostra corrispondente.
4: Abdul Ballou, 21 anni, cittadino tedesco, ma di origine libanese. E questo l'uomo cui dà la caccia alla polizia tedesca. Il suo nome è uscito nel contesto delle indagini sul furgone che ieri sera ha investito i partecipanti al Pride per finire schiantato contro un albero. Gli agenti stanno setacciando i tunnel sotto il parco del Tiergarten. Stamani hanno fatto irruzione in un appartamento, finora senza esito. E non si esclude che siano coinvolte più persone e che Ballou sia solo un prestanome. Molti punti interrogativi. Secondo alcuni giornali, Ballou avrebbe tentato di unirsi allo Stato Islamico in Siria, ma sarebbe stato arrestato al suo ritorno a Berlino con l'accusa di preparare un attentato. Sarebbe stato poi rilasciato a maggio. Per altri, a maggio sarebbe invece uscito dal carcere dopo aver scontato una condanna per lesioni e minacce. Tutti punti che potrebbero venire chiariti tra poco dal ministro degli interni Dobrindt, atteso per un punto stampa qui sul luogo dell'attentato. La Bild scrive che intanto è salito il numero dei feriti, sono 25, di cui 3 gravissimi. Una donna invece morta ieri sul colpo aveva 36 anni. Il cancelliere Merz annuncia: faremo di tutto per punire il colpevole di un'azione abominevole che minaccia il nostro stile di vita. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: Ed ora i precedenti attentati in Germania, a partire da quello che ha insanguinato la capitale 10 anni fa.
5: Berlino precipita nel terrore il 19 dicembre del 2016, quando un jihadista dell'ISIS, il tunisino Anis Amri, a bordo di un camion si lancia contro la folla ai mercatini di Natale. 12 morti, fra cui l'italiana Fabrizia Di Lorenzo. Il terrorista si dà alla fuga, viene poi ucciso a Sesto San Giovanni 4 giorni dopo, durante un'operazione di polizia. Una stagione terroristica che sembrava conclusa. Nel 2022, un cittadino tedesco di origini armene a Berlino, stessa area, si scaglia con l'auto su un marciapiede, uccide un insegnante, ferisce gravemente alcuni studenti in gita. Nel febbraio dello scorso anno, a Monaco di Baviera, un richiedente asilo afghano di 24 anni travolge con l'auto i manifestanti di un corteo sindacale. Muore una donna e la sua bimba di 2 anni. Altri attacchi legati a estremismi di matrice xenofoba. Nel capodanno del 2019 a Essen, un 50enne tedesco investe gruppi di pedoni afghani e siriani. A marzo 2025 a Mannheim, un 40enne tedesco a bordo di un SUV travolge la folla. Alba Arcuri, GR1.
3: Accennavamo alla solidarietà della Premier Meloni che sulle notizie che giungono da Berlino su X scrive: l'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo. Sul fronte interno, dopo gli scontri in Val di Susa tra forze dell'ordine e Notav, la Premier manifesta vicinanza agli uomini e alle donne in divisa. Chi lancia bombe carta, afferma, incendia e aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca lo Stato. La violenza non piegherà le istituzioni. Il Presidente della Repubblica Mattarella ieri ha chiamato il Ministro dell'Interno Piantedosi per trasmettere agli agenti la sua solidarietà e il ringraziamento per la loro azione al servizio della comunità nazionale. Sul tema della sicurezza si concentra il confronto politico.
0: La condanna dell'attentato di Berlino e la solidarietà ai feriti sono comuni. Le posizioni si allontanano su cause e conseguenze. Tommaso Foti, Fratelli d'Italia, vuole più controlli alle frontiere e rimpatri immediati. Matteo Salvini ricorda di aver sempre definito il fanatismo islamico il problema d'Italia ed Europa, invocando lo stop a nuove moschee. Parole lontane da quelle di Matteo Renzi, che chiede accanto alle indagini una battaglia culturale contro il terrorismo. Riccardo Maggi: più Europa, maggiori diritti. E per AWS non importano nazionalità o religione dell'attentatore, ma la volontà di fare una strage. Stesso schema sulle violenze no-TAV. A sinistra ci sono sempre dei ma, commenta il governatore del Piemonte Alberto Cirio, Forza Italia. Maurizio Lupi: noi moderati.
2: Sono criminali e violenti, e dare alibi o giustificazione ideologica è altrettanto essere con.
0: Inqualificabile strumentalizzazione, replica il PD, inventano una connivenza che non c'è. Angelo Bonelli, AWS.
6: La destra la smetta di farci accuse inqualificabili, perché quei 60 sono conosciuti in tutta Europa.
0: E chiede: perché Piantedosi non li ha fermati prima? Lucio Bondi, GR1.
3: E ora la cronaca degli scontri di ieri in Val di Susa.
7: Sono quasi 130 i feriti tra le forze dell'ordine, poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. Due le camionette dell'arma, date le fiamme, e sono invece 450 al momento gli identificati per gli scontri nei cantieri della TAV a Chiomonte. Ad agire il blocco nero sono i violenti che fanno parte dell'area più oltranzista dei NOTAV, provenienti per la maggior parte da Francia, qualcuno da Spagna, Germania e un gruppetto dall'Italia. Ognuno aveva una squadra e compiti precisi. Si riconoscevano con nomi in codice, gesti e simboli, come il nastro adesivo sulle giacche nere. L'importante è non pronunciare nomi e dettagli che potessero agevolare l'identificazione da parte degli uomini in divisa. Hanno lanciato pietre, bombe carta e molotov che non si erano quasi mai viste. La polizia ha risposto con idranti e lacrimogeni. Gli attivisti, quasi 20.000 secondo gli organizzatori, con maschere antigas, vestiti neri, incappucciati, occhialini per proteggersi dai lacrimogeni, ombrelli per non essere identificati, per sfuggire quindi alle telecamere e soprattutto ai droni della Digos. Elena Paba, GR1.
3: Il caso Fakir: la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Lepore e c'è allerta per la manifestazione di questo pomeriggio al quartiere Pilastro.
8: Lepore, ti vogliamo come Fakir, o ancora speriamo che qualcuno ti pianti una pallottola in testa, sono alcune delle minacce social giunte al sindaco di Bologna Matteo Lepore al termine della manifestazione convocata lunedì per stare vicino alla famiglia di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia al Pilastro. La scorta per il primo cittadino verrà attivata nei prossimi giorni. Intanto ieri sera, durante la veglia per la morte di Fakir, la sorella Khadija, che in precedenza aveva parlato di vendetta, ha precisato di essere stata accecata dal dolore.
9: Vogliamo con ogni fibra del nostro essere solo giustizia. Vogliamo verità. Vogliamo capire perché mio fratello oggi non respira più.
8: E dopo gli scontri di lunedì scorso nel quartiere Pilastro, scontri che hanno causato il ferimento di 64 agenti e danni alla città per 200.000 euro, c'è grande allerta per la manifestazione convocata da associazioni e collettivi oggi alle 18. Anna Maria Caresta, GR1.
3: Rai Radio 1, le 13:09. In Francia e Spagna non cessa l'emergenza incendi, in particolare la situazione nella Gironda rimane molto critica, così come nei dipartimenti delle Landes e del Var. Lo scrive sui social il ministro dell'interno francese Laurent Nunez, il corrispondente.
10: L'avanzata del fuoco resta difficile da contenere nel sud-ovest della Francia. Alcuni roghi sono arrivati a 15 km da Bordeaux, dove alcuni treni sono stati sospesi. Il numero delle persone evacuate nella regione è salito a 220.000 e la situazione resta sfavorevole, ha fatto sapere il ministro degli interni Nunes. Per rafforzare le squadre di soccorso, da ieri sono operativi anche 1.500 soldati. soldati e un aereo militare che opera insieme ai Canadair civili. Per alleggerire il carico di lavoro dei vigili del fuoco e dei gendarmi, per la prima volta è stato ridotto il percorso dell'ultima tappa del Tour de France, fissata per oggi pomeriggio a Parigi. Non più 133 chilometri, ma 89, con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. La situazione è ancora difficile anche in Spagna. Dopo le emergenze nelle regioni di Madrid e Avila, un nuovo fronte si è aperto vicino alla città costiera di Valencia, dove un uomo ha perso ieri la vita in un'area boschiva e 15.000 persone sono state evacuate. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Medio Oriente, seconda notte consecutiva senza attacchi americani e l'Iran annuncia il conseguente stop ai raid di rappresaglia. Dietro a questa nuova tregua ci sarebbero i timori americani per le proprie scorte belliche.
11: Sarebbero stati il vicepresidente americano Vance e il capo di Stato Maggiore Interforze Kane a fermare l'escalation. Kane in particolare avrebbe lanciato l'allarme per le scorte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea e avrebbe così convinto Trump. Il presidente incontrerà martedì a Washington l'israeliano Netanyahu, che condividerà con lui nuove informazioni su un'accelerazione iraniana per l'arma nucleare. La guerra si allargherà se Trump ascolta Netanyahu, avvertono i Pasdaran, che definiscono anche obiettivi legittimi la Gran Bretagna e tutti quei paesi che sostengono gli USA nella guerra. In un colloquio con il capo della diplomazia europea Callas, il ministro iraniano Araghchi ha chiesto all'Unione e all'ONU di condannare l'attacco ucraino contro un mercantile di Teheran nel Mar Caspio che secondo Kiev stava trasportando armi in Iran. Si è discusso anche dello stallo nello stretto di Hormuz, dove gli americani hanno dirottato 12 navi che tentavano di forzare il blocco imposto da Washington, mentre continua ad infiammarsi il fronte Mar Rosso dopo l'attacco degli Houthi sulle raffinerie di Riyadh. Nel nord dello Yemen sono scoppiati scontri tra le forze yemenite e le milizie sostenute dall'Arabia Saudita. Valentina Isa, GR1.
3: Il Papa all'Angelus da Castel Gandolfo invoca la pace e la fine delle violenze in Medio Oriente, in particolare a Gaza e Cisgiordania, che hanno causato, ha detto, anche vittime civili. Ascoltiamo.
12: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
3: Caro carburanti, il governo accelera, tra le soluzioni possibili, subito un decreto che salvi l'estate, poi l'intervento sulle accise.
13: Il nuovo intervento contro la fiammata dei prezzi di benzina e diesel è atteso in settimana. Dovrebbe trattarsi di una misura ponte verso l'attivazione delle accise mobili, per cui si aspetta ancora l'incasso dell'extra gettito IVA. Un decreto da un centinaio di milioni di euro che interverrebbe come inizio maggio prevalentemente sul diesel, con uno sconto maggiore rispetto alla benzina. Il gasolio da inizio luglio è salito di oltre 29 centesimi, mentre la verde di circa 17. Ma gli aumenti proseguono. Anche oggi le rilevazioni del Ministero delle Imprese danno entrambi i carburanti in rialzo. La verde al self resiste poco sotto i 2 euro al litro, mentre il diesel si avvicina a quota 2,20. Più critica la situazione in autostrada, dove sono rispettivamente a 2,07 e 2,25. Una stangata sull'esodo estivo alle porte, ma con piccoli accorgimenti si può risparmiare, spiega Barbara Venuti, consumatori attivi.
14: Scegliere rifornimenti self anziché il servito, verificare la pressione delle gomme, imparare a distribuire i pesi in auto, soprattutto ora che è periodo di vacanze. Stessa cosa per quanto riguarda l'utilizzo del climatizzatore, non spariamo la palla, soprattutto quando l'auto è stata molte ore al sole. Impariamo a usare una velocità moderata.
13: Francesca Capannolo, GR1.
3: Il caldo dà tregua, ma non il maltempo. Allerta gialla in 9 regioni, arancione in Toscana, con nubi fragili in Lucchesia, allagamenti nel Bugello e in Garfagnana, sottopassi chiusi in provincia di Prato, dove sono state soccorse alcune persone rimaste bloccate. Blackout nel Pistoiese. Le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
15: Piogge temporali al centro-nord, ma anche sulle parti delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti, associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento, piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare e ci aspettiamo nuova ondata di caldo dalla giornata di giovedì.
3: Una donna torna a vedere grazie ad un intervento eseguito con una tecnica innovativa per la prima volta al mondo all'ospedale Molinette di Torino.
16: Era in una condizione di cecità per le conseguenze di un grave incidente stradale. Elena, una donna di 67 anni, ha recuperato la vista, è passata dal buio alla luce ed è tornata davanti allo specchio. Ora riconosce distintamente banconote e oggetti. È il risultato straordinario di un intervento effettuato alle Molinette grazie ad una intuizione del professor Michele Reibaldi, direttore della clinica oculistica della Città della Salute di Torino.
17: Abbiamo trasferito una parte dei tessuti da un occhio all'altro, tutta la parte del segmento anteriore, cioè la cornea, le cellule staminali e la congiuntiva, ma soprattutto, e questo in effetti è la prima volta in assoluto che viene eseguito al mondo, abbiamo trasferito la parte centrale della retina, quella con cui vediamo la macula, dall'occhio totalmente danneggiato all'occhio che era danneggiato ma che aveva ancora qualche possibilità di vedere.
16: Questa tecnica può aprire una nuova frontiera della chirurgia oculistica.
17: La possibilità che apre, importante anche se sanno necessari studi, è quella di eseguire lo stesso tipo di intervento, cioè il trasferimento della parte centrale della retina, non dalla stessa persona ma eterologo, cioè da altre persone che chiaramente sono decedute, come facciamo per altri organi.
16: Daniele Morgera, GR1.
3: I teatri condominiali all'italiana riconosciuti patrimonio mondiale dell'UNESCO, una conquista sostenuta dalla Regione Marche, dove si trova la maggioranza di queste strutture teatrali. Grande la soddisfazione espressa dal ministro della Cultura Giulio.
18: La decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO arriva da Busan, in Corea del Sud, dove è riunito in sessione. Sono iscritti alla lista dei beni Patrimonio Mondiale dell'Umanità 10 teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo. Una rete di strutture teatrali diffusa soprattutto nell'Italia centrale che testimonia del passaggio dall'intrattenimento di corte a una struttura civica aperta che fa entrare in uno stesso luogo di spettacolo classi sociali diverse in palchi sovrapposti, rendendo così il teatro un collante delle comunità locali. Dei 10 teatri iscritti nella lista, 9 sono nelle Marche, da Sant'Agata Feltria a Urbania, 1 in Umbria a Spoleto. La candidatura, promossa dalla Regione Marche con l'appoggio di Umbria e Emilia Romagna, ha avuto il supporto tecnico-scientifico del Ministero della Cultura e il sostegno di quello degli affari esteri. Grande la soddisfazione espressa dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
19: Questi teatri continuano a essere protagonisti della vita culturale, dello scambio tra arte e conoscenza, un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che li vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
18: Paola D'Angelo, GR1.
3: L'Odissea di Christopher Nolan continua a macinare incassi record al botteghino, un successo che si misura anche in termini di turismo. A beneficiarne da noi è Favignana, una delle location del film diventata l'Itaca di milioni di spettatori.
20: È un altro lato del ribattezzato Nolan Effect, il potere del regista premio Oscar di trasformare in oro tutto ciò che tocca, compresi i luoghi che per qualche ciak hanno fatto da sfondo all'Odissea, destinati, come già accaduto con altri film e serie TV, a diventare meta per milioni di spettatori. Così per Favignana, già meta simbolo dell'estate siciliana, le prime stime turistiche parlano di oltre 250 milioni di euro di ricavi nei prossimi 3 anni, quasi il doppio di quanto ha portato la serie The White Lotus a Taormina, scenario su cui gli operatori locali concordano. Ricordano, almeno a guardare i risultati delle prime proiezioni del film organizzate nello stabilimento Florio, 500 posti in tutto, in quello che è stato il quartier generale della troupe durante le riprese, spiega Massimo Saladino, presidente Proloco Isole Egadi.
21: Una location di per sé molto visitata e ogni sera è sold out dal giorno 16 di luglio, da quando è uscita la pellicola.
20: Avete già richieste per visitare i luoghi del film?
21: Diciamo che già riceviamo parecchie mail e telefonate per vedere Castello di Santa Caterina, Cala Rotonda, Bue Marino, il Previto, i siti dove sono state girate le scene.
20: Paola Guarnieri, GR1.
3: La terrazza del Belvedere di Tragara sull'isola di Capri sarà intitolata Peppino di Capri.
22: Io e te, un grande amore niente.
3: L'annuncio in una serata omaggio al cantante scomparso l'11 luglio scorso. E domani, in quello che sarebbe stato il giorno del suo 87esimo compleanno, Rai Cultura gli dedicherà un omaggio, riproponendo la puntata di ieri e oggi del 29 aprile 1972 che ripercorreva la sua carriera, alle 11, su Rai Storia. Sport, calcio, il cammino di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale diventa una corsa a ostacoli. A mettere in discussione la nomina CT dell'ex campione del mondo 2006, il suo ruolo di testimonial della Fonbet, la più grande agenzia di scommesse sportive russa.
1: In particolare la sua presenza a fine maggio a Mosca, scattando selfie e firmando autografi al fianco del calciatore russo Artem Zyuba, che mai ha condannato l'invasione di Putin in Ucraina. Quelle immagini ora potrebbero mettere a repentaglio la panchina della nazionale per Andrea Pirlo, uomo immagine della Fombet da quando ha firmato l'anno scorso con lo United FC di Dubai, club di proprietà dell'oligarca russo Sergei Lomakin, uno dei principali azionisti della società di betting. Una volta rescisso il contratto, spiegano i legali di Pirlo, si libererebbe da tutto, anche dal suo legame con Fombet, ma ormai il caso è scoppiato e buona parte della politica contesta il suo possibile approdo alla guida degli azzurri. Critiche strumentali e ipocrite, secondo quello che fa trapelare Pirlo. Il ritiro in Austria con la sua squadra è in attesa di novità dalla federazione, che ora però riflette e valuta se sia opportuno o meno sceglierlo. Tra rifiuti eccellenti e casi politici, l'odissea CT ancora non è finita. Emanuele Granelli, GR1.
3: Formula 1, alle 15 il via al Gran Premio d'Ungheria, lo seguiremo in diretta su questa rete con una griglia di partenza stravolta dalle penalità inflitte a Hamilton e Antonelli, ma la gara si preannuncia incerta e con tanti possibili candidati alla vittoria. Il nostro inviato a Budapest.
4: Dici Hungaroring e pensi a quella che una volta chiamavano una Monte Carlo senza i muri, pista tortuosa, stretta, sorpassi quasi impossibili. Poi scorri l'Almodoro però e vedi che l'ultimo a vincere partendo dalla pole sulla carta imprescindibile è stato Hamilton 6 anni fa, insomma, tutto e il contrario di tutto. E in effetti oggi sono tanti i piloti che possono vincerlo questo Gran Premio. Norris parte dalla pole, la sua McLaren dal passo corto è agile e guizzante, gli aggiornamenti funzionano. Leclerc parte in prima fila con la Ferrari, ieri difficoltà che oggi non ci saranno.
5: La preparazione gomma che era molto molto difficile, in gara c'è meno questo problema perché dopo 3-4 giri le gomme sono abbastanza calde, quindi non penso che saremmo nella stessa situazione e speriamo di avere la possibilità di vincere.
4: E poi la carica degli arrabbiati, Hamilton si era arrampicato in prima fila ma penalizzato a partire a quinto, qui ci ha vinto 9 volte e sa come si fa. Antonelli, il leader del mondiale, da quarto a settimo, l'obiettivo forse è limitare i danni ora. In più le variabili, Russell, sesto, avrà un motore nuovo, ma è anche l'ultimo a disposizione, poi sarà penalità. Verstappen, che dice questa macchina proprio non funziona. Insomma, farà caldo all'Hungaroring, ma la temperatura alle 15 salirà ancora di più. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
3: Al Tour de France invece i giochi sono decisi, l'ultima fatica come da tradizione è la tappa finale a Parigi con traguardo sugli Champs-Élysées. A causa degli incendi in Gironda il percorso è stato accorciato di 44 km. Si chiude così un'edizione della Grand Boucle che dall'inizio alla fine ha avuto un solo padrone indiscusso, Tadej Pogacar.
23: Sarà una passerella più breve del previsto. Gli incendi che stanno colpendo la Francia Atlantica, in particolare la zona di Bordeaux, hanno impegnato e stanno impegnando tutti i servizi di emergenza del paese. E allora, per non rendere ancora più pesante la giornata, anche il Tour de France fa la sua parte, accorciando la tappa finale da 133 a 89 km, aggiunti due giri in più del circuito ad Anello dei Campi Elisi, ma ci sarà comunque la collina di Montmartre, come alle Olimpiadi parigine, a rendere più imprevedibile l'esito finale. I velocisti rimasti, pochi per la verità, sono i favoriti al successo, ma non è da escludere la possibilità che un drappello di uomini coraggiosi possa anticipare la volata. Sarà anche l'ultima chance per vedere una vittoria italiana in un tour che l'azzurro l'ha visto poco. Pogacar sfilerà con la sua maglia gialla, terzo sigillo alla Grand Boucle consecutivo, il quinto in assoluto come solo i grandi sono riusciti a fare, magari pensando già al 2027 quando il primo gradino del podio sotto la Torre Eiffel significherà anche essere l'unico a quota 6. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Nicole Ramadori. In regia Edmondo Cotta e Francesco Paradisi, da Giorgio Schiavoni. L'augurio di una buona domenica.
24: Onda Verde, viaggiare informati.
25: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 13.23, apriamo in Sicilia in A19 Palermo-Catania, nei pressi della zona industriale in direzione Catania, dove il traffico risulta al momento bloccato a causa di un incendio. Per le altre notizie ripartiamo dal confine con la Francia, al traforo del Monte Bianco si segnalano code in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in Friuli in A23 Palmanova-Tarvisio, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio, il traffico congestionato provoca 6 km di code. Andiamo in A14 Ancona-Pescara, nelle Marche, tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso in direzione Pescara, presenti code di 2 km per un incidente. Sulla Roma-Fiumicino, nei pressi dell'allacciamento con la A12 in direzione dell'aeroporto, si segnala un altro incidente. Andiamo in A2, l'autostrada del Mediterraneo, in Campania, tra Salerno e Ponte Cagnano verso Reggio Calabria, un incendio causa rallentamenti. E incendio infine segnalato anche in A14 tra Poggio Imperiale e Terra, con fumo che potrebbe limitare la visibilità. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
24: collaborazione con il CIS. Meteoradio.
0: Tempo previsto sull'Italia domenica 26 luglio. Con la perturbazione in transito sul centro-nord questa domenica avremo tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata, tuttavia, il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna, e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Domenica Sport.
7: Ore 14, un minuto, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con Andrea Pistorio in redazione e l'assistenza tecnica di Stefano Velli. 335-699-2949 il numero di riferimento per i vostri messaggi o WhatsApp o SMS, insomma, per interagire con noi. Trascorreremo 6 ore insieme fino alle ore 20 in compagnia del grande sport in diretta, a cominciare alle ore 15 con la radiocronaca del Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Personaggi di prestigio, a cominciare da un campione del basket che ha militato per 16 anni nella NBA, avremo ai nostri microfoni Danilo Gallinari. Ci sarà il ciclismo, naturalmente, con la conclusione della 113esima edizione del Tour de France, sempre e comunque nel segno di Tadej Pogacar, che si appresta a raggiungere Jacques Anquetil e di Merckx Miguel Indurain nel gota dei plurivittoriosi alla Grande Boucle con 5 successi. Primo avvenimento in scaletta è però la Formula 1, con il via del Gran Premio di Ungheria previsto per le ore 15. Primo collegamento e buona domenica a Manuel Codignoni.
8: Ciao Giovanni, buona domenica a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano da un assolato Hungaroring, anche se le temperature sono più basse rispetto a quelle che abbiamo visto negli anni scorsi. Ricordo che qui la domenica della gara dell'Hungaroring c'era stato uno scroscio la mattina di pioggia, ma poi era uscito il sole e c'era un caldo con un'umidità soffocante. Qui invece siamo su delle temperature decisamente più umane, intorno ai 26-27 gradi, il cielo non minaccia pioggia, veniva dato un 10% di possibilità che mi sento, al netto del fatto che non ho delle doti da Bernacca di poter escludere. C'è un po' di vento e questa è una variabile che può comunque influenzare quello che è il comportamento delle vetture. Di certo le temperature che più contano sono quelle del tracciato e sono in linea con quelle di ieri, perché in questo momento siamo intorno ai 45-46 gradi. Ieri le qualifiche sono partite con 49 gradi di temperatura, si sono chiuse a 44, dunque si tratta di temperature simili a quelle delle qualifiche ma diverse rispetto a quelle del venerdì, e questo è un fattore importante da tenere in considerazione, perché i long run, ovvero sia le prove con il carico di benzina e in configurazione mappature di gara, sono state fatte al venerdì e non potranno essere molto indicative, considerate appunto le temperature diverse per quello che riguarda il manto d'asfalto. Sarà altissima per certo invece la temperatura agonistica che andremo a vivere quando si spegneranno le luci rosse e ci sarà il via del Gran Premio alle 15, perché Lando Norris con la McLaren è tornato in pole position per la prima volta in questa stagione, la 17ª in carriera, lui che è campione del mondo in carica e che sfrutta le caratteristiche di una monoposto molto corta dal punto di vista del passo e che ben si sposa a questo tracciato lento, stretto e tortuoso. Alle sue spalle però è successo di tutto ieri, perché la griglia per quello che riguarda la classifica dei tempi si diceva che secondo sarebbe dovuto partire Hamilton davanti a Leclerc e da Antonelli. In realtà poi sia Hamilton che Antonelli sono stati penalizzati di 3 posizioni. L'uno, Hamilton, per aver ostacolato Oscar Piastri. L'altro invece Antonelli, per non aver rallentato a sufficienza per via della bandiera gialla l'ultima curva per il testa coda di Verstappen, una decisione questa che è arrivata dopo oltre 2 ore e mezzo dalla fine della qualifica e che ha fatto storcere il naso un po' a tanti, perché è fresco il ricordo di come George Russell fu graziato per un'infrazione simile in Austria a Spielberg, in una curva peraltro molto più veloce, perché la curva che riguardava il fatto di Antonelli si affronta tra i 180 e i 200 200 all'ora, e quella dei fatti di Russell un mese fa in Austria, parliamo di una curva da 280-290 all'ora. L'impressione è che sostanzialmente sia stato punito Antonelli per andare a creare un precedente, per evitare quella che poteva essere una deriva pericolosa, ovvero l'allento leggermente il regime di bandiere gialle e la passo liscia, perché qui è in ballo la sicurezza. Questa è un po' l'impressione che abbiamo avuto, ma ovviamente di tipo indiretto. E dunque la nuova griglia, per via di queste penalizzazioni, vedrà Norris e Leclerc con la Ferrari scattare dalla prima fila, dalla seconda fila Piastri con l'altra McLaren e Verstappen con una Red Bull che ieri ci ha detto non funzionava per niente, ma di riffa e di raffa ha guadagnato due posizioni per via appunto delle disgrazie degli altri. Quinto Hamilton, e al suo fianco ci sarà George Russell, che ha dovuto cambiare il motore della sua Mercedes che si è fermata a fine qualifica, una perdita d'acqua che ha costretto i meccanici Mercedes a sostituire il propulsore. Non cadrà in penalità quest'oggi, ma è l'ultima power unit, dopodiché se dovrà cambiarne un'altra, ed è probabile considerato che siamo di fatto a metà stagione, arriverà in penalità. Settima posizione per Antonelli, che dunque dal quarto scivola al settimo posto, e se ci aveva detto ieri di puntare al podio e forse a qualcosa di più, questa volta probabilmente la modalità sarà quella di limitazione dei danni. Poi Ajar, Lindblad e Hülkenberg a chiudere la top 10. Davanti ai nostri occhi si stanno finendo di assemblare, di sistemare le vetture, prove di pit stop in casa Mercedes fino a pochissimi minuti fa. Prima di salutarvi vi do una notizia che è arrivata questa mattina e che riguarda il calendario della Formula 1, anzi anche abbastanza particolare se così vogliamo. Insomma, sapete tutti che sono saltati due gran premi negli Emirati Arabi, nella zona del Golfo Persico, a inizio stagione, ovvero sia quello d'Arabia Saudita e quello del Bahrain. Sono a forte rischio peraltro anche gli ultimi due gran premi della stagione che si dovrebbero disputare in Qatar e Abu Dhabi. È arrivata quest'oggi l'annuncio di una modifica per quello che riguarda il calendario. Il Gran Premio del Bahrain verrà recuperato, ma si correrà in Malesia. Tutto vero, avrà la denominazione di Gran Premio del Bahrain, ma si correrà a Sepang nel fine settimana del 2-4 ottobre, ovvero sia tra il Gran Premio dell'Azerbaigian a Baku e quello di Singapore. Si sfrutta un po' il fatto che la Malesia è abbastanza vicina a Singapore e il fatto che a Baku quest'anno si correrà di sabato, perché la domenica è festa nazionale, dunque ci sarà un giorno in più per andare a spostare tutte quante i materiali. Per quello che concerne le ultime due gare, che come abbiamo detto sono a forte dubbio, si parla di diciamo farle saltare per quest'anno e di recuperare una gara a Portimao dopo Las Vegas, ma c'è anche la possibilità abbastanza affascinante che possa rientrare in ballo il Gran Premio di Imola, magari come ultima gara. È un po' tirata per i capelli considerato che si correrebbe a dicembre, e Imola a dicembre diciamo è un po' complicato dal punto di vista delle temperature, dal punto di vista climatico. Però ci sono, c'è il direttore del circuito, c'è il sindaco di Imola presente qui al paddock del Hungaroring per andare a parlare con la federazione. Non è escluso che potrebbe essere una manovra anche per cercare di rientrare il prossimo anno, stante le possibili difficoltà ancora per quello che riguarda i Gran Premi degli Emirati. In ogni caso, ci hanno detto in maniera del tutto informale, ma insomma così come ci è stato detto ve la riportiamo, una decisione per quello che riguarda Imola potrebbe essere diffusa nel fine settimana di Monza, fra un mese circa. Dunque questa è la situazione, fra meno di un'ora, decisamente meno di un'ora, il via del Gran Premio d'Ungheria. A voi la linea.

0: alle 14 e 12 minuti insieme ai Talking Heads, Once in a Lifetime. È il momento di dare il benvenuto alla nostra prima ospite, e che ospite, parliamo di tennis al femminile, è con noi Martina Trevisan. Buon pomeriggio, buona domenica.
1: Buon pomeriggio a voi, buona domenica, grazie per avermi con voi.
0: Grazie, ovviamente abbiamo cercato di averti in un momento in cui non eri sui campi, ma direi che gli ultimi giorni sono stati più che positivi. Recentemente sei stata semifinalista al torneo 125 di Roma, prima del trasferimento in Friuli, e altra semifinale a Cordenons. Dopo un 2025 con quell'infortunio al piede che proprio ti ha messo a dura prova anche le tue capacità di recupero, direi che è un momento positivo, no? In questa fase della stagione, Martina.
1: Sì, esatto. Le ultime settimane sono state molto positive per me, dopo l'anno scorso, che è stato un anno molto duro, molto difficile. Però ecco, sì, le ultime tre settimane, anche con il torneo in Germania, sono state positive. Insomma, importante ripartire da qui.
0: Intanto apriamo una parentesi relativa alla scherma, perché non ce l'ha fatta Davide Di Veroli in finale nella spada ai mondiali di Hong Kong. Il 24enne romano è stato battuto per una sola stoccata, 12-11, dallo svizzero Lucas Malcotti. Ma ritorniamo proprio a Martina Trevisan. Diciamo sì, che l'infortunio al piede molto ti è costato, come abbiamo accennato, nel 2025, ma ripropone la questione della tutela a livello di classifica, sto parlando delle giocatrici impossibilitate a scendere in campo, perché poi, Martina, ovviamente si precipita in classifica e la nuova scalata è ancora più difficile, tenuto conto che ripartire dopo un infortunio è problematico comunque. Quando poi hai anche questa spada di Damocle, no, nel dover recuperare posizioni, non è facilissimo, vale per te e vale purtroppo per tutte le altre tue colleghe che non sono state bene.
1: Certo, sì. Allora, innanzitutto l'infortunio è stato un infortunio abbastanza importante, pensavo di riuscire a ritrovare la mia forma migliore in meno tempo, invece insomma ci è voluto un po', non tanto per l'operazione in sé, perché comunque l'operazione è andata molto bene, che anche quella è una cosa che non è scontato, perché quando vai a aprire il tuo corpo non sai mai, no? Il post come sarà, può essere migliore, ma alle volte abbiamo anche visto che alcuni professionisti hanno dovuto risottoporsi a un altro intervento, quindi l'operazione era andata molto bene, però il recupero, ecco, per ritornare a risentire delle buone sensazioni in campo ci è voluto, ecco, quasi un anno. Ecco, io quasi dopo un anno, come abbiamo detto prima, ad oggi sto risentendo delle buone sensazioni, soprattutto a livello fisico. E per quanto riguarda la classifica, è così, sì, noi purtroppo nel nostro lavoro siamo, diciamo, apparteniamo a un numero, ecco, che poi non ci rappresenta totalmente, però nel nostro lavoro sì. E quindi quando non giochi quasi per un anno, ovviamente la classifica, essendo annuale, quando poi riprendi la classifica è un'altra di quella che hai lasciato. Però ecco, la cosa, secondo me la cosa importante quando riprendi è risentire, insomma, la passione, il fuoco dentro per cercare di ritornare ai livelli che vuoi. E poi quando senti questo, secondo me, passo dopo passo, giorno dopo giorno, senza darsi troppi obiettivi a lungo termine, ma vedendo proprio i piccoli passi nel quotidiano, uno spera, insomma, di ritornare in alto.
0: Quali sono, Martina, i timori, le incertezze prevalenti quando si è alle prese con un fastidioso infortunio come quello che è toccato a te?
1: Beh, io prima dell'operazione, questo problema che avevo al piede era già da qualche anno che me lo portavo dietro. Negli anni passati ho sempre cercato di trovare una soluzione che funzionava, e per 2 anni ha funzionato, ma arrivato a un certo punto le tecniche che stavo usando non funzionavano più. Io penso il momento un po' più brutto di incertezza è stato proprio quando le tecniche che stavo usando, che avevo usato nel passato per cercare di mantenere il dolore sotto un certo gradino, non funzionavano più. E quindi in quel momento lì inizi a pensare, inizi anche a parlare con qualche dottore in più che ti parla anche di operazione. Quindi quel momento lì la decisione da prendere per un'eventuale operazione oppure cercare altre soluzioni, anche quello è stato il momento più difficile. Le abbiamo provate tutte, ovviamente, per evitare l'operazione, ma non hanno dato i suoi frutti, e quindi l'ultimo step, era quello dell'operazione, ecco.
0: Ecco, tu sei arrivata a essere numero 18 delle classifiche mondiali e va da sé anche la numero 1 in Italia. Non trovi però che siano proprio queste graduatorie a influenzare un po' troppo l'opinione pubblica, risultando il principale, vorrei dire, se non l'unico a volte, metro di giudizio, quando invece dietro c'è un atleta, c'è la persona. Per questo prima dicevo, una sorta di tutela per chi non può competere, non sarebbe più giusta, più equa, secondo te?
1: No, assolutamente, questa
0: Tu a che
1: è una
0: numero in
1: cosa.
0: basso, scusami dell'interruzione, a che numero sei precipitata? Oltre il 600, credo, no? A un
1: A inizio
0: certo.
1: anno, sì, a inizio anno ero intorno ai 700, sì, esatto, a inizio anno ero intorno ai 700. Ora piano piano sto risalendo, però a inizio anno sì, ero 700. Sì, effettivamente purtroppo siamo visti troppo per il numero associato accanto al nostro nome. E invece appunto dietro questo numero, come ha detto lei, c'è la persona, c'è tantissimi sacrifici che le persone purtroppo non vedono, c'è un lavoro di team importante, c'è un lavoro mentale ancora più importante, che insomma potrei stare qui a raccontare tutto il pomeriggio, però secondo me sono cose che con un po' di intelligenza si arrivano a capire, quindi chi non riesce a capire determinate cose è difficile anche da spiegare, ecco, sì.
0: Eh beh, e un aspetto che però mi ha sempre incuriosito positivamente in Martina Trevisan è la sua ricerca della qualità negli allenamenti. Diciamo subito che non lo fanno tutte, e che magari, come dire, la via per arrivare è un tantino più lunga, però indica anche una grande capacità e direi anche un amore per questo mestiere, Martina, perché cercare di impostare meglio il colpo, di variarlo, come dire, di migliorare proprio non solo esteticamente, ma proprio nel portare il colpo, credo che sia una dote fondamentale che ha alla base, le colonne dell'umiltà.
1: Certo, io penso che alla base di questo ci sia il volersi migliorare ogni giorno essere un pezzettino sempre migliore, un pochino di più, cercare, perché comunque c'è sempre da migliorare, ma non solamente dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, anche dal punto di vista personale, di persona. Quindi io ho sempre improntato sia la mia vita, ma anche il mio lavoro nel cercare di migliorarmi, che sia, ripeto, dal punto di vista mentale, dal punto di vista con il rapporto con il mio team, il farlo sentire felice di lavorare con me. Sono tutte cose che per me sono la base, appunto la base per partire. Quindi questo penso che, insomma, nella mia vita e nella parte della mia carriera, mi abbia, insomma, dato delle grandi soddisfazioni. Però ecco, il lavoro non è finito qui, e questa è la cosa. Sento ancora un grande fuoco dentro, una grande fame di rivalsa, e quindi questo penso sia la cosa più importante.
0: Martina Trevisan con noi. Cambia qualcosa giocando con i colori della nazionale o questa è soprattutto una frase fatta?
1: No, quando indossi la maglia della nazionale è come se acquisisci dei superpoteri. Per me giocare per l'Italia e con la maglia scritto dietro Italia è sempre stato un onore e quando appunto entri in campo, ma sia anche quando sei proprio protagonista all'interno del campo, ma anche quando sei a supportare le tue compagne dalla panchina, sono altre emozioni. Perché comunque hai la responsabilità che non giochi solamente per te stesso, ma giochi per una nazione intera, giochi per tutti quei bambini che un domani saranno lì in quel campo e quindi hai delle responsabilità differenti. E ripeto, io ho sempre avuto la sensazione che quando gioco con quella maglia, sono all'interno della squadra, acquisisco dei superpoteri che durante l'anno, non riesci a percepire e a sentire.
0: E infine, prima di salutarti e ringraziarti per i minuti che ci hai dedicato, nell'ambiente del tennis femminile c'è ovviamente competizione come da tutte le parti. C'è spazio però anche per ritagliarsi qualche amicizia vera con quelle che poi magari fra una settimana o fra un mese potrebbero essere tue rivali in campo. Tu che rapporto hai con le tue colleghe, con alcune di loro ovviamente?
1: Beh, io sì, penso che come ne abbiamo parlato in questi minuti, prima del lavoro comunque ci sono le persone, quindi per me è importante anche instaurare un rapporto. Ovviamente non è che lo puoi instaurare con tutte nella solita maniera, però secondo me è importante instaurare anche un rapporto che va al di fuori del campo. Per esempio, ieri sera eravamo a cena insieme a Jasmine, Paolini, quindi per me, ripeto, è importante avere, soprattutto con le italiane, perché comunque durante l'anno passiamo tantissimo tempo, passiamo più tempo fuori tra di noi che a casa con i nostri familiari e con i nostri affetti. Quindi, secondo me, riuscire una, due serate, sere, anche perché poi durante il torneo comunque hai da stare concentrata, hai da stare con il tuo team, però una, due o due sere a settimana durante il torneo, secondo me è importante riuscire a mettere da parte un po' le tensioni lavorative e parlare anche di altro e in quel caso farlo con, io soprattutto sono amica delle italiane, ma noi italiane facciamo molto gruppetto tra di noi rispetto che con le straniere, però sì, ecco, secondo me è una cosa che si può fare.
0: Bene, Martina Trevisan, buona estate, ovviamente di tutto cuore
1: Grazie.
0: e buona domenica.
1: Buona domenica a voi, arrivederci.
0: E allora noi adesso arriviamo con la musica di Meisse, con Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini, all'appuntamento con Onda Verde. Dopo la pubblicità saremo poi di nuovo insieme con Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 14.28, apriamo sul grande raccordo anulare di Roma tra via Pontina e l'area di servizio Ardeatina in direzione Appia. Il traffico risulta bloccato a causa di un incendio. E sempre per un incendio sul tratto urbano della A24, ancora nella capitale, tra via Togliatti e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione del raccordo, è avvenuta la chiusura del tratto e della rampa di accesso di via Togliatti per la presenza di fumo. Per le altre notizie ripartiamo dalla Liguria, in A10 Genova 20 miglia allo svincolo di Sanremo Ovest, segnalato un incidente in uscita per chi viaggia in direzione 20 miglia. Andiamo ora in A23, Palmanova Tarvisio in Friuli, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza, 7 km di coda per traffico congestionato verso Tarvisio. Ci spostiamo in A14 sul tratto Ancona-Pescara, tra l'allacciamento con la A25 Pescara Nord in direzione Ancona, presenti code di un chilometro a causa di un incidente. E incidente infine anche in A25, Rano Pescara in Abruzzo, tra Bussi e Casauria in direzione di Pescara. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io sono te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua.
10: Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
12: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
11: Info su suzuki.it.
0: Domenica Sport.
13: Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione, assistenza tecnica curata da Stefano Velli. Ricordato che ai mondiali di scherma è arrivata la terza medaglia, ancora un argento, lo ha conquistato poco fa Davide Di Veroli nella spada, ha battuto il 24enne romano dallo svizzero Lucas Malcotti per una sola stoccata, 12-11 a Hong Kong appunto. E rimaniamo da quelle parti perché l'Italia femminile ha battuto per 3-1 la Cina nella finale per il

conquistato i due successivi con i punteggi di 25 a 22, 25 a 13. La finale per la medaglia d'oro metterà di fronte più tardi il Brasile, che ieri ha sconfitto proprio le azzurre al tie break, e la Turchia. Atto conclusivo, quindi Brasile-Turchia della Nations League di volley femminile. Adesso in musica, quella di Alex Warren con Fever Dream, arriviamo al nostro prossimo ospite.

0: 14:35 minuti, un salto indietro nel tempo, il 19 luglio del 1966 a Middlesbrough in Inghilterra, l'Italia perde per 1-0 la partita decisiva per il passaggio del turno contro la Corea del Nord alla rassegna mondiale che quell'anno si disputava in Inghilterra. Giovanni Tosco, che saluto, buon pomeriggio, buona domenica.
1: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
0: E l'autore di Chiedi chi era Pak Do-ik e naturalmente con riferimento al commissario tecnico di allora, Fabbri e la maledetta Corea, storia di un fallimento mondiale per Minerva Editore. Allora Giovanni, cominciamo, come dire, grazie alla radio, grazie alla TV, grazie a una delle voci che ha accompagnato per anni, prima alla radio e poi appunto in televisione, le imprese e anche i fallimenti azzurri, ad ascoltare le parole del grande Niccolò Carosio.
2: Italia e Corea si incontrano nella terza gara del turno eliminatorio degli ottavi di finale. Arbitro il francese Smint, segnaline Adair, Irlanda del Nord, e Taylor, Inghilterra. Mazzola, Perani. Perani, grande balzo del portiere coreano Lin Chan-yong. Vecchio malanno di Bulgarelli che adesso si è aggravato, purtroppo. Poi c'è un qui, ogni... numero 7, rete. Bakitoi. Ha realizzato. Siamo al 42esimo del primo tempo. L'Italia è eliminata dall'ottava edizione della Coppa Rimè.
0: E insomma, Giovanni Tosco, per anni quello è stato considerato il punto più basso della storia calcistica azzurra. Abbiamo saputo fare di peggio, come ben sapranno le nuove generazioni. Però, ecco, la figura di Edmondo Fabbri, no? Commissario tecnico a soli 40 anni. Partiamo di lì, perché ci sono...

0: Sono storie nelle storie e la sua è una di queste.
1: Sì, lui diventa commissario tecnico nel 62, dopo che l'Italia era stata eliminata prematuramente anche al Mondiale in Cile. Aveva allenato soltanto il Mantova fino a quel momento, ma l'aveva portato dalla Serie D alla Serie A e con un gioco spumeggiante, tanto che era stato ribattezzato il Piccolo Brasile. Di qui la scelta del presidente federale Pasquale di puntare su un tecnico privo di esperienza internazionale, ma certamente giovane, e con una visione del calcio che era un po' l'opposto di quella a cui eravamo abituati in Italia, cioè il gioco più cosiddetto il catenaccio di Rocco, di Herrera, con cui Inter e Milan avevano vinto, ma sicuramente Fabri si era riproposto di fare un gioco spettacolare, vincente e spettacolare. L'Italia arriva a quel mondiale vincendo le ultime quattro amichevoli, tutte anche abbastanza impegnative, quindi le attese sono altissime e invece all'improvviso, per un problema soprattutto fisico e poi anche mentale, gli azzurri non scendono quasi più in campo. Giocano bene la prima partita 10-12 minuti col Cile, la vincono, poi l'Unione Sovietica ci batte e l'Italia disputa una partita deludente e poi la Corea del Nord.
0: E allora ascoltiamo proprio le parole di Edmondo Fabbri, che una ventina di anni dopo, al microfono di Paolo Valenti, lo storico conduttore di Novantesimo Minuto, rievocò quella partita contro i coreani del Nord.
2: Bella formazione però sulla carta, eppure lei è stato criticato anche per queste scelte. Allora, come vanno d'accordo le due cose?
3: Quando si perde non si può dire niente, ha sempre ragione chi critica. Certo che guardando il trio d'attacco in partenza, Mazzola, Rivera e Bulgarelli, per me era il meglio che si potesse essere allora. Comunque, anche quando si parla di sfortuna, io la sfortuna non ci credo. Non ci credo perché ci sono sempre alla base delle cose che determinano certe situazioni. In quell'occasione c'è stato l'infortunio di Bulgarelli, indubbiamente lo scontro è stato abbastanza violento, però Bulgarelli si era infortunato nella prima partita contro il Cile. Io non rinunciavo molto volentieri a Bulgarelli, certamente avrei dovuto essere un pazzo farlo giocare se sapevo che non stava bene. Io ricordo quando Bulgarelli disse: ma la responsabilità chi se la prende? Responsabilità, io rimasi di stucco perché il medico mi diceva sempre: stia tranquillo, Bulgarelli sta bene, Bulgarelli sta bene, e mi ero un po' illuso che Bulgarelli stesse bene e fosse nelle condizioni di giocare. Evidentemente il giocatore non era nelle condizioni di giocare, quindi vede che non è sfortuna, cioè alla base c'è stato un grosso errore. Qui adesso dire mio o del medico, certamente se io avessi immaginato che Bulgarelli solamente si scorticava un dito non l'avrei fatto giocare perché ci tenevo troppo a lui.
0: Parentesi importante, allora non erano ammesse le sostituzioni, quindi l'Italia con Giovanni Tosco, autore del libro che ricordo è dedicato 60 anni dopo alla battuta d'arresto, la sconfitta per 1-0 dell'Italia di Edmondo Fabri ai mondiali inglesi, chiedi chi era Pak Do-it, Fabri e la maledetta Corea, storia di un fallimento mondiale, Minerva Editore. Giovanni, allora si parlò di complotto e fu lo stesso Fabri a paventarlo, tanto che fu anche squalificato. Cosa successe in realtà?
1: E accadde che Fabri si convinse che c'era stato in qualche modo una sorta di doping alla rovescia praticato dal medico della nazionale Fino Fini, proprio perché aveva intravisto a Fabri un complotto ai danni del presidente federale Pasquale, non ai danni di se stesso. Però ovviamente Fabri ne sarebbe stato, ne rimase coinvolto, tra virgolette, inconsapevolmente. Questo perché, come dicevo, l'Italia dal punto di vista atletico all'improvviso si trovò in clamorosa difficoltà. Per citare l'esempio più clamoroso, Facchetti, che è stato uno dei più grandi terzini sinistri della storia, anche per l'interpretazione moderna del gioco, per primo disse: io non riesco a correre, non riesco ad andare avanti. Fabri, dopo l'eliminazione e un tentativo di vacanza in Romagna interrotto perché la gente furibonda passa sulla spiaggia, lo insulta, c'è la polizia, lui dice non si può, non è vacanze, non è vita questa, si ritira a Camaldoli e lì riflette e comincia a pensare a questo complotto. Dopo va in giro per l'Italia, intervista diciamo 9 calciatori che raccontano le sostanze che hanno assunto, che erano diverse, dicono questi calciatori, rispetto a quelle che avevano assunto in precedenza. Parliamo ovviamente di vitamine, parliamo di sostanze legali. E poi Fabri fa pubblicare sull'allora quotidiano sportivo bolognese Stadio queste dichiarazioni. Succede il finimondo, Fini, medico sociale, annuncia la querela che poi depositerà, i giocatori dicono no, noi abbiamo parlato in maniera informale e mai sarebbero disposti ad accettare di raccontare tutto questo davanti a un tribunale del calcio, e quindi Fabri si ritrova da solo con una conseguenza inevitabile, oltre all'esonero per il fallimento dell'avventura mondiale, anche la squalifica che lo farà rimanere fermo per un'intera stagione. E sarà un uomo che veramente andrà in difficoltà anche psicologica, proprio perché, come dicevo, partito con grandissime speranze, si ritrova sconfitto, con una sconfitta epocale, no? L'espressione subire una querela per tantissimi anni rimarrà nel nostro linguaggio quotidiano, e si ritroverà abbandonato anche da quei calciatori che lui riteneva fedelissimi, come per esempio Bulgarelli, che di quella squadra era il capitano. D'altra parte, Fabri fece giocare Bulgarelli proprio perché aveva avuto l'ok dal medico, oltre che dallo stesso Bulgarelli, e sarebbe stato, ovviamente, come dice lui, folle non farlo giocare in una partita così importante.
0: Una storia nella storia, un mistero nel mistero, insomma, sembra quasi che aprendo una scatola se ne trovi subito un'altra anche tanti anni dopo. Ma il titolo, chiedi chi era Pak Do-ik, come è venuta fuori la storia che fosse un dentista, un odontoiatra? Non c'entrava niente, questo perlomeno no. Si è appurato, Giovanni Tosco.
1: Sì, questo si è appurato, è un altro, diciamo, un mistero, nel senso che della Corea del Nord non si sapeva nulla allora, come molto poco si sa ancora oggi. E quindi qualcuno scrisse, un dentista, perché erano giocatori dilettanti quelli della Corea del Nord, il dentista Pak Do-ik o qualcuno appunto d'autotecnico. In realtà era un tipografo che poi entrò nell'esercito e rivestì poi anche il ruolo di allenatore, guidando anche la Corea del Nord a un'Olimpiade. Ma il vero altro problema di quella spedizione azzurra fu la superficialità, perché la Corea del Nord, ripeto, non si sapeva nulla, ma a un certo punto, quando cominciarono a scendere in campo, si vide che non erano poi così sprovveduti. Sì, dilettanti, ma contro l'Unione Sovietica avevano perso giocando discretamente, e contro Cile avevano pareggiato, quindi era comunque una squadra da non sottovalutare. Invece il vice di Edmondo Fabri, Ferruccio Valcareggi, che poi diventò allenatore della nazionale, prima con Elenio Herrera e poi da solo, disse: li ho visti allenarsi, sembrano dei ridolini, perché erano piccolini, perché ovviamente il fisico non li aiutava. Ma la Corea del Nord arrivava da un ritiro lungo anni, perché poi ovviamente c'era quella sorta di disciplina, a volte anche esagerata, che si ritrova in certi regimi. Quindi c'era la volontà da parte dei nordcoreani di dimostrare al mondo di essere all'altezza anche di squadre più importanti, tant'è che nei quarti di finale la Corea del Nord addirittura si porta in vantaggio 3-0 sul Portogallo, proprio perché atleticamente sovrasta persino il Portogallo. Poi il Portogallo rimonta perché c'è Eusebio, che è la grande stella di quel mondiale, e vincerà il Portogallo 5-3, ma ovviamente per la Corea del Nord fu un'impresa non minore di quella di aver eliminato l'Italia.
0: Grazie a Giovanni Tosco. Chiedi chi era Pak Do-ik, Fabri e la maledetta Corea, storia di un fallimento mondiale, per Minerva Editore. Buona estate e in bocca al lupo per le vendite, Giovanni.
1: Grazie, buona estate a tutti.

0: 14:48, ci siamo arrivati in musica, Tananai e Annalisa con Storie Brevi, saremo brevi anche noi adesso per lanciare in meno di un minuto la linea e lasciarla ai colleghi dell'informazione, il GR1 delle 15 anticipato di qualche minuto per permettere la messa in onda in diretta della partenza del Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Una notizia però di pallanuoto con il Settebello che ha chiuso al terzo posto la World Cup di pallanuoto. Gli azzurri hanno battuto l'Australia 16-10 nella finale per la medaglia di bronzo. Un bel riscatto dopo la sconfitta in semifinale contro la Grecia, divenuta poi campione del torneo. Adesso il GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: GR1.
5: Nicole Ramadori in studio. Sale a 29 il bilancio dei feriti nell'attentato di ieri sera al Pride di Berlino, lo ha reso noto il ministro dell'interno tedesco, secondo cui l'aggressore ha prima lanciato un van sulla folla e poi ha colpito alcuni passanti con un coltello o un altro oggetto contundente. Si attende la conferma ufficiale dell'arresto di un complice, ci aggiorna la corrispondente Barbara Gruden.
6: Sì, la polizia scientifica è ancora al lavoro sul furgone che ieri sera si è lanciato sulla folla dei partecipanti al Pride qui nel parco del Tiergarten. Il ministro degli interni Dobrindt è appena arrivato e ha fatto un sopralluogo, parla di attentato terroristico e ci attendiamo però anche conferme o smentite su un arresto nella notte di un cittadino iraniano, presunto complice del principale ricercato Abdul Ballou, cittadino tedesco ma di origini libanesi. Di lui ancora nessuna traccia, la polizia ha setacciato i tunnel stradali e della metropolitana che si trovano qui sotto, ha fatto irruzione anche in un appartamento qui vicino ma finora senza esito, massima allerta anche sui confini esterni della Germania per il timore che il ricercato possa fuggire. Grande shock qui a Berlino, una città in cui il Pride si è sempre sentito al sicuro. Il cancelliere Merz parteciperà questo pomeriggio a una veglia e nel frattempo annuncia: faremo di tutto per catturare chi si è macchiato di questo delitto che attenta al nostro stile di vita.
5: E sull'attentato di Berlino la presidente della Commissione europea von der Leyen scrive su X: l'odio e la violenza non hanno posto nella nostra società. Anche la premier Meloni esprime la sua solidarietà alla Germania e sui social dice: l'Italia condanna e si oppone a odio ed estremismo. Sul fronte interno, dopo gli scontri in Val di Susa, la presidente del Consiglio aveva affermato: chi lancia bombe e carta non difende un'idea ma attacca lo Stato. Il presidente della Repubblica Mattarella ieri ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per trasmettere agli agenti la sua solidarietà e il ringraziamento per la loro azione al servizio della comunità nazionale. Sono quasi 130 feriti tra le forze dell'ordine dopo la guerriglia Notav, dove centinaia di antagonisti incappucciati hanno assaltato il cantiere di Chiomonte, 450 le persone identificate e i manifestanti provenienti anche dall'estero, soprattutto dalla Francia, parlano invece di una grande giornata di lotta. Siamo agli esteri con il Medio Oriente, tregua temporanea degli attacchi americani e l'Iran annuncia il conseguente stop ai raid di rappresaglia, mentre è sempre più alta la tensione in Cisgiordania con una seconda moschea a cui i coloni israeliani avrebbero dato fuoco, ma sentiamo il corrispondente.
7: La Cisgiordania ancora nel caos. Nelle ultime ore almeno 6 gli assalti dei coloni ai villaggi arabi hanno dato fuoco a 2 moschee vicino a Tulkarem e a Nablus. A Kusra, a nord di Ramallah, hanno bruciato auto e un capannone. A Beit Furik, vicino a Nablus, gruppi di coloni hanno tentato di bruciare una casa con una famiglia dentro. Hanno versato benzina a porte e finestre, fortunatamente senza riuscire ad appiccare il fuoco. Violenze che seguono quelle di ieri a Kalkili, a Jetta, a Sunra e in altre località. La nuova escalation aveva raggiunto l'apice venerdì, quando in uno scontro erano rimaste uccise 6 persone. Un gruppo di arabi aveva attaccato alcuni israeliani vicino alla colonia di Awad Gilat. Un palestinese aveva strappato il mitragliatore ad una addetto alla sicurezza della colonia, aprendo il fuoco e uccidendo due israeliani. L'esercito a sua volta ha ucciso quattro palestinesi. I soldati israeliani continuano a setacciare villaggi e città, 80 gli arresti finora, e aumentano gli insediamenti ebraici. Il governo ha deciso di accelerare la legalizzazione delle nuove colonie. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
5: E da Castel Gandolfo, nuovo forte appello per la pace di Leone XIV. Durante l'Angelus, il pontefice ha invocato la fine delle violenze e delle ostilità in Medio Oriente che hanno causato, ha detto, anche vittime civili. E in occasione della sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, il Papa ha invitato tutti a rispettarne, a valorizzarne il ruolo prezioso e garantire loro sempre la giusta attenzione ed assistenza. Gli spettacoli tappa romana della tournée di Gli Amori Difficili, parole di Italo Calvino interpretate da Isabella Aragonese con la musica dal vivo creata da Rodrigo d'Erasmo, il 2 agosto approda a Foligno.
4: La musica di Rodrigo d'Erasmo per le parole e i gesti di Isabella Aragonese. L'attrice siciliana ha fatto tappa a Roma dando vita a tre avventure al femminile dagli Amori Difficili di Calvino.
8: Ero una bambina che leggeva poco, una mia compagna di scuola mi consigliò di leggere Il Barone Rampante e da lì sono diventata una lettrice, quindi...

sole con la luna. Il mendicante arabo ha qualcosa nel cappello, ma è convinto che sia un portafortuna.

happy. Don't worry, be happy now.

Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

take them back to the ball girl one time.

0: sei una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma è una che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi sogni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento.
1: Sei nato a

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: duo di testa, un gruppetto di sei corridori, due della Vismalese Bike, ma non troppo lontano anche il gruppo degli altri sprinter rimasti, 7,9 km a testa bassa Van der Poel. Francesco, ora mi sa che le prendono.
1: Sono troppi dietro, sono rimasti troppo vicini, è difficile che ce la facciano, perché i velocisti hanno la squadra che tira, perché questo è il problema. Se rimanevano 7-8 i migliori, dopo c'è chi sta ruota, chi si guarda, ma qui sicuramente c'è qualcuno che tira per i compagni, i velocisti, insomma dovrebbe essere così, insomma vediamo, è un finale, ti ho detto, tipo la Sanremo, che poi magari si arriva in volata.
0: Di sicuro possiamo dire che questi due ragazzi, Van der Poel e Pogacar, quando sono presenti nella corsa, emozioni ne regalano, perché sono sempre lì combattivi, non è, diciamo che difficilmente ragionano, forse sono due che il computerino lì davanti lo guardano poco, che ne pensi?
1: Ma no, lo guardano perché magari gli serve per sapere in che condizione sono, però sono due che quando si mettono, insomma, possono fare la differenza. È che sono rimasti in tanti qua e qualcuno che tira ci sarà sempre, adesso vediamo, però non si stanno avvicinando troppo.
0: Mathieu Van Der Poel, Tadej Pogacar al comando dell'ultima tappa del Tour de France, la tappa sui Campi Elisi, mancano 6 km e 600 metri, hanno circa 10 secondi su un gruppetto di primi controattaccanti, al cui interno c'è Stuyven e Mohoric, giusto per segnare chi ha vinto una classica monumento, hanno 20 secondi il gruppo con Remco Evenepoel e con la maglia verde Mats Pedersen, 6 km 3 con ciottolato alternato ad asfalto, ma non riescono a guadagnare più di tanto, incombono sì, ma sono sempre un po' lontani, e allora Tadej Pogacar si sbottona, si slaccia anche il body per avere più ossigeno, a ruota c'è Mathieu Van Der Poel, stanno collaborando per provare a giocarsi la vittoria i due campioni del mondo, con Tadej Pogacar adesso davanti a Mathieu Van Der Poel, anche tratto abbastanza, diciamo così, tecnico, con un paio di curve e controcurve per i due battistrada di quest'ultima tappa, 10 secondi sul gruppo Jorgensen, 17 su quello della maglia verde, allunga ancora Mathieu Van Der Poel.
1: Ma adesso tra poco entrano sul circuito dei Champs-Élysées, è ancora più dritto quello, però non guadagnano tanto quelli dietro, magari ce la fanno, vediamo.
0: Eh sì, ma si gioca sul filo di lana, perché comunque sia, può darsi che andranno a riprenderli proprio all'ultimo, perché è vero che quando la strada tornerà a essere lineare con i vialoni degli Champs-Élysées, magari faranno più velocità quelli che inseguono, però insomma, il margine c'è e 5 km 4 ancora da affrontare, giro sull'Arco di Trionfo, si torna indietro verso Place de la Concorde con ancora davanti Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar. Che spettacolo in quest'ultima tappa del Tour de France, con i due campioni del mondo a giocarsi al momento la vittoria, inseguiti da un drappello composto da sei corridori: Jorgensen, Ilie, Stuyven, Abrahamsen, Mohoric e Hagenes, a 19 secondi il gruppone con i velocisti e con la maglia verde Mats Pedersen. Un finale che ti aspettavi, Francesco Moser? Sì, forse, per quanto fatto l'anno scorso senza Pogacar.
1: L'anno scorso aveva attaccato che era più lunga la tappa, c'è da dire che questa è una tappa breve e magari i seguitori hanno più gambe rispetto ai due che devono bobare da soli, però penso che ce la fanno.
0: Ti sbilanci, ti sbilanci.
1: Comunque stanno guadagnando, perché adesso hanno 13 secondi, prima ne avevano 7-8 e un po' alla volta. Perché poi di dietro chi è che tira a un certo punto?
0: Adesso tira la Decathlon.
1: La Decathlon, ma non hanno dei grandi corridori che possono fare un grande passo.
0: E poi davanti, insomma, non è che ci sono gli ultimi due, ecco, ci sono due corridori che hanno un bel passo.
1: Forse Pogacar va un po' in riserva perché vorrebbe provare a batterlo in volata, penso. Perché anche l'anno scorso poi è stato battuto da Van Aert in quella difesa con l'acqua, è stato finale.
0: E poi Van Der Poel l'ho battuto alla Roubaix due anni fa, sempre nello sprinter.
1: Sono arrivati insieme altre volte, insomma è una bella sfida questa.
0: Va a cercare un po' l'ossigeno.
1: Di fronte all'arrivo adesso devono fare il giro di boa giù in fondo e non manca tanto.
0: 3,5 km alla conclusione, cerca un po' di ossigeno Tadej Pogačar, forza per allungare sul gruppo che insegue, che è sempre lì a 14 secondi, il gruppo con Mats Pedersen e con Olav Koy, giusto per citare un paio di velocisti che sono presenti, hanno un 200-300 metri di vantaggio. Tra poco ci sarà il giro attorno alla Place de la Concorde, poi si torna indietro verso l'Arco di Trionfo per poi passare ancora sull'arco e tornare.
1: Ormai non li prendono più, no.
0: E allora è una, davvero un finale inaspettato per che si pensava che Tadej Pogačar potesse accontentarsi delle 5 tappe vinte. 12 secondi Tadej Pogačar e Mathieu Van Der Poel, secondo il nostro ospite Francesco Moser, uno che insomma se ne intende parecchio, non li vanno a prendere più, anche se al momento la Decathlon continua a credere nell'inseguimento. Si volta Tadej Pogačar, 2,7 km, va a rifornirsi d'acqua Mathieu Van Der Poel. Decathlon all'inseguimento dei due lì davanti, due campioni del mondo, Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogačar, vanno oltre 50 all'ora, 2,5 km alla conclusione con la formazione di Olav Koy che cerca di tornare sui due fuggitivi. Adesso 10 secondi di margine, il vantaggio resta per meno quello
1: adesso. Qua, perché non vorrei che magari qualcuno di loro si risparmi, e questi sono in tre che tirano, vediamo quello che succede, perché
0: Vai Francesco.
1: 2 km sono tanti ancora in queste condizioni, però sono due che possono tenere. Adesso ci sono queste 2-3 curve che dovrebbero un po' avvantaggiarli, però
0: si passa sotto il tunnel dell'Alma con Tadej Pogačar e Mathieu Van Der Poel che impostano la curva con 6-7 secondi di vantaggio con la Decathlon, che ha unito le forze insieme alla Cofidis. Entrambe hanno un velocista, Milan Fredena per la Cofidis e Olav Koy per la formazione della Decathlon. Provano comunque a continuare nel loro tentativo Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogačar. Il margine è ristretto, ma se non si fermano, nel senso se vanno fino all'ultimo potrebbero
1: farlo. Bisogna che vadano a tutta fino all'arrivo, perché di dietro neanche non si fermano.
0: E anche l'NSM adesso si mette lì a tirare, NSM che lavora per Binyan Girmay. Il vantaggio scende, 5 secondi adesso per Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogačar che stringe i denti, ma il ricongiungimento sembra ormai prossimo. Qualche metro ancora di vantaggio, ultimo chilometro, ultimi 1000 metri di questo Tour de France edizione 2026. Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogačar hanno un vantaggio minimo, provano a difenderlo fino all'ultimo per giocarsi poi tutto nello sprint finale. Rischiano però di essere beffati sul più bello, 800 metri adesso al traguardo finale. Tra sempre
1: Van Der Poel dentro il rettilineo,
0: curva a destra, rettilineo finale, attenzione perché se li riprendono veramente al limite, ma forse ce la fanno. Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogačar ci hanno provato, ma stanno per
1: volata,
0: tornare.
1: Quelli che sono stati a ruota hanno le gambe più piene, diciamo, e questo che il velocista può guadagnare qualche metro qui.
0: Rinuncia Tadej Pogačar, non Mathieu Van Der Poel, che va ad anticipare la volata, 300 metri, Mathieu Van Der Poel prova a resistere, una caduta del gruppo, sarà...
1: Guarda qua!
0: Mathieu Van Der Poel anticipa tutti, ancora a margine Mathieu Van Der Poel, prova a reagire Mats Pedersen, ma forse è troppo tardi, Mathieu Van Der Poel resiste, attenzione, ancora Van Der Poel! Forse c'è stata la vittoria di Van Der Poel festeggiata anche da Philipsen, che si è reso conto che Mathieu Van Der Poel ha resistito fino all'ultimo. Complimenti tra i due, con una caduta finale, qualche brivido, ma che gara Mathieu Van Der Poel, Francesco!
1: Perché Philipsen se faceva la volata lo batteva, invece lui si è rialzato, perché Philipsen non è che è uno che può fare gli ultimi 100 metri con la differenza. Ha vinto Van Der Poel ha vinto, quello che era in fuga ha vinto.
0: Sì, sì, davanti a Philipsen e a Pedersen, questo è il terzetto alla comando. Mathieu Van Der Poel ai 300 metri ha fatto partire lo sprint, ha provato a resistere fino all'ultimo. Mats Pedersen è stato forse l'unico a crederci veramente, ma negli ultimi istanti anche Philipsen ha sopravanzato il danese, arrivando quasi a contatto con Mathieu van der Poel, che però ha resistito da campione qual è con il colpo di rene finali. E sì, è
1: io
0: vero,
1: credo
0: Francesco,
1: che se Philipsen vedi
0: si
1: che
0: è fermato, si è fermato Philipsen.
1: È stato un finale tremendo.
0: Ha alzato i piedi dal pedale, anzi stava festeggiando, ha festeggiato prima addirittura, perché ha capito che il suo compagno stava vincendo. Seconda vittoria in questo tour per Philipsen, no, per Van der Poel, pardon.
1: Van der Poel ha dato veramente un colpo grosso, perché era vincere così con tutti che lo seguivano e praticamente ha staccato Pogacar.
0: Mathieu van der Poel ha dunque vinto l'ultima tappa di un tour stradominato da Tadej Pogacar, che ha dato spettacolo dalla prima all'ultima tappa, e non è un modo di dire, è stato davvero così.
2: Complimenti, complimenti a tutti, grazie a Francesco Moser per aver commentato insieme a Cristiano Piccinelli chilometri conclusivi dell'edizione numero 113 della Grand Boucle. Ciao Francesco!
1: Ciao, ciao!
2: Allora Cristiano, riepilogo con le classifiche, ovviamente di quella di tappa hai detto, ma c'è ovviamente il podio finale.
0: Podio finale che vede davanti a tutti ovviamente Tadej Pogacar, secondo sarà Remco Evenepoel che ha vinto due tappe, 6:26, terzo Del Toro 9:42, migliore degli italiani Davide Piganzoli 14esimo. Per quanto riguarda le altre classifiche, Mats Pedersen vince quella punti della maglia verde, invece Richard Carapaz vince quella degli scalatori, la maglia Pua, miglior giovane Isaac Del Toro, miglior squadra la Lidl Trek di Mats Pedersen, e anche fino ad oggi, fino a stasera, del nostro Luca quel cileno.
2: Eh sì, è proprio così, dal primo settembre cambia completamente ruolo, sarà in pratica il responsabile della sezione ciclismo della RCS. Grazie Cristiano per ovviamente i tuoi racconti, e noi per quanto riguarda sulle strade del tour mandiamo la sigla.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
3: Domenica Sport.
2: 19:57 minuti, i finali delle amichevoli 3-3 tra Cannes e Roma, in precedenza l'Inter che ha vinto in Germania contro il Karlsruhe per 2-1, Napoli batte Carrarese 2-0, a inizio ripresa Frosinone 1, Ascoli 0. Si parlava del Gran Premio di Ungheria, il successo è andato a Norris, lo ascoltiamo al microfono dell'inviato.
6: In curva 2, poco dopo il via, non ho dato il mio meglio, diciamo. Sono stato troppo aggressivo, ma a parte quello, il passo era davvero incredibile. Mi sentivo benissimo in macchina. Ho provato a mettere pressione su Piastri per costringerlo a chiedere di più alle sue gomme, magari indurlo all'errore, forzare la sua strategia. Era quello che dovevo fare, perché sapevo che avrei potuto vincere la corsa anche dopo quel pasticcio al via. Sono felicissimo di aver vinto. È vero, sono stato anche fortunato e lui sfortunato. E questo mi dispiace, perché poteva essere un'importante doppietta per la squadra. Ma sono comunque entusiasta. È stata una super prestazione sotto tutti i punti di vista. Mi mancava questa sensazione, quella di aver estratto tutto dalla macchina e di aver portato a casa il massimo risultato. Credo davvero sia stato uno dei miei migliori weekend in carriera, e questo mi fa davvero stare bene. Nella seconda parte della stagione mi aspetto che la Mercedes torni forte, ma anche che noi possiamo vincere altre gare. Sarà davvero interessante. Di certo però dovremo essere perfetti da qui alla fine. Dall'inizio dell'anno abbiamo sviluppato molto la vettura e si è visto. Di gara in gara abbiamo migliorato continuamente, ma è arrivato adesso il giusto momento di fermarsi. I ragazzi della Factory hanno bisogno di una pausa, e anche io di un po' di relax, di vacanze, per poi tornare tutti quanti ancora più forti.
7: They deserve a good break, I deserve a nice break, and we'll go and enjoy it and we'll try and come back even stronger.
2: L'intervista era di Manuel Codignoni, noi siamo in chiusura. Domenica Sport, programma che ha visto la regia di Ombretta Conti, con Andrea Pistorio in redazione e Maximilian Gambino alla console, da Giovanni Scaramuzzino. Adesso l'appuntamento con Ascolta si fa sera e poi restate su queste frequenze, cioè Radio 1 Musica.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
7: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia.
8: Il maestro continua ad istruirci per sentire la presenza del regno di Dio intorno a noi e dentro di noi. E cosa fare quando lo scopriamo? Le prime due similitudini, sempre del capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo, presentano la scoperta del regno come una realtà preziosa, il tesoro nel campo, la perla preziosa. La prima reazione è di proteggere quanto si è trovato, perché c'è il rischio di perderlo. Impariamo a custodire nel cuore quegli attimi di bellezza e di pace che il Signore ci fa sperimentare. Poi bisogna rinunciare, vendendolo, a tutto quanto si possiede per acquisire e dare spazio totale a quel tesoro nella nostra esistenza. È chiaro che questo tesoro è la persona di Gesù, la nostra relazione con Lui, per il quale siamo disposti a rinunciare a tutto e a riformulare la nostra vita intorno alla sua persona, che è il centro dell'universo e il cardine della storia dell'umanità. Si passa poi a comprare. Cosa può significare questo verbo per la realtà del regno, per la persona di Gesù? Indica la radicale e reciproca appartenenza tra il credente e il maestro. Inizia un nuovo percorso di vita. La similitudine seguente della rete gettata nel mare libera dalla tentazione di conquistare il regno, ma ricorda di essere conquistati dalla rete delle relazioni esistenziali che il Signore intesse e guida perché si sperimenti l'appartenenza. È un atto di ricerca e di amore che egli compie verso l'umanità intera. Lo scriba divenuto discepolo, che lavora per il regno, impara ad intessere quel racconto sapienziale del già vissuto e del nuovo che si intravede. Tira fuori dal tesoro che ha nel cuore la vera rete della fraternità dei figli del regno.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1 Musica.
2: Le 23 minuti, ben trovati su Radio 1 da Gabriele Brocani, Radio 1 Musica, programma cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione. C'è Andrea Di Marco alla parte tecnica. Passeremo insieme un'oretta e mezza abbondante per poter ascoltare un po' di musica. Lo sapete, lo facciamo ogni sera, non abbiamo proprio, diciamo, l'idea di volervi spiegare la storia della musica, ma vogliamo un po' parlare delle canzoni, raccontarvele. E oggi parleremo di canzoni che si legano più o meno allo stesso filo, quello degli orizzonti, quindi a volte li possiamo anche un po' allargare, questi orizzonti, perché ogni giorno siamo circondati più o meno da confini, quelli delle città, delle lingue, delle generazioni, anche dei gusti musicali, e poi arrivano le canzoni e quei confini sembrano veramente allargarsi, proprio perché la musica ha questo privilegio, ci porta lontano senza chiederci biglietti o di prendere aerei, treni, e ci fa anche attraversare epoche, culture, paesaggi diversi.
9: diversi, ricordandoci proprio che le emozioni parlano una lingua che tutti possiamo capire. E oggi ascolteremo anche diverse lingue, perché non ci limiteremo all'italiano e all'inglese. E proseguiremo proprio per queste traiettorie, partendo da Rio, dal Mediterraneo, a sud degli Stati Uniti, e passeremo per l'Africa, l'Europa, la canzone italiana. Cominciamo però da New York, dove nasce questo artista giovanissimo che è già un fenomeno planetario. Lui si chiama Somber, uno dei nomi più interessanti della nuova scena internazionale. Questa è la sua Potential.

La nostra domenica sera in musica su Rai Radio 1 l'abbiamo aperta con le atmosfere avvolgenti di Somber, la sua potential, lui sì che ha del potenziale. Si chiama Shane Booz, arriva da New York, ha cominciato a registrare brani nella sua cameretta durante gli anni della scuola media e poi, visto che aveva questa sensibilità melodica particolarmente rara e anche la capacità di usare in modo raffinato i riverberi e tutto quello che appunto concerne il suono, è riuscito ad avere praticamente un successo virale di milioni di stream in tutto il mondo e quindi insomma abbiamo allargato molto l'orizzonte dalla cameretta di New York ad arrivare praticamente in ogni angolo del pianeta con questo Somber giovanissimo. E vorrei ricordare che la trasmissione la fate anche voi, quindi se volete potete sempre scriverci via WhatsApp al 335-699-2949. Adesso parliamo di un brano un po' in tema con il periodo, perché questo è il periodo in cui qualche stella cadente si comincia a vedere. Il brano infatti ci parla proprio di questo, di osservare, guardare le stelle. Ce la canta Miles Smith, che è una delle rivelazioni più luminose del cantautorato folk pop inglese, originario di Luton, ha conquistato un pubblico grazie a questa sua voce molto particolare, calda e graffiante, che richiama un po' anche ai suoi colleghi come George Ezra, Mumford & Sons, che abbiamo anche in scaletta, e unisce anche testi che sanno raccontare la meraviglia delle piccole cose. Allora noi ci mettiamo comodi, anche noi ci mettiamo a testa in su a guardare le stelle con Stargazing Miles Smith.

Sì, perché alzare gli occhi verso il cielo è uno dei gesti più antichi dell'umanità per orientarsi, per sognare, semplicemente anche per ricordarci che esiste qualcosa di più grande di noi. Ce lo ricordano anche i nostri ascoltatori. Innanzitutto voglio salutare Amadio, che ci augura una buona serata. Dice: sugli orizzonti viene subito in mente Orizzonti perduti di Franco Battiato, bellissima citazione, album bellissimo. E poi fammi salutare Andrea con colleghe e colleghi, perché ci scrive dall'osservatorio astronomico della regione autonoma Val d'Aosta e dice: vi aspettiamo per osservare le stelle cadenti e non. Buon stargazing. Grazie Andrea, a te e tutti i tuoi colleghi. Veramente sarebbe bello andare a vedere le stelle, anche quelle che non cadono, in questo bellissimo osservatorio astronomico in Val d'Aosta. Noi continuiamo con il nostro viaggio, perché Miles Smith con Stargazing, che ci ha costruito proprio un'immagine, una canzone che unisce la sua scrittura pop e una sensibilità folk che fa tenere al centro sempre la melodia. Ma noi continuiamo, perché ci portiamo ancora più lontano, questa volta verso una città che per molti musicisti è diventata un simbolo prima ancora che un luogo. Parliamo di Rio, che è una città che ovviamente troviamo sulla mappa, ma troviamo anche nell'immaginazione. Per i Duran Duran è soprattutto questo un luogo che rappresenta libertà, energia, colore, insomma più un'idea che una destinazione. Il brano usciva nel 1982, la band inglese era già protagonista della nuova stagione del pop britannico, ma anche tra i primi gruppi a capire quanto il linguaggio anche delle immagini potesse diventare parte integrante della musica. Rio, Duran Duran.

Lo sentite il sax di Andy Hamilton e soprattutto il giro di basso del grande John Taylor? È quasi impossibile separare l'immagine del video dalle canzoni di Duran Duran, che hanno ridefinito proprio il concetto di immagini nella musica. Tra l'altro le acque cristalline loro sullo yacht erano praticamente però nello Sri Lanka, dove hanno appunto girato quel video in cui loro erano molto eleganti con i loro abiti sartoriali. Dallo stile raffinato e ritmo travolgente gente del Duran Duran cambiamo totalmente registro, totalmente genere musicale e ce ne torniamo a New York. Questo brano sembra proprio quasi essere dedicato a quel ragazzo di New York con cui abbiamo aperto la puntata di oggi, perché si chiama Boy from New York City, e qui ci tuffiamo nella perfezione vocale di una delle band che ha fatto del vocalist, quello che appunto è quel genere dove le armonie vocali diventano praticamente lo strumento principale. I Manhattan Transfer hanno reinventato proprio questo concetto di gruppo vocale, mescolando il jazz e il doo-wop, il pop, con armonie a quattro voci da brivido. Questo è un brano del 1981, che è una rilettura di un brano degli anni 60 e che fruttò loro un Grammy Award, confermandoli proprio come i più bravi a fare questo tipo di musica. Maestria vocale senza eguali. Sentite che intrecci vocali con questa Boy from New York City dei Manhattan Transfer.

È un successo del 1965 degli Ad Libs, vi consiglio di riascoltarlo perché è molto bello anche quello, ma i Manhattan Transfer lo trasformano completamente portandolo dentro questo loro universo musicale fatto di leggerezza apparente, perché c'è veramente un lavoro molto bello, quasi artigianale sulle voci. A proposito di lavori artigianali sulle voci, sulla melodia, perché tra le grandi melodie pop contemporanee c'è un artista che in questo periodo, anzi da un po' di anni, è uno dei più richiesti in assoluto. Parliamo di Ryan Tedder, che è uno degli autori e produttori più contesi del pianeta, che ha firmato grandi hit per Adele, Beyoncé, Taylor Swift, e sono praticamente, è anche la mente dei One Republic. I One Republic si confermano maestri assoluti proprio nel creare questi ritornelli epici, questi arrangiamenti capaci di incollarsi proprio in testa al primo ascolto. Noi li ascoltiamo, i One Republic, con Need Your Love.

Sì, è veramente invidiabile la capacità di Ryan Tedder di trovare sempre queste melodie felici, proprio che diventano poi grandissimi successi. Lo fa per altri, lo fa anche per lui e per i suoi One Republic. Li abbiamo ascoltati proprio con questa canzone Need Your Love. Ci ricordano che anche la musica pop di oggi, una grande melodia, resta il punto di partenza. E poi ci sono canzoni invece che parlano di fiducia. Adesso qui invece vi portiamo nel cuore pulsante del soul, della Motown, con una coppia divina, quella composta da Marvin Gaye e Tammy Terrell. Con questo brano Ain't No Mountain High Enough, registrato nel 67, scritta dal mitico duo Ashford & Simpson, che abbiamo ascoltato anche ieri sera. Questa traccia rappresenta proprio uno dei vertici assoluti della storia della musica afroamericana, perché poi tra l'altro c'è anche da considerare il fatto che Tammy Terrell e Marvin Gaye incisero i loro contributi vocali separatamente in studio, ma la chimica che si avverte nel disco è così travolgente che sembra registrata proprio in una sola ripresa, d'amore e di complicità. E nasce nel 67 e tra loro c'era questa intesa straordinaria, poi perché quando cantano insieme non danno mai l'impressione di alternarsi, si sembrano proprio sostenersi a vicenda. Purtroppo la collaborazione sarà segnata dalla malattia di Tammy Terrell, che morirà pochi anni dopo, lasciando comunque una buona eredità artistica. Però ascoltando questa interpretazione si capisce tutta la gioia delle loro interpretazioni. È un dialogo tra due voci, non è una gara di bravura, è una conversazione musicale, ed è proprio questo a renderla così emozionante e epica. Marvin Gaye e Tammy Terrell con Ain't No Mountain High Enough. Subito dopo arriva Meteoradio con informazioni sul tempo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata rovesci o isolati temporali interesseranno il nord-est, la Toscana, l'Umbria, il Lazio e la Campania. Piogge residue anche sui monti delle Marche, in un contesto che però tende a un deciso miglioramento. Domani avremo della residua nuvolosità e instabilità fino a sera che, seppur con fenomeni deboli, interesserà ad intermittenza gran parte delle vette italiane, comprese le due isole maggiori, ma risulteranno fenomeni isolati. Qualche temporale soltanto sulla Campania centro-meridionale, la Basilicata, la Puglia e la Sicilia, specie la parte più settentrionale, ma anche qui dalla notte si esauriranno. I venti al centro-nord e sulla Sardegna aspireranno di maestrale, mentre altrove saranno di scirocco e andranno da deboli a moderati. I mari, invece, inizialmente molto mossi, tenderanno pian piano ad attenuarsi. Le temperature resteranno ancora elevate su Sicilia e Sardegna, dove i valori massimi localmente potranno raggiungere i 38-39 gradi, mentre altrove non supereranno i 33. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Radio 1 Musica.

20:36, questa è Rai Radio 1. Radio 1 Musica, la canzone sicuramente l'avete riconosciuta, la lingua un po' meno perché si parla in danese in questo brano. Un brano che ha avuto diverse vite perché questa è stata la prima incisione, era il 1993. Liss Sørensen, che è proprio un mito in Danimarca, pubblicò questo brano scritto da Anne Preven e Scott Cutler, che qualche anno dopo la proposero all'interno del loro gruppo creato proprio apposta, gli Edna Swap. Però non ha avuto un grande successo neanche quella versione del 95. Fu ripubblicata in Danimarca nel 96 dalla cantante norvegese Trin Rein. Il brano qui si chiama Brand, che vuol dire bruciato in danese. Poi alla fine con Natalie Imbruglia esplose definitivamente nel 1997, lanciando la carriera della cantante italo-australiana veramente a livello planetario. Bellissima canzone questa, Torn. Bello scoprire anche le versioni originali. Torniamo in Italia per omaggiare il Blasco nazionale, perché c'è Vasco con la bellissima e poetica Ridere di te, tratta dal capolavoro discografico dell'87, C'è chi dice no, la canzone che mostra un lato molto intimo, vulnerabile e malinconico della scrittura di Vasco. Eccola qui.

La capacità di Vasco Rossi di raccontare la fragilità senza trasformarla in debolezza, e ascoltando di nuovo questa canzone oggi si capisce proprio questo equilibrio, no? Dietro l'apparente semplicità di un testo così c'è proprio una riflessione sul modo in cui noi ci mostriamo agli altri e sul coraggio anche di lasciar cadere le nostre maschere. Sentite la voce di Vasco che la usa senza mai forzare l'interpretazione, lascia proprio che siano le pause e le inflessioni a dare peso alle parole. Allora, sta per arrivare il nuovo disco di Chaka Khan, sono molto contento e non vedo l'ora di ascoltarlo. Ci saranno degli artisti ospiti fantastici, ci sarà anche Lenny Kravitz, però intanto abbiamo cominciato ad apprezzare qualcosa, ed è ovviamente tutto che si basa sul groove e sul movimento, perché il primo brano pubblicato dal nuovo lavoro di Chaka Khan è realizzato insieme a quel sornione di Snoop Dogg, uno dei grandi della West Coast, dell'hip hop West Coast americano. Quindi insieme nasce questa Boogies in My Soul, Chaka Khan e Snoop Dogg.

Tears in My Soul, Chaka Khan, Snoop Doggy Dogg, bello, il funk ha questa grande qualità, quella di allargare sempre i propri orizzonti, che visto che è la parola chiave di questa sera, e la qualità speciale del funk è proprio prendere il passato, trasformarlo in qualcosa di nuovo e senza mai perdere, diciamo, il gusto per il groove, per il movimento. I prossimi artisti hanno fatto la stessa cosa con il pop e l'hip hop, ci sono infatti progetti musicali che nascono per stare dentro un genere e poi ci sono anche degli artisti che hanno deciso di cambiare i propri orizzonti diventando qualcos'altro. Ad esempio qui sono tre produttori che a un certo punto decidono di creare un gruppo e di fare qualcosa di nuovo. Loro sono Pharrell Williams, Chad Hugo e Shay Haley. Insieme si fanno chiamare Nerd e portano con sé praticamente tutto quello che avevano imparato come produttori, perché avevano già realizzato successi internazionali, ma invece di applicare una sola formula decidono di mischiare un po' tutto, praticamente il rock, il funk, l'hip hop e l'elettronica. Questo è uno degli esempi più riusciti di questo approccio del loro progetto, quello dei Nerd, è She Wants to Move.

aprire gli orizzonti, cambiare un po' le regole del gioco, mettere insieme il rock, l'hip hop e la musica elettronica in perfetto equilibrio, dobbiamo dire, questo groove minimale essenziale che lascia però spazio a un'infinità di piccoli dettagli sonori. Il ritmo non riempie mai tutto lo spazio e respira, e così quel vuoto più ancora dei suoni che rende il brano molto moderno ancora da ascoltare. She Wants to Move dei Nerd. E adesso invece facciamo un salto indietro. All'inizio degli anni '80 c'era una band che arrivava da Bruxelles, erano tre ragazzi che venivano dal Belgio, completamente matti, ma hanno avuto il coraggio di anticipare molto i tempi, addirittura di una decina d'anni l'arrivo della musica techno, e trattavano i sintetizzatori con leggerezza e con tanta ironia e anche molta fantasia, quando erano strumenti che tutti guardavano ancora con tanta diffidenza. Questo brano è diventato negli anni un piccolo classico della musica elettronica europea, un brano che gioca un po' con la disco music ma non si prende sul serio, e con questa ironia lo ha resa praticamente una composizione molto moderna. Se ci fate caso, i sintetizzatori oggi li ascoltiamo con naturalezza, ma se voi tornate indietro all'epoca, questo suono sembrava arrivare direttamente dal futuro. Loro sono i Telex dal Belgio con la loro fantastica Moscow Disco.

Un vero gioiello da cultori dell'elettronica, quello dei Telex con Moscow Disco. Cambiamo completamente registro, entriamo nei grandi spazi del pop rock americano negli anni 80 con i Mr. Mister e soprattutto con il loro più grande successo, Broken Wings, pubblicato nell'85. La voce bella, limpida di Richard Page che ci accompagna in questo brano che ha un'atmosfera particolarmente rarefatta, un testo molto toccante sul bisogno di rimettersi in volo dopo una caduta, e questo synth è rimasto nella storia della radio, quindi ce l'ascoltiamo, Broken Wings, e subito dopo arrivano le notizie del GR1 e poi torneremo con un'altra parte dedicata a Radio 1 Musica con tante belle canzoni.

0: Ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. Apriamo il giornale con gli sviluppi dell'attentato al Pride di Berlino. Ucciso l'uomo ricercato da ieri, ci aggiorna la corrispondente Barbara Gruden.
4: La polizia tedesca a confermare di aver rintracciato il presunto terrorista Abdul Ballou si trovava nella periferia di Spandau, nascosto in una casetta di un orto urbano. Ha cercato di avventarsi sugli agenti con un'arma da taglio. La polizia ha aperto il fuoco uccidendolo. 21 anni, cittadino tedesco ma di origini libanesi, ben noto alle forze dell'ordine, è stata la procura generale a far sapere che Ballou ha cercato più volte di unirsi all'ISIS, prima in Mauritania, poi in Siria, tornato a Berlino a fine 2025, è stato arrestato all'aeroporto con l'accusa di preparare un attentato, ma a maggio rilasciato in libertà vigilata con l'ordine di seguire un corso di deradicalizzazione. Ieri sera invece è salito su un furgone bianco seminando il terrore tra i partecipanti al Pride. Soddisfazione per l'esito delle ricerche da parte delle autorità, che però piangono anche le vittime. Non lasciamoci intimidire, siamo più numerosi, siamo più forti, sapremo difendere le nostre libertà. Questa è l'esortazione del cancelliere Merz, che ha partecipato a una veglia di preghiera. A voi.
3: Questi gli aggiornamenti da Berlino, adesso la cronaca. Proseguono le indagini dopo la guerriglia notava in Val di Susa. Sono oltre 430 gli identificati, alcuni arrivati da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati ordigni artigianali, molotov, materiale esplosivo, maschere antigas e passamontagna. Sale a 126 il bilancio degli agenti feriti. Il questore di Torino parla di un'escalation di azioni di guerra e assicura i responsabili saranno assicurati alla giustizia. E a Bologna manifestazione al Pilastro a una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia. Città blindata e scorta al sindaco Lepore dopo le minacce ricevute sui social. Il TG1 intanto mostra nuove immagini della bodycam di un agente. La ferita alla testa di Fakir sarebbe avvenuta mentre cercava di divincolarsi durante il contenimento. Torna all'emergenza incendi sul Gargano, tra Peschici e Vieste, nella stessa area devastata dal rogo del 2007. Le fiamme alimentate dal vento hanno costretto centinaia di turisti a lasciare spiagge e campeggi, molti evacuati via mare dalla Guardia Costiera. Incendi anche in Basso Molise, dove sono stati sgomberati campeggi e una RSA, mentre sono state chiuse la statale Adriatica e la linea ferroviaria tra Termoli e Campomarino. E su quest'ultimo rogo il punto con Laura Calfapietra.
5: Noi ci troviamo esattamente sopra la strada statale che è chiusa. Ci sono delle abitazioni, questo è il rischio più forte perché il vento gira improvvisamente con delle raffiche molto molto forti. Ci sono anche delle squadre dell'antincendio boschivo che stanno operando per bloccare il fuoco e poi bagnare il più possibile il terreno. Sono stati allontanati 21 anziani da una struttura protetta, momenti veramente di paura, ma soprattutto perché la struttura era avvolta dal fumo. Noi abbiamo incontrato chi li ha assistiti nella fase proprio più terribile. Possiamo ascoltare le loro voci.
6: Gli anziani che hanno già i loro problemi di salute, angosce, paure, è stato un colpo pesante.
5: All'improvviso il fumo, è sentivato il rumore delle fiamme?
6: Sì, come un botto intorno alla struttura, eravamo circondati di fumo e fiamme, è stato terribile.
3: E torniamo all'estero, si apre uno spiraglio diplomatico nel Golfo Persico. Secondo Axios, il presidente Trump avrebbe sospeso gli attacchi contro l'Iran dopo il parere dei vertici militari americani che ritengono raggiunti gli obiettivi della campagna Hormuz. Teheran, a sua volta, avrebbe fermato le rappresaglie. E mentre si cerca una via diplomatica con l'Iran, resta alta la tensione in Cisgiordania. Nuovi attacchi di coloni israeliani contro villaggi palestinesi, incendiate due moschee, auto e capannoni. Israele continua anche i raid in Libano. Martedì Netanyahu sarà ricevuto alla Casa Bianca. Il meteo, temporali e nubifragi hanno colpito il centro-nord, soprattutto la Toscana, con allagamenti e numerosi interventi dei soccorsi. La perturbazione è ora in movimento verso il sud, dove è scattata l'allerta. Ascoltiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
0: Piogge temporali al centro-nord, ma anche sulle parti delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti, associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento. Piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare e ci aspettiamo nuova ondata di caldo dalla giornata di giovedì.
3: Il sistema dei teatri condominiali del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti dall'Agenzia dell'ONU. La soddisfazione del ministro della cultura, Giuli.
7: Questi teatri continuano a essere protagonisti della vita culturale, dello scambio tra arte e conoscenza, un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che li vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
3: E chiudiamo con il ciclismo. Tadej Pogacar conquista il suo quinto Tour de France. L'ultima tappa sul circuito degli Champs-Élysées è stata vinta dall'olandese Mathieu van der Poel davanti al compagno di squadra Philipsen. E noi ci fermiamo qui. La linea torna alla musica di Radio 1. Il prossimo GR1 è alle 22.
8: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
9: Radio 1 Musica.

21 e 10 minuti, Rai Radio 1 con Radio 1 Musica, Gabriele Brocani al microfono. In questa puntata, ancora un'oretta insieme a viaggiare, abbiamo ascoltato questo viaggio verso il paradiso di Achille Lauro, che continua nel suo modo di cambiare pelle e ridefinendo anche un po' lo stile del nostalgic pop. Tra l'altro, per coloro che saranno in Sardegna verso Ferragosto sarà possibile vederlo all'Arena di Olbia il 13 di agosto per l'esattezza. Ci sono dei viaggi che si misurano in chilometri, quelli che si misurano in cambiamenti, ad esempio quello di Achille Lauro è un po' un viaggio dei cambiamenti, ma ci sono canzoni che chiedono di alzare il volume mentre altre fanno il contrario, ci chiedono di rallentare. E andiamo in Francia perché con i telepop music all'inizio degli anni 2000 si creò questo simbolo di una stagione in cui l'elettronica smetteva di voler stupire soltanto con la tecnologia e tornava a cercare delle emozioni. Il ritmo rimane un po' sospeso e infatti la voce sembra più raccontare che cantare, un brano che nasce da un progetto elettronico ma diventa poi una pietra miliare della musica chill out e lounge di tutto il mondo, grazie anche alla voce eterea di questa cantante che è Angela McCloskey, un ascolto che regala momenti di pura pace e anche decompressione. Respiriamo a fondo con questa Breathe di Telepop Music.

Atmosfere sognanti con Telepop Music. Ci trasferiamo dall'elettronica invece a strumenti acustici nordafricani, perché adesso attraversiamo il Mediterraneo e riascoltiamo un brano che nel 96 fece un po' la storia della musica globale, perché portò anche all'attenzione, anche ai vertici delle classifiche pop mondiali, il Rai soprattutto algerino. Il brano è scritto da un francese, un cantautore francese, Jean-Jacques Goldman, ed è cantato in due lingue, in francese e in arabo. Racconta la storia di una donna fieramente indipendente che chiede rispetto ed eguaglianza prima dell'amore. È un classico dal fascino unico e rimane ancora un tema molto attuale. Si chiama Aisha e lui Khaled.

La voce di Khaled e gli strumenti della tradizione africana, nordafricana, in questo caso non si limitano ad accompagnarsi, ma si racconta una vicenda in questa canzone Aisha, perché ogni cultura ha la propria musica, però le emozioni in fondo non hanno bisogno di essere tradotte. Torniamo negli Stati Uniti, torniamo nella Miami degli anni 70. Ieri abbiamo proposto un brano di George McCree, che ovviamente faceva parte di quella schiera di artisti che incidevano per la TK Records, la band di riferimento in quel caso, la Resident Band era quella dei Casey and the Sunshine Band, ed è uno degli artisti che adesso ascoltiamo, frequentava quello studio, ha suonato la chitarra in tantissimi successi di quel periodo. Però quando si parla di soul e di funk ci sono nomi che tutti conoscono e poi ci sono questi musicisti che hanno lasciato un segno profondo pur essendo molto lontani dai riflettori. Lui è Lil Beaver, questo chitarrista straordinario della scena floridiana, appartiene a questa categoria, con un brano che ci racconta la città come uno spazio fatto di contraddizioni. Si chiama Concrete Jungle, lui Lil Beaver.

in arte Little Beaver, la sua Concrete Jungle, pezzo di una gemma grezza di raro groove, famosissimo soprattutto per la sua chitarra ritmica che ha fatto proprio scuola, ha influenzato generazioni di produttori hip hop e neo soul. Questa Concrete Jungle l'abbiamo riascoltata proprio nella puntata di questa sera. Cambiamo totalmente genere, anche cambiamo tempi, arriviamo al 2026 quando viene pubblicato questo singolo. L'MB diventa virale, è un artista che arriva dallo Zambia, crea musica per passione e viene da una famiglia di musicisti, ha cominciato come produttore, poi a un certo punto nel 2026 ha pubblicato questo singolo Let Me Be, scalando rapidamente le classifiche globali di tutti i generi, raggiungendo la numero uno in tutto il mondo. Noi ce l'ascoltiamo perché è particolarmente interessante, si chiama Let Me Be, lui è The Second Voice, subito dopo arrivano le informazioni sul traffico.

0: International Vibes.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:27 minuti sulla statale 9 via Emilia, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto alla variante di Guardamiglio. Altro grave incidente, altro tratto chiuso alla variante di Vallo della Lucania sulla statale Tirrena Inferiore. Raccordo Sistiana-Trieste si rallenta per un temporale tra Sgonico e Prosecco. Diramazione Roma Sud, code tra Torre Nova e il grande raccordo anulare. Rallentamenti poi per un veicolo in fiamme sulla statale Pontina all'altezza di via Genio Civile. Sulla A18 code a tratti tra Fiume Freddo e la barriera di Catania. Giornata di incendi sulle strade del nostro paese a Roma Sud. Grosse difficoltà alla circolazione, altro incendio sul Gargano con la Litoranea per Vieste chiusa per diverse ore. Infine, notizie appena arrivate in redazione sulla Firenze Pisa Livorno, vengono segnalate da poco cosa tratti tra Livorno Porto e Livorno Centro. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

1 su Radio 1 con Gabriele Broccani al microfono, la musica di Radio 1 Musica, in questo caso due talenti, un bel incontro quello tra Little Jolie e Carl Brave, lei giovanissima voce di origine campana dal timbro molto graffiante e malinconico, e lui ovviamente con la sua bella scrittura ironica, anche se vogliamo molto, molto localizzata, quella di Carl Brave, Carlo Coraggio, e hanno creato questo brano fresco estivo ma anche denso di sfumature emotive ironiche, perché si intitola proprio Regole e parla proprio del fatto che spesso, insomma, le regole che conosciamo possono essere un po' controvertite, ma possono anche ovviamente fare la differenza, perché l'ascolto reciproco, la misura, che parla appunto di questa canzone, fanno la differenza, e le relazioni infatti funzionano proprio quando nessuno smette di ascoltare l'altro. E ci sono delle voci che quando le ascoltiamo le riconosciamo subito dopo una sola vocale, quella di Mick Hucknall è proprio una di queste. Con i Simply Red ha attraversato il soul, il pop, rhythm and blues, senza mai perdere la sua capacità di farci sentire il calore. Questa è Something Got Me Started, che segna anche un momento importante della loro storia, perché all'inizio degli anni 90 tornavano con un suono più essenziale e contemporaneo, e con questa bellissima canzone. Something got me started. You know that I...

Che eleganza, questa canzone Something Got Me Started. Avete fatto caso che anche la sezione fiati, invece di riempire, cerca invece di dare respiro alla melodia, insomma, si

diverse, però condividono un po' la stessa energia. E sono praticamente due artisti molto già affermati: uno è il DJ e produttore brasiliano Zerb, e l'altra è la pop star britannica, ma di origine kosovara albanese, Rita Ora. In un brano che unisce le sonorità dell'Afro House e della dance globale, anche alla vocalità potente ed espressiva di Rita Ora. Allora provate a sentirla e a stare fermi con il piedino. Questa è If It's Not Love, Zerb, Rita Ora.

Eh sì, il ritmo cresce poco alla volta, non c'è un colpo di scena in questo brano, anzi, accompagna proprio il movimento naturale della canzone, questa If It's Not Love, firmata da Zerb insieme a Rita Ora. Alcune energie però attraversano il tempo senza cambiare, come quella del rock ad esempio, e ci sono dei brani che sembrano esistere da sempre. In realtà questo, che si intitola I Love Rock and Roll, nasce come brano di un gruppo degli inglese, degli Arrows, ma non ebbe un grandissimo successo. È lei, Joan Jett, a trasformarlo in un inno planetario, non cambiando assolutamente l'essenza del pezzo, ma cambiandone proprio l'atteggiamento, il piglio. E infatti la sua interpretazione, lo sentirete, proprio diretta, essenziale, priva di qualsiasi artificio. E poi il carisma qualche volta aiuta, no? Contro la tecnica. La chitarra, se la sentite, ha questo riff semplicissimo che però è diventato immortale. Joan Jett con I Love Rock and Roll.

La grinta senza filtri, il piglio ribelle di Joan Jett, questa canzone è diventata una pietra miliare della storia della musica, I Love Rock and Roll. Da Joan Jett passiamo a un'altra Joan, sempre nel mondo del rock. Lei si chiama Joan Wasser, in arte Joanes Police Woman, ed è una delle protagoniste dell'alternative rock, del cantautorato americano, una polistrumentista straordinaria. Tra l'altro la ricordiamo anche come violinista di Anthony and the Johnson, per Rufus Wainwright e tanti altri. Ha una scrittura molto intima, molto soul e molto elegante, che conquista sempre al primo ascolto, anche per le atmosfere che riesce a creare con le sue canzoni, compresa questa Eternal Flame. Joan, the Police Woman.

Eternal Flame, come un vecchio successo delle Bengals, ma è totalmente diverso. Nel brano di Johannes Policewoman, che sarà in Italia il 20 novembre, sarà in Italia per un concerto a Roma, ve lo dico se vi piace la sua raffinatezza. Ora vi portiamo invece dal Maine, da dove appunto vive Johannes Policewoman, alla Georgia, perché andiamo ad ascoltare una delle voci più potenti, versatili, amate degli ultimi anni. Parliamo di Teddy Swims. Abbiamo raccontato un po' della sua cambiamento nel corso degli anni, e è riuscito a conquistare il mondo proprio abbattendo i confini un po' tra soul, il country, l'R&B, il rock e il pop, grazie a questo suo timbro vocale particolarmente graffiato ed emozionante, capace di mettere a nudo anche la sua particolare fragilità. Sentite che estensione che ha la sua voce. Questa è la sua canzone, si intitola Break Up in Reverse.

Grande la voce di Teddy Swims con questa Break Up in Reverse, ora un momento solenne e necessario di grande musica d'autore civile, perché parliamo di un brano scritto da Peter Gabriel nell'80, dedicato a Steve Biko, questo giovane attivista sudafricano morto mentre era sotto custodia della polizia durante il regime dell'apartheid. Molti fuori dal Sudafrica conobbero la sua storia proprio grazie a questa canzone. È uno dei momenti in cui la musica veramente smette di raccontare soltanto un'emozione, ma diventa anche testimonianza. E Peter Gabriel non sceglie la rabbia, sceglie proprio di parlare di questa persona con grande dignità, ed è questo che rende Biko, brano che stiamo per ascoltare, ancora così potente. Fate caso al finale del brano, che praticamente non c'è, in quanto Peter Gabriel non cerca una conclusione, ma invita proprio a non dimenticare. Peter Gabriel, Biko.

intensità civile poetica di Peter Gabriel e poi questa atmosfera particolarmente tribale e anche profonda, molto rarefatta. Allora, stiamo per chiudere questa puntata. Io ne approfitto per ringraziare Andrea Cacciagrano, la cura del programma, e la nostra Corinna De Laurentiis in redazione. Radio 1 Musica ovviamente continuerà nelle prossime serate. Noi ci salutiamo con un viaggio direttamente a New Orleans con la storica dinastia musicale dei Neville Brothers, con un brano bellissimo. Tra l'altro, la luna di questa sera è particolarmente ispiratrice. Il brano si intitola Yellow Moon, 1989, prodotto da Daniel Lanois, un brano che trasuda tutto il fascino voodoo, il funk felpato, il soul profondo della Louisiana e anche delle atmosfere creole che viene appunto creato in questo fantastico mix. Percussioni, voce inconfondibile, quella tremolante di Aaron Neville, con Yellow Moon, The Neville Brothers. Gabriele Broccani vi augura buon proseguimento di serata e buon ascolto con Radio 1. Ciao.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Nel studio Vanessa Giovagnoli. In Germania è stato ucciso dalla polizia l'uomo che ieri sera ha travolto con un furgone un partecipante al Gay Pride di Berlino, uccidendo una persona e ferendone altre 29. Ci riferisce in diretta Enzo Arcieri.
3: Ha tentato di aggredire gli agenti con un'arma da taglio e la ricostruzione della polizia. Gli uomini delle forze speciali hanno aperto il fuoco, lo hanno colpito, hanno tentato di rianimarlo, ma Abdul Ballut è morto. È finito in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau. La fuga dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone lanciato contro la folla ieri a Berlino contro le persone che festeggiavano il Christopher Street Day, una festa della comunità LGBTQ, e di aver ucciso una persona, di averne finite 29, prima travolgendone con il veicolo e poi, una volta abbandonato il mezzo, con un macete con cui ha aggredito le persone. Ballou, 21 anni, tedesco di origini libanesi, aveva tentato di unirsi alle milizie dello Stato Islamico in Mauritania e in Siria. Rientrato a Berlino nel 2025, era stato arrestato con l'accusa di preparare un attentato, rilasciato a maggio scorso con l'obbligo di seguire un corso di deradicalizzazione. Questi atti vogliono dividere la nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz a una veglia di preghiera per le vittime dell'attentato. Vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, la nostra apertura, la nostra libertà, ma non lasciamoci intimidire.
2: All'indomani degli scontri in Val di Susa, gli inquirenti sono al lavoro per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione, oltre 120 gli agenti rimasti feriti nella guerriglia, circa 1 milione di euro la stima dei danni. Il servizio.
4: Polvere da sparo, materiale esplosivo, molotov, bombe artigianali, caschi, passamontagna, maschere antigas. Il materiale sequestrato dalla Digos di Torino è il manifesto della guerriglia scatenata dai manifestanti Notav, delle violenze che hanno riversato soprattutto sul cantiere di Chiomonte. È il racconto di uno dei poliziotti che si trovava in Val di Susa a testimoniare la durezza degli scontri.
5: Ci hanno dato fuoco a tutto, ci hanno riempito di pietre a 5, 6, 7 kg.
4: Il questore di Torino, Massimo Gambino, parla di un'escalation di azioni di guerra e di violenza.
6: Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana. Noi non lo consentiremo.
4: 436 le persone identificate finora, molte provenienti da Belgio, Francia, Germania. La loro posizione è al vaglio della procura, ma si stima che i partecipanti alla guerriglia siano stati circa 3.000. Il lavoro degli inquirenti dunque prosegue per dare un volto a tutti. Le analisi dei video dimostrerebbe che l'azione era pianificata a tavolino. Le indagini puntano sui presidi storici dei Notava, a partire dai militanti di Ascatasuna, il centro sociale sgomberato lo scorso dicembre. Intanto si fa la conta dei danni subiti dai cantieri. La società italo-francese Telt li stima in circa 1 milione di euro solo per Chiomonte. Più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge, così come avvenne nel 2007. Oggi come allora centinaia di turisti sono stati evacuati sulle barche. Nello stesso tratto di costa tra Peschici e Vieste, il rogo è divampato distruggendo intere porzioni di territorio. Incendi anche in Basso Molise, dove sono stati sgomberati campeggi e una RSA, mentre sono state chiuse la statale Adriatica e la linea ferroviaria tra Termoli e Campomarino. Ed è ancora emergenza in Francia e Spagna. Salgono oltre 325.000 gli sfollati, sia vicino a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, dove le fiamme distano 15 km dalla città, sia in diverse regioni, altre regioni spagnole. Il primo ministro Sanchez parla di ore difficili. Il presidente francese Macron domani presiederà un vertice di crisi. Stati Uniti-Iran, si apre uno spiraglio diplomatico. Secondo Axios, Trump ha sospeso gli attacchi dopo il parere dei vertici militari americani, che ritengono raggiunti gli obiettivi della campagna nello stretto di Hormuz. Teheran avrebbe fermato le rappresaglie. Martedì il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca. Ancora vittime negli attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. 6 persone sono state uccise dai droni di Kiev nelle zone dell'est del paese occupate da Mosca. 4 morti nei raid russi. L'operazione militare finirà con la nostra vittoria, ha detto Putin. Linea alla corrispondente.
7: La grande parata lungo le acque di San Pietroburgo per celebrare la giornata dedicata alla Marina Russa da 2 anni è stata sospesa per motivi di sicurezza. Così, nell'ultima domenica di luglio, quando si festeggia la Marina, Putin si è limitato a collegarsi in videoconferenza con i comandanti della flotta. In un momento in cui il conflitto in Ucraina interessa sempre di più il mare, Putin ha chiesto un'azione decisa contro i tentativi di sabotare la flotta mercantile russa, tentativi che ha definito atti di pirateria. Non sono mancati gli elogi ai militari militari impegnati nel conflitto che Putin ha definito eroi, invitando tutti i russi a riconoscere l'importanza della loro missione. Parole che arrivano in un momento in cui molti analisti parlano di una possibile nuova mobilitazione in autunno. La flotta ha un'importanza enorme nella triade nucleare russa, ha detto ancora il presidente. Prima o poi Kiev perderà le regioni occidentali, ha aggiunto, ribadendo quella che è la versione russa delle cause del conflitto, che visto da Putin è una risposta alle ostilità scatenate dall'Ucraina col sostegno occidentale, ribaltando ancora una volta la responsabilità sul paese invaso. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Il ciclismo, Pogacar conquista il suo quinto Tour de France. L'ultima tappa sul circuito degli Champs-Élysées è stata vinta dall'olandese Van der Poel davanti al compagno di squadra Philipsen. Ci fermiamo qui, adesso la linea di la musica di Radio 1.
0: No, è mio! È papà, guarda!
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio 1 Musica.
11: Allora, falso allarme perché stavate godendo della nostra musica, sono le 22:06 minuti, Radio 1 Musica continuerà ancora per una mezz'oretta, quindi abbiamo ancora una manciata di canzoni e io sono qui proprio a continuare a raccontarvele. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti in Louisiana con i fantastici Neville Brothers, ma adesso ci spostiamo in Texas, forse anche un po' in Messico, perché andiamo con questa cantautrice americana che forse non tutti conoscono in Italia, ma lei è veramente un mito, un idolo, eh? Si chiama Kacey Musgraves, ha vinto 8 Grammy Award, è pluripremiata ed è un'artista fantastica, è vincitrice oltre che di Grammy Awards ma anche di anche riconoscimenti importanti a livello sociale. È riuscita nell'impresa di modernizzare il genere country, infondendo anche un po' di suggestione pop, qualche nota anche psichedelica se ci fate caso, testi soprattutto che affrontano la libertà con grande ironia. Ascoltiamo insieme proprio questo brano che si intitola Mexico Honey.

Sì, nel country contemporaneo la bravissima Kacey Musgraves ha dimostrato che si può rispettare questa tradizione importante in America, però si può anche non rimanerne prigionieri. Infatti le sue canzoni parlano sempre di partenze, di cambiamenti, di libertà, questi temi che sono un po' antichi nel mondo country, però lei li racconta con questo sguardo profondamente contemporaneo. Questa è Maxi Mexico Honey. Il viaggio non è solamente geografico, ma è anche la ricerca di un luogo in cui sentirsi finalmente a casa, e la naturalezza con cui convivono influenze country e pop è proprio il suo marchio di fabbrica. Bravissima Kacey Musgraves, ogni viaggio lascia un ricordo, l'abbiamo fatto adesso dal Texas fino al Messico. Qualche volta basta una melodia per ritrovarlo, ma basta veramente poco, basta un banjo ad esempio. Ci sono infatti questi strumenti che riescono a evocare immediatamente un paesaggio, anche una situazione sonora. Il banjo è proprio uno di questi. Nei Mumford & Sons non è mai un elemento folcloristico, perché lo considerano più che altro un motore narrativo, è ciò che mette proprio in movimento la canzone, se ci fate caso. Il segreto di questa band inglese è proprio aver preso strumenti della tradizione folk e averli portati dentro una scrittura completamente contemporanea. Il dialogo tra il banjo e voce in questa canzone si chiama The Banjo Song di Mumford & Sons.

The Banjo Song, guidati dal carisma di Marcus Mumford, e Mumford & Sons hanno saputo riaprire le porte delle classifiche mondiali al suono del banjo, dei contrabbassi, delle gran casse a pedali. Insomma, hanno regalato delle performance dal vivo fantastiche. Se avete avuto l'occasione e la fortuna di vederli live, vi siete resi conto di che band fantastica, piena di passione, di spinta ritmica, energia trascinante davvero. Ora torniamo alla nostra terra per celebrare una pietra miliare assoluta del Napolitan Power. Parliamo di funk, rock, jazz d'autore italiano, e parliamo dei Napoli Centrale di James Senese. Un brano del 75 rappresenta un po' la vetta di quel periodo e univa la visceralità del sax di Senese con i testi di Franco Del Prete, che raccontava la condizione degli operai e dei contadini con queste sonorità veramente jazz rock di livello internazionale. Una vera e propria lezione di musica. Ascoltate Campagna, loro sono ovviamente Napoli Centrale.

Eh sì, quando James Senese fondava i Napoli Centrali dimostrava che il jazz rock può parlare napoletano senza perdere la sua vocazione universale, anzi proprio quella lingua diventa una ricchezza, e Campagna uno di quei brani in cui tradizione e sperimentazione camminano insieme. E sentite, il sax non cerca virtuosismi ma cerca di essere anche quella, una voce importante, è un tratto veramente fondamentale e riconoscibilissimo nella musica di James Senese, la forza e la verità di Napoli Centrale. E adesso continuiamo con una gemma del pop soul britannico contemporaneo, parliamo di Lucent con Love's Bite Black. Lei ha una voce molto calda, profonda, venata di malinconia retro, sta scalando le classifiche radiofoniche proprio con questo brano, Love's Bite Black.

0: E lei, questa lucente, la seguiamo con grande interesse perché è una delle voci più interessanti della musica internazionale. Torniamo in Italia per ascoltare uno dei dischi manifesto del nuovo cantautore italiano lo scorso decennio. Motta, con questo album in cui raccontava la fine dei 20 anni, aveva praticamente fatto un debutto fulminante, tra l'altro ha vinto anche la Targa Tenco. Un brano che racconta con lucidità, disincanto ed energia emotiva quel momento di passaggio fondamentale in cui si diventa grandi, no? Allora ascoltiamo insieme La fine dei 20 anni di Motta.
1: C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non

Sì, ci sono età che non finiscono il giorno del compleanno, finiscono quando cambiamo modo di guardare il mondo. E la fine dei 20 anni di Motta racconta proprio quel momento, non con nostalgia, ma soprattutto con lucidità. Una canzone che parla della crescita senza trasformarla in una perdita. Ogni stagione della vita poi lascia qualcosa e ne apre un'altra. L'interpretazione di Motta in questo brano è veramente molto delicata, è come se ogni parola fosse stata scelta dopo un lungo silenzio. Bellissima canzone. La fine dei 20 anni, beh, la fine anche di questa puntata di Radio 1 Musica. Ringrazio anche a Massimiliano Gambino che mi ha accompagnato in questa parte del viaggio. Ci salutiamo come ieri all'insegna del blues, il blues però dei Fleetwood Mac all'epoca della loro militanza in Inghilterra. Si chiamavano ancora i Peter Green's Fleetwood Mac, perché c'era Peter Green, ovviamente grande chitarrista, che incideva quasi tutte le canzoni della band. E con questo brano che si chiama The Big Boat, la grande nave, noi ci apprestiamo a augurarvi un buon proseguimento di serata. La musica però continua qui su Rai Radio 1 da Gabriele Broccani. Baci abbracci, Fleetwood Mac, ciao.

0: ore 23.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Germania ancora sotto shock dopo l'attentato al Pride di Berlino. La polizia ha ucciso il responsabile, il 21enne Abdul Balu, che durante il blitz ha aggredito gli agenti con un'arma da taglio. Nell'attacco di ieri sera una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. L'aggressore, già noto alle autorità e ritenuto vicino all'ISIS, ha lanciato un furgone contro la folla. Per il cancelliere Merz si è trattato di un attentato terroristico di matrice islamista. Notavi il giorno dopo gli scontri in Valle di Susa, proseguono le indagini. La polizia ha identificato 436 persone, alcune provenienti da Francia, Germania e Belgio. Al vaglio le loro responsabilità amministrative e penali. Sequestrati ordigni artigianali, molotov, materiale esplosivo, maschere antigas e passamontagna. 126 gli agenti feriti e danni per circa €1 milioni. Il questore di Torino, Massimo Gambino, intervistato dal TG1, parla di un'escalation di azioni di guerra.
4: Si è verificata un'escalation di azioni di guerriglia e violente. Non è stato ieri un esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza che ha causato feriti. La nostra risposta a queste violenze è di massima fermezza e le indagini sono in corso per assicurare i responsabili alla giustizia.
3: Ancora cronaca, vento e caldo alimentano gli incendi sulle coste adriatiche tra Molise e Puglia, evacuati turisti e residenti, trasporti in tilt.
5: Il rogo più preoccupante è divampato a Campomarino Lido, in provincia di Campobasso. Le fiamme hanno minacciato residence e campeggi. Poco prima delle 20 è stata riaperta la statale 16 adriatica, che era stata interrotta per motivi di sicurezza nel pomeriggio. In stazione a Termoli rimasti bloccati due treni con 500 passeggeri, trasferiti poi con pullman sostitutivi di Trenitalia. Il fuoco ha lambito una RSA del paese, 21 gli anziani evacuati. I vigili del fuoco al momento, domati gli incendi, proseguono la bonifica delle aree a ridosso delle strutture turistiche. In Puglia invece, sul promontorio del Gargano tra Peschici e Vieste, si lavora ancora per spegnere le fiamme. Circa 1000 turisti evacuati via mare dalla baia di Manaccora. Il comune ha aperto le scuole per accogliere gli sfollati. La situazione è costantemente monitorata, fa sapere la prefettura di Foggia. Ma non solo il Gargano, colpita di nuovo dai roghi anche la zona dell'Alta Murgia, vicino Toritto, in provincia di Bari. Eleonora Belviso, GR1.
3: Nel lago di Como ho recuperato il corpo del turista olandese disperso da ieri.
6: Lo hanno trovato grazie a sonar e telecamere, adagiato sul fondale a 25 metri di profondità, un giorno dopo la scomparsa nelle acque di Menaggio. Così è stato recuperato dai sub della Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco il corpo di Matthäus Gosseling, il turista olandese di 45 anni, annegato nel lago di Como dopo essersi tuffato dalla barca che aveva noleggiato per soccorrere uno dei tre figli in difficoltà. Il ragazzo di 16 anni era stato poi salvato da Samuele Bordogna, un altro papà che era su una tavola con il figlio. Portati a riva sani e salvi anche gli altri due bimbi del turista olandese di 6 e 8 anni che erano rimasti soli sulla barca alla deriva. Il corpo dell'uomo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta della 19ª vittima di annegamento in Lombardia di questa tragica estate.
7: Sara Grattoggi per GR1.
3: Torniamo all'estero. Stati Uniti, Iran, si apre uno spiraglio diplomatico. Secondo Axios, Trump ha sospeso gli attacchi dopo il parere dei vertici militari americani che ritengono raggiunti gli obiettivi dell'operazione. Teheran avrebbe fermato le rappresaglie. Intanto, secondo CBS News, oltre 400 militari statunitensi sarebbero stati rimpatriati dall'inizio della guerra per ricevere cure mediche. Martedì il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca. Adesso il meteo, instabilità, calo termico e qualche pioggia al centro e parte del sud nell'ultima domenica di luglio, temperature in discesa per un paio di giorni, ma da metà settimana, dopo questa breve tregua, torna il grande caldo con valori nuovamente superiori alla media stagionale su gran parte del paese. E in chiusura parliamo dei teatri condominiali all'italiana, riconosciuti patrimonio mondiale dall'UNESCO.
0: Una rete di piccoli teatri, quella dei cosiddetti teatri condominiali, fioriti in tutta l'Italia centrale tra il XVIII e il XIX secolo. Teatri che testimoniano del passaggio dall'intrattenimento di corte a un luogo di spettacolo aperto a classi sociali diverse, con la struttura del teatro all'italiana, sale a ferro di cavallo, palchi sovrapposti, palcoscenico in profondità. Sono queste le caratteristiche che accomunano i 10 teatri ammessi dall'UNESCO a far parte del patrimonio mondiale dell'umanità, gioielli di architettura che hanno contribuito alla crescita e all'identità delle comunità locali, che a loro volta hanno saputo conservarli e tenerli vivi, come ha sottolineato il ministro della cultura Alessandro Giuli.
8: Questi teatri continuano a essere un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che li vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
0: La maggior parte di questi 10 teatri si trova nelle Marche, uno in Umbria e uno in Emilia Romagna, ma il Ministero della Cultura si dice impegnato a sostenere l'intera rete nazionale dei teatri condominiali nel percorso di valorizzazione avviato con la candidatura UNESCO. Paola D'Angelo, GR1.
3: 23:05 minuti, la linea torna alla musica di Radio 1, il prossimo appuntamento con l'informazione è a mezzanotte.
9: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
10: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
11: Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
12: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
13: Un fantastico viaggio nel tempo.
12: Antonella Clerici, padrona di casa.
14: Ti fidi di me?
13: No.
12: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente, Rai 1 e Rai Radio 2.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte piogge residue sulla Sicilia, mentre sul resto del paese il tempo subirà un miglioramento. L'atmosfera sarà più stabile. I venti invece ancora sostenuti sulle regioni ad ovest. Domani avremo della residua nuvolosità e instabilità fino a sera che, seppur con fenomeni deboli, interesserà ad intermittenza gran parte delle vette italiane, comprese le due isole maggiori, ma risulteranno fenomeni isolati. Qualche temporale soltanto sulla campagna centro-meridionale, la Basilicata, la Puglia e la Sicilia, specie la parte più settentrionale, ma anche qui dalla notte si esauriranno. I venti al centro-nord e sulla Sardegna aspireranno di maestrale, mentre altrove saranno di scirocco e andranno da deboli a moderati. I mari, invece inizialmente molto mossi, tenderanno pian piano ad attenuarsi. Le temperature resteranno ancora elevate su Sicilia e Sardegna, dove i valori massimi localmente potranno raggiungere i 38-39 gradi, mentre altrove non supereranno i 33. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: 23:30 minuti, una buona notte da Lucio Giordano, RAI Mobilità. Sulla tangenziale sud di Torino ci sono rallentamenti per un incidente allo svincolo con Autoporto Sito. A27 Mestre Belluno, attenzione al vento forte tra Vittorio Veneto Sud e la barriera di Belluno. Sulla A14 rallentamenti per ripristino della sede stradale a causa di un incidente tra Vasto Sud e Termoli. Statale di Caltagirone, siamo in Sicilia, possibili code per un altro incidente all'incrocio con la Callura. E ancora rallentamenti per un veicolo in fiamme in Sardegna sulla statale 131 all'incrocio con Aido Maggiore. Da mezz'ora circa e fino alle 11 di giovedì 30 luglio Italia su rotaia divisa in due per dei lavori alle stazioni fiorentine di Santa Maria Novella e Campo di Marte, con ripercussioni e disagi per i passeggeri dell'alta velocità e per i pendolari dei treni regionali. I collegamenti tra le due stazioni, per chi deve proseguire il viaggio, saranno garantiti.
6: David corre per l'oro dei 100 metri piani. Il governo americano però gli ha affidato anche un'altra missione. Sono Francesco Graziani e questa è la storia di David Saim e del piano segreto antisovietico ai Giochi Olimpici di Roma 1960.
7: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
6: David Saim non era più il favorito per la medaglia d'oro. Lo era stato una volta, ma era storia di 4 anni prima, quando i Giochi Olimpici, per la prima volta, erano arrivati laggiù, in Australia, Melbourne. Solo che sul più bello si era messo di traverso un infortunio e David Saim era rimasto inchiodato lassù, nel suo stato del New Jersey, Stati Uniti. E così David Saim non era più il favorito dei 100 metri piani, anche perché quando hai 24 anni è facile che sbuchi qualcuno più giovane e anche più veloce di te. Nonostante questo, alle Olimpiadi 1960 voleva giocarsela, perché David Saim era uno che, se c'era una missione difficile, indietro non si tirava. Il favorito dei 100 metri piani maschili ai Giochi di Roma 1960 portava il nome di Armin Hari, tedesco, 23 anni, primatista del mondo con 10 secondi netti. Armin Hari, che arrivava dalla Saar, una terra incastonata tra Francia e Lussemburgo, dove 9 volte su 10 la vita la passavi laggiù a tirare fuori carbone dal fondo della terra. Invece, lassù, in superficie, chi parlava tedesco conosceva anche il francese e viceversa, perché questo era uno dei territori che Francia e Germania si erano strappati chissà quante volte nei secoli. In quel 1960, però, nessuno discuteva più dove passasse il confine fra Francia e Germania, visto che Francia e Germania erano tra i paesi che avevano appena fondato quella che si chiamava Comunità Economica Europea. Solo che la guerra che era finita al confine fra Francia e Germania non era finita lungo un altro confine. Quello che, secondo Winston Churchill, dopo la Seconda Guerra Mondiale, divideva l'Europa.
8: From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic.
6: Da Stettino sul Baltico fino a Trieste sull'Adriatico, una cortina di ferro è scesa attraverso il continente. Dietro quella linea giacciono tutte le capitali dei vecchi stati dell'Europa centrale e orientale, tutte soggette non solo all'influenza sovietica, ma anche ad una altissima e in alcuni casi crescente forma di controllo di Mosca. Ecco, la finale dei 100 metri piani maschili ai Giochi di Roma non si sarebbe trasformata nello scontro tra atleti del blocco dell'Est contro quelli del blocco dell'Ovest. I blocchi qui sono solo quelli di partenza, dove il 1° settembre 1960 prendono posizione il favorito Armin Hari, che difende i colori della Germania, e David Zaim, che qui degli Stati Uniti difende i colori, ma non solo i colori, anche gli interessi. La sua missione è vincere l'oro che nel 1956 in Australia gli è stato portato via da un infortunio, anche se questa non è la sua unica missione. Nessuno però deve saperlo. David Syme era uno di quei ragazzi che, quando comincia a fare qualcosa di nuovo, puoi essere certo che lo farà bene. Col fisico che si ritrovava poi, qualsiasi sport era alla sua portata, anche perché quando ti offrono 23, sì, 23 borse di studio per giocare a football mentre prendi una laurea, capisci che l'opportunità ti consente mille cose e anche mille sbocchi. L'ambiente militare ci mise un attimo a scoprire che le doti di David Syme non erano solo quelle atletiche, e questa era solo la prima delle due cose. La seconda era invece saltata fuori durante una visita oculistica, quando David aveva scoperto di essere daltonico. E se sei daltonico e lavori nell'esercito, questo ti preclude parecchie possibilità. Parecchie, ma non tutte. Insomma, poco alla volta, David Syme decise che la sua divisa non sarebbe stata più quella verde militare, ma il bianco del camice medico. Per questa ragione, quando arrivò alla finale dei 100 metri piani ai Giochi di Roma 1960, David era ormai uno studente della Duke University, Carolina del Nord. Nel campus, dal football, presto.

0: primo settembre 1960. Ecco la gara con Armin Hari che vola ma non decolla, mentre David Syme è lì che non molla, e quando manca poco più di un passo al traguardo David butta in avanti il petto per cercare di rosicchiare con la furbizia i centimetri che le gambe non gli hanno dato. Armin Hari non si scompone e anche di fronte al gesto disperato del rivale mantiene la propria perfetta postura, mentre Syme è precipitato per terra in modo goffo. Il tempo ufficiale è di 10 secondi e 2 decimi per entrambi. I centesimi, che ancora non compaiono nei tempi ufficiali, però affermano che è stato Armin Hari a spezzare il filo di lana teso sul traguardo. La missione di David Syme è fallita.
1: Armin Hari è recordman mondiale in 10 secondi netti. Vince davanti a Syme e a Redford in 10 secondi e 2, stabilendo il nuovo primato olimpico.
0: Sì, va bene. C'è ancora la staffetta 4% e lì sono gli Stati Uniti ad essere i favoriti. Ma David Syme ha pure un'altra missione che non c'entra niente con lo sparo dello starter, col filo di lana sul traguardo e anche con Armin Hari. Non deve raggiungere medaglie né record, perché quella di David Syme è una missione segreta. L'ordine gli è arrivato direttamente dalla CIA, i servizi segreti di Washington, che non hanno dimenticato quel ragazzo passato una volta da West Point. L'operazione si chiama Aerodynamic. Il nome però non c'entra nulla col fatto che David Syme sia uno degli sprinter più forti del mondo. Il progetto è vecchio di anni, visto che è stato concepito subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando la cortina di ferro era calata e i sovietici, da alleati, erano diventati i nemici. L'idea è: la guerra è impossibile da combattere e allora, per sgretolare il blocco di Mosca, è necessario sgretolare l'Unione Sovietica, che resta sempre una federazione di stati. Insomma, bisognava fare leva sul punto debole della federazione e, una volta aperta la crepa, tutto sarebbe saltato. Il punto debole da cui far partire la crisi è chiamato Ucraina. Era cominciato col sostenere i nazionalisti locali. Da qualche anno però gli americani erano passati dalle strategie militari all'ideologia e così era cominciata la distribuzione di riviste clandestine, mentre alcuni canali radio diffondevano il pensiero occidentale dalle parti di Kiev. Nei documenti declassificati della CIA è scritto così: l'operazione Aerodynamic è finalizzata ad incoraggiare sentimenti antisovietici, anticomunisti e nazionalisti nella Repubblica dell'Ucraina e per raccogliere informazioni di cui gli Stati Uniti hanno bisogno. Ai Giochi di Roma 1960 l'obiettivo era però molto più concreto: fare disertare alcuni atleti ucraini, farli passare dall'altra parte della cortina di ferro. David Syme deve presentare al saltatore ucraino argomenti convincenti e seducenti. Syme un giorno ricorderà:
2: l'ho portato a cena fuori. Igor era curioso, ma allo stesso tempo mi raccontava che a Kiev lo trattavano con i guanti. Il governo gli aveva assegnato un appartamento, un'automobile e ovviamente un lavoro. Insomma, roba da ricchi in Unione Sovietica. Se poi avesse vinto una medaglia a Roma, gli avrebbero dato anche altro. Io gli offrii quello che mi era stato suggerito: la libertà e un lavoro, forse in California. Per i dettagli, però, doveva rivolgersi ad un uomo della CIA.
0: Si fa chiamare così, Mr. Wolf. Sarà Mr. Wolf a spiegare il quando e il come a Igor Ter Ovanesian.
2: Era un tipo viscido. Io mai mi sarei fidato di quel figlio di puttana. Però vado avanti e dico: Mr. Wolf, le presento il mio amico Igor. Wolf risponde solo con un sì, lo so, e senza salutare né guardare me e mia moglie, punta dritto su Igor Ter Ovanesian e comincia a parlargli nella sua lingua, in dialetto.
0: Per Ter Ovanesian è uno shock.
2: Vedo Igor entrare nel panico.

0: Mr. Wolf allora chiede a mia moglie e a me di allontanarci. Igor però non ne vuole sapere di rimanere solo con quel Mr. Wolf là e agitatissimo si alza dal tavolo e lascia il locale assieme a noi. Appena usciti mi guarda e mi fa: David, adesso io ho paura.
1: Il piano di attaccare l'Unione Sovietica facendo leva sull'Ucraina era fallito. L'idea che sottrarre atleti nati a Kiev avrebbe in qualche modo risvegliato sentimenti nazionalisti nel paese e aperto una crepa con Mosca non aveva attecchito. L'idea di un futuro forse in California, forse accanto alle star del cinema e a tutto il bel mondo che gli gira intorno, non l'aveva convinto. La piccola casa, il piccolo lavoro e la piccola auto garantiti da un governo sovietico che gli avrebbe assicurato anche di più dopo il podio ai giochi olimpici, gli bastavano. David Syme aveva però ancora un'altra missione da compiere, questa molto più a portata di mano.
2: Finale arroventato della staffetta maschile 4%. Partenza fulminea, il tedesco Kuhlmann e l'americano Bad volano verso il cambio.
1: È l'8 settembre 1960. È stato David Syme a piombare per primo sul filo di lana nella finale della staffetta 4% maschile ai Giochi di Roma. Stavolta non si è dovuto buttare in avanti per rosicchiare tempo e centimetri. Cancellato anche il record del mondo che la Germania di Armin Hari aveva stabilito in semifinale. Il cronometro dice 39 e 4 decimi, addirittura un secondo in meno dei tedeschi che sono arrivati secondi. Solo che c'è un giudice che sta discutendo ancora con i colleghi. Spiega che durante il passaggio del testimone c'è stata una vietatissima invasione di corsia e che la staffetta degli Stati Uniti, il record del mondo, l'ha realizzato senza rispettare le regole e che l'oro adesso deve essere assegnato alla Germania.
2: Ecco il dramma americano. Norton aspetta troppo, Bud lo urta, si cambia fuori limite. L'immagine fissa ve lo dimostra. È la legge, chi sbaglia paga. E il serrate fantastico di Simon non giova agli americani che verranno squalificati senza pietà. Medaglia d'oro alla Germania, prima in 39 secondi e 5 decimi, nuovo record mondiale. Secondi i russi.
1: Anche l'ultima missione di David Syme ai Giochi Olimpici di Roma 1960 era fallita. La medaglia d'oro che l'infortunio gli aveva negato 4 anni prima non aveva avuto giustizia. L'uomo però non era di quelli che lasciano che siano gli eventi a stabilire la propria felicità e David Syme trovò la sua strada che non passava per lo sport né per la carriera militare. La sua strada sarebbe passata attraverso l'unico difetto che il mondo gli aveva riconosciuto, il daltonismo che gli era stato diagnosticato a West Point. La sua fragilità sarebbe diventata la sua professione e anche la sua fortuna, diventando un affermatissimo oculista. La missione Aerodynamics invece non riuscì mai a mettere l'Ucraina contro Mosca. Sì, gli archivi riportano che ai Giochi di Roma furono 155 i sovietici avvicinati tra atleti, accompagnatori e giornalisti. Nessuno di loro però fu interessato a saltare il fosso e a passare dall'altra parte del mondo. Una ginnasta che rispondeva al nome di Larisa Latinina ascoltò la proposta e rispose semplicemente:
3: «Non fa per me».
1: La moglie di un giornalista sportivo della rivista Ucraina Sovietica invece lesse le riviste di propaganda e rispose:
3: «Voi pensate che noi ucraini siamo interessati solo a campi, mucche e maiali?»
1: Onesto e rapido come sempre era stato, un giorno David Syme avrebbe commentato:
0: «Poco da dire, la CIA ha fallito».
1: Syme e Ter Ovanesyan si incontrarono ancora una volta in un meeting a New York. Mr. Wolf chissà dove era finito. Era il 1963 e David andò incontro a Igor, che gli sorrise. Si scambiarono solo queste poche parole.
0: Igor, come stai?
4: David, è un piacere vederti, però perdonami, non posso più parlarti.
1: E così finì. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scrivetemi francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.
5: Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Rai Parlamento va ora in onda Spazio Libero.
6: Ben ritrovati a Spazio Libero. Chi vi parla è Simonetta Ciarapica. Oggi apriamo la puntata con una frase entrata nella memoria collettiva italiana. Io sono un uomo di mondo, ho fatto 3 anni di militare a Cuneo. A pronunciarla è Totò, nel celebre episodio del vagone letto di Totò a colori, una battuta paradossale in cui l'idea dell'uomo di mondo viene raccontata non attraverso grandi viaggi o avventure internazionali, ma attraverso l'esperienza del servizio militare a Cuneo. Da quella frase, nel 98, nasce l'Associazione Uomini di Mondo, oggi nostro ospite, un'iniziativa culturale e goliardica che riunisce chi ha svolto il servizio militare o civile nella provincia di Cuneo, celebrando l'ironia di Totò, il senso di appartenenza e la memoria condivisa. Nel corso della puntata ripercorreremo la storia dell'associazione, nata da una battuta diventata ormai patrimonio popolare. È con noi il presidente dell'associazione, Danilo Paparelli. Buonasera e benvenuto.
7: Buonasera.
6: Paparelli, partiamo proprio da quella frase di Totò. Com'è possibile che una battuta diventi il fondamento di un'associazione?
7: E penso che sia un caso unico al mondo, perché nel 1998 eravamo 5 amici, abbiamo deciso di non disperdere questo patrimonio di una battuta fulminante, ironica, assurda, cioè è veramente straordinaria, che ha fatto conoscere praticamente Cuneo e la sua provincia al resto dell'Italia. Qui si parla appunto del 1952, quando sul wagon lì Totò dice all'onorevole Trombetta che lui era un uomo di mondo perché aveva fatto il militare a Cuneo. Cosa voleva dire? Cuneo praticamente era sconosciuta ai più, non si poteva neanche addirittura indicare sulla cartina geografica, salvo poi, ecco, col tempo diventare una capitale del gusto, una capitale turistica come mai ce lo saremmo immaginati.
6: Ecco, che cosa rappresenta oggi l'Associazione Uomini di Mondo? Cosa è diventata nel tempo?
7: Ma è diventata una realtà importante. Siamo più di 16.000 tesserati. Basta solo secondo il nostro statuto, cioè è una cosa molto alla buona, ecco, non è rigorosa, addirittura chi si iscrive vuole mandare il foglio di congedo per testimoniare appunto l'effettiva partecipazione al servizio militare. No, non è così, è tutto fatto su un modo per incontrarsi, tesserarsi. Come si faceva appunto nella trasmissione Rai, alla fine diventa un caramba che sorpresa quando tante persone che hanno fatto il servizio militare Cuneo che avevano perso i contatti si ritrovano durante la nostra adunata.
6: Infatti voi organizzate una adunata, un raduno annuale che si tiene a Cuneo e riunisce nell'albo d'onore tutti coloro che hanno prestato servizio militare o civile nella provincia piemontese. Lei partecipa da anni a queste adunate. Come sono organizzate? Raccontiamole ai nostri radioascoltatori.
7: Dunque, io sono del 1998 l'unico rimasto, poi ovviamente c'è un direttivo che organizza questa adunata ed è sempre la terza domenica di ottobre in concomitanza con la Fiera del Marrone, un'eccellenza gastronomica qui proprio di Cuneo. Noi come la, cioè, ovviamente durante l'anno non lasciamo cadere il nome dell'associazione e facciamo piccoli eventi, però il clou è appunto questa terza domenica dove si svolge la dunata. La dunata è fatta con una processione che parte dalla piazzetta Totò. Noi siamo stati i primi in Italia a dedicare una piazzetta a Totò, che tra l'altro è adiacente al teatro di Cuneo, al teatro Torrelli di Cuneo, quindi è una concomitanza veramente suggestiva e particolare. Facciamo questa adunata seguendo, ecco qui l'ironia è questa, chi ci vede partire troverà quattro alpini ovviamente in congedo, tra i più grandi, che portano in processione una grossa sagoma di Totò fatta col compensato.
6: Ecco, Paparelli, ci spieghi bene che tipo di atmosfera si respira in questi incontri? Cioè, sul piano umano, che cosa resta dopo momenti come questi? Nascono amicizie, ricordi condivisi, un senso di appartenenza, come diceva lei?
7: Sì, è soprattutto fatto per questo motivo. C'è goliardia, c'è tanta serenità, la voglia di incontrarsi, di stare insieme, di fare gruppo, che poi non è un gruppo esclusivo, sono tutti invitati, tutte le persone, anche che quelle che non hanno fatto il militare, possono partecipare con noi. E appunto lo spirito è quello dell'amicizia, soprattutto per stare bene. Cioè, voglio solo precisare che, ecco, l'associazione parla di militari, ma noi siamo assolutamente pacifisti e come dice la nostra Costituzione ripudiamo la guerra. Ecco. Per noi l'esercito è quello, come appunto quello effettivo che abbiamo noi nella caserma di Cuneo, che va a fare missioni di pace nel mondo.
6: Paparelli, tra ironia e appartenenza emerge poi un elemento chiave, la capacità di creare legami, come diceva lei. In un'Italia spesso divisa tra nord e sud, tra culture diverse, il vostro progetto può essere letto anche come un tentativo di ricucire queste distanze?
7: E come, sì. È proprio una fratellanza, è un modo per stare insieme nella maniera più serena e felice. Ecco, noi appunto siamo anche una situazione che appunto durante queste adunate ricordiamo anche facciamo anche una parte storica interessante, nel senso che noi abbiamo, come uomini di mondo, guardando al passato, persone come Napoleone, Garibaldi, Annibale, che hanno fatto, che da militari sono passati nel nostro territorio e quindi a tutti gli effetti sono diventati tesserati uomini di mondo.
6: Paparelli, Totò è al centro di tutto questo. Cosa può insegnare oggi, soprattutto alle nuove generazioni?
7: Ma partendo appunto, Totò è un personaggio trasversale, ancora adesso quando si rivedono i suoi film, che si vedono e rivedono e si sanno già le battute che stanno arrivando sullo schermo, provocano sempre un senso di leggerezza, di comicità, di armonia. E quindi Totò, che noi siamo modestamente i suoi nipotini, ci riteniamo tali, cerchiamo sulla sua traccia di seguire questo suo grande insegnamento che ha lasciato veramente un segno.
6: Se dovesse spiegare in una frase cosa significa essere uomini di mondo, che cosa direbbe?
7: Ma direi che essere uomo di mondo vuol dire appartenere a questo pianeta, mai come adesso, così tanto bistrattato. Cioè, essere superiori alle troppe divisioni, che noi dobbiamo creare amicizia, affetto, complicità,
6: coesione.
7: Per vivere. Esatto, per vivere in armonia e possibilmente in felicità, proprio come si percepisce nel piccolo e nelle nostre adunate, dove il sorriso e soprattutto l'ironia nel nome del nostro grande maestro Totò la fanno da padrone.
6: Ringrazio Danilo Paparelli, presidente di
7: Grazie
6: Uomini di Mondo. Chi volesse poi conoscere le iniziative promosse dall'associazione può collegarsi al sito uominidimondo.it. Prima di chiudere, ricordo, come di consueto, che questa puntata la potete riascoltare su RaiParlamento.rai.it, su RaiPlay Radio 1 e RaiPlay Sound. Per il coordinamento redazionale Federica De Vizia, in redazione Carlotta Baldari, in regia Emanuele Rinnaudo, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Un saluto da Simonetta Ciarapica e continuate a seguirci. A presto.
5: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Attentato al Pride di Berlino, ucciso dalla polizia in una sparatoria, il 21enne ricercato. Il governo tedesco era dell'ISIS. Notav, scontri in Val di Susa, 450 identificati, oltre 120 agenti feriti. €1 milione la stima dei danni, il questore di Torino, un'escalation di guerra e violenza. Spagna e Francia in fiamme, più di 300.000 sfollati, incendi anche in Molise e Puglia, evacuati villaggi e una RSA, un migliaio di turisti salvati via mare nel Gargano. Medio Oriente, sospesi raid americani, Iran pronto a trattare. Per i media, Trump teme per le scorte militari. In Cisgiordania i coloni danno fuoco a due moschee. Nubifragi e grandine in Toscana e nelle Marche, temperature in discesa per un paio di giorni, ma da metà settimana torna il grande caldo. Le parole che non abbiamo. L'Università di Harvard cataloga i termini intraducibili di ogni lingua, descrivono stati d'animo, vizi e virtù, tra quelli italiani arrangiarsi e pantofolaio. Caos azzurro, la nomina di Pirlo a CT della Nazionale in bilico per i legami con la Russia. Se saltasse, il direttore tecnico Paolo Maldini potrebbe già lasciare. Formula 1 in Ungheria vince Norris su McLaren, deludono le due Ferrari. Ciclismo e il Tour de France in corona Pogacar e Re per la quinta volta. Buonasera da Carmelo Lazzaro. La Germania è ancora sotto shock per l'attentato al Pride di Berlino. La fuga del responsabile Abdul Ballou si è conclusa dopo meno di 24 ore. È stato ucciso dalla polizia.
3: Gli uomini delle forze speciali lo hanno individuato in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau. Hanno tentato di arrestarlo, secondo la ricostruzione ufficiale, ma Abdul Ballou si è avventato con un'arma da taglio contro gli agenti che hanno aperto il fuoco, lo hanno colpito, hanno tentato di rianimarlo, ma Ballou è morto. L'uomo, sospettato di essere alla guida di un furgone lanciato contro la folla, è a Berlino, contro le persone che festeggiavano il Christopher Street Day, di aver ucciso una persona, di averne ferite 29, prima travolgendole con il veicolo e poi, una volta abbandonato il mezzo, colpendole con un macete. Ballou, 21 anni, tedesco, di origini libanesi, aveva tentato di unirsi alle milizie dello Stato Islamico in Mauritania, in Siria. Rientrato a Berlino nel 2025, era stato arrestato con l'accusa di preparare un attentato, rilasciato a maggio scorso con l'obbligo di seguire un corso di deradicalizzazione. Non lasciamoci intimidire, ha detto il cancelliere tedesco Metz, una veglia di preghiera per le vittime dell'attentato. Questi atti vogliono dividere la nostra società, vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, la nostra apertura, la nostra libertà. Enzo Arcieri, GR1.
2: Notav, dopo gli scontri in Val di Susa, proseguono le indagini. Inquirenti al lavoro per identificare i partecipanti alla manifestazione.
4: È appostato dietro un muretto nascosto tra la vegetazione in un punto in cui non può essere visto dai poliziotti in arrivo. Quando la camionetta delle forze dell'ordine si ferma, l'antagonista lancia una molotov. Le fiamme avvolgono subito il mezzo. È uno dei momenti più drammatici degli scontri in Val di Susa, immortalato da una telecamera del cantiere di Chiomonte, e dimostra tutta la violenza dei manifestanti, come anche il racconto di questo agente coinvolto nella guerriglia.
5: Gli hanno dato fuoco a tutto. Ci hanno riempito di pietre, pietre a 5, 6, 7 kg.
4: Il questore di Torino, Massimo Gambino, parla di un'escalation di azioni di guerra e di violenza.
6: Non è stato un esercizio della libertà di manifestazione, ma violenza che ha causato feriti. Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana e noi non lo consentiremo.
4: Il lavoro degli inquirenti per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione prosegue. Finora sono stati oltre 400 quelli a cui è stato dato un nome. Molti provengono da Francia, Belgio, Germania. Con loro avevano materiale esplosivo, bombe artigianali, maschere antigas, passamontagna. Secondo chi indaga, i sequestri provano che l'azione era stata pianificata. Intanto si fa la stima dei danni. Per la società italo-francese TELT ammontano a circa €1 milione, più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: La morte del 42enne Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia e scontro tra difensori sulla dinamica e le immagini di quanto accaduto, mentre scatta la scorta per il sindaco Lepore che ha denunciato minacce, e Bologna è tornata in strada.
7: Una settimana dopo, il pilastro ricorda Fakir. Nel quartiere il corteo e il presidio per chiedere giustizia. I familiari del 42enne deceduto non ci sono, ma risuonano le parole della sorella che aveva chiesto scusa per aver invocato nei giorni scorsi la vendetta.
8: Quella parola non appartiene al mio cuore.
7: L'inchiesta intanto procede. Sul tavolo di chi indaga, tutto il materiale acquisito, a cominciare dalle tante immagini di quei tragici momenti. Un fotogramma evidenzia in particolare una ferita sulla nuca di Fakir che, spiega oggi il legale dei due poliziotti intervenuti, l'uomo si è procurato dimenandosi e dalla quale è fuoriuscito il sangue che un altro filmato mostra sotto il capo dell'uomo subito dopo la morte e per il quale invece l'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito contro gli agenti e dice lo hanno pestato. Si attendono gli esiti definitivi dell'autopsia, le cui prime risposte parlano di asfissia, sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Tutto ciò mentre torna a parlare il cardinale di Bologna Matteo Zuppi. Valutare eventuali errori nell'interesse della polizia, dice il presidente della CEI, che aggiunge piena solidarietà alle forze dell'ordine. Bruno Sokolovic, GR1.
9: E il tema della sicurezza resta al centro del confronto politico.
10: Dopo gli scontri in Valle di Susa, la maggioranza accusa la sinistra di essere tollerante con i violenti. Da Viareggio, il presidente del Senato La Russa rilancia sulla riforma elettorale, ammonendo Forza Italia sulle preferenze. Non esclude un futuro non immediato di Giorgia Meloni a Quirinale. Poi, per i fatti di Bologna, definisce il comportamento del sindaco Lepore fortemente imprudente. Da Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini.
11: Le ennesime violenze contro le forze dell'ordine danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
10: Gli assalti in Ottavo, un'offensiva terroristica contro la polizia per l'azzurro Maurizio Gasparri, mentre la Lega rilancia l'ipotesi di introdurre il reato di terrorismo di piazza. Da tutto il centrosinistra arriva la solidarietà senza se e senza ma alle forze dell'ordine. Il PD con Piero Fassino rilancia: nessuna giustificazione per le azioni di guerriglia urbana. Lo definisce atto vergognoso il Movimento 5 Stelle e stigmatizza le violenze anche Italia Viva. Silvia Fregolent.
12: Solidarietà alle forze dell'ordine, ma i decreti Salvini e Meloni sulla sicurezza non dovevano servire a evitare tutto questo?
10: Angelo Bonelli, AVS, rispedisce al mittente le accuse di connivenza con i violenti. Poi si chiede dov'era il ministro Piantedosi. Alessandra Allegra, GR1.
9: Continua a salire il prezzo dei carburanti mentre il governo lavora a un intervento ponte, in particolare sul gasolio, da mettere in campo nei prossimi giorni. Ad agosto poi, dopo i calcoli del Ministero dell'Economia sull'extragettito IVA di luglio, dovrebbero essere attivate le accise mobili. Rai Radio 1, mezzanotte e 7 minuti, l'emergenza incendi in Francia e Spagna, salgono a oltre 325.000 gli sfollati. La situazione resta critica, il corrispondente da Parigi.
13: Una tempesta di fuoco senza precedenti contro cui rischiamo di lottare senza risultati, fanno sapere i vigili del fuoco impegnati giorno e notte contro le fiamme nella regione della Gironda, nella Francia del Sud. È un fenomeno inedito contro cui combattiamo da venerdì, afferma la prefetta Sophie Brocas. I venti imprevedibili uniti a siccità e alte temperature di nuovo in arrivo non fanno sperare che le persone evacuate, almeno 220.000, possano tornare a casa in tempi brevi, mentre in mattinata il fuoco è arrivato a 15 chilometri da Bordeaux. Via social il presidente Macron ringrazia intanto il Papa per la vicinanza espressa alla Francia e alla Spagna, e proprio la Spagna resta ancora in una situazione di emergenza. Il governo ha detto che le prossime ore saranno difficili nelle regioni di Madrid, Avila, Toledo e Valencia, in visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà alle migliaia di sfollati. I reali di Spagna, Felipe e Letizia, e l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
9: E in Italia, incendi in Basso Molise al confine con la Puglia, dove sono stati sgomberati i campeggi e una RSA. In serata è stata riaperta la statale Adriatica, interrotta per motivi di sicurezza. Disagi per il blocco della linea ferroviaria tra Termoli e Campo Marino. Torna a bruciare anche il Gargano tra Peschici e Vieste, nella stessa area devastata dal rogo del 2007. Le fiamme alimentate dal vento hanno costretto centinaia di turisti a lasciare spiagge e campeggi, un migliaio gli evacuati via mare dalla Guardia Costiera. Ascoltiamo alcuni di loro.
14: Già dalle 10 un focolaio che è esploso proprio di colpo, quindi non accidentale.
15: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole, insomma, il rischio c'è. Ci hanno detto di evacuare, siamo scappati in spiaggia.
14: È iniziato un fronte, poi si è propagato con il vento, si sono aperti altri fronti, poi ci siamo ritrovati tutti qui in spiaggia con i soccorsi, le barche.
16: Molto panico, ma è stato gestito tutto bene.
9: In Toscana e nelle Marche invece temporali, grandinate e forti raffiche di vento hanno provocato allagamenti, danni e disagi. Il maltempo ha però le ore contate, si va verso un rialzo delle temperature, da metà settimana torna il grande caldo. Le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
17: Un inizio di settimana con tempo che migliora rapidamente sulle regioni settentrionali, ad eccezione di qualche temporale atteso a ridosso delle catene montuose. Lieve instabilità anche sulle regioni centro-meridionali, con brevi rovesci sparsi e qualche isolato temporale in rapido esaurimento pomeridiano. Temperature massime in generale aumento al centro-nord, fino a 39-40 gradi per la Sicilia, 37-38 gradi per Puglia, Basilicata e Calabria Ionica.
9: Torniamo all'estero, si apre uno spiraglio diplomatico tra Washington e Teheran. Le ultime dichiarazioni di Donald Trump e lo stop ai bombardamenti sembrano allontanare l'ipotesi di un'escalation. L'inviato Rai.
18: I bombardamenti contro le postazioni del regime iraniano nello stretto di Hormuz avevano esaurito la loro efficacia. Ecco perché l'ammiraglio Cooper, al comando delle operazioni statunitensi in Medio Oriente, ha raccomandato a Donald Trump di interrompere i raid. L'indiscrezione del sito Axios aggiunge un nuovo elemento che avrebbe concorso a far cambiare idea al presidente americano. Passato venerdì, dal proposito di lanciare una massiccia offensiva contro il regime, alla scelta di ordinare una pausa per dare fiato al negoziato. Un parere, quello di Cooper, che si è aggiunto a quelli espressi dal vicepresidente Vance e dal capo di Stato Maggiore Interforze. Il generale Kane ha messo in guardia Trump contro i rischi operativi legati a un'escalation, il depauperamento delle riserve di munizioni e l'alto numero di vittime collaterali tra la popolazione iraniana. Altro fattore che potrebbe aver avuto un peso, il pericolo per i soldati americani. L'emittente CBS News scrive che dall'inizio dell'operazione Epic Fury, oltre 400 sono stati trasferiti dal Medio Oriente per cure mediche, anche se precisa che nella maggior parte dei casi la loro condizione non era dovuta ad azioni di combattimento. Nelle ultime ore, intanto, sulla piattaforma social di Trump è comparsa un'immagine realizzata con l'intelligenza artificiale. Il presidente sventola una bandiera americana su una petroliera iraniana. Il commento: è la nostra petroliera adesso. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
9: E Teheran conferma lo scambio di messaggi diplomatici con Washington. Secondo l'emittente Al Arabiya, l'Iran avrebbe manifestato ai mediatori pakistani la disponibilità a proseguire negoziati, mentre le forze armate confermano la sospensione delle rappresaglie. Intanto il ministro degli esteri Araghchi minaccia Kiev dopo l'attacco ucraino a una nave iraniana nel quale è morto un marinaio. Sul fronte israeliano, il premier Netanyahu, atteso martedì alla Casa Bianca, torna a minacciare Teheran. In un'intervista a Fox News avverte che qualsiasi attacco diretto attraverso gruppi alleati provocherà una risposta durissima, e resta altissima la tensione in alcune aree del paese, come racconta il nostro corrispondente.
19: La Cisgiordania sempre più nel caos. Non si ferma la violenza dei coloni. Nelle ultime ore almeno 6 assalti nei villaggi palestinesi. Coloni hanno dato fuoco a 2 moschee vicino a Tul Karem e a Nablus, mentre nel villaggio di Kusra, a nord di Ramallah, coloni hanno dato fuoco ad auto e a un capannone. A Beit Furik, vicino a Nablus, hanno tentato di bruciare una casa con una famiglia dentro. Hanno versato benzina sulle porte e sulle finestre, fortunatamente senza riuscire ad appiccare il fuoco. Per 2 volte i coloni hanno cercato di entrare anche nel villaggio di Tel, ma l'esercito israeliano ha sparato, tenendo lontani gli aggressori. Violenze che seguono quelle del giorno precedente a Kalkili, a Jeddah, a Surra e in altre località. Un'escalation che aveva raggiunto l'apice venerdì, quando un gruppo di arabi aveva attaccato alcuni israeliani vicino alla colonia di Awad Gilat. Un palestinese aveva strappato il mitragliatore ad un addetto alla sicurezza della colonia, aprendo il fuoco e uccidendo 2 israeliani. L'esercito ha ucciso 4 palestinesi. I soldati continuano a setacciare i villaggi palestinesi. Sono saliti a 120 gli arresti. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
9: E Papa Leone XIV all'Angelus da Castel Gandolfo torna a invocare la pace.
20: rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
9: Si complica la strada di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana di calcio. Le polemiche sui suoi rapporti con la Russia frenano la nomina a commissario tecnico e il direttore tecnico Paolo Maldini, che aveva puntato su di lui, potrebbe fare un passo indietro.
21: È un vero e proprio caso, anche politico, quello che a meno di due mesi dai primi impegni ufficiali a settembre in Nations League lascia la nazionale italiana ancora senza commissario tecnico e con tanti interrogativi da sciogliere al più presto. I legami di Andrea Pirlo con la società di scommesse russa Fonbet e con l'oligarca russo presidente del club che allena, lo United FC di Dubai, hanno messo in discussione la scelta fatta dal neo direttore tecnico Paolo Maldini. Una scommessa, quella di Pirlo CT, che non convince il presidente federale Malagò, oltre a buona parte dell'opinione pubblica e dei tifosi che si aspettavano un grande nome per la ripartenza azzurra. Antonio Conte e Roberto Mancini restano quindi ipotesi alternative, a cui però Maldini non sarebbe favorevole, e nel caso saltasse Pirlo non è da escludere un clamoroso passo indietro dello stesso Maldini. Martedì intanto è in programma il Consiglio federale a Roma. Jacopo Barlotti, GR1.
9: E proprio in questi minuti Pirlo ha pubblicato sui social un commento alla vicenda. Ho assistito con grande amarezza al dibattito intorno al mio nome, come CT scrive. Nel corso della mia carriera ho sempre rispettato le leggi, nessun significato politico nella collaborazione oggetto delle polemiche, aggiunge Pirlo, che ringrazia Maldini e Leonardo. Riparare invece di sostituire. Il 31 luglio scatta la direttiva europea che permette di aggiustare elettrodomestici e altri beni di largo consumo anche fuori garanzia.
22: Ebbene, questi rumori, di fronte a quelli degli elettrodomestici di casa mia, sono bazzecole.
23: Era un'altra Italia, quella del 58, nel film Le fanatiche di Totò. Gli elettrodomestici fossero rumorosi, ma duravano anche 30 anni. Oggi siamo circondati da dispositivi domestici, ma la loro durata è molto breve e più che ripararli si cambiano. Da fine luglio arrivano nuove norme europee. I produttori saranno tenuti a garantire la riparazione anche oltre il periodo di garanzia legale. In sostanza, è un passo importante contro l'obsolescenza programmata. Federico Cavallo, di Alto Consumo.
24: Si rafforzano così i diritti dei consumatori e si promuove un modello di consumo più sostenibile. È una novità positiva, ma sarà fondamentale vigilare affinché le nuove regole vengano applicate concretamente e in modo efficace.
23: Un cambiamento che porterà benefici a famiglie e ambiente. Gabriele Melluso, di Assoutenti.
25: Un oggetto riparato è un rifiuto in meno e un risparmio in più. La vera innovazione non è acquistarne di più, ma far durare di più ciò che già possediamo.
23: Inoltre, il consumatore dovrà ricevere informazioni chiare su costi, tempi e condizioni delle riparazioni. Lorenzo Opice, GR1.
9: Ci sono parole che nessun dizionario riesce davvero a tradurre. Uno studioso dell'Università di Harvard le ha catalogate per raccontare emozioni, vizi e virtù che caratterizzano culture diverse.
26: Arrangiarsi non è solo un'arte tutta italiana, ma un termine considerato intraducibile per la sua peculiarità. Una delle parole catalogate in The Positive Lexicography, archivio curato da Tim Lowers della Scuola di Sanità Pubblica di Harvard per classificare stati d'animo propri delle differenti culture. 120 le lingue passate al setaccio e oltre 1000 i vocaboli, dalla saudagi portoghese, misto di nostalgia e rimpianto, al giapponese gambaru, esortazione a mettercela tutta senza risparmiarsi, al greco meraki, il piacere di fare le cose con passione struggente. Il dizionario coglie le sfumature. Koko Kaipo, in finlandese, indica il desiderio di essere in un luogo diverso e lontano che forse non si vedrà mai. Simile, ma meno doloroso, del tedesco Fernweh. Alcune parole racchiudono un'intera filosofia. L'araba Sumud, resa internazionale dal movimento per la Palestina, indica una ferma determinazione a vivere nonostante l'oppressione. Ubuntu, il termine Zulu e Banto reso celebre da Nelson Mandela, significa io sono perché noi siamo, una persona è tale attraverso le altre persone. Non tutte le parole selezionate indicano siano però virtù. Molte descrivono vizi come termini italiani pantofolaio, dietrologia, menefreghismo. Francesca Fornario, GR1.
9: Un moderno Grand Tour, il volume è Sicilia, miti antichi e storie contemporanee, e un omaggio non convenzionale all'isola con fotografie di Gio Martorana e testi di Giuseppe Marrazzo che abbiamo intervistato.
0: Uno c'è.
1: Testo e immagini raccontano di 100.000 Sicilie. È un laboratorio creativo fuori dai cliché.
2: Ci abbiamo provato a raccontare una Sicilia inedita per mettere in relazione luoghi iconici e imprescindibili di un viaggio nell'isola con le opere che i siciliani di oggi lasceranno ai siciliani e ai viaggiatori di domani come segno di bellezza di questo tempo.
1: Quali sono le soste d'autore?
2: Fiumara d'arte tra Santo Stefano di Camastra e Cefalù, il teatro di Andromeda dove un pastore scultore ha dipinto con le pietre un teatro di stelle. Il Park Cultural Farm a Favara, c'è Radice Pura a Giarre, parco culturale botanico veramente straordinario.
1: Il mito è contemporaneo?
2: Il mito può essere contemporaneo, ci sono miti che vengono costruiti oggi grazie anche alla televisione, al cinema, alle arti.
1: C'è l'Odissea di Nolan adesso.
2: Proprio quel legame meraviglioso del mito antico che dialoga con il mito moderno.
1: Francesca Cosentino, GR1.
9: Ed ora la musica con Alfa in concerto a Sarzana, vicino La Spezia.
3: Buon vento a chi oggi partirà.
9: Dopo la Liguria il tour farà tappa il 31 luglio a Palermo, poi ad agosto a Cesenatico, Ciro Marina, Montesilvano e Taormina. Chiusura il 23 settembre all'Arena di Verona, prima del ritorno a ottobre nei palazzetti di Genova e Milano con tre date. Torniamo allo sport con il ciclismo. Pogacar conquista il suo quinto Tour de France, ma l'ultima tappa va all'olandese Van der Poel.
4: La sfilata di Parigi incorona ancora una volta il re sloveno. Sta diventando ormai una piacevole abitudine per Tadej Pogacar e la sua UAE dominante, come accaduto nelle ultime tre edizioni del Tour de France. Ma stavolta sono due i corridori della squadra a salire sul podio. C'è anche Isaac Del Toro, terzo in generale dietro al suo capitano, e a Remco Evenepoel. Risultato raggiunto anche, forse soprattutto, grazie allo stesso Pogacar, che, visti i problemi di salute di mezza squadra, si è trasformato in gregario per fare in modo che il suo erede, definizione data dallo stesso Tadej, potesse conservare la posizione in classifica generale. Per Pogacar sono 5 successi alla Grand Boucle, pareggiati conti con i pluripremiati anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Diventare l'unico a quota 6 sarà il prossimo obiettivo di una carriera strepitosa e ricca di primati. Manca la Vuelta, ma sarà presumibilmente al via. Manca la Roubaix, ma ci riproverà. Il resto c'è già tutto e c'è anche la possibilità di superare Cavendish come numero di tappe vinte. Intanto l'ultima frazione va a Mathieu Van Der Poel, primo nella volata sui Campi Elisi. Cristiano Piccinelli, GR1.
9: Formula 1, in Ungheria la vittoria di Norris su McLaren davanti a Verstappen e Antonelli, fuori dal podio le due Ferrari, l'inviato.
5: Non vinceva dallo scorso novembre Lando Norris, il campione del mondo in carica più trascurato, colpa nostra, aggiungiamo noi, della storia recente. Ma quando la sua McLaren torna competitiva, lui c'è. E dopo la pole si prende anche il successo all'Hungaroring con una prova tosta, ancorché favorita dal ritiro del compagno di squadra Piastri che aveva comunque passato in pista. Alle sue spalle Verstappen, Red Bull, impronosticabile, e Kimi Antonelli, Mercedes, partiva settimo, il leader del mondiale, bravo a correre d'esperienza e non ha ancora 20 anni, finché la gara non gli va incontro e gli consegna un podio che lo fa anche allungare in classifica.
6: Sì, diciamo che oggi abbiamo limitati i danni, non è stato facile perché questo weekend abbiamo fatto un pelino di fatica col passo, però devo dire che abbiamo fatto un gran lavoro di squadra e questo risultato era il massimo che potessimo ottenere oggi.
5: Giù dal podio le Ferrari, date per favorite, Hamilton quarto ma penalizzato di nuovo per eccesso di velocità ai box, stavolta finisce quinto, e così quarto chiude un Leclerc più confuso che triste o arrabbiato.
27: Ci sono dei punti interrogativi, è molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare come Silverstone e Spa torniamo con una vittoria e un secondo posto, invece su una pista come questa dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore invece non lo è stato.
5: Kimi va così alla pausa estiva con 50 punti su Hamilton e 59 sul compagno di squadra. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
9: Termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Gianni Tola e Daniele Di Noia. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
8: E una buona notte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità, mezzanotte e 24 minuti sulla 11, attenzione a dei veicoli lenti tra Alto Pascio e Pisa in direzione della Torre Pendente, traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla A27, attenzione al vento forte tra Vittorio Veneto Sud e la barriera di Belluno. Sulla A14, ripristino della sede stradale a causa di un incidente avvenuto tra Basso Sud e Termoli. Ricordiamo che fino alle 11 di giovedì 30 luglio Italia su rotaia divisa in due per dei lavori alle stazioni fiorentine di Santa Maria Novella e Campo di Marte, con ripercussioni e disagi per i passeggeri dell'alta velocità e per i pendolari dei treni regionali. I collegamenti tra le due stazioni, per chi deve proseguire il viaggio, saranno garantiti dalle navette, con tempi di percorrenza che inevitabilmente si dilateranno. Per il momento è davvero tutto. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
10: Monica Setta conduce la mezzanotte di Radio 1.
1: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1. Mezzanotte estate, il nostro nuovo programma che vi accompagnerà per tutte le vacanze. Sono particolarmente felice di avere oggi ospite uno dei protagonisti di punta della business community italiana, ingegnere torinese, classe 1967, considerato il padre delle liberalizzazioni nelle telecomunicazioni in Italia. Si occupa di innovazione, ma ha anche scritto un libro che sta scalando le classifiche di vendita. La nuova intelligenza, connetti le idee, esplora, divertiti. Appena uscito per PM. Lui è Arturo Artom. Buonanotte Arturo, grazie di essere con noi.
11: Buonanotte, grazie per l'invito.
1: Allora Arturo, partiamo da qui. Cos'è la nuova intelligenza?
11: Allora, è una teoria che ho elaborato da ormai da un anno. Io faccio dal 2015 centinaia di incontri culturali, si chiamano cenacoli, dove invito leader di differenti settori, artisti, scienziati, imprenditori. E dopo avere unito così tanti talenti, ho maturato questa teoria un po' comoda, che dice sostanzialmente che le virtù del Novecento, in cui io come boomer sono stato educato, e quindi era la competenza, il senso del dovere, studia, lavora, accumula la competenza e crescerai man mano, farai carriera, che ha funzionato benissimo in un mondo stabile, rischiano però di essere molto destabilizzanti per i nostri ragazzi, per i nostri figli, perché il mondo, come vediamo, è completamente cambiato, le regole del gioco sono cambiate e può essere pericolosissimo, soprattutto per un giovane, stare su una singola competenza e può essere spazzata via in 6 mesi dall'intelligenza artificiale, ma anche da una normativa, piuttosto che purtroppo una guerra. E la mia teoria quindi dice che non devi più avere una mente verticale, ma una horizontal mind, una mente orizzontale, e il vero talento del futuro sarà collegare idee e competenze diverse.
1: Senti, tu dici anche che il senso del dovere, l'hai appena detto, insomma, che apparteneva a noi boomer, no? È un po' diventato obsoleto. Perché?
11: Sì, ovviamente poi nel libro argomento molto bene, adesso giustamente in queste interviste uno deve essere veramente un po' tranchant. Non dico che completamente, nel senso avere competenze sono scomparse, però devono essere assolutamente adeguate, e visto che nella vita tutto non si può fare, devi avere dei compromessi, perché il dovere non innova. Se tu in questo momento vinceranno le persone, le aziende, chi sta ascoltando il radio, le persone che si divertono in quello che stanno facendo, e purtroppo non è ancora così. E devo dire, dottoressa Setta, la cosa che mi emoziona sono, in questo libro sta avendo, devo dire, successo, ho scalato le classifiche.
1: Sì, sì, stanno veramente molto bene.
11: Ragazzi e persone che si immedesimano, mi dicono finalmente qualcuno che ci ha capito.
1: Sì, perché è molto interessante la teoria. Arturo Artom scrive: nel Novecento funzionava il bravino, cioè quello che studiava, obbediva, faceva carriera, ma il bravino rischia di essere sostituito dall'intelligenza artificiale. Perché? Perché il suo è un sapere verticale, mentre il futuro sarà delle menti orizzontali. La cosa divertente che mi ha colpito, tra l'altro ne ha scritto anche una brava giornalista, una brava collega, Candida Morvillo, sul Corriere della Sera, è legata proprio allo scrolling, no? Che tu dici non è da demonizzare, ma addirittura una risorsa evolutiva. In che modo?
11: Sì, scrivendo il libro, come spesso succede, era un libro forse più banale, in cui dicevo le cose abbiamo detto fino adesso, competenze senza un dovere, non essere aggiornate. E le cose belle vengono per coincidenza, come i miei cenacoli sono nati per coincidenza 10 anni fa. Stavo vedendo un documentario su Darwin, su come quello che abbiamo studiato tutto nella scuola, ma non me lo ricordavo, 40 anni fa, ebbe l'intuizione della evoluzione delle specie. Lui era un naturalista che era imbarcato in uno dei 1000 galeoni che nell'Ottocento giravano il mondo e andava a disegnare le specie nuove che trovava nelle varie esplorazioni. Alla Galapagos, che è un arcipelago piccolo di qualche isola divisa da un miglio di braccio di mare, lui notò una cosa. Notò che i fringuelli, che erano tutti uguali nelle differenti isole, dei fringuelli, degli uccelli, ma avevano dei becchi molto diversi tra di loro. Andate su Google, mettete fringuelli di Darwin e vedete proprio un becco grande, uno piccolo, eccetera. E lì ebbe l'intuizione, disse: non è possibile che sia il buon signore a fare 15 specie diverse per 15 isole in 10 chilometri, ma capì che era l'alimentazione, i semi, l'alimentazione delle isole, la vegetazione era molto diversa, i semi erano diversi, i becchi si erano evoluti. La mia intuizione è stata, avevo appena finito di dire ai miei ragazzi, ho due gemelli di 16 anni, dai basta con lo scrolling,
1: sì.
11: E lì mi è venuta l'intuizione, mi ha detto: ma non è che in realtà l'ambiente cognitivo è cambiato e questi ragazzi si stanno inconsciamente evolvendo, la nuova intelligenza, e che lo scrolling prepara al lavoro del futuro.
1: Certo.
11: E su questo ho fatto poi la seconda parte del libro.
1: Allora, noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale che dedichiamo ai gemelli Artom, che sono un po' i ragazzi del futuro, no? I figli di questo grande protagonista della business community italiana con cui noi stiamo parlando qui alla mezzanotte di Rai Radio 1 Estate. Dunque musica e poi torniamo per il secondo blocco di questa puntata. A tra poco.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 Estate, bentornato al nostro grande ospite, graditissimo, uno dei protagonisti di punta. Ora racconteremo anche la sua storia della business community italiana, ingegnere torinese, classe 67, considerato uno dei padri della liberalizzazione nelle telecomunicazioni in Italia. Oggi si occupa di innovazione, ma soprattutto ha scritto un libro che sta veramente spopolando nelle librerie fisiche, ma anche nelle piattaforme digitali. Si intitola La nuova intelligenza, lo pubblica PM e il sottotitolo è indicativo, dice: connetti le idee, esplora, divertiti. È un saggio di Arturo Artom davvero molto interessante. La tesi è questa: nell'era dell'intelligenza artificiale non basta più accumulare competenze, perché la vera risorsa è la capacità di creare connessioni tra idee, persone e discipline. Allora, Arturo, perché sogni, lo dichiari nell'intervista a Candida Morvillo del Corriere della Sera, una scuola in cui le classi non sono divise per età, le materie non sono separate e gli esami sono marginali? Cioè, perché la scuola secondo te dovrebbe insegnare più a fare domande?
1: Allora, è perfetto, dicevamo che sull'intuizione della svolta evolutiva ho scritto poi la seconda parte del libro. E l'educazione è uno dei punti fondamentali. La scuola fino ad oggi è stata portata un secolo fa, va per classi, il professore nella cattedra, e sostanzialmente tu devi fare delle risposte, esami scritti, esami orali, eccetera. E questo è quello in cui la scuola che ha funzionato molto bene. Adesso lo vediamo tutti i ragazzi, ma anche noi boomer siamo diventati bravi a usare l'intelligenza artificiale. Io quando dovrò annunciare che sono con te in radio, lo farò usando un ChatGPT e facendo comporre da lei la grafica. Una volta avrei usato un grafico che avrei pagato, questo lavoro totalmente spazzato via. Quindi imparare a dare le domande, non più a rispondere. E per fare questo deve essere completamente bidirezionale la scuola. La mia teoria è quella del reverse mentoring, dove sostanzialmente ormai è il giovane che insegna molte cose al meno giovane, e nella mia scuola del futuro, che sicuramente arriverà nel giro di 20-30 anni, perché noi siamo abituati a vedere la scuola così com'è, ma nessuna azienda sarebbe sopravvissuta se avesse ancora, quando ho iniziato a lavorare, la posta pneumatica, cioè dei bussolotti, certo, che giravano, certo, tra le varie, rispetto a avere i computer. In fondo la scuola usa ancora la posta pneumatica. La mia idea è tornare alla biblioteca d'Alessandria 2500 anni fa, dove c'era il maestro a cerchio che fluidificava la discussione tra gli allievi. E per esempio, se devi studiare la battaglia di Hastings, visto che ormai tutti i contenuti sono video, è molto meglio per mezz'ora vedersi un bel documentario di History Channel fatto benissimo, in cui i ragazzi entrano con le scene, la battaglia, le cose, chi ha vinto, chi ha perso, e poi il maestro che per la mezz'ora successiva, come dire, stimola la discussione. E magari potrà succedere che su tanti temi sarà il ragazzo giovane che stimola delle idee nuove. Nel libro ho fatto questo esempio molto carino, quando ho chiesto il permesso a Marco Bizzarri, uno dei grandi manager della moda italiana che ha guidato Gucci per 10 anni, l'ha portata in enorme successo. Lui va a parlare in una scuola che si chiama Ed Farm vicino Venezia, una scuola internazionale che aveva sia degli hub tecnologici per aziende e anche la scuola dai 6-18 anni. Va a parlare e invitano tutte le persone, quindi 1000 studenti che assistono alla conferenza di mano. Quando finisce, un ragazzino di 8 anni alza la mano.

0: diciamo, di moda, certo. E dopo 6 mesi ha lanciato anche le loro scarpe.
1: È stato un grande
0: aneddoto
1: successo,
0: semplice, certo.
1: sì,
0: per far capire come le tendenze vengono sempre più dai giovani.
1: Ecco, allora, insomma, i gemelli sedicenni, no, che segnalano al papà su TikTok le nuove tendenze e insomma hanno anche segnalato alcuni fenomeni imprenditoriali che magari Artom non aveva intercettato o che non avrebbe intercettato se non avesse avuto l'impulso di questi due sedicenni vivacissimi, molto brillanti.
0: Allora, assolutamente sì, e l'ho detto, diciamo, quello che anche geograficamente ha avuto successo, sia l'intervista con Candida Morvillo Bravizio su Corriere, l'intervista a Vanity Fair, in cui dico consiglio di fare mezz'ora di scrolling al giorno,
1: esatto,
0: tornando al
1: comodo, esatto. Anche Vanity Fair è vero, una bellissima intervista,
0: ce lo fa 10 ore, una dipendenza,
1: certo.
0: Ma noi adulti capiamo il mondo, faccio 3 esempi. Uno pensa che sia ancora i famosi ballettini che giornalisticamente no, erano messi qualche anno fa, non è più così, signori, e poi magari chiamate me, chiamate la redazione, fatelo mezz'ora al giorno serialmente e cosa succede? E io capisco, è pieno di ragazzi che racconta la loro vita, c'è quello che va alla partita dei Knicks, che hanno appena vinto New York, io l'ho capito da TikTok, da Instagram che avevano vinto, e magari ti spiega quanto costavano i biglietti, e lì capisci l'impero americano, un biglietto, Monica, in prima fila, ai Knicks sai quanto costava?
1: Quanto?
0: $168,000, $168,000 per un biglietto, sì, certo. E lì capisci l'impero americano rispetto alla provincia italiana,
1: esatto.
0: No? La.
1: Sì.
0: $168,000. Per ragazzo che sta facendo la gita in bici in Ucraina e capisci molto meglio la realtà della situazione, molto meglio dei mille servizi. Per ragazzo che lavora in Silicon Valley in Meta, ti racconta la sua esperienza. Perciò ci sono ancora delle cose stupide, ma in mezz'ora, in questa successione di argomenti fatta serialmente ogni giorno, ti assicuro che a me ha aperto il mondo.
1: Allora, noi ci fermiamo ancora un altro brano musicale dedicato questa volta a lui, ad Arturo Artom, La nuova intelligenza, connetti le idee, esplora, divertiti, un saggio di grande, grandissimo successo appena uscito per PM che capovolge molti luoghi comuni sull'era dell'intelligenza artificiale. Musica e poi torniamo in studio qui alla mezzanotte di Rai Radio 1 Estate con Arturo Artom e Monica Setta. A tra poco.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 e bentornato ad Arturo Arto, uno dei protagonisti di punta della business community italiana. Ha scritto un libro che sta spopolando sia sulle piattaforme digitali, lo potete ordinare lì, e sia nelle librerie fisiche. Si intitola La nuova intelligenza, sottotitolo Connetti le idee, esplora, divertiti, ed è appena uscito per PM. Capovolge molti luoghi comuni sull'era dell'intelligenza artificiale. Allora Arturo, parliamo un po' di te. Formazione ingegnere, innovatore da quando ha 24 anni, sfida il monopolio SIP con la sua Telesystem, aprendo il mercato della telefonia alla concorrenza. Allora, raccontami questa sfida che hai praticamente vinto, che eri poco più che ventenne.
1: Sì, diciamo che è stata un colpo di fortuna, nel senso che io ero un giovane ingegnere, sono venuto a Milano, dovevo stare 6 mesi, ed è stato l'area di una società, un'assicurazione che aveva più sedi a Milano. E io da ingegnere la mia grossa fortuna fu di non essere messo dentro i sistemi informativi, i computer che avevano già centinaia, erano nel 91 centinaia, migliaia di addetti, ma sotto il geometra dei servizi generali che guardava i centralini. E mi prese in simpatia e io iniziai a capire che i centralini erano un mondo che non era stato ancora innovato, e iniziai a creare una rete privata di telefonia, cioè ci si parlava in teleselezione senza usare la SIP, ma con le linee interne che avevamo già per i computer. Questa è considerata una grande innovazione, e per una coincidenza a un convegno capì che l'Unione Europea aveva liberalizzato questo settore. Allora mi licenziai con grande ispirazione alla mia famiglia, ero impiegato di quinto livello, e con 3 amici mi ricordo che andai a chiedere i soldi, 10 milioni di lire, al mio nonno, perché mio papà non l'avrebbe mai dati, sono circa 10.000 euro, e sostanzialmente fondammo la Telesystem e iniziammo con l'elenco telefonico a capire quali erano le società che avevano, soprattutto le multinazionali che erano già abituate, negli Stati Uniti c'era già la liberalizzazione, più sedi Milano-Roma, e facciamo questa proposta del 40%, questo i giovani non sanno neanche cosa, di risparmio sulla teleselezione.
0: Sì, la teleselezione,
1: una volta chiamare,
0: come no,
1: certo.
0: Era
1: carissimo.
0: Sì.
1: E quindi abbiamo avuto un gran successo, la SIP di allora, che è la designata dell'attuale Telecom Italia, ci arrabbiò, ci bloccò le linee, e noi vincemmo una storica sentenza all'antitrust che ha liberalizzato il mercato della telefonia in Italia.
0: E quindi da lì partì questa grande avventura imprenditoriale. Quindi insomma, fin da ragazzo hai avuto questo grande talento, no? Di essere, io ti definisco, ti ho sempre definito, ci conosciamo da tanti anni, un visionario, tra virgolette, nel senso veramente più ampio del termine, perché secondo me i veri imprenditori, quelli che sono poi innovatori, no? Cioè quelli che cambiano lo stato qualitativo delle vite delle persone, beh, quelli hanno sicuramente una grande visione. Arturo, tu però hai anche, diciamo, una piano completamente diverso, però hai anche fondato, lo accennavamo prima, i famosi Cenacoli Artom, dove riunisci tradizionalmente scienziati, artisti, imprenditori, manager, giovani di talento. Cosa è venuto fuori da questi cenacoli? Quali scoperte, quali personaggi, quali filoni di tendenza? Poi sei anche proprio, come direbbero gli americani, sei sempre stato un trendsetter, no?
1: Sì, diciamo che, come anche scherzavo, ero di grande talento, poi invecchiando il mio talento è scemato, ma adesso sono diventato bravo a mettere assieme gli altri, a farli dialogare, e da lì che poi è venuta l'intuizione del libro, dopo 10 anni. Sicuramente forse il più significativo cenacolo culturale italiano, ed è molto semplice. La chiave, tutti mi dicono quando invito qual è l'argomento della serata.
0: Sì.
1: E dico no, non avete capito, non c'è argomento. L'argomento siete voi.
0: Voi.
1: Vi
0: esatto.
1: Dovete aprire e dovete raccontare le cose belle che state facendo, il mio in format positivo, e succede che si parte alle 8:30, ma molte volte si finisce all'1, siamo mediamente in 30, e si cresce tutti assieme, si crea in quella magia nella stanza con nuove amicizie, nuovi progetti che sono cross tra un settore e l'altro. Gli aneddoti ce ne sono tantissimi, c'è, non so, il famoso, adesso, il famoso artista che la mostra non ha successo, disperato, prende la macchina, va a Parigi, si addormenta, non si rende conto che è davanti a una galleria d'arte, il gallerista esce, vede le sue opere in macchina, le bussa e lascia un biglietto, guardi che mi piacciono molto,
0: e quindi
1: poi,
0: svolta successo. Da lì
1: e lo scrittore che lavorava da Blockbuster,
0: sì,
1: e che gli si procura davanti l'editor, gli manda il romanzo che l'editor dopo un anno lo scarta, però gli dice hai talento, scrive un altro. Dove viene fuori questo? Intanto la potenza del caso, del chance, che è fortissima, già lo
0: sì,
1: si sa, ma è quasi molte volte una cosa interpretabile.
0: Diciamo, è un'interpretazione della filosofia, eraclitea, no? Cioè il mondo veramente posto a caso, dove il caso è anche la combinazione dei fattori, no? Dei fattori positivi che si vanno ad innestare.
1: E poi non mollare, la determinazione, la cultura dell'errore. Sbagliando si impara, negli Stati Uniti finanziano gli start-up quando al terzo tentativo, perché sanno che hanno imparato così tanto dai due fallimenti, pretendi che il terzo sarà quello di successo, e quindi non ovviamente. E poi adesso, ed è quello che è venuto fuori, le persone, gli imprenditori che escono fuori dal proprio settore, e molti imprenditori alla fine, dopo mesi o anni, mi dicono: Arturo, non so come ringraziarti, perché noi avevamo la nostra fabbrica, stavamo chiusi dentro dalle 7 di mattina alle 7 di sera e sapevamo che il nostro prodotto era il migliore. Ma adesso, giustamente, non so, il microfono, piuttosto che i carboni che in questo momento stanno vibrando, magari l'Unione Europea dice che non sono più sostenibili, piuttosto che viene una tecnologia che non, non usa più carboni che si muovono per generare le onde elettriche che fanno generare questo suono. Piuttosto che una guerra, sono prodotti in una zona che non puoi più prenderli, devono anticipare quello che sarà in questo mondo folle che cambia tantissimo. Devono andare a mostre d'arte, devono cambiare settore, devono aprirsi al mondo. Questo è quello, forse, l'insegnamento più forte dei miei incontri.
0: Allora, Arturo, è un libro il tuo, ricordiamo il titolo, Nuova Intelligenza, connetti le idee, esplora, divertiti, appena uscito per PM, ma già davvero pronto a scalare, già sta scalando le classifiche di vendita. È adatto a chi? Cioè, se dovessi lanciare un messaggio, diciamo, un messaggio per gli adulti o un messaggio per i ragazzi? Perché lo dovrebbero leggere gli adulti? Perché lo dovrebbero leggere i ragazzi?
1: Allora, gli adulti, il miglior complimento me l'ha fatto mio amico che è il direttore marketing di una grande multinazionale italiana, e ci metto: sì, Arturo, fino a ieri ero soddisfatto, ho portato i miei due ragazzi, sono iscritti nella tra le migliori università private italiane, che costano molto costoso, ma ero tranquillo. Adesso, leggendo il tuo libro, ho detto: ma loro questi 5 anni, i 3+2, quindi l'Italia sono 5 anni, farà la cosa giusta tutto questo tempo investito in questo tipo di formazione? E gli ho detto: guarda Andrea, grazie per questo complimento, perché non dare più niente per scontato. Quello che ti suggerisco è: vai a vedere il programma di studi, questi 30-40 esami che faranno, e magari fatti dare anche il programma di qualche esame. Tu che hai 50 anni capisci come sta andando il mondo, il ragazzo o la ragazza che vorresti assumere, capirai sicuramente se il percorso di studi è quello giusto oppure in qualche modo. Notizia oggi presa da Instagram, da TikTok della Cina: la Cina ha appena tolto 12.000 corsi di laurea obsoleti, e per chi li ha sostituiti, e sta facendo imparare i loro sistemi di AI ai ragazzini di 6 anni, perché è logico, non serve più imparare a fare grafica ormai, e se tu studi grafica a 15 anni non hai capito niente, perché ormai con un large language model detti cosa vuoi fare e ti fa grafica. Ai ragazzi, perché non diano anche loro niente per scontato, imparino a dialogare con i professori, anche a stimolarlo, perché sostanzialmente questo sarà, e imparino a mettersi in gioco al di là della scuola, andando loro a imparare subito questi sistemi di intelligenza artificiale, capire che il mondo lì fuori è completamente cambiato.
0: E quindi bisogna adeguarsi, attrezzarsi alla sfida. Io ringrazio davvero di cuore Arturo Artom, che aspetto ancora, perché noi poi dopo questa parentesi estiva ripartiamo a settembre con il nostro Cantiere Italia da lunedì al venerdì alle 17.40 sempre su Rai Radio 1, quindi io ti aspetto ancora a Roma, ma ti aspetto anche in TV molto prima di settembre. Grazie Arturo, grazie di averci regalato un po' del tuo tempo prezioso, è stato veramente un grande onore, un grande piacere.
1: A voi, grazie. È stata una bellissima, grande chiacchierata. Grazie ancora.
0: Cuore, grazie. Volevo ringraziare il nostro grande regista Luca Bernardini, darvi appuntamento alla prossima settimana, sempre alla stessa ora, sempre su Rai Radio 1. Rai Radio 1, la mezzanotte di Rai Radio 1 estate. Se vi va l'intervista con Arturo Artom, che io considero, devo dire, un piccolo gioiellino, la potete riascoltare sulla piattaforma Rai Play Sound da subito. Grazie di cuore, un abbraccio affettuoso da Monica Setta. Grazie.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. L'attentato al Gay Pride di Berlino che ha provocato un morto e 29 feriti, ucciso dalla polizia in uno scontro a fuoco l'assalitore, il 21enne Abdul Ballou. Secondo gli investigatori tedeschi era un terrorista islamico. Nel 2025 aveva tentato di affiliarsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. Cittadino tedesco dal 2002, era stato rimpatriato in Germania e doveva seguire un percorso di deradicalizzazione. Medio Oriente, l'Iran si dice disponibile a riprendere i negoziati, confermando lo scambio di messaggi diplomatici con Washington, e le speranze di un accordo fanno calare il prezzo del petrolio. Nei mercati asiatici il WTI e il Brent cedono oltre il 5%. Gli scontri dei Notav a Chiomonte: sono 436 le persone identificate, tra loro anche tedeschi, francesi e belgi, sequestrati in materiale esplosivo, molotov, maschere antigas, ordigni artigianali, caschi e passamontagna. 126 feriti tra le forze dell'ordine, circa un milione di euro la stima dei danni della guerriglia. Bologna blindata per la nuova manifestazione per la morte di Fakir. Verità e giustizia, lo striscione in testa al corteo aperto dalla comunità marocchina. 2000 i partecipanti. Assegnata la scorta al sindaco Lepore, minacciato sui social per aver denunciato il comportamento degli agenti. Intanto la famiglia di Fakir ha aperto una raccolta fondi per sostenere le spese legali. Fiamme nel Gargano in Puglia, centinaia di turisti evacuati dalle spiagge sulle barche della Guardia Costiera. Il comune ha aperto la scuola elementare per accogliere chi ha bisogno di assistenza. Incendi anche in Molise, dove sono stati sfollati i campeggi e chiusi i collegamenti ferroviari e strade, mentre nelle Marche, in Toscana, emergenza nubifragi tra grandinate e temporali. Lucca allagata, a Prato una coppia è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata in auto. Nelle prossime ore previsto un miglioramento generale con rialzo delle temperature e un ritorno del grande caldo a metà settimana. Ciclismo: lo sloveno Pogacar vince il Tour de France a Van der Poel, l'ultima tappa di Parigi. Formula 1: Norris trionfa al Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli, le Ferrari quarto e quinto posto rispettivamente con Leclerc e Hamilton. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho. Cerca per me giorni e ragione, portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue anche per

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, l'attentato al Pride di Berlino, la fuga del responsabile, il 21enne Abdul Balu, si è conclusa dopo meno di 24 ore, ucciso dalla polizia in una sparatoria. Per il cancelliere Merz si è trattato di un attentato terroristico di matrice islamista.
3: Gli uomini delle forze speciali lo hanno individuato in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau. Hanno tentato di arrestarlo, secondo la ricostruzione ufficiale, ma Abdul Balu si è avventato con un'arma da taglio contro gli agenti che hanno aperto il fuoco, lo hanno colpito, hanno tentato di rianimarlo, ma Balu è morto. L'uomo, sospettato di essere alla guida di un furgone lanciato contro la folla a Berlino, contro le persone che festeggiavano il Christopher Street Day, di aver ucciso una persona, di averne ferite 29, prima travolgendole con il veicolo e poi, una volta abbandonato il mezzo, colpendole con un macete. Balu, 21 anni, tedesco, di origini libanesi, aveva tentato di unirsi alle milizie dello Stato Islamico in Mauritania, in Siria. Rientrato a Berlino nel 2025, era stato arrestato con l'accusa di preparare un attentato, rilasciato a maggio scorso con l'obbligo di seguire un corso di deradicalizzazione. Non lasciamoci intimidire, ha detto il cancelliere tedesco Merz, una veglia di preghiera per le vittime dell'attentato. Questi atti vogliono dividere la nostra società, vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, la nostra apertura, la nostra libertà. Enzo Arcieri, GR1.
2: E si apre uno spiraglio diplomatico nel Golfo Persico. Teheran conferma lo scambio di messaggi diplomatici con Washington e, secondo l'emittente Al-Arabiya, l'Iran avrebbe manifestato ai mediatori pakistani la disponibilità a proseguire i negoziati, mentre le forze armate confermano la sospensione delle rappresaglie. Intanto il ministro degli esteri Araghchi minaccia a Kiev dopo l'attacco ucraino a una nave iraniana nel quale è morto un marinaio. E mentre si cerca una via diplomatica con l'Iran, resta alta la tensione in Cisgiordania. Nuovi attacchi di coloni israeliani contro villaggi palestinesi, incendiati due moschee, auto e capannoni. Israele continua anche i raid in Libano. Domani Netanyahu sarà ricevuto invece alla Casa Bianca. E poco fa un nuovo attacco russo nella regione di Sumi, 5 feriti, mentre 12 persone, tra cui 2 bambini, sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Oggi il premier britannico Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky. E poco fa la notizia del petrolio che cede in Asia più del 5% sulle speranze di un accordo tra USA e Iran, ma intanto il governo italiano è al lavoro per frenare la corsa del prezzo dei carburanti. Il ministro Urso ha confermato che per contenere i rincari si interverrà col sistema delle accise mobili. A rendere urgenti le misure, l'aumento dei costi di benzina e diesel che al self-service si avvia a varcare la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è di poco sotto i 2 euro, cifre che in realtà crescono sulle autostrade. E veniamo alla cronaca. Dopo gli scontri in Val Susa proseguono le indagini, inquirenti al lavoro per identificare i partecipanti alle manifestazioni, 450 finora gli identificati, oltre 126 gli agenti feriti, 1 milione di euro la stima dei danni. Il questore di Torino parla di una escalation di guerra e violenza.
4: È appostato dietro un muretto nascosto tra la vegetazione in un punto in cui non può essere visto dai poliziotti in arrivo. Quando la camionetta delle forze dell'ordine si ferma, l'antagonista lancia una molotov. Le fiamme avvolgono subito il mezzo. È uno dei momenti più drammatici degli scontri in Val di Susa, immortalato da una telecamera del cantiere di Chiomonte, e dimostra tutta la violenza dei manifestanti, come anche il racconto di questo agente coinvolto nella guerriglia.
5: Ci hanno dato fuoco a tutto, ci hanno riempito di pietre, pietra 5, 6, 7 kg.
4: Il questore di Torino, Massimo Gambino, parla di un'escalation di azioni di guerra e di violenza.
6: Non è stato un esercizio della libertà di manifestazione, ma violenza che ha causato feriti. Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana e noi non lo consentiremo.